0: Milano Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 2 e 2 minuti.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
2: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
1: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 3:02.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football Club 1909.
2: A tutti i felli per Giacomo.

0: domenica, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No!
7: Amori e incantesimi 2, al cinema.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
11: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui!
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Sono le 4 e un minuto.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
2: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. La pick and roll tra Morris e Soroka. Ha trovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.

0: Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia, presentato da
1: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, polisi.biz.
0: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 5.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
2: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
1: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna. Presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi.

0: trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. A Castelmaggiore in via Magnani 5.
1: Tutte le partite della Virtus. In FM, in DAB, in streaming. Su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 6.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1. 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: classici.
1: Forte e grandi classici.
0: Radio Nettuno Bologna 1.
2: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football Club.

0: domenica, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Uscito gol del Bologna.
3: Gol del Bologna.
2: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
3: Il Bologna è in vantaggio.
2: Gol del Bologna. Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia. Ogni giorno un gol.
3: Di nuovo il gol del Bologna. 1-2. Terrificante per i rosso-blu.
2: Gol del Bologna. Il calendario 2027. Edito da Minerva.
3: Palo gol. Palo gol.
2: Lo trovi in libreria e online.
4: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 6:59 minuti.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Buongiorno da Laura Supino. Scuola, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge che prevede tra l'altro il tetto del 30% agli alunni stranieri nelle classi e il divieto di indossare burka e niqab con sanzioni fino a 1000 euro in caso di violazione. Toni solenni e concilianti tra Trump e Xi Jinping nel bilaterale di ieri a Washington. Tra di noi amicizia, grandi progressi nelle relazioni commerciali, ha detto il presidente USA, mentre per il leader cinese è necessario che USA e Cina cooperino per il bene dell'umanità. I rischi di guerra ibrida UE-Russia ancora in primo piano, Italia e Francia smentiscono le indiscrezioni comparse ieri sul giornale spagnolo Il Mundo circa piani russi scoperti dalla CIA per colpire i paesi mediterranei con droni lanciati dal mare. All'Assemblea Generale dell'ONU di New York è stato il giorno delle proteste contro Netanyahu. Al momento del suo intervento gran parte delle delegazioni presenti gli hanno girato le spalle e sono uscite dall'aula. Proteste all'esterno, fermata la attrice Susan Sarandon. Il Colosseo resterà chiuso anche oggi per il terzo giorno di fila in segno di lutto per la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato nel vuoto mentre stava lavorando all'impianto di illuminazione. Intanto 7 persone sono state iscritte nel registro degli indagati. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. Oggi, venerdì 25 settembre, sarà un'altra giornata bella, dal sapore tardo estivo. Avremo cielo sereno, poco nuvoloso come ieri. Ieri le temperature si sono alzate parecchio, siamo a Casalecchio, abbiamo sfiorato i 28 gradi. Oggi non dovrebbero andare oltre i 25-26, ma insomma è comunque caldo per il periodo. E

0: Per domani, sabato, si replica, altra giornata direi stabile, senza rischio di precipitazioni e con temperature del giorno gradevoli, sempre sui 25-26 gradi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
2: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
3: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. Piccherol tra Morris e Soroka. Strovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
1: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia, presentato da
4: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
5: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con Gli Strani Animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, I Dama d'Oré, omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
7: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
8: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
9: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
10: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
9: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
10: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
9: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
11: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in Via dell'Industria 11.
12: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
13: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
14: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.

0: Buongiorno, 706, 25 settembre, giorno in cui nel 1896, quindi 404, 104 più 26, 130 anni fa. Questo, avete assistito in diretta a un esempio di Tecnopolo, come un cervellone elettronico elabora dati alla velocità della luce. 130 anni fa nacque Sandro Pertini il 25 settembre, applausi. Poi facciamo gli auguri oggi agli amici che si chiamano Aunacario. Aunacario, l'amico che va sempre dal dentista. E Cleofa, Ermenfrido e Solennio. Un po' peso, eh? Cioè, chi viene stasera a cena? Viene Solennio. Madonna, ma perché? Ma no, non potevate andare fuori. E 2022, nel giorno 25 settembre, fu quello in cui in Italia vinse nel 2022 alle elezioni politiche nazionali il partito politico Fratelli d'Italia con il 26% delle preferenze. Per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana un partito guidato da una donna vinse le elezioni nazionali, donna che poi fu anche eletta, credo, nominata premier per la prima volta, giusto? Nel 2005 invece, il 25 settembre, a Ferrara il 18enne Federico Aldroandi morì pochi minuti dopo essere stato fermato dalla polizia nei pressi dell'ippodromo. E vennero indagati per la sua morte 4 poliziotti, condannati poi nel 2012 a 3 anni e 6 mesi per eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi. E sono passati 21 anni. Il nostro numero di telefono è il 366 402 4022. E abbiamo selezionato per cominciare alcuni articoli che vengono. Aspetto, questo è il Sole 24 Ore. Ecco, allora, il Sole 24 Ore ci dice che Firenze e Roma sono le più care per gli affitti universitari, i prezzi però a Bologna sono in calo, scrive Pietro Menzani. Studiare per molti è diventato un lusso. Nel 26 gli affitti per i fuorisede continuano a crescere nella maggior parte dei comuni italiani, nonostante a livello nazionale il prezzo medio mensile delle stanze singole sia calato del 6,2% rispetto all'anno scorso, passando da 613 a 575 euro, proprio dove le tirano dietro. In numerose città universitarie del centro però i costi si confermano notevoli. Secondo l'osservatorio annuale di immobiliare.it Insights, pubblicato a inizio agosto, tra le città più care del paese, dopo Milano, che rimane stabilmente in testa alla classifica con una media di 704 euro al mese, figurano Firenze e Roma. Nel capoluogo toscano il canone mensile medio è intorno ai 627, nella capitale per affittare una stanza singola occorrono 615, quindi siamo qui addirittura ad un più 7% rispetto all'anno scorso. Ci sono dei picchi da 733 euro nel centro storico, addirittura 730 euro nel quartiere Parioli Flaminio. In Toscana, Firenze non è l'unica città che aveva visto i prezzi aumentare, anche a Pisa, crescita netta, più 10,7%, bla bla bla, Pescara è aumentata, ancora Perugia i prezzi contenuti. È più ottimistico, scrive il Sole 24 Ore, il quadro in Emilia Romagna, modo vero, dove le maggiori città universitarie hanno visto i costi degli affitti diminuire rispetto al 25. A Bologna il prezzo medio di una singola si attesta su 585 euro. Una singola però tipo verticale, cioè tipo armadio che si sviluppa verso l'alto. In calo del 7,5% addirittura, è incredibile questo dato su Bologna, non ce lo aspettavamo, è regalata una singola a 585 euro. Poi ancora dal Corriere della Sera, ancora dal Sole 24 Ore, questo era il Sole 24 Ore, rimaniamo sul Sole 24 Ore, pagina 6, e sempre a proposito di università, dall'Emilia Romagna 900 studenti a lavoro su 12 progetti del futuro, dalle piste di Formula Student ai campi di prova per i rover planetari, passando per i razzi sonda, moto elettriche, catamarani, veicoli autonomi. Nelle università dell'Emilia Romagna l'innovazione prende sempre più spesso la forma di un prototipo da mettere alla prova. Non è soltanto una vetrina tecnologica, è un modello di formazione che porta gli studenti fuori dall'aula, Progettare, costruire, validare, rispettare tempi e budget, lavorare in squadra. 12 progetti, circa 900 giovani coinvolti, 4 atenei, un investimento regionale da 400.000 euro. Sono i numeri dell'iniziativa sostenuta dalla legge regionale per l'attrazione e la valorizzazione dei talenti. Il baricentro resta la mobilità, coerente con il peso della Motor Valley. Bologna schiera 6 team e 600 studenti, due monoposto Formula Student, una ibrida e una elettrica, una moto a zero emissioni, un'auto autonoma in scala 1 a 10, il catamarano elettrico Unibot e il razzo sonda dell'Aurora Rocketry Team, però, eccetera, eccetera. Poi ci sono anche quelli, insomma, si elencano anche i progetti che vengono seguiti nelle altre università, Modena e Reggio Emilia, eccetera eccetera. È qui che questi team smettono di essere semplici attività extracurriculari, funzionano come piccole organizzazioni industriali con responsabilità tecniche e gestionali distribuite tra gli studenti. Lavorano inoltre a contatto con le imprese Lamborghini, Fondazione Ducati, Marpos, HP Group, Omp Pumps, che non conosco, Mooner, Valvoil e 80 Group e altre realtà sostengono i progetti con componenti e competenze. Il vantaggio è doppio: gli studenti acquisiscono esperienza su tecnologie vicine alla produzione, le aziende osservano sul campo profili tecnici abituati a lavorare in contesti complessi e multidisciplinari. Investire sui talenti significa offrire alle ragazze e ai ragazzi la possibilità di misurarsi con sfide reali, introducendo conoscenze, creatività e capacità di innovare, sottolinea il vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Vincenzo Colla. L'obiettivo, aggiunge, è fare in modo che università, ricerca e imprese lavorino insieme per costruire competenze e nuove tecnologie, trasformando i risultati della ricerca in soluzioni capaci di generare impatto economico e sociale. La competizione in questo schema conta quanto il prototipo: correre contro altri team europei, far navigare un'imbarcazione elettrica o portare un rover su prove ispirate alle missioni ESA e NASA. È una palestra che anticipa il lavoro in azienda, racconta una trasformazione più ampia. La formazione tecnica non si limita più a trasferire le conoscenze, ma deve iniziare a usarle e combinarle fino a un risultato concreto in una regione che compete sulla qualità del capitale umano, e forse questo è il prototipo più interessante. Questo è un articolo di Alessandro Cicognani sul Sole 24 Ore. Guardiamo il resto del Carlino. Francesco Moroni, pagina 3. Il governo è il fine vita, impugnata la legge dell'Emilia Romagna. Il Consiglio dei Ministri dice che sono state violate le competenze statali. De Pascale replica: prevale la volontà dello scontro. Dopo la Toscana tocca anche all'Emilia-Romagna. La legge regionale sul fine vita, questa volta a Bologna, dopo Firenze, finisce nel mirino del governo. Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la misura di fronte alla Corte Costituzionale, rilevando come la normativa si ponga in contrasto con la Costituzione in materia di tutela della salute. A monte del ricorso, il governo evidenzia che la legge regionale ha violato profili di competenza esclusiva dello Stato, demandando alle linee guida regionali la definizione di una serie di requisiti, in sostanza eludendo i vincoli della consulta. Non solo perché, come si apprende da Palazzo Chigi, nonostante l'impegno di modificare la legge assunto dalla Regione, l'impianto non garantisce in modo adeguato e concreto l'effettiva messa a disposizione di un percorso personalizzato di cure palliative e altri sistemi di supporto per evitare il ricorso al suicidio. E ancora, a fronte degli importanti stanziamenti effettuati dal governo, che hanno incrementato di 40 milioni i fondi per le cure palliative fino a 140, molte regioni sono ancora lontane dal conseguire gli obiettivi di utilizzo sul territorio delle risorse ricevute. E qui è un po', scusate, però è un po' spostare il mirino, cioè stiamo parlando di altro, stiamo parlando di un principio differente, cioè qui non si tratta di cure palliative, si tratta di una scelta che viene prima delle cure palliative, cioè vogliamo vivere soltanto grazie alle cure palliative, vogliamo alleviare il dolore, basta? No, non è questo l'obiettivo, anche se soprattutto il mondo cattolico, tra cui una persona che stimo profondamente come Zuppi, dà un ruolo alle cure palliative, quindi alleviare il dolore, alleviare la sofferenza degli ultimi giorni, degli ultimi mesi, un ruolo importante che è sicuramente una questione di civiltà e di umanità, però il punto della questione è precedente, e qui si continua, come si suol dire, a non vedere l'elefante nella stanza, cioè dice: questa è materia dello Stato, ho capito, ma lo Stato non fa niente su questo fronte, fischiettano tutti. sia quelli prima che quelli dopo, cioè nessun governo, neanche, non sto accusando l'attuale, pure i precedenti, su questo tema che è così scabroso, è così difficile da affrontare, soprattutto all'interno di una cultura come la nostra, ancora profondamente influenzata dalla presenza non dalla presenza, insomma, dal Vaticano, da quello che fa parte della nostra cultura, cioè non è mica un reato, non sto, è una constatazione la mia. E da noi è una materia così delicata che nessuno lo vuole prendere a mano e non vuole però neanche che la prendano a mano degli altri. Da qui un nuovo ricorso dopo quello che ha portato alla sentenza 204 di dicembre del 25, quando la Consulta ha accolto parzialmente il reclamo del governo contro la legge sul suicidio medicalmente assistito, dichiarandola illegittima in parte. Non ci sta Michele De Pascale, governatore dell'Emilia-Romagna, che ha sempre incensato lo scatto in avanti dei colleghi toscani e difeso il percorso intrapreso dalla propria giunta e che prova a guardare il lato positivo. Per la prima volta il governo riconosce la titolarità delle regioni a legiferare sul suicidio medicalmente assistito e questo è importante, ammette indirettamente la gravissima carenza di fronte alla mancanza di una legge nazionale. Come sempre avevamo dato massima disponibilità ad affrontare alcuni dettagli, sebbene non li condividessimo fino in fondo nel merito, ma come spesso accade, prevalsa la volontà di arrivare ad uno scontro istituzionale e a un'impugnativa su elementi di assoluto dettaglio giuridico che non toccano la sostanza della tutela dei diritti e della persona. Alcune fonti non firmate di Palazzo Chigi hanno messo anche in discussione la qualità del sistema di cure palliative in Emilia-Romagna, incalza il governatore De Pascale. Sono pronto in qualsiasi momento a un confronto anche diretto con la Presidente del Consiglio per mostrare come vengono attivate nella nostra regione le cure palliative. Ricordo che abbiamo non solo raggiunto, ma addirittura superato il target del PNRR, attivando anche le cure palliative pediatriche, risultati che mettono di diritto la nostra regione tra le migliori d'Italia per la qualità dell'offerta. Oggi è toccato all'Emilia-Romagna, commenta Francesco Boccia, che è il capogruppo del PD in Senato, e dovrebbe essere proprio il governo a non imporre vincoli di maggioranza in Parlamento e a permettere di giungere a un voto che permetta all'Italia di avere una legge nazionale sul fine vita. Si lasciano liberi i senatori di confrontarsi e votare secondo coscienza. Parla di vigliaccata del governo centralizzatore Riccardo Maggi, che è il presidente di Più Europa, alla faccia delle regioni che nella loro autonomia stabiliscono modi e tempi di un diritto riconosciuto dalla Corte Costituzionale, alla faccia del federalismo della Lega, alla faccia dei malati. Davanti a una richiesta che arriva dai cittadini, dalla Consulta e dalle stesse amministrazioni di destra, governo e maggioranza restano immobili e contemporaneamente ostacolano le regioni che vogliono rafforzare le garanzie. Vabbè, il punto è sempre quello, insomma. Manca una legge su una cosa così importante, su un tema così sentito che tocca così tante persone da tanti anni, sulle quali, su un tema sul quale c'è stata comunque una crescita di consapevolezza, un diverso maturare del pensiero, una progressiva presa di coscienza di un problema che non è più un tabù. Ci sono, capito? Bisogna continuare ad andare in Svizzera per fare per porre fine a vite che nessuno vuole più vivere, perché non fanno una legge? L'abbiamo detto, perché è difficile, perché è scomodo, perché è impopolare, perché non porta voti, perché li toglie e basta a chiunque prenda a mano questa patata, però non si vuole neanche che la patata la prendano in mano altri e che ci siano fughe in avanti, anche da parte di chi, come l'Emilia-Romagna, la Toscana, hanno detto va bene, collaboriamo, la facciamo insieme. E come la facciamo questa, come non la facciamo? Hanno trovato occupato, non rispondeva nessuno, salvo poi dire ah, non potevate. Così, continuiamo a buttare la palla in tribuna su un tema che invece riguarda con urgenza, è un tema sentito in modo emergenziale da tante persone, da tante famiglie che soffrono. E bisogna avere anche il coraggio delle proprie scelte. Non si può fare? Bene, facciamo una legge che dice che questa roba qua in Italia non si può fare e non si deve fare. E mettiamolo in modo più chiaro. Oppure si può fare, regolamentiamo il come, ma il fischiettare, il venir meno, così fare spallucce e girarsi dall'altra parte, venir meno al proprio dovere che è quello di governare, è quello di decidere, chiunque esso sia, lo ripeto, non hanno fatto meglio quelli di prima, anzi, è irresponsabile, è venir meno al proprio dovere. Una curiosità, un numero così en passant non c'entra con la nostra regione, non c'entra con la conferenza, la rassegna stampa locale. Però, sfogliando il Carlino, colpisce sempre un titolo, quello di pagina 10, nazionale. Fisco, 9 milioni di italiani non pagano le tasse e sono soltanto 3 su 10, 3 italiani su 10, versano l'80% del gettito, non l'80% di quello che guadagnano, l'80% delle entrate, i soldi che arrivano allo Stato italiano dalle tasse. Praticamente la gran parte, 4/5 delle tasse che vengono incassate dallo Stato arrivano da un 30% della popolazione. Gli altri fischiettano anche loro quando c'è da fare la dichiarazione dei redditi. Però lamentiamoci dei servizi sempre, che non funziona il tram, che il tram è sbagliato, che non funzionano gli ospedali, che non funzionano le scuole, e quando tutto questo viene pagato solo da 3 italiani su 10 e gli altri 7 che fanno si lamentano e non pagano ed evadono. L'obiettivo di questo governo è, e mi auguro che ci riesca, senza proprio al di fuori di ogni ironia, perché proprio mi auguro proprio personalmente con il mio stesso portafoglio, che riescano a centrare l'obiettivo di abbassare le tasse al 33% anziché al 43%, la fascia dai 50 ai 60 mila lordi, la fascia della media, del cosiddetto ceto medio, che come sappiamo è quello che in questi anni è quello che ha sofferto di più. Queste cifre corrispondono, leggo il Carlino, ad un numero che fa agghiacciare 24,8 milioni di italiani non hanno redditi e non dichiarano. Ragionate su questo numero, siamo 60 milioni in Italia, no? Circa 24,8 milioni di italiani non hanno redditi e non dichiarano. Chissà come fanno a mangiare, chissà come fanno alcuni di loro a girare in automobile. Qualcuno anche con delle grosse automobili, molto belle, molto luccicanti e potenti. Come fanno 25 milioni di italiani a non lavorare e a non guadagnare? Incredibile, eh? E come facciamo soprattutto, e anche qui quelli di prima e quelli di adesso uguali, come facciamo a non beccarli? Non stararli questi. Non facciamo il solito discorso, sono troppo alte, evadiamo perché sono troppo alte. Ma certo, chi è senza peccato scagli la prima pietra, per carità, e non parte neanche da questi microfoni la prima pietra. Ma tra fare qualche volta, qualche lavoro non fatturato e non dichiarare niente, come fanno 24,8 milioni di italiani, ce ne passa tanto. E io non sto parlando a te che non hai fatto qualche scontrino, a te che non hai fatto qualche fattura, a te che ogni tanto qualcosa te la dimentichi, e capisco che possa essere anche una questione di sopravvivenza, ma io parlo a te che non hai mai versato un euro, a te che non versi un euro se c'è qualcuno all'ascolto, ma non ti fai schifo, cioè ti senti più furbo e poi vieni a togliermi un posto all'ospedale e poi ti lamenti anche, scusate, è un momento di demagogia proprio da quattro soldi, ma proprio per essere anche molto chiari, molto espliciti, molto diretti. E perché queste sono quelle robe che poi, come vedete, più ne parlo, più ci penso e più mi agito. E quindi parliamo di Biagio Antonacci, pagina 25, passiamo proprio così, tac, una secchiata di acqua fredda. Sono un cavallo pazzo, rifiuto la neutralità, dice in un'intervista ad Andrea Spinelli, perché esce il nuovo album Mustang, soprannome che aveva da bambino, Biagio Antonacci, che dice di fronte alle tragedie del nostro tempo occorre schierarsi e gridare no. Biagio, spirito ribelle, da piccolo mi chiamavano proprio così Mustang Rozzano perché tutti mi consideravano un po' matto, o Mustang, non so come si voglia, dice Antonacci parlando del suo nuovo album, appunto Mustang oppure Mustang, intitolato come il poderoso quadrupede dall'animo indomito inseguito nei suoi sogni di ragazzo, non me lo ricordo. D'altronde avevo la testa sempre altrove, incapace di concentrarmi su qualcosa che non fosse la musica, col pallone ero scarso, giocavo male in porta, la mia unica vera dimensione era la batteria, insomma una testa selvaggia col corpo incastrato in quella quotidianità di cui dovevo accettare regole, orari e responsabilità. La condizione dell'anima di chi rifiuta di appartenere a qualcuno e possedere uno spazio, possiede invece uno spazio interiore che è impossibile addomesticare. Potremmo chiamarlo bisogno primordiale di orizzonte, spinta istintiva ad andare avanti senza mai fermarsi. Il mio modo è stare al mondo senza permettere che mi si costruiscano attorno dei recinti. Una libertà interiore che nessuno ti può concedere proprio perché nessuno ha il potere di toglierla. Vivo questo momento come un vero e proprio lutto, la paura più grande è che a forza di assistere in diretta su Instagram a morte e tragedie, l'essere umano finisca con l'assuefarsi alla vergogna dell'umanità. Nessuna persona sana di mente può essere favorevole a tragedie come quelle che sconvolgono il nostro tempo. Come si fa a dire che è sbagliato schierarsi? Bisogna gridare no, farlo tutti assieme. I colpevoli non sono i bambini né i civili, ma le teste malate di chi brama più potere o ha un ego così spropositato che sarebbe pronto ad espanderlo persino sulla Luna. Su questo la penso come l'arcivescovo sudafricano Desmond Tutu. Quando diceva: se siete neutrali in situazioni di ingiustizia, avete scelto la parte dell'oppressore. E la canzone non dà risposte neppure a chi la scrive, diventa piuttosto lo specchio in cui uno cerca di vedersi riflesso. Chiamiamola un teletrasporto poetico, se mi è consentito il termine. Ho vissuto una vita straordinaria, è andata molto oltre i miei sogni. A 62 anni non voglio più perdere tempo dietro a chi so. Non essere in grado di darmi risposte. Siamo bombardati dalla malafede, da esempi da non seguire, da gente che vuol farsi notare solo perché ha una televisione in mano, una TV chiamata Instagram che specializza chiunque in tuttologia, protagonista di un'epoca in cui l'apparire viene prima del sapere. Nel disco di Antonacci c'è anche Saif, mio figlio Giovanni, che è un suo fan, me l'ha portato in studio a Bologna 3 o 4 mesi prima di Sanremo. Non era ancora arrivata la convocazione al festival e Adam, come si chiama, Saif, aveva con sé un solo provino di Tu mi piaci. Io stavo cercando di completare un brano latino, non trovavo il fit giusto, una voce che si avvicinasse alla mia pasta vocale. Amando molto il genere, sono rimasto subito irretito dal folk balcanico di Saif e ho pensato che il partner potesse essere proprio lui. E poi prosegue l'intervista ad Antonacci in occasione dell'uscita del suo album, mentre c'è una notizia qui in un riquadro che mi colpisce e la dico, la giro ai fan come me degli U2, degli U2. Il nuovo album esce il 13 novembre, si chiamerà Carnevale della Luce, Carnaval de Luz, per festeggiare i 50 anni, a 9 anni dall'ultimo lavoro in studio. Gli U2 annunciano il ritorno. Il 13 novembre esce Carnaval de Luz, 16° album, 12 brani della band. La notizia l'hanno rilanciata dai loro social, accompagnata da un brano inedito intitolato Silenzio, non ho sentito, già appunto fa silenzio, già disponibile insieme ad un video. E siamo al 50° anniversario da quando nel 76, proprio settembre, Larry Mullen Jr., cioè il batterista, affisse una nota scritta a mano sulla bacheca della Mount Temple Comprehensive School nel quartiere Northside di Dublino con la scritta: batterista cerca musicisti per formare una band. E insomma, la band l'hanno poi formata abbastanza bene. Pubblicità.
1: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
2: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
1: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna. Presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 7:32.
1: Nettuno Bologna 1. Meteo.
9: Buongiorno. Oggi venerdì 25 settembre sarà un'altra giornata bella dal sapore tardo estivo, avremo cielo sereno, poco nuvoloso come ieri. Ieri le temperature si sono alzate parecchio, siamo a Casalecchio abbiamo sfiorato i 28 gradi, oggi non dovrebbe andare oltre i 25-26, ma insomma è comunque caldo per il periodo. E per domani sabato si replica, altra giornata direi stabile, senza rischio di precipitazioni e con temperature del giorno gradevoli, sempre sui 25-26 gradi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
10: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
1: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football Club 1909.
11: A Tutrifelli per Giacomone, direttamente

0: domenica, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
3: Fermati, non serve andare nel panico.
2: E cosa facciamo?
3: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
2: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
3: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
2: Idraulica Bologna SNC a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 2000 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, gruppo Venpa, il partner che ti solleva, senza pensieri.

0: 1978 sa di felicità.
1: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
5: Dai, sali, ti faccio vedere la mia macchina nuova.
6: Nuova? Ma guarda qui dentro! Il volante è consumato, i sedili sono rovinati e il sottotetto è un disastro!
5: Lo so, per questo la porto da Rigenerazioni Auto Tappezzeria Bologna.
6: E cosa fanno?
5: Ricondizionano gli interni dell'auto, volante, sedili, sottotetto e tanto altro.
6: Rigenerazioni Auto, a Cadriano, in via Don Minzoni 48. Info 051 48 48 195.
5: Segui sui social Rigenerazioni Auto.
7: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro, e con le mega offerte filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. È qui.
11: E rieccoci in diretta, sono le 7.38 del 25 settembre, venerdì, e 25 settembre è anche il compleanno di Joey Saputo, quindi facciamo gli auguri al presidente che compie oggi. Presidente patrono del Bologna, compie oggi 62 anni, classe 1964. Il Carlino Bologna titola tassa di soggiorno tra stop e timori, e poi c'è la fotona grande invece sull'intervista al padre di Michele Merlo. Vi ricorderete il ragazzo cantante star di Amici che morì al maggiore di leucemia fulminante. Dice: voglio giustizia per mio figlio, faremo appello, per noi tutto si è fermato quel terribile giorno. Dopo andiamo a leggere, intanto pagina 2, tassa di soggiorno. Licalzi, che è assessora al bilancio allo sport, dice: l'aumento a 10 euro non ci sarà, ma non vogliamo tagli. L'assessore al bilancio dice: conti in ordine per mantenere i servizi in città, con le maggiori entrate congeliamo l'importo dell'imposta sui rifiuti e investiamo su decoro e pulizia, albergatori ed esercenti lo vedranno. Ovviamente gli aumenti non possono essere fatti perché non c'è la norma che lo consenta. Quindi la normativa ha consentito, dice, una proroga anche per il 2026 del tetto massimo di 7 euro. Infatti l'Epore ha soltanto auspicato che venga alzato a 10 euro dal governo, non è l'Epore che ha messo la tassa a 10 euro, non lo può fare. Così, giusto per chiarire, il governo ha stabilito un prelievo del 30% rispetto all'incremento annuale che registrano le entrate. Ad oggi il comune chiede di rimanere dove siamo e di non tornare indietro, soprattutto di fronte all'aumento delle spese. 7 euro è un valore che consente un quadro adeguato rispetto alla crescita turistica. Chiediamo che tutto il gettito rimanga ai comuni, perché è un'entrata che spetta a loro e deve restare a loro sul territorio. Con Firenze si è trattato di un esempio, quello di Firenze. Il sindaco penso che volesse semplicemente descrivere che c'è una forte differenza nelle modalità con cui l'imposta viene applicata nelle diverse città. Per Bologna il tema resta quello di avere risorse adeguate ai nostri flussi, quindi se oggi si cominciasse a parlare di un taglio significherebbe mettere in difficoltà il comune. Non vogliamo una competizione con Firenze. Vorrei spostare un po' il baricentro della discussione da un ragionamento esclusivo al comparto turistico ad un collegamento al bilancio come tenuta dei conti. L'imposta di soggiorno ci consente di sostenere i costi di una città turistica che cresce e i numeri vanno su, lo vediamo anche ora mentre prepariamo il prossimo bilancio di previsione. Il compito del comune è in primis di mantenere in ordine i conti e non ridurre i servizi. La crescita del turismo mette a disposizione risorse da investire. Nell'ultimo triennio è aumentato il costo del personale e quello dei servizi, senza parlare delle utenze che sono passate da 25 a 32 milioni. Di fronte a tutto questo il comune ha dovuto far fronte alla cosiddetta spending review del governo. Abbiamo scelto di proteggere i cittadini, non vogliamo scaricare i costi sulla comunità, e quindi l'operazione della Tari è stata bloccata, è stato bloccato l'aumento della Tari prendendo proprio 10 milioni dalla tassa di soggiorno. E poi prosegue l'intervista, quindi appunto agli albergatori, ristoratori e tutti quelli del settore che dicono ah quei soldi sono i nostri, appunto ribadiamo il ragionamento rapidamente fatto ieri, che insomma tutta la città, tutti noi contribuenti, parola che riguarda a quanto pare una minoranza come dicevamo prima dalle statistiche nazionali, comunque sia tutti contribuiamo con il nostro sacrificio alla crescita turistica della città, anche sopportando aumenti che sono causati dai maggiori flussi turistici, e poi li sopportiamo anche noi. Quindi se ci torna indietro un qualcosina come appunto la Tari eccetera dal turismo, non è che sono stati sottratti alla comunità dei lavoratori del turismo, al settore del turismo, no? Il settore del turismo restituisca qualcosa di quello che ci prende anche in termini di pazienza. B&B, i gestori sono in rivolta, richiesta inconcepibile, i turisti così vanno via, pazienza se ne va via qualcuno. Matano, dirigente di Local Pal, cos'è poi Local Pal? Il network che riunisce i proprietari delle strutture extra alberghiere, cioè i B&B. Il comune attinge risorse dal comparto ma poi lo penalizza con aumenti e paletti, occorre più collaborazione, sì, reciproca, ciccio. Dice non siamo favorevoli ad un aumento della tassa di soggiorno fino a un massimo di 10 euro, soprattutto perché non è possibile paragonare Bologna a Firenze come attività turistica. Ruota tutto attorno a questo concetto il pensiero dei vertici di Local Pal. L'auspicio del sindaco di Matteo Lepore di portare l'imposta ad un tetto superiore ai 7 euro di oggi suscita preoccupazione, perché in questo modo, dicono, si rischia di fare andare via i visitatori, puntualizza Luca Matano. Local Pal ha sempre cercato di dialogare con il comune per quanto riguarda il turismo e la gestione degli affitti brevi. Non siamo favorevoli ad un aumento fino a 10 euro per l'imposta perché non possiamo paragonarci a Firenze. Aumentare la tassa potrebbe portare i turisti a scegliere altre destinazioni rispetto a Bologna. E vabbè. Siamo d'accordo con quanto ha sottolineato Federalberghi ieri sul Carlino. C'è un aspetto nell'atteggiamento del comune che va sottolineato: c'è un'amministrazione a due facce. Da una parte si aumenta la tassa di soggiorno, dall'altra a livello urbanistico la giunta ha introdotto diversi strumenti che limitano gli affitti brevi e i B&B. E se te che vedi due facce è la stessa, invece, proprio nella stessa direzione. Dall'introduzione della categoria B3 nella variante al piano urbanistico generale, allo stop alla concessione di nuove licenze per gli affittacamere all'interno della cerchia dei 1000, e in più c'è il discorso della rotazione annunciato anche dall'assessore Raffaele Laudani, con le autorizzazioni concesse appunto a rotazione, una possibilità che il comune ha introdotto in maniera del tutto estemporanea senza averne mai parlato con le associazioni. Sì, a volte funziona anche così, che uno prende delle decisioni siccome è stato votato per prendere, senza tutte le volte dover fare il giro delle telefonate di tutti, cioè in alcuni casi non si può sempre fare tutto. Un discorso che non è mai stato affrontato in pubblico neanche durante la presentazione della variante al PUG e che francamente ci ha sorpreso molto. Siamo sconcertati. Ripeto, da una parte si usa il turismo come una risorsa, dall'altra si cerca di limitare il più possibile la nostra categoria. No, si cerca non di limitare, si cerca di regolamentare. Cioè non è che se uno mette delle regole è contro il turismo, cerca soltanto di mettere, sistemare, organizzare, rendere in qualche modo vivibile il tutto anche per gli altri, perché gli albergatori, B&B, gli amici che ho anche io, tanti che fanno il B&B, tu per carità, però non è che adesso dobbiamo soltanto ragionare nell'ottica di dare case, tutto, strade, solo ai turisti. Ci siamo, ci saremmo anche noi bolognesi, no? E quindi, su, fate i bravi. Se qualcuno cerca di regolamentare il settore non è che è contro il settore, non è, cioè non c'è un'incoerenza. L'incoerenza ce l'avete, la vedete voi. Le categorie DAS come Confesercenti fino a Confartigianato dicono che il tetto massimo della tassa di soggiorno deve tornare a 5 euro. Giovanni Favia dice che il sindaco ha perso la bussola. Se l'ha persa, si vede che almeno qualche volta ce l'ha avuta. Poi pagina 4, crimini in calo, resiste lo spaccio, 3 milioni per contrastare i reati e potenziare le forze dell'ordine in città. I delitti si sono ridotti, delitti nel senso di reati e non gli omicidi, del 14% in un anno. Solo la detenzione di sostanze sale a doppia cifra. Dal governo fondi per le zone critiche, servizi sul territorio, oltre 100 agenti e militari in più, ne scrive Maria Teresa Mastromarino. I reati calano sotto le due torri di quasi il 14%, eccetto i crimini legati allo spaccio, che resta lo zoccolo duro da combattere in città. I delitti legati alle sostanze stupefacenti evidenziano un aumento del 10%, a differenza di furti, rapine ed estorsioni. Questo è il quadro rendicontato dal Ministero dell'Interno, che illustra l'andamento della sicurezza nel solo territorio comunale, mettendo a confronto il periodo che va dal 1 gennaio al 31 luglio del 26 rispetto all'analogo periodo del 25. A Bologna i risultati complessivi dicono che i delitti sono a meno 13,85%, le rapine scendono del 20%, i furti scendono del 15%, le estorsioni scendono del 10%, uno scenario che quindi registra un andamento positivo imbrattato solo dai dati sugli stupefacenti. I reati legati allo spaccio sono in incremento del 10,10%, 10,1%, e dunque questo è più o meno il quadro. Adesso poi non vi stordisco di cifre, ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi. Comunque insomma, i dati ministeriali confermano che Bologna sarebbe, lo dice il Ministero degli Interni, lo dice Valditara, che è quello dell'istruzione, non lo dice lui, Piantedosi, ho sbagliato ministro, ma insomma tutti me li confondo, non so perché, e dice Piantedosi che i reati a Bologna sono diminuiti. Piantedosi, governo Meloni, sediate e risse continuano nel locale, il questore lo chiude per 7 giorni, a rischio la sicurezza collettiva, in via Indipendenza fino agosto. Una cliente molesta è stata allontanata con un lancio di arredi. Scusate, non fa ridere, però fa ridere. Prima si erano verificati anche diversi disordini, il lancio di arredi per allontanare il cliente, e diversi disordini connessi a scontri e liti tra persone ubriache, in un'occasione addirittura utilizzati cocci di bottiglia come armi durante uno degli scontri. Tutto questo in via Indipendenza, però non ci dicono esattamente dove, vabbè, ma insomma hanno chiuso per 7 giorni, interrompendo così il lancio di sedie. Poi ancora, stazione Montagnola, contributo stanziato dalla regione Emilia Romagna, arrivano 500.000 euro per sorveglianza e luci. Poi abbiamo detto dell'intervista al padre di Michele Merlo, ed è a pagina 6. Michele Merlo, morto di leucemia a 28 anni, al maggiore, nessun risarcimento ai familiari, scandaloso. Ancora un'ingiustizia, il cantante di Amici di X Factor, deceduto a Bologna nel 21, 5 anni fa, la rabbia del papà Domenico in lacrime, sarebbe bastato un emocromo urgente per salvarlo, faremo appello, alla nostra vita si è fermata a 5 anni fa. Chiara Gabrielli raccoglie questo sfogo accorato. Michele era tutta la nostra vita, il dolore insostenibile, dice il padre, ora dobbiamo anche assistere a questo nuovo scandalo, chiedevamo solo giustizia per nostro figlio e non l'abbiamo avuta. Non è solo un'immensa rabbia, la voce di Domenico è piena di tristezza e sconforto. Michele Merlo, giovane cantautore di Rosà, provincia di Vicenza, star del programma Amici di X Factor, è scomparso nel 21 a soli 28 anni, una leucemia fulminante al maggiore. Per i familiari non ci sarà nessun risarcimento, lo ha deciso il Tribunale Civile di Vicenza, respingendo la richiesta dei genitori del giovane nel processo in sede civile. La famiglia di Merlo, con l'avvocato Marco Dalben, chiamava in causa nel procedimento il medico di famiglia, l'ULSSP7P de Montana e le compagnie di assicurazioni. Non c'è, secondo i periti, un nesso causale tra il ritardo della corretta diagnosi e il decesso, ma il padre dice che è falso. Se è presa in tempo, le speranze di sopravvivenza sono al 95%, ma non è stato fatto un emocromo immediato. Ci siamo sentiti dire dal consulente del tribunale che se anche fosse stato fatto sarebbero servite 72 ore per avere risposte. È una balla, hanno giocato tutto su questa tempistica, le 72 ore per scagionarsi con un emocromo urgente per sospetta leucemia, avremmo avuto la risposta in un'ora. Mio figlio al 95% oggi sarebbe vivo. Alla sentenza ho provato rabbia, tristezza, delusione e il forte sospetto che il giudice, così giovane, abbia avuto paura di andare contro il sistema sanitario, perché questa è una vicenda che fa paura. Sarebbero bastati emocromo e terapie immediate, Michele sarebbe stato fuori dalla malattia in 3 mesi. In sede civile abbiamo assistito ora ad un'altra enorme ingiustizia, sicuramente faremo appello. In passato l'ASL ci aveva offerto 200.000 euro per chiuderla lì, non ce ne frega nulla dei soldi, abbiamo rifiutato, vogliamo solo giustizia per Michele. Michele cantava, giocava a golf, aveva un futuro nel cinema oltre che come cantante, era ormai autonomo, non viveva più con noi, per cui non avevamo modo di vederlo spesso. Ma il 25 maggio eravamo insieme in albergo a Modena, vidi quell'ematoma sulla gamba, cos'hai? Gli chiesi, il medico l'ha vista anche un mese fa, mi rispose, gli dissi che la mattina successiva doveva andare immediatamente dal dottore, era il 26 maggio, al pronto soccorso di Bassano era pieno di gente, andò in quello di un paese vicino e infine dal medico, dove dovette battere addirittura i pugni per farsi visitare, gli prescrisse una pomata. E poi dopo partì per Modena, però si sentì male e dopo morì per un'emorragia cerebrale dopo 10 ore di intervento. C'è una raccolta fondi lanciata sul web per sostenere l'appello su GoFundMe, giustizia per Michele Merlo. Minaccia Bonaccini e Lepore, pagina 7, la lettera spedita al comune, siete condannati a morte, la busta è stata trovata da una dipendente mentre recuperava le missive arrivate all'ufficio postale, l'ex presidente regionale e il sindaco, chissà, cioè questo è un problema delle poste secondo me, perché cioè, se arrivano adesso le minacce per Bonaccini, allora o quello che le mandate non ha proprio una percezione precisa dei suoi obiettivi, delle tempistiche, degli incarichi, non si è accorto che hanno fatto le elezioni, che Bonaccini non c'è più in regione da 2 anni, oppure è un problema che quello ha mandato, ma è arrivata tardi, cioè non c'è, non, veramente un disservizio delle poste anche sulle lettere anonime, è intollerabile che almeno siano, cioè non è che possano arrivare adesso le lettere anonime contro Merola o Vitali, cioè bisogna che il servizio lettere anonime delle poste sia più solerte, più efficace, basta, non si può andare avanti così, uno manda una lettera anonima di minacce e arriva 2 anni dopo, e dai, ma così la vita dei minacciatori diventa un inferno. Il messaggio scritto a mano non è stato firmato dal mittente, è grazie, cioè, vabbè, che è un coglione, però fino a quel punto è l'ennesimo episodio che coinvolge il primo cittadino già finito sotto scorta per gli atti intimidatori di fine luglio. Mangia sbaffo nel kebab e poi fa botte col titolare. Carabinieri sulle tracce di un magherbino che ha mandato all'ospedale un pakistano, l'aggressore si era rifiutato di pagare il conto dopo aver consumato nel locale di via Napoli. E questa è la pagina 7 del Carlino. Poi incontro in piazza, scintille su Gaza, il dibattito, Pistoletto dice aiutiamoli noi da qui, Pizzaballa è il cardinale, questa volta lo dico giusto, è il patriarca di Gerusalemme, da pochi giorni cittadino onorario di Bologna, beh, non vuoi dargli una cittadinanza onoraria, passava di qua. E dice basta mentalità coloniale, festival francescano, il pittore a confronto con il patriarca, guerra social, intelligenza artificiale, lo scenario in Medio Oriente, le proposte, ripartire dall'arte e dalla bellezza, ricostruire è possibile. Quindi sul sagrato di fronte a San Petronio c'è stato questo dibattito ieri, è difficile trovare dei fiori a Gaza, ma proprio per questo bisogna ripartire da lì, in queste scuole. Vanno in quelle scuole, vanno abbelliti gli spazi, pitturati i muri, messi i fiori, proprio perché queste persone vivono nelle tende, hanno bisogno di trovare qualcosa di bello, di curato ad attenderli. Il cardinale Pier Battista Pizza Balla strappa più di un applauso alla piazza, affollata per l'incontro moderato dalla giornalista Giovanna Botteri del Festival Francescano, che l'ho visto sul palco insieme al pittore Michelangelo Pistoletto, protagonista della corrente dell'arte povera. I due ospiti sul finire sono scontrati, ma con grande eleganza, sul tema Gaza. Per Pistoletto quel popolo va aiutato, la Costituzione dobbiamo farla noi qui.

0: storico ed economista israeliano Mokyr ha ricevuto il sigillum dell'Alma Mater in Santa Lucia, lusingato, si è detto, e nella lezione ha parlato di crisi climatica, si è detto preoccupato. Il rettore dice che il suo intervento ha presentato un'analisi profonda dell'attualità, proponendo anche delle risposte. Poi Marconi, braccio di ferro sul rumore. L'aeroporto dice che non c'è stata nessuna violazione. A Palazzo da Curzio si è dibattuto sul traffico aereo tra le 23 e le 6. E PD e Coalizione Civica tornano a ipotizzare anche la chiusura notturna. Lo scalo chiede di valutare gli aspetti economici. De Pascale dice: vogliamo potenziare le rotte internazionali, ma Bologna non può farsene carico in solitaria. Poi ancora abbiamo, sempre dal Carlino, abbiamo già detto la notizia, abbiamo letta dalle pagine nazionali sul fine vita, Roma fa ricorso. E poi ancora Fondazione Sant'Orsola, la novità, l'ex convento diventa residenza anche per i bolognesi rimasti soli. La struttura si trova in via Tambroni, zona Mazzini, pronta ad accogliere fino a 46 posti letto, lavori per 236.000 euro. In città metropolitana le famiglie che sono composte da una sola persona toccano il 45,3%, cioè quasi la metà della gente in provincia di Bologna vive da sola. Un dato, devo dire, boh, sorprendente. E poi ancora, sfogliando il Carlino, che cosa vediamo? C'è un'intervista a Beppe Carletti dei Nomadi, fatta da Pier Francesco Pacoda. C'è la notte dei ricercatori dell'Unibo, che è stasera, va in scena dalle 17.30 alle 24, con talk a più voci, conferenze ed esperienze immersive. C'è un'intervista anche a Giovanni Allievi, che oggi al Festival Francescano dialogherà con il cardinale Zuppi in Piazza Maggiore alle 18.30. Viene intervistato da Gianaldo Traversi, dice: in fondo all'anima non esiste dolore. E ancora, vediamo, il PH Museum riparte dallo spazio Bastardini, riaprono finalmente i Bastardini, che è un. L'ex ospedale degli Innocenti, Via d'Azeglio, uno spazio che in passato era dedicato soprattutto ad attività culturali e artistiche, poi è rimasto a lungo chiuso, finalmente riapre. Benedetta Cucci dice, riporta che con un archipelago di fotografie che invitano a immaginare il mondo come un insieme di isole in relazione, torna dall'1 al 4 ottobre il Festival PH Museum Days, che sarà anche un evento di riapertura 10 anni dopo dello spazio Bastardini. Ben 10 anni, caspita. Ex ospedale degli Innocenti, Via d'Azeglio, è qui in quello che si appresta a divenire un hub socio-culturale per attività, produzione artistica, impresa creativa e artigianato, ospitando anche servizi educativi, sociali per l'infanzia, eccetera, residenze per studenti Erasmus, che trova la sua nuova centralità a un festival internazionale di fotografia che in 5 anni si è radicato nel tessuto urbano, portando l'occhio a vagare curioso per la città, dai Bastardini infatti, dove sono allestite 7 mostre in grasso di cero. Il percorso poi si dirama verso il cortile dell'Archiginnasio, il PH Museum Lab di via Paolo Fabbri e le bacheche di Chip Inn in via dell'Abbadia. A questi luoghi si affiancano due importanti novità: circuito off, che coinvolge la fondazione On Movies e lo spazio Labò, e la seconda edizione di Photobook Mania, anzi Mania, la manifestazione dedicata all'editoria fotografica indipendente, eccetera, eccetera. Quindi ci sono tra i protagonisti Max Pinkers, Jonah Samson, Daniel Martinez, Allegra Baggio Corradi, Federico Clavarino, Robin Alicia Clemens, Francisco Canton. E poi ancora caro Mirzoyan, un armeno, e quindi insomma questo poi ne riparleremo prossimo weekend. Il PH Museum Lab, fotografia protagonista a Bologna, e noi adesso andiamo di nuovo per GR Meteo in pausa.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Sono le 8:01.
4: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
5: Buongiorno Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge che prevede il tetto del

0: 30% agli alunni stranieri nelle classi e il divieto di indossare burka e niqab. Decreto vergognoso sulla pelle dei bambini, attaccano le opposizioni, soddisfatta invece la premier Meloni.
1: Penso che non ci voglia un genio a capire che il ghetto lo crei se un bambino straniero che non parla la nostra lingua si ritrova in una classe nella quale quasi nessuno parla la nostra lingua. Quindi organizzare le classi in modo, diciamo, che siano equilibrate è uno strumento che favorisce tutti ed è uno strumento che favorisce l'integrazione.
0: USA e Cina destinati a coesistere pacificamente, così Trump e Xi Jinping nel vertice di ieri a Washington, prorogata la tregua sui dazi. La morte del giovane operaio Andrea Moretti durante i lavori in corso al Colosseo. Ci sono 7 indagati, si tratta dei responsabili dei lavori e della sicurezza del parco archeologico e dei responsabili delle ditte incaricate. Lutto nel mondo del giornalismo e del tennis, è morta Elena Pero, voce storica di Sky Sport, aveva 60 anni e da tempo lottava contro una malattia. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Nettuno Bologna 1, meteo.
3: Buongiorno. Oggi, venerdì 25 settembre, sarà un'altra giornata bella, dal sapore tardo estivo. Avremo cielo sereno, poco nuvoloso come ieri. Ieri le temperature si sono alzate parecchio, siamo a Casalecchio, abbiamo sfiorato i 28 gradi. Oggi non dovrebbe andare oltre i 25-26, ma insomma è comunque caldo per il periodo. E per domani, sabato, si replica, altra giornata direi stabile, senza rischio di precipitazioni e con temperature del giorno gradevoli, sempre sui 25-26 gradi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
2: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
4: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
2: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
5: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. Picherol tra Morris e Soroka, trovato Mazzola che finta il tiro da 3 punti, trova Soroka sul taglio e ce n'è per 3.
2: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
6: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
2: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
7: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
8: Fermati, non serve andare nel panico.
7: E cosa facciamo?
8: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
7: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
8: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
7: Idraulica Bologna SNC, a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.
9: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
10: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero 1 in Italia. Anche per le scarpiere,

0: Perfetto, sa di felicità.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: 99, non è possibile.
4: Tutto ok?
3: 99, Puma, microtasso.
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
3: 99,
4: pronto?
3: Puma.
4: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
3: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
5: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
6: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
7: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
8: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
9: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
10: CUP24, un paraprenota fatto.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Ritorniamo in diretta alle 8.08 per l'ultima parte di Tempo Perso. Ancora buongiorno ad Emilio Marrese. Mi segnalano l'apertura di una mostra. Federico mi sottolinea Extravaganza, mostra che apre alle 18 in via Portanova, alla Galleria Portanova. Mentre, già che ci siamo, allora vi segnalo anche l'apertura della mostra che c'è da Alchemilla, Palazzo Vizzani Sanguinetti, in strada, come si chiama, in via Santo Stefano, è Santo Stefano quella lì, sì, apre Santo Stefano 43 dalle 18 alle 21, da oggi a domenica, la mostra The Pira Project, dove Pira sta per Piranesi, architetto del Settecento famoso per le sue vedute di Roma, che sono con ruderi ed edifici classici, i cui disegni sono stati reinterpretati da Giovanni Volpe, bolognese classe 63, intervistato da Repubblica. L'architetto espone appunto da Alchemilla in occasione dei 100 anni della nascita del padre Carlo, uno storico dell'arte molto celebre. Tornano in libreria i suoi scritti. Nel 2026 avrebbe compiuto 100 anni. Per ricordarlo, due studiosi di oggi, Pasquale Fameli e Alessio Costarelli, hanno curato la riedizione dei suoi saggi su questo argomento nel volume Scritti sull'arte dell'Ottocento e del Novecento, eccetera. Poi insomma, sono stati reinterpretati da Volpe questi disegni di Piranesi, con uno stile che racconta Repubblica è così a metà tra Paul Klee e Andy Warhol. Dicevamo del PH Museum, c'è anche un articolo su Repubblica Bologna. I vostri messaggi invece, allora, ancora stasera mi ricorda Alessandro Alberani lo spettacolo su Haiti alle 20.30 al Casalecchio, al Teatro di Casalecchio. Laura Betti, entrata gratuita, contributo volontario insomma, per aiutare Haiti, con una serata sulla cultura haitiana al Betti di Casalecchio. Poi, tra i vari messaggi, allora, gli albergatori non si rendono conto che, per esempio, l'overturismo è dannoso anche per loro. Un altro scrive, invece Laura scrive: abito nell'Interland bolognese, provincia vicina, per necessità, diciamo fatti miei, per i fatti miei sono andata in albergo a Bologna, 5,80 di tassa di soggiorno per una camera normale, tassa che viene evitata solo ai residenti bolognesi, mentre la provincia, denuncia Laura, non esiste sia per i trasporti che per gli sconti. Effettivamente questo è abbastanza strano, hai ragione. Quanto porta, chiede Maurizio, la tassa di soggiorno nelle casse del comune? 23 milioni e mezzo l'anno scorso, questa è la risposta. E poi invece Zucco dice: questo comune ha aumentato in 2 anni in maniera assurda le strisce blu, tra l'altro togliendo esenzione per il gol. Non credo che volessi scrivere gol, perché sennò, cioè, quando segna il Bologna non si pagano le strisce blu. Non credo che ti riferissi a questo. Gli autobus, ha aumentato gli autobus, cosa che tu sai qui è stata criticata spesso, e anche non volentieri, no, ma spesso, perché in una fase di tale sofferenza del traffico a Bologna, anche aumentare il servizio non ci era sembrato una buona idea. Però abbiamo anche poi raccontato spesso come in realtà gli aumenti abbiano riguardato soltanto tipo il 20% degli utenti, perché tutti gli altri poi fanno gli abbonamenti di vario tipo e hanno speso comunque di meno, non hanno subito rincari. E adesso dice: vogliono anche rincarare la tassa di soggiorno, quella che tu chiami regolamentazione. A me sembra fare cassa, non ci vedo nulla di diverso. Allora, intanto la regolamentazione, ho usato questo termine per quello che riguardava non solo la tassa di soggiorno, ma soprattutto per il fatto di non concedere indiscriminatamente autorizzazioni a chiunque di aprire un B&B, ma di sottoporre questo a determinati criteri che riguardano il numero già presente di strutture di questo tipo in determinate zone della città, e quindi non superare determinati tetti, e quindi questa è una regolamentazione che avviene a Bologna come altrove, e altrove anche in modo molto più consistente, e quindi questa è regolamentazione. Continuo a scrivermi gol, però. In quel senso è regolamentazione. Poi il fare cassa, sì, va bene, fare cassa, cioè non è che fanno cassa per andare in vacanza. Sì, succede che ci sono stati anche dei politici in passato, ma a livello nazionale, che sono stati condannati perché ci andavano in vacanza con i soldi degli italiani, va bene. Però qui, fino a prova contraria, questi soldi non servono per pagare le ferie ai nostri amministratori, ma vengono GPL, ok, esenzione per il GPL, questi soldi vengono reinvestiti per noi, cioè i 23 milioni e mezzo di tasse, appunto, che arriva dalla tassa di soggiorno, 10 milioni sono stati usati nonostante siano contrari e non apprezzino gli albergatori e quelli del settore, 10 milioni su 23 sono stati usati per non farci pagare la Tari, e mi sembra una buona cosa, no? Non mi sembra che fare cassa e usarli così sia così negativo. Poi dopo si può discutere, per carità, su come possono essere usate queste risorse, per carità, non si è mai d'accordo, ci possono essere opinioni diverse su questo, per carità, però insomma il fare cassa è un'espressione generica che non amo, perché comunque poi magari, come dicevo prima, se anche gli altri 7 italiani su 10 che non pagano le tasse o giù di lì le pagassero, forse ci sarebbe bisogno di fare casse più piccole, cassettine, un po' meno cassa, per poi dopo dare i servizi che usiamo tutti. E a questo proposito, sempre su tassa di soggiorno e dintorni, andiamo a prendere il Corriere di Bologna, che ha un'intervista, non l'avevo vista prima, scusatemi, comunque il numero ve lo ricordo, 366-402-4022. Va bene, allora, pagina 2, tassa di soggiorno, l'ira dei commercianti, l'aumento sarebbe un boomerang, dicono, l'Epore corregge il tiro, non si può portare a 10 euro, ma almeno dobbiamo evitare che venga ridotta. Postachini dell'Ascom dice a Francesco Rosano: andrebbe annullata anche la misura che ha innalzato da 5 a 7 euro la soglia massima per persona a notte. Vabbè, le ingenti risorse già incassate dal comune vengano reinvestite per le reali finalità dell'imposta: decoro, contrasto al degrado, potenziamento dei servizi e sostegno agli eventi di forte richiamo turistico. C'è un'intervista al professor Giovanni Prarolo, fatta da Vittoria Melchioni, che dice, l'intervistato, non si può puntare solo sul turista, i locali hanno bisogno di clienti fedeli. Professore e coordinatore del corso di laurea in Economics of Tourism and Cities all'Università di Bologna, legge la trasformazione della città. Il cibo può essere una forza, purché non sia l'unico investimento. Può essere una grande forza se dietro c'è anche altro. Il turismo funziona come motore di una comunità quando si affianca ad una crescita basata su altre attività. Bologna ha la meccanica, il packaging, la ceramica, le fiere riflettono settori economici che producono un valore aggiunto più alto del turismo. Puntare tutto sulla ristorazione, trascurando imprese innovative e industrie, non serve alla città. Nel centro la domanda turistica è forte, ma l'offerta è densissima. Dai dati emerge una forte crescita degli esercizi tra il 10 e il 20, poi una maggiore stabilità e un ricambio elevato. Molti provano ad aprire, altri non ce la fanno. Chi entra in un mercato così affollato può scoprire solo dopo che per il suo locale non c'è spazio sufficiente, ed è uno spazio economico, non fisico, oltre che fisico. A volte non c'è proprio neanche lo spazio fisico, però è il discorso che facevamo ieri. Ah, i ristoranti incassano meno, grazie al cavolo. I turisti sì, aumenteranno un po', ma in proporzione tutta l'attività ristorativa è aumentata molto di più, e quindi ci può stare che magari anche quelli che lavorano peggio, o gli ultimi arrivati o i più improvvisati, non abbiano i giusti introiti e vadano poi comunque lo stesso a danneggiare un po' tutti quanti, anche quelli che invece lavorano un po' meglio, che hanno delle perdite, hanno delle sofferenze, ma chi lavora bene continua poi, parere mio, a sopravvivere e a non soffrire grandi crisi. Non c'è una ricetta che garantisca margini per anni, dice il professore, però se tutti gareggiano per servire i tortellini più buoni della città, la competizione può non avere vincitori. Mi è capitato di vedere locali storici spostare l'attenzione sul turista da cliente bolognese, non mi sono più sentito trattato come tale. Un ristorante di qualità ha bisogno di persone che tornino, di una clientela fedele sul visitatore di passaggio. Non puoi costruire quel rapporto. Un operatore turistico può cambiare fornitore e un ristorante perdere molti clienti da un giorno all'altro per ragioni estranee alla cucina. Ad un convegno ho cenato per due sere in due locali della stessa proprietà e mi sono trovato davanti lo stesso menù. Mi è sembrato un servizio pensato per chi il giorno dopo non tornerà, un approccio che alla lunga rischia di penalizzare chi lo adotta. Si attira un turismo diverso distribuendo l'offerta oltre il chilometro quadrato dove si concentra oggi, cioè tra via Orefice, via Altabella e il Nettuno. Chi organizza un viaggio potrebbe prevedere una giornata in Appennino, luoghi e percorsi che meritano di essere conosciuti, il cimitero dei tedeschi sulla Futa, Montesole. Anche a Bologna ci sono il museo per la memoria di Ustica, la Certosa. Portarli in quartieri, in giro, fuori, aiuterebbe anche a decongestionare il centro e distribuire l'indotto. Nella pandemia i Deor erano una misura temporanea, una boccata d'aria per i locali. Ora si può ragionare su quanti tavoli all'aperto servono davvero. Un altro tema caldo questo. Se l'offerta è eccessiva, il mercato prima o poi lo segnala. Ridurla richiede anche scelte di politica economica. Ogni agevolazione concessa a un settore ha un costo che poi qualcuno deve sostenere, ed è diventato un costo fisso quello, perché poi vi aumentiamo i tavoli per la pandemia per darvi una mano, ok, dopo però nessuno quei tavoli lì ha più voluto rimetterli dentro, e allora non era un'emergenza, non può diventare una misura definitiva l'invasione dei tavoli in tutta la città. In una città congestionata la tassa a 10 euro potrebbe scoraggiare una parte dei visitatori, ma è una misura regressiva. Chi ha disponibilità economica la paga, chi è al limite potrebbe rinunciare al viaggio, di fatto sceglierebbe una clientela più ricca. Non mi spingerei a prevedere se questa crisi è destinata a peggiorare. Un certo ricambio fisiologico può portare innovazione, il problema è capire se dietro le chiusure ci sia una saturazione. Va considerato anche il lavoro, con il costo dell'abitare in aumento, se non cresce il potere d'acquisto di chi lavora nei ristoranti diventa difficile trovare il personale necessario, e se non cresce il potere d'acquisto non trovate né il personale né i clienti. E questa era l'intervista a Giovanni Prarolo, professore di economia del turismo all'Università di Bologna. Alessandra Testa dice: la crisi non si ferma, in sei mesi spariti più di 100 locali, ora chiude anche il caffè della Pè. I dati della mercanzia su città e provincia: Bologna non si è messa volontariamente a dieta, ma non è più quella grassa e allegra ciarliera masticatrice dei giorni e delle notti senza fine sotto i portici di un tempo, ma un tempo lontano. La chiusura del, al momento temporanea, del social bar biologico ed ecosolidale Caffè della Pepe, Caffè della Pace in Collegio di Spagna è solo l'ultimo tassello di un mosaico che, aggiunti i recenti addii alla trattoria e all'autotreno in via Saffi, a Villa Rettusi a Borgo Panigale, a In Cantina che era in via del Carro, racconta di una lenta ma inesorabile trasformazione in atto. La città, che negli ultimi 10 anni ha vissuto una crescita inedita e travolgente delle presenze, trainata dal turismo e dal richiamo di calici e taglieri, sembra aver toccato il punto di saturazione e stia entrando in una fase di rallentamento. Era ora. A confermare che la corsa si sia fermata e che l'inversione di tendenza si stia facendo più marcata non sono soltanto gli allarmi lanciati dai ristoratori e dagli esercenti, ma anche i dati ufficiali reperiti dal registro imprese della Camera di Commercio, scrive Testa sul Corriere di Bologna, che certificano un cambiamento ormai strutturale dello stile di vita della maggioranza di chi sotto le torri ci arriva e continua ad arrivare o ci vive. Guardando la serie storica delle attività attive sul territorio dalle 16 ad oggi, il settore ha registrato un'espansione costante, però poi dal 23 in avanti, a causa degli strascichi della pandemia, qualcosa è iniziato a cambiare fino ad arrivare al dato più recente, cioè meno 38 locali sotto le torri, meno 84 nell'area metropolitana tra la fine del 25 e il 30 giugno del 26, negli ultimi 6 mesi. Eppure nel complesso, nel comune felsino, le attività attive sono passate dalle 3.462 del 2016 al picco massimo di 3.760 nel 2023. Dopodiché poi c'è stato un declino, insomma il mercato si è saturato, cioè è un autobus, che bello l'autobus nuovo, è arrivato l'autobus nuovo del turismo, guarda quanto è grande, che bell'autobus, saliamoci tutti, ok, però non è, la capienza non è infinita, quindi l'autobus del turismo può diventare un pochino più lungo, pochettino, 30 metri di autobus, vabbè, un tram, diventano 35, ma se ci vogliamo stare sopra in 2600, qualcuno non ci sta più dentro e quindi la crisi è fisiologica. Poi c'è qualcuno che, vabbè, no, questa non la leggo. Allora, GPL, mia moglie usufruiva dello sconto sul GPL 50% sull'abbonamento mensile sulle strisce blu con un apposito adesivo sul parabrezza. E questo è Marco. Poi, caro Genesio, non faccio, vabbè, ascolta qualcos'altro se non ti piace. Poi, anche quando si dice che gli autovelox servono per fare cassa, si dicono castronerie. In realtà, basta seguire le regole, con le elezioni basta cambiare i simboli, se non vanno bene gli attuali, dice Paolo. Perché un visitatore, non tutti vengono per turismo, che nella vita paga le tasse normalmente deve pagare la tassa di soggiorno, già porta ricchezza in città, è un balzello, ho capito, però Roberto, si fa ovunque, ovunque tu vada, la tassa di soggiorno c'è sempre, ovunque. Genova, Firenze, in qualsiasi altra città, quindi tassa di soggiorno, adesso non è che l'abbiamo inventata a Bologna. Perché allora non mettere tasse per le auto che circolano in città? Sì, ci sono già, si chiama bollo, poi dopo, anzi la tolgono quella, quindi... Per i cani, i gatti o la qualunque, perché è facile chiedere agli albergatori di trasformarsi in esattori per conto dell'amministrazione a costo zero, facile e sbagliato. Boh, vabbè, questa è una tua idea abbastanza originale. Tavolini d'or sono una tantum, come l'abolizione del bollo auto, chi lo vorrà ripagare nel 2028? Vedremo. Poi, ma questa... sei d'accordo nel dire che l'evasione comprende una bella fetta di dipendenti che svolgono un secondo lavoro nel tempo libero tra un turno e l'altro e non solo le partite IVA, senza contare chi nella pubblica amministrazione fa straordinario, necessario, eccetera? Sono abbastanza d'accordo, sì, con te. E poi ancora, pagina che qui del Corriere di Bologna, fine vita, il governo impugna la nuova legge della regione, l'abbiamo già raccontato in apertura, questo tema l'abbiamo già affrontato. Industria in crisi, meno 40.000 occupati, e poi dice che c'è meno gente al ristorante. Movè, Ludovica Brognoli, rapporto IRES-CGL sul lavoro in regione, il segretario Bussandri dice rischiamo la desertificazione manifatturiera. E poi ancora andiamo invece a dare un'occhiata al volo, abbiamo letto solo una cosa da Repubblica Bologna, guardiamo invece la prima pagina, che cosa offre prima di salutarci. Legge sul fine vita, no del governo, impugnata la legge della regione, anche qua si riporta questa notizia. E ancora La notte bianca dei ricercatori, Al buio del precariato, torna stasera La notte dei ricercatori e delle ricercatrici, anzi il contrario, che per la prima volta si svolgerà in luoghi del sapere, aule, biblioteche, laboratori. La partenza ufficiale a Naviglia alle 17:30 nella sede del CNR di Via Gobetti, con il vicepresidente della regione Vincenzo Colla. E poi ancora, vabbè, c'è tutta una serie di iniziative. Fino alle 20 a Palazzo Poggi il talk Bestiario delle Fake News, viaggio tra le deep fake. Vabbè, insomma, c'è tutto il programma se vi interessa La notte dei ricercatori. Pagina 2, i commercianti temono la supertassa di soggiorno e chiedono che torni a 5 euro, appelli al governo per non prorogare la deroga e per scendere anche degli attuali 7 euro. Il sindaco dice che resti almeno a 7 euro. Giorgio Burredo poi intervista Licalzi e la gabella sulla gabella per i turisti. La gabella, ma che bella la gabella, dipende dai tagli del governo, dice l'assessore al bilancio. Poi intervista di Marco Bettazzi al presidente dell'aeroporto Postacchini, così il Marconi crescerà ma in modo sostenibile, comprendo il disagio di chi abita vicino, ma non si può fermare lo sviluppo della città. Fermare no, però gli attacchi, dice, vabbè, siamo già in campagna elettorale. Il presidente Postacchini respinge lo stop del comune, l'obiettivo fissato è a 12 milioni di passeggeri, noi puntiamo a 15. Non vogliamo entrare in campagna elettorale. Il presidente dell'aeroporto di Bologna, Enrico Postacchini, interviene per frenare il dibattito scatenato dalle osservazioni del comune al piano nazionale dei trasporti. Qualunque osservazione sullo sviluppo dell'aeroporto riguarda la prossima giunta, nel senso che interverranno sul master plan 2030-46 su cui stiamo lavorando, non su quello attuale. Al 2030 è definito, punta ai 12 milioni di passeggeri, noi faremo investimenti per 300 milioni, dobbiamo sempre guardare avanti e puntare già ai 15 milioni di passeggeri successivi. 15 milioni. Del resto la regione aspira ad arrivare a 20. Noi ci stiamo attrezzando. Cosa stanno facendo gli altri aeroporti, gli altri 3 aeroporti regionali? Abbiamo insomma un po' di dati, numeri, eccetera. Capisco, del resto non è facile fare da cuscinetto tra i comitati e dover tutelare un'infrastruttura fondamentale per il territorio. Anche la fiera, nuovo stadio, interporto creano valore, provocano disagi, ma non si può fermare lo sviluppo della città, si rivolge in questo caso al sindaco. Se ci sono problemi vanno risolti, ci sono tanti strumenti che stiamo mettendo in atto. Il problema del rumore c'è in tutto il mondo, noi facciamo tutto quello che la legge ci richiede, abbiamo aperto la consultazione pubblica, possiamo variare la concentrazione in alcuni orari, abbiamo insonorizzato alcune scuole e proposto di farlo per le abitazioni, se no possiamo chiedere agli aerei di spegnere i motori e planare di notte quando devono atterrare in modo più silenzioso. Però magari io non prendo quei voli. C'è addirittura chi dice spostiamo il Marconi, ma il nuovo piano nazionale non prevede nuovi aeroporti. Bisogna chiarire se si vuole cavalcare la protesta o risolvere i problemi. Ci aspettavamo ci chiedessero di chiudere la notte in campagna elettorale, normale, dobbiamo difenderci pur essendo un valore per la città. Il sindaco di Rimini ha detto che il rumore dei voli è musica per le sue orecchie, sì, ne atterrano uno ogni 6 ore a Rimini. Chi non ce l'ha lo vorrebbe avere, chi ce l'ha lo vorrebbe a casa di qualcun altro. Chiudere la notte significa rinunciare a qualcosa la sera, come i cargo, e più grave ai voli della mattina. Costruiamo entro il 2030 un nuovo terminal da 30.000 metri quadrati che raddoppia la superficie attuale, abbiamo già iniziato i carottaggi, eccetera eccetera. Al comune, dice Postacchini, presidente dell'aeroporto, apprezziamo che venga riconosciuto il ruolo strategico dell'aeroporto per il beneficio che porta alla comunità e ai 21.000 lavoratori dell'indotto, siamo aperti al dialogo sul prossimo master plan. I sindacati hanno una giusta preoccupazione, qualsiasi variazione presuppone scelte spiacevoli non da parte nostra ma delle aziende che lavorano al Marconi, non puoi dire a un facchino di andare in un altro aeroporto della regione, cioè questa è la velata minaccia che se noi insomma non cresciamo poi dopo dobbiamo mandare a casa della gente. Questa in sostanza. Sono le 8:29, è ora di salutarci e di augurarvi un grande weekend e noi ci ritroviamo lunedì mattina dalle 7 alle 8:30 con Tempo Perso. Ciao.
12: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
0: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
14: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
0: domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Mentis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
15: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
0: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
16: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
17: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro e tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
18: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con Gli Strani Animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, i Damadoré, omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
19: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
20: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
21: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
20: Wow, sanno anche volare.
21: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
0: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le acque.
22: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
23: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
22: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
23: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
22: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
24: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699, perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
25: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
26: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
27: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
28: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
29: Basta! Il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
1: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
2: Fantastico, e adesso?
1: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
2: E loro risolvono?
1: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
2: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
1: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario, con Dario Ronzulli.
5: Ah, siamo qua, siamo qua, siamo qua. Buongiorno, buongiorno amiche e amici di Nettuno Bologna 1. Ben ritrovate, ben ritrovati. Appuntamento con l'ora Dario, l'ultimo della settimana, in questo venerdì 25 settembre. Sono le 8:36 e siamo pronti per partire con l'ora Dario fino alle 12 insieme. Tanti temi questa mattina, a partire anche naturalmente dal calcio di nazionale, naturalmente, visto che c'è la pausa, lo sappiamo bene, con pausa per i campionati, con il Bologna che stamattina farà un test con la Primavera e poi ci sarà qualche giorno di riposo per il rosso blu di Raffaele Palladino, con la nazionale invece di Roberto Mancini che fa il suo esordio questa sera in Nations League, e ne parliamo poi nel corso della mattinata naturalmente, così come andremo a parlare dell'evento che ci guarda più da vicino, ovvero l'esordio in Eurolega della Virtus questa sera alle 19:45 in casa del Fenerbahce, subito una sfida molto impegnativa per gli uomini di Mumbrù, ma da un certo punto di vista anche meglio, perché almeno ci si prepara subito, si entra subito, no, in clima Eurolega per la squadra che è arrivata ieri a Istanbul e che è attesa da un inizio di stagione già parecchio complicato dal punto di vista anche logistico, come abbiamo raccontato nei giorni scorsi. Ci arriviamo tra poco, intanto vi ricordo già gli appuntamenti per quanto riguarda questa sera la nostra diretta, ovvero dalle 19 l'appuntamento con Buzzer Beater, che resta naturalmente imprescindibile il venerdì, con Ale Di Bari ed Eugi Petrillo, che saranno di fatto poi i protagonisti del prepartita di Fenerbahce Virtus, poi alle 19:45 il racconto del match e a seguire il post partita, quindi gli appuntamenti canonici per quanto riguarda Nettuno Bologna 1 con la Virtus. Appuntamenti un po' diversi in realtà però poi per quanto riguarda la domenica, visto che ci sono sia Fortitudo che Virtus una dopo l'altra, quindi partiamo alle 17 con il racconto di Fortitudo Virtus, al termine linea a Varese di Fortitudo Ruvo, scusate, e poi al termine Varese Virtus che partirà alle 19, quindi non ci sarà il post partita Fortitudo, non ci sarà il prepartita Virtus, ma una no stop di dirette domenica, così entriamo anche subito nel clima campionato che attende sia la F che la Virtus. Ne parliamo di Fortitudo anche con le interviste raccolte ieri dai nostri Leonardo Bosello e Giovanni Poggi a margine della presentazione del campionato di A2. Ha parlato Rossano Guerri, presidente della Fortitudo, ha parlato anche Luca Banchi, coach dell'Italbasket, quindi sentiremo entrambi nel corso della mattinata. Poi spazio al anche a Nicola Sbetti con A Gamba Tesa, appuntamento alle 11:20 per chiacchierare con lui di quelli che sono i principali temi in questa mattinata, o meglio in questa settimana di sport e politica, e ce ne sono tanti come sempre. Proprio la preparazione di questo programma è fin troppo comoda, questa rubrica è fin troppo comoda, devo dire. E poi alle 10:40 segnalo l'appuntamento con Showtime con Alessandro Iannacci, che ha incontrato Simona Molinari domenica e lunedì al Bravo Caffè con La Donna Immobile Tour, appuntamento importante, interessante, e ce lo racconterà la stessa Simona Molinari al microfono di Alessandro Iannacci. Questo è il menù di mattinata. Poi naturalmente al 366-402-4022 come sempre vi potete sbizzarrire su quelli che sono i temi di cui volete chiacchierare. Prima di cominciare a parlare però delle tematiche di questa mattinata, permettetemi un saluto e un ricordo di Elena Pero, collega di Sky, voce storica del tennis di Sky, che ha raccontato tantissimi eventi negli ultimi anni, soprattutto evidentemente la crescita del tennis azzurro, i tanti successi del tennis azzurro sono stati accompagnati dalla sua voce. ci ha lasciato ieri all'età di 60 anni dopo una malattia che l'ha portata via, l'affetto dei suoi cari, l'affetto dei suoi colleghi. Quindi un pensiero, un abbraccio lo mandiamo per Elena Pero a tutti coloro che l'hanno conosciuta, che ci hanno lavorato e che le hanno voluto bene. Detto ciò, voltiamo pagina, o meglio cominciamo la nostra mattinata. Come detto, stasera la Nations League, e ci arriviamo anche con le parole alla vigilia del match di Roberto Mancini e di Gigio Donnarumma, che hanno parlato in conferenza stampa. Tra l'altro, appuntamento poi che man mano seguiremo, anche perché l'Italia poi lunedì 5 gioca dall'Ara contro la Turchia, quindi con grande interesse ovviamente anche logistico per l'appuntamento con la Nations League, che vale tanto, e ne parliamo tra poco. Partiamo però dall'Eurolega, partiamo dalla sfida di questa sera che attende la Virtus in casa del Fenerbahce. Ieri è cominciata l'Eurolega, già qualche risultato intrigante, qualche partita anche molto equilibrata e bella da vedere. Dubai Real Madrid, per esempio, decisa in volata. Il Bayern ha vinto in volata in casa dell'Apoel, casa, vabbè, insomma, in campo neutro, ma comunque formalmente casa dell'Apoel. Vittoria del Pana sul Paris, vittoria del Barcellona sull'Efes. Vittoria anche pesante dell'Olympiacos, che fa subito la voce grossa in casa del Baskonia, e poi vittoria della Svel su Maccabi, una Svel che è ancora onestamente abbastanza indecifrabile per tanti motivi, visto anche quello che è stata l'estate particolarmente complessa, mettiamola così, della formazione francese. Nello Žalgiris segnaliamo i 13 punti di Carson Edwards, con 4 su 11 al tiro, ma tutto sommato è andato anche bene per l'esordio di Carson. Per quanto riguarda invece il programma di oggi, Beşiktaş Valencia alle 19, quindi praticamente due partite in contemporanea a Istanbul, tendenzialmente con tanta distanza fra di loro, perché Istanbul non è certamente piccolina, quindi possono permettersi tranquillamente di fare due partite in contemporanea. E poi alle 20.45 l'esordio anche di Milano contro il Partizan di Paiola e Vildoza, e quindi già appuntamento interessante anche da questo punto di vista. Per la Virtus, che ieri è partita alla volta appunto di Istanbul, c'è da capire quale sarà l'italiano che resterà fuori oltre a Baiocchi, quindi si ribalta un po' il discorso rispetto al campionato. Dentro ovviamente tutti e 8 gli stranieri, tranne Kokila, che è ancora indisponibile, dovrebbe averne per un'altra settimana, ma aspettiamo poi indicazioni più precise anche dalla Virtus stessa. Però diciamo più o meno una settimana ancora per Kokila. Sono 8, dicevo, i giocatori stranieri, quindi a disposizione di Mumbrù, tutti dentro, compresi Klintman e Carr, che non hanno giocato la semifinale di Supercoppa contro Milano. E poi dei 6 italiani, come detto, 2 devono restare fuori. Uno è Baiocchi, sicuramente. Hackett e Diouf sono dentro, mi pare inevitabile, uno perché è il capitano, l'altro perché è il giocatore che si dà il cambio con Diouf sotto canestro, con Diarra, scusate, sotto canestro. E poi quindi di fatto due posti tra Casarin, Baldasso e Ferrari, con probabilmente, volendo stringere un po' di più, un ballottaggio tra Casarin e Baldasso, se non altro per avere un lungo in più a disposizione, che appunto Ferrari, che però tendenzialmente almeno in partenza non dovrebbe avere grande spazio e grande minutaggio. Quindi diciamo pronti via, la Virtus dovrebbe essere questa, quella di stasera. Però come detto vediamo quello che poi saranno le scelte di Mumbrù, e soprattutto di che tipo di partita anche vuole impostare. Portare Casarin e Baldasso tutte e due significa evidentemente avere anche la voglia di avere più uomini sugli esterni a disposizione, detto che ovviamente pronti via per il discorso che abbiamo fatto per Ferrari vale anche per Casarin e Baldasso, cioè di base partono con l'idea di essere un po' più indietro nelle rotazioni e quindi eventualmente di entrare in campo solo per necessità. Quella necessità lì però evidentemente c'è da valutare di che natura possa essere. Se appunto una natura di ok, possiamo pensiamo di faticare a un certo punto a far canestro, perché magari loro ci mettono le mani addosso, fatichiamo a prendere ritmo in attacco, ok, allora magari Baldasso, che ha la capacità di segnare tanto in pochi minuti anche a livello più alto del campionato, beh magari può tornarci utile, per esempio, cioè, si può fare questo tipo di ragionamento. Poi vediamo quale sarà quello di Moonbrook, che ovviamente è quello che ha, è lì apposta per prendere questo tipo di decisioni. Sarà una partita durissima, questo non credo sia necessario sottolinearlo. Contro Fenerbahce, che ha cambiato anche parecchio rispetto all'anno scorso, con un assetto che mi lascia un pochino perplesso, devo dire, per quelle che possono essere poi le così il lungo periodo di questa stagione, nel senso che è chiaro che è una squadra forte, profonda, tosta, ha un'età media piuttosto impegnativa, soprattutto nei suoi giocatori chiave, e soprattutto ha giocatori che vanno un po' incastrati. Shields e Clyburn, per esempio, è una coppia sicuramente interessante, però insieme vediamo come Jasikevičius si inventa il modo per farli stare insieme. Larkin è un altro giocatore in là con gli anni, certo ancora capace di indirizzare le partite a livello di Eurolega, sempre meno ovviamente, ma perché l'età è quella che è. C'è un giocatore molto interessante come Forrest, che viene dalla stagione col Baskonia così così, ma un giocatore sicuramente intrigante. Sotto canestro c'è Marcus Bingham, che viene dal Kazan, è un po' più giovane, almeno lui, e poi anche il ritorno di Sean Lee al Fener, anche lui classe 91, cioè aggiungiamo Melli che è un 91, vabbè, a parte il capitano Mamutoglu che è 90, ma è lì soprattutto per il ruolo istituzionale che ormai occupa. Baldwin è un 96, cioè è una squadra sicuramente di talento, sicuramente esperta, sicuramente profonda. Mi tengo qualche dubbio sul fatto che sia una squadra ben assortita per il lungo periodo, per le ambizioni in Eurolega del Fenerbahce, ma questo poi lo vediamo naturalmente durante la stagione. Per la Virtus ovviamente prima partita tosta, difficile, tutto quello che abbiamo detto. La necessità evidentemente per le Vunere stasera è innanzitutto quella di fare una bella partita. Non ci sono legittimamente grandi ambizioni di Eurolega quest'anno per la Virtus, nel senso, non è una squadra da Final Four, no, non è una squadra da playoff nemmeno, non è una squadra da play-in, no. È una squadra che può togliersi soddisfazioni qua e là, è una banda di pirati che va all'assalto di navi molto più forti e grosse di lei, però è una banda di pirati che appunto può togliersi qualche soddisfazione qua e là, provare un po' a sparigliare le carte, divertirsi e divertire. Ecco, questa è un po' più facile pronostico sull'Eurolega che attende la Virtus, né più né meno. Vediamo se magari già da stasera si comincia con appunto questo imprinting legato al divertimento. Claudio va un po' più sul pratico, ma lo capisco. Stasera in Turchia l'importante è non prendere una asfaltata. E su questo sono d'accordo, Claudio. Cioè, oltre a fare una bella partita, a giocare bene, a crescere rispetto alla gara con Milano, ecco, la cosa importante di questa Eurolega Virtus, secondo me, sarà quella di limitare. Capiteranno, perché capitano. Ne prendono anche le corazzate in certe seratacce, quindi figuriamoci le squadre che sono meno attrezzate. Però sono d'accordo, Claudio, con te, in prospettiva. Una delle cose più importanti di questa Eurolega Virtus è fare di tutto per non prendere le asfaltate. Per un motivo molto semplice, perché sì, ok, va bene, prendi un'asfaltata in casa del Fenerbahce, vabbè, ci sta. Prendi un'asfaltata in casa dell'Olympiakos, ci sta. E però se cominciano ad accumularsi queste asfaltate, e il morale inevitabilmente ne risente, e fai più fatica ovviamente anche a lavorare in palestra, a stare sul pezzo, a stare concentrato sulle cose da fare, pesano, sul morale pesano. Quindi sarà importante anche questo, Claudio, non solo stasera in realtà, secondo me, cioè evitare quelle sconfitte per cui torni a casa dopo un viaggio lunghissimo, stai tante ore fuori, vai in campo, pigli un meno 30 e torni a casa, è pesante, poi da gestire dal punto di vista mentale è pesante, anche per una squadra che non ha ambizioni di Final Four. In generale è pesante comunque da gestire. Vero che Larkin ha cambiato sponda, scrive Yuri che non se lo ricordava, evidentemente. Beh sì, sì, ha cambiato sponda. Passato dall'altra parte del Bosforo. Allora, Alessandro, vista la stagione della Virtus in Eurolega, che deve essere ovviamente di transizione, poi ci torno su questo concetto, essendo relativamente poche le possibilità di entrare nelle prime 10, io Ferrari e Baiocchi li farei giocare sempre per acquisire esperienze e anche previsione in campionato. Ma non è impostata così la squadra, Alessandro. Se avessero pensato questo, non avrebbero preso 9 stranieri. È palese. Palese. Si sarebbero mossi diversamente sul mercato se avessero pensato a un'annata in cui vabbè, facciamo fare esperienze ai nostri più giovani. Poi capiterà, durante la stagione capiterà che Ferrari e Baiocchi, come è stato già l'anno scorso, soprattutto per Ferrari, vengano buttati dentro e facciano esperienza, però non è quella la base. Evidente, nel momento in cui fai una squadra con 9 stranieri, i tuoi italiani sono in Eurolega in secondo ordine, in seconda fila nelle gerarchie, pare evidente. Sul discorso dell'annata di transizione, basta non confondere questo termine con considerarlo sinonimo di vivacchiare. Perché nello sport professionistico nessuno si può permettere di vivacchiare, e soprattutto una squadra che deve consolidare il proprio ruolo all'interno di una competizione come la Virtus. No, non dico che ce l'hai tu, Alessandro, come idea, è un'aggiunta, una postilla al tuo discorso, quindi non sto dicendo che intendevi questo, è un'aggiunta che faccio io. La transizione, l'anno di transizione, molto spesso nel nostro sport viene vissuto come un vabbè, tiriamo avanti quest'anno, poi l'anno prossimo si pensa, che è un errore, proprio un errore madornale di chi fa sport e di chi fa attività ad alto livello, proprio madornale. Quindi confidiamo che nell'idea di transizione ci sia non solo quello di andare dall'altra parte rapidamente dal punto di vista proprio di campo, ma anche quello di non vivacchiare, perché sarebbe insomma, un approccio molto, molto negativo a mio giudizio. Quindi cioè, va bene l'anno in cui la squadra non può avere ambizioni in attesa di tempi migliori, vogliamo definire così, va bene, ma non andrei oltre, personalmente almeno. Poi, sponsor Eurolega, novità? Nessuna per il momento, Luca. Ricordo sempre che è scaduto il 31 luglio il termine entro il quale bisognava comunicare all'Eurolega il nome della squadra. Se c'è la volontà di aggiungere il nome di uno sponsor, si può fare, ma deve esserci un contratto almeno biennale. Questo è il regolamento di Eurolega, altrimenti lo sponsor entra ma non nel nome. Lo sponsor sulla maglia la Virtus lo può mettere tranquillamente quanti ne vuole, fa anche le magliette di pallavolo che a volte sono strapcolme di sponsor e manco si legge nulla, può farlo tranquillamente, ma nel nome per il nome del club no. Questa è una discriminante importante, vi invito sempre a tenere in considerazione. Obiettivo Virtus: non arrivare ultimo e vincere qualche partita, scrive Andrea. Ci può stare, beh, arrivare ultimo è sempre una cosa brutta. Sì, bruttina. Antonio, secondo me dicevano le stesse cose lo scorso anno di Valencia e sottovaluti molti dei giocatori giovani in cerca di vetrina. No, Antonio, non c'entra proprio nulla. Valencia l'anno scorso era una squadra lunghissima, profondissima, con giocatori già di livello più alto pronti via rispetto a quelli della Virtus di quest'anno, e non è assolutamente paragonabile. Proprio no. Cioè il Valencia l'anno scorso, che certamente non partiva con l'idea di arrivare alle Final Four, o comunque il pronostico era abbastanza fantasioso per arrivare ai playoff, non c'è dubbio. Però se vai a vedere il roster che aveva l'anno scorso Valencia, a parte che è lunghissimo, molto più lungo della Virtus, quindi molto più adatto anche ad assorbire le assenze durante la stagione. Si sono mossi anche poi durante la stagione, facendo un po' di cambi e allungando anche la qualità del roster, con giocatori sicuramente di prospettiva come Montero, che però avevano già, come Della Rea, che però avevano già fatto cose importanti ad alto livello, e poi avevano una marea di veterani di Eurolega: Costello, Lopez Arosteghi, Ci mettiamo anche Puerto, ci mettiamo anche Pradilla, nonostante insomma, un po' più giovane di loro, ma no, cioè, Valencia era una squadra che poteva fare una buonissima Eurolega, non da Final Four magari, quello è stato un di più, però non è paragonabile, Antonio. In partenza la Valencia l'anno scorso e la Virtus quest'anno, no, proprio no. Luca, con la solita, con solito ottimismo che ci permette di vivere alla grande questa stagione, squadra fatta con i piedi e senza un senso. Grazie Luca. Ragazzi, mamma mia, ma il 25 settembre, ma come fate a essere già così pessimisti cosmici? Mamma mia, ma vale anche per gli altri, per il Bologna, la Fortitudo, il 25 settembre. Mamma mia, pesantezza. Ah, va bene, va bene. Massimo, se fanno una buona partita la prima e perdono, auguri. Eccoci, grazie Massimo anche per questa tua botta di ottimismo. Nel senso che se giocano già bene, quanto vuoi migliorare? Massimo, scusami, Massimo, amico mio, ma che discorso è? Che discorso è? Qual è il senso di questo discorso? Cioè la Virtus oggi, stasera, fa una buona partita contro una squadra più forte, la fa in trasferta e la perde e basta, la stagione è finita, cosa vuoi fare più? Massimo, ma che discorso è? Quanto vuoi migliorare? Cioè, si può sempre migliorare. Ma ogni tanto, ragazzi, fate dei discorsi, mi fanno cascare le braccia, ve lo dico proprio in amicizia, in totale amicizia. Qual è il senso di questo tuo messaggio, Massimo? Spiegamelo, perché non riesco a capirlo.

0: Tanto per non parlare di quello strano sport che si fa con i piedi. Stranissimo, stranissimo, Roberto. Io sono nel basket per il gioco tipo Parì e Virtus, e tu ci si diverte di più a parità di risultato. Beh, che ci si diverta di più non c'è dubbio, cioè è un gioco molto dispendioso anche sicuramente, ma molto divertente. Per chi tifa quelle squadre lì, magari il discorso è un po' diverso, perché c'è il coinvolgimento anche emotivo del tifo. Quindi se ci astraiamo dal tifo e guardiamo queste squadre come giocano, è sicuramente divertente, non c'è dubbio. È anche molto rischioso, è anche molto rischioso. L'anno scorso Parì ha provato a fare a percorrere la stessa strada, ma avendo meno qualità dell'anno prima ha fatto più fatica. Quindi bisogna anche vedere, cioè non è automatico, ecco Roberto, però di base sì, è chiaro che giocando ad alto ritmo non ti dà neanche il tempo di ragionare bene su quello che è successo in un'azione, che ce n'hai subito altre quattro da dover gestire, però poi dipende sempre anche da con quanta qualità fai quel tipo di basket. Secondo me il problema di base è quello, cioè non è tanto lo stile, ma è quanto lo stile di gioco si adatta ai giocatori che hai e quanto ovviamente di qualità questi giocatori siano. Passa tutto da lì, secondo me, Roberto. Però di base sì, sono d'accordo, sicuramente molto divertente da vedere, e soprattutto tu hai citato due squadre, Parì e anche Valencia, che l'hanno fatto a buonissimi livelli. Non so se la Virtus riuscirà a farlo a quel livello per tutto l'anno, però magari qualche partita così può venir fuori. GR Meteo Pubblicità, torniamo tra poco.
1: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
2: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
1: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
1: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 9.
9: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
10: Una buona giornata da Barbara Salandri. È scontro politico sulle nuove norme contenute nel decreto scuola approvato ieri dal Consiglio dei Ministri. Nella scuola primaria il numero degli alunni con cittadinanza non italiana che non sono nati nel nostro paese o che non hanno frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia non deve superare il 30% del totale nelle classi prime. Nella secondaria invece il limite del 30% riguarda gli studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo per almeno 3 anni scolastici il sistema nazionale di istruzione. Nei casi di grave difficoltà linguistiche i genitori potranno seguire corsi gratuiti di italiano. Per chi si rifiuta scatteranno sanzioni fino a 1000 euro. Introdotto inoltre il divieto di indossare burka e niqab con sanzioni fino a 1000 euro in caso di violazione. Soddisfatta la maggioranza, misure di buonsenso che non dividono ma aiutano ad integrare davvero, afferma la premier Meloni. Di decreto vergognoso e dal sapore elettorale parlano invece le opposizioni. USA e Cina devono coesistere pacificamente, è il messaggio che arriva dal bilaterale di ieri alla Casa Bianca fra Trump e Xi Jinping. Clude la visita di 3 giorni a Washington del leader cinese. Tra di noi amicizia e grandi progressi nelle relazioni commerciali, ha detto il presidente americano, mentre per il leader di Pechino è necessario che Stati Uniti e Cina cooperino per il bene dell'umanità. Prorogata la tregua sui dazi, ma le due superpotenze restano anche distanti su diversi capitoli cruciali, dall'intelligenza artificiale alle questioni internazionali. Primi indagati nell'inchiesta aperta dalla Procura di Roma dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato nel vuoto mentre stava lavorando all'impianto di illuminazione al Colosseo. Da quanto si apprende si tratta dei responsabili dei lavori e della sicurezza del parco archeologico, compreso il delegato del Ministero della Cultura, oltre ai dirigenti delle due ditte incaricate, quella appaltante e quella subappaltante. Omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di

0: lavoro, l'accusa contestata. Intanto il Colosseo resterà chiuso anche oggi per il terzo giorno di fila dopo la tragedia. La riapertura dovrebbe avvenire domani. Il ministro della Cultura Giuli oggi pomeriggio vuole incontrare i dipendenti del sito archeologico, anche se la CGIL di Roma e Lazio e i sindacati di categoria coinvolti chiedono con forza al ministro un confronto prima di tutto con loro. Calcio Nations League, sale l'attesa per Italia-Belgio, di scena questa sera all'Olimpico di Roma, che segna il ritorno sulla panchina azzurra di Roberto Mancini. Sarà emozionante, ammette il CT. Ieri sera intanto vittoria per la Norvegia 3-2 sulla Danimarca. Vince anche il Portogallo 1-0 sul Galles, 1-2 tra Serbia e Grecia, mentre pareggiano 1-1 Olanda e Germania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Nettuno Bologna 1. Meteo.
2: Buongiorno. Oggi, venerdì 25 settembre, sarà un'altra giornata bella, dal sapore tardo estivo. Avremo cielo sereno, poco nuvoloso come ieri. Ieri le temperature si sono alzate parecchio, siamo a Casalecchio, abbiamo sfiorato i 28 gradi. Oggi non dovrebbero andare oltre i 25-26, ma insomma è comunque caldo per il periodo. E per domani, sabato, si replica, altra giornata direi stabile, senza rischio di precipitazioni e con temperature del giorno gradevoli, sempre sui 25-26 gradi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
3: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
4: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. Pick and roll tra Morris e Soroka. Ha trovato Mazzola, che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
1: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
5: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
6: Gol del Bologna!
7: Gol del Bologna!
6: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
7: Il Bologna è in vantaggio!
6: Gol del Bologna! Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia, ogni giorno un gol.
7: Di nuovo il gol del Bologna! 1-2! Terrificante per i rosso-blu!
6: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
7: Palo! Gol! Palo gol!
6: Lo trovi in libreria e online.
8: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
9: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro, per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
10: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.

0: 1978 sa di felicità.
1: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
7: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Consamab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Eccoci qua, 9 minuti, i vostri messaggi al 366-402-4022 per riprendere anche i temi di cui abbiamo parlato fino a questo momento. Ne parleremo anche d'altro naturalmente nel corso della mattinata. Vi ricordo due appuntamenti di questa mattina, appunto, con Showtime Alessandro Iannacci alle 10.40 con Simona Molinari ospite, e poi alle 11.20 a gamba tesa con Nicola Sbetti. Ho fatto molto ridere il messaggio di Simone: cortocircuito, stasera faremo una pessima partita vincendo. Ma quello ci manda in tilt però, Simone. Allora a quel punto, no, a parte le battute, torno per un attimo sui messaggi di prima. Io sono il primo chiedo scusa per la ripetizione, ad avere dei dubbi sulla Virtus sul lungo periodo, e l'ho detto anche quest'estate più volte. Chi ascolta con pazienza e fedeltà lo sa, il pacchetto italiani mi pare un po' squilibrato e poco profondo. Pronti via, è necessario che inevitabilmente il pacchetto italiani della Virtus alzi il proprio livello per far sì che la Virtus possa essere pienamente competitiva in campionato, che è il vero obiettivo ovviamente della stagione. Però appunto, un conto avere dei dubbi su quello che può essere il rendimento e un conto dire no, non ce la faranno mai, questi sono. No, siamo al 25 settembre, facciamo lavorare questi ragazzi, ma vale per tutte le squadre. Cioè, pronti via ci possono avere mille dubbi, sul Bologna quanti ne abbiamo? In abbondanza. Dopodiché è giusto, corretto, non fare sentenze a fine settembre. Tempo ce n'è, basket manco iniziato, tempo ce n'è e vediamo. È chiaro che ci sono delle situazioni che vanno risolte, vanno sistemate, vanno affrontate, ma vale anche per la Fortitudo naturalmente. Però questo non vuol dire che non saranno risolte, è sicuro che non saranno risolte. Chi ve lo dice? Vediamo, scopriamolo. Il bello della stagione sportiva è che tu parti, tu appassionato, tu tifoso, parti con delle idee Ma il bello della stagione sportiva è che poi queste idee possono anche andare al macero. Quante volte è successo? Contatele, contatele. Poi ci ritroviamo lunedì quando avete finito di contare. Allora, Steve, in Eurolega sempre le solite favorite, un po' come la Champions di calcio. È così, è vero. Vincono sempre quelle, le ozzate impossibili. L'anno scorso Valencia ha provato un po' a sparigliare le carte, Steve. Però è stato un unicum. La vedo abbastanza complicato, ecco, che possa ripetersi, non impossibile, ma complicato. In campionato quest'anno forse a livello più alto generale, per quello la Virtus dovrà centellinare l'energia. Altra cosa, visto che DJ Stewart che lo davano sia a Virtus che a Milano e a Burgos, è perché evidentemente gli hanno fatto un'offerta migliore, anche dal punto di vista, penso, non penso economico onestamente, dico la verità, quanto di spazio, anche di responsabilità se vuoi, rispetto magari a quello che poteva avere con Milano e con la Virtus. Poi non ho idea di come siano andate le trattative, però di fatto a Burgos, giocando in un campionato di altissimo profilo, cioè di fatto il miglior campionato nazionale che c'è in Europa, e quindi NBA a parte, il miglior campionato nazionale al mondo, ti dà comunque già qualcosa di diverso. Farà anche l'Eurocup Burgos, e quindi magari Stewart si è sentito più a suo agio ad andare in una squadra che fa l'Eurocup invece dell'Eurolega. Sono ipotesi, Steve, poi non ho seguito nel dettaglio lo sviluppo della trattativa che ha portato l'ex Trento a Burgos. Mi sembra anche una Burgos comunque abbastanza ambiziosa in generale in questo campionato, quindi, e anche per l'Eurocup. Vittorio, quando sarà ufficiale l'acquisto della licenza di franchigia Eurolega? Ah, quando l'Eurolega deciderà cosa fare da grande, mi verrebbe da dire. Ai primi di ottobre si discuterà di quella che è l'offerta sul piatto della NBA, e se l'Eurolega, banalizzo, decide di vendersi all'NBA è un conto. Se l'Eurolega invece va diciamo, per conto suo, beh, è un altro, e allora quel discorso di franchigie può prendere anche il via. Direi che si può tranquillamente andare in quella direzione lì. Domanda interessante di Ale: ma chi sono i play di Milano a parte Thompson? È una domanda interessante. Beh, Darius Thompson non credo vada a fare il play titolare in Eurolega, poi magari in campionato le cose ovviamente possono essere diverse. Mi verrebbe da dire che il play titolare sia RJ Cole, è lui il play titolare. Poi è chiaro che ha un pacchetto di guardie oltre a Thompson, come Hall, come Guduric, come Bolmaro, che possono tranquillamente agire da playmaker. E mi sembra anche una squadra che punti molto su questo. Poi, se mi chiedi ma chi è il titolare, secondo me il titolare pronti via è RJ Cole, e da testare in Eurolega, e lo dicevamo anche qualche giorno fa con qualcuno di voi, giocatore che piace tanto a tanti ed è comprensibile, vediamolo in Eurolega, la curiosità di vederlo in Eurolega è tanta. E poi giustamente Stefano, Valencia ha provato a intrufolarsi ma poi è stata saccheggiata dai Moloch, ha provato a intrufolarsi, ma come sempre accade in questi casi, ma come Parì, anche come Parì o come altre squadre in passato. Aspettate che non mi ricordo, lo Žalgiris allenato da Jasikevičius che arrivò alle Final Four, che anno era? Prima del Covid. Secondo me era prima del Covid. Sì, 2017-2018. Arriva alle Final Four, allenato da Jasikevičius, e aveva Brandon Davis, Pangos, Micic, White, e tutta gente che poi lì non c'è rimasta, quindi è stata saccheggiata anche. No, Davis rimase, no, ricordavo che fosse andato via già lui, no, Pangos via, Tupin via, Micic via, tutti via, va così, quando arriva la squadra che si intrufola e poi tendenzialmente l'anno dopo saluta la compagnia quasi, quasi sempre. Vediamo però, insomma, Valencia quest'anno cosa riuscirà a fare. Credo che comunque siano abbastanza tranquilli i tifosi dopo la scorsa stagione. Final Four di Eurolega più titolo, ma insomma, direi che possono stare tranquilli. Ma Massimo ha precisato il suo messaggio e ti ringrazio Massimo di questo. Preferirei perdere vedendo errori e non amalgama, in modo da poter illudermi di possibili miglioramenti. Continuo a non essere d'accordo con la tua visione, Massimo, perdonami, ma non sono minimamente d'accordo con te, per un motivo molto semplice, Massimo, per come la vedo io. Se questa squadra ha l'obiettivo principale di fare meglio dell'anno scorso in campionato, cioè arrivare in finale, quantomeno, significa che a maggio, quando partono i playoff, deve essere pronta. E da oggi a maggio le partite di Eurolega, oltre ad affrontarle al meglio per un discorso di amor proprio, ovviamente, e per togliersi soddisfazioni, che non sono poche, certo, che non è poco, dicevo, come concetto, deve chiaramente migliorare partita dopo partita, lavorare partita dopo partita, al di là dei risultati. Questo non avere pressione dei risultati potrebbe anche essere una cosa positiva in Eurolega. Ho detto, se non ha l'ansia di dover finire nei playoff, quella ce l'ha Milano. Milano quest'anno deve fare la post season, cioè non ci sono alternative all'Olimpia, quindi un po' di pressione di risultato loro ce l'hanno, la Virtus no. Questo potrebbe essere anche un vantaggio da sfruttare, la leggerezza. Ma nel momento in cui la Virtus esce sconfitta dal campo del Fenerbahce, avendo giocato una buona partita in trasferta contro una squadra più forte, il risultato passa in secondo piano. Passa in secondo piano, perché vuol dire che la squadra ha comunque già fatto dei miglioramenti, che poi saranno da confermare, saranno da ulteriormente ampliare, siamo d'accordo, ma una bella partita stasera, qui se la gioca col Fener, perde in volata, anche con un po' di sfiga, un paio di fischi rivedibili, non è mica una delusione, e non è mica uno stop alla crescita della squadra, anzi, per usare un termine che ultimamente va molto di moda, è un boost alla crescita della squadra, una spinta alla crescita della squadra. Questo è il senso, Massimo. Quindi non sarebbe un problema giocare bene stasera e perdere, non sarebbe un problema giocare bene giovedì prossimo in casa con l'Olympiakos, campione d'Europa, e perdere. Non sarebbe un problema. La cosa importante è quella che diceva Claudio, mi sembra, stamattina. Non prendere le imbarcate, quello no, quello sarebbe negativo. E pigli un meno 30 lì, meno 25 lì, meno 28 lì, quello comincia a pesare. Nello sviluppo della squadra, che ha l'obiettivo di essere pronta anche a febbraio per la Coppa Italia sicuramente, ma soprattutto a maggio per i playoff. Questo è il percorso Virtus quest'anno, quindi. E sarà importante che questo percorso passi anche attraverso prestazioni positive contro squadre nettamente più forti. Nettamente, per di più fuori casa poi. Pubblicità, torniamo tra poco.
15: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
16: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata.
15: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Mentis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
17: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
15: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
18: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
19: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
20: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi, la storia continua, da grande.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
21: E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, compara prenota fatto.
22: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
23: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
22: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
23: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
22: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
24: Impresa artigiana?
25: Presente.
24: Libero professionista?
25: Presente.
24: Gruppo di amici?
25: Presenti.
24: Agenzia di eventi?
25: Presente.
26: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
27: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
28: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
29: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
28: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
30: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
31: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
32: Quando andiamo a giocare a padel?
33: Quando vuoi! Allo Sport Club Ozzano, dal lunedì al venerdì, puoi giocare gratuitamente dalle 8 alle 9.30 e dalle 12 alle 13.30.
32: Gratis?
33: Sì! E su Playtomic puoi scoprire tutte le promozioni.
32: E dopo la partita?
33: Colazione, pranzo, aperitivo, cena e serate da vivere insieme.
32: Sport Club Ozzano, via Mattei 6, Ozzano dell'Emilia. Scopri le promozioni su Playtomic.
34: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
35: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
14: Eccoci qua, nuovamente in diretta con Laura Dario. Buongiorno Leo Bosello.
36: Ciao Dario, buongiorno a tutti, buon venerdì.
14: Cosa stai combinando in questo venerdì mattina?
36: No, niente, sto facendo un po' di rassegna stampa, stavo guardando un po' le probabili formazioni, la probabile formazione verso stasera, verso questo Italia-Belgio.
14: Ma sì, questo tridente Ken Esposito-Raspadori, ma ti convince?
36: No, mi convince solo se c'è Cambiaghi. Ken Esposito Raspadori, no, io mi immagino il giocatore del Bologna nel tridente titolare. Stamattina ti devo dire un po' di stupore nel leggerlo nella probabile formazione della Gazzetta, devo dire.
14: Ma sì, no, in realtà poi se vedi un po' i giornali, il ballottaggio è quello, Cambiaghi Raspadori.
36: Sì, no, assolutamente. Ma ci sta, e credo che però per un momento di forma Cambiaghi ci stia sopra anche Raspadori, per quello che ha dimostrato
14: fisicamente proprio.
36: Sì,
14: anche. Cioè lui proprio sulle spalle di Raspadori.
36: Sì, beh, anche quello effettivamente. Okay. Però dopo tutto sommato Raspadori credo che non abbia avuto un impatto così, così forte, così positivo da quando è arrivato a Bergamo da gennaio. Sicuramente in questo inizio di stagione non ha fatto benissimo, e poi in un 4-3-3 bisogna un po' collocarlo Giacomo Raspadori. Invece Cambiaghi, se effettivamente sarà 4-3-3, anche se effettivamente poi bisogna capire dove vai a collocare anche Ken, perché pure Ken è una prima punta, però Cambiaghi sa fare di più l'esterno puro rispetto al giocatore ex Progresso e Sassuolo. Quindi devo dire che me lo aspetto. Poi è vero, Cambiaghi non ha sicuramente segnato in questo avvio di stagione, però ha fatto prestazioni convincenti. Io le partite dell'Atalanta le ho viste tutte. Raspadori secondo me sta ancora cercando un po' una sua misura dentro al 4-3-3 di Sarri. Non è l'unico, sono in tanti quelli che ancora stanno cercando di trovare la propria via dentro a un nuovo sistema, un nuovo modo di giocare, che l'Atalanta ha completamente cambiato. Anche l'anno scorso l'Atalanta ha cambiato allenatore, però quest'anno ha proprio cambiato idee.
14: Sì, è un po' di difficoltà effettivamente le stanno incontrando in questo video di stagione, ma poi ne riparleremo. Vado un po' per sintesi di quello che troviamo sui quotidiani quest'oggi per quanto riguarda la formazione: Donnarumma in porta, Di Lorenzo, Mancini, Coppola, Calafiori in difesa, Barella, Romano, Tonali in mezzo al campo, e appunto Ken Esposito più Cambiaghi favorito sulla Spadoli per completare il tridente offensivo. Buongiorno Dario, volevo un commento pacato sulla possibile titolarità di Di Lorenzo stasera, ti chiedeva Marco stamattina.
36: Perché mi vogliono male gli amici a casa? Così.
14: Guarda, ce ne abbiamo un altro di messaggio. Leo, ma quindi Di Lorenzo titolare? Questo è Trebbi Davide.
36: Mi sono già espresso. Ah, Davide Trebbi. Mi sono già espresso da anni, penso di non essere mai stato così fermo e radicale, così anche negativo nelle valutazioni calcistiche come su quella per Di Lorenzo. Ma cosa ti devo dire, però sai, se Palestra è infortunato poi non si può neanche fare troppo il discorso di magari in panchina aveva qualcosa di meglio. Non lo so ormai.
14: Secondo me sì, ce l'ha Caiode, ma comunque
36: c'è Caiode, lo so, vabbè, ma sai com'è, ci vuole tempo. Dai, intanto prendiamoci Romano titolare, che è una buonissima notizia, che è anche una bellissima prima volta a prescindere, cioè immagino che sarà comunque molto, molto interessante poterlo valutare comunque con due pezzi grossi del nostro centrocampo, con due elementi stabili della nostra formazione, con due giocatori che devono arrivare all'Europeo del 2028 come delle granitiche certezze per l'Italia di Mancini. Quindi chissà che Romano non possa iniziare questo periodo virtuoso magari con due mezze ali come Tonali e Barella ai suoi fianchi. Poi la difesa effettivamente lascia un po' a desiderare. È chiaro che l'assenza di Buongiorno e Bastoni sicuramente un po' porta a scelte differenti. Coppola, dopo una praticamente non esperienza al Brighton, 5 presenze per lui in Inghilterra, ha rialzato un po' il suo rendimento a Parigi, col Paris FC, però sì, di certo anche la difesa 2 non lo aiuta troppo, così come non lo aiuta nemmeno troppo Mancini, che si esprime meglio come terzo di destra di difesa, a rompere la linea, aggressivo. È una difesa 4 che probabilmente va un po' parametrata, cioè credo che quasi tutti i difensori centrali di quest'Italia si trovino meglio con una linea 3 per l'aggressività, per le letture che hanno. Però vabbè, è giusto provare il 4-3-3 anche perché il modulo, il sistema di gioco principe di Mancini, anzi è anche il mio preferito, quelli sono d'accordo, però effettivamente i centrali diciamo che sono più da aggressività, difesa 3, quindi sì, vanno un po' visti dentro a questo nuovo sistema.
14: Guarda, con tutte le cautele del caso e le molle del caso, perché sto per parlare di una coppia difensiva che tendenzialmente è il livello più alto di qualunque coppia difensiva possiamo mettere in campo in questo momento storico. Ma Bonucci e Chiellini sì, molto più duttili magari, no, fondamentalmente più adatti per quello che è stata gran parte della loro carriera per la difesa 3, però è chiaro che parliamo di Bonucci e Chiellini, quindi se li mettevi a 4 era praticamente la stessa cosa, quindi più adeguati, anche perché appunto il livello era comunque più alto, senza nulla togliere ai difensori che ci sono adesso, rispetto però alle coppie che possiamo mettere ora sul campo. Magari per qualche ragazzo l'idea di arrivare a quel livello lì, l'auspicio è quello, ecco, l'augurio è quello.
36: Certo.
14: Ti giro però anche un'altra considerazione: oltre al 4-3-3, che è il modulo di partenza e va benissimo, e su quello non si transige, mi sembra evidente, da parte del Mancio, c'è anche il discorso turnover. Però ora, a parte le battute su Di Lorenzo, però qui ci sono da fare 4 partite in 10 giorni,
36: quindi assolutamente
14: credo vedremo tanti dei ragazzi.
36: Ma infatti le convocazioni di 34 finali sono 34 giocatori, vanno in questo senso, cioè chiaramente la necessità di tornare, di cambiare giocatori, perché poi tra la prima e la seconda partita e tra la terza e la quarta partita sono 3 giorni secchi, poi tra la seconda e la terza si va da un lunedì al venerdì, però comunque insomma è un tour de force che ti porta a spremere tante energie e la volontà da parte di Mancini di girarli il più possibile. Poi ci sono un sacco di defezioni, perché comunque tra quelli che non possono esserci per questa gara, a quelli che non ci sono in assoluto, cioè parliamo di giocatori che immaginiamo secondo me titolari ad Euro 2028, cioè Buongiorno, Palestra, Cristante, Di Marco, mi sembrano tutti giocatori che credo possiamo immaginare se non titolari quasi nella prossima grande competizione, quindi comunque delle assenze ci sono, però magari iniziamo a vedere questi giovani che ha convocato, magari finalmente si vede Caiode, c'è Anor in panchina, Dumbia e Zoma, magari abbiamo modo di valutarli, poi vedremo se più avanti ci sarà spazio anche per altri giovani, visto che comunque neanche Inacio potrà essere della partita, quello che ho capito.
14: Aspettiamo anche i convocati di Mancini, i 23 che vanno a referto, dovrebbero arrivare in mattinata, quindi lì già ci facciamo una prima idea. Probabilmente non giocheranno tutti in queste 4 partite, però è evidente che le ampie convocazioni non solo del Mancio, un po' in generale tutti i commissari tecnici sono andati in quella direzione lì, in questa tornata di partite di Nations League. Dall'altra parte c'è il Belgio di Van Bommel, che ha cambiato anch'esso allenatore, ha cambiato tante nazionali allenatore dopo il mondiale, per chi l'ha fatto ovviamente, e Teat dovrebbe partire dalla panchina, a vedere un po' le probabili per quanto riguarda il Belgio. Il fatto che riparta anche Van Bommel da De Ketelaere centravanti, dovrebbe essere quella la scelta, mi fa pensare che proprio un centravanti non ce l'hanno. Non c'è più un centravanti in Belgio, non si trova?
36: A parte Lukaku super sub, esatto. La possibilità di farlo entrare a gara in corso, perché ormai la condizione di Lukaku, quando si sentono telecronache e opinioni sull'attaccante belga, è no, ma ancora non è al 100%, quindi
14: ho capito,
36: anche
14: ma
36: dalla panchina
14: è più ho capito, però
36: lo stesso refrain dai mondiali di giugno, luglio.
14: Da anni forse, vabbè, comunque.
36: Sì, forse da anni, è vero. Ed effettivamente De Ketelaere credo abbia stregato tutti con quella partita da falso 9 contro gli Stati Uniti, no?
14: In cui tutti abbiamo tifato Belgio, parliamoci chiaro.
36: Esatto, esattamente. Infatti ha stregato tutti anche per quello. Poi aveva fatto una buona partita, credo, anche con la Spagna, no? Forse unico gol preso dalla Spagna
14: sì,
36: nella
14: vero.
36: Fase eliminazione diretta, ecco.
14: Nel mondiale.
36: No, davvero? Nel mondiale?
14: Se non ricordo male, è tutto il mondiale.
36: Sì. Vabbè, allucinante. E lo ha segnato lui, quindi anche questo gli vanno dati dei meriti, però a parte parte questi corsi e ricorsi storici, è un giocatore che penso possa fare meglio quel ruolo lì in realtà.
14: In tutto il mondiale, te lo confermo.
36: Tutto il mondiale, mamma mia. Penso che possa fare in realtà meglio quel ruolo, cioè da o prima punta o falso 9, ma anche sotto punta, però più in zona centrale per mettere qualità dentro il campo rispetto all'esterno. Però sì, effettivamente, rispondendo alla tua domanda, quali attaccanti ne mancano? In panchina leggo anche Openda, però anche lui forse è un po', come dire, altalenante a livello di prestazioni, anche se ho visto che aveva segnato un bel gol nei preliminari di Champions. C'è Moreira in panchina, che mi sembra sì, che stia attraversando un momentino discretamente interessante.
14: Sì, sì, occhio anche a lui. Buondì Dario, te e a Leo. Ci stava Bernardeschi in questa Italia? Per me ampiamente sì, scrive Fabio.
36: Beh, vabbè, certo che ci stava come qualità e talento, sicuramente sì, figuriamoci, cioè credo proprio che avrebbe dato una mano a livello tecnico, a livello qualitativo, anche a livello di leadership. Però credo che, come ha detto lo stesso Bernardeschi in conferenza stampa dopo la partita col Toro sabato, sia stata una scelta proprio a livello di principio, cioè ci sono tanti giovani e la volontà di provare a vedere insomma che cosa ne può venire fuori da qui all'Europeo del 2028, quando Bernardeschi avrà già 34 anni. E insomma, non è detto che, cioè, Bernardeschi è più una scelta del presente, queste sono partite in cui è giusto provare qualcosa di nuovo. È ovvio che ci sono anche dei giocatori che dici cosa stai provando di nuovo con Di Lorenzo, certo, però comunque con Bernardeschi mi sembra che sia stata fatta questa scelta. Poi se Berna diventa veramente unstoppable in questa stagione di Serie A, non credo che Mancini possa fare finta di non vederlo, in questo momento fa dei ragionamenti di principio, non di valore, se no per valore ci sta sicuramente nei primi 34 giocatori italiani, certo.
14: Iniziare un nuovo ciclo in nazionale schierando i senatori perché ci hanno fatto vincere in passato per gratitudine non mi pare una gran magata, non ha nemmeno mai portato una gran fortuna, scrive Stefano. Non so se sia gratitudine quella del Mancio nella scelta di Donnarumma, di Tonali, di Barella.
36: Donnarumma, Tonali e Barella non credo che starebbero fuori sia per gratitudine che no, cioè come facciamo a tenere giù Donnarumma? Cioè, secondo me è un discorso che si può fare su qualche altro giocatore al massimo,
14: però. Di Lorenzo,
36: vabbè.
14: Mancini,
36: però sì, poi alla fine Mancini quell'europeo lì lo ha visto, cioè cos'era, subentrante forse?
14: No, c'era, non c'era proprio,
36: o non c'era neanche, non no, c'era, non c'era neanche. Esatto, quindi non mi sembra minimamente il discorso, quindi cioè, penso che sia questo un discorso centrale, nel senso, cioè, Donnarumma, Tonali, Barella stanno fuori? Con quale allenatore stanno fuori? Secondo quale principio stanno fuori? Penso che Tonali sia uno dei centrocampisti più validi italiani che abbiamo, ok, sta attraversando un primo periodo col Tottenham che definire grigio è fargli un complimento, cioè stanno avendo difficoltà atroci, però è Tonali, cioè che un giocatore fortissimo, formidabile, che spesso insomma dà anche una marcia in più al centrocampo azzurro. Barella comunque quando è in condizione è un elemento imprescindibile. Donnarumma ci ha fatto vincere un europeo, ma non è per gratitudine che importa, perché comunque continua a essere uno dei migliori in Europa. Su altri giocatori va bene, facciamo questo discorso, lo sposo in pieno, lo sapete, però su questi tre dai, direi che sono intoccabili.
14: Sì, sì, decisamente. Poi bella toppata quella della Roma con Romano, scrive Dino. È sì, venduto per far cassa, ragazzi, non è più nemmeno venduto di corsa a giugno per far cassa.
36: 6 milioni poi, no?
14: Qualcosina, una cifra simile
36: del genere.
14: Sì.
36: Cioè, veramente, veramente molto bassa, anche perché poi mi sembra centrocampista che sta già dimostrando adesso nel presente il valore, ma con tanto futuro davanti. Ma ce ne sono diversi nel settore giovanile della Roma che sono stati un po' lasciati andare. Un altro è Frattesi, direi. Cioè, Frattesi poi comunque è andato via, ma è cresciuto nel settore giovanile della Roma e comunque insomma è passato all'Inter per tantissimi soldi. soldi, cioè tutti anche magari anche possibili plusvalenze future bruciate, ma Romano speriamo che possa essere un bel profilo per il calcio italiano futuro, perché ne abbiamo bisogno di un play davanti alla difesa molto valido, è da un po',
14: L'hanno preso, l'hanno presa bene in Svizzera comunque.
36: Sì, ho visto.
14: Vabbè, ti capisco anche, ti capisco.
36: Malissimo.
14: C'è un dibattito che potete trovare sui social, alla TV svizzera italiana, tra Gemayli e Berami. E adesso è abbastanza surreale, perché parlando in italiano dicono: sì, ma sti italiani ci hanno preso il giocatore, ma come si fa? È abbastanza surreale, però lo capisco. La Svizzera è un paese poliglotta necessariamente, però è molto, un po' surreale, però superato quell'impatto così iniziale, vi fate un'idea di come insomma non abbiano preso bene in Svizzera. Vabbè,
36: in una parte della Svizzera si parla pur sempre italiano, no?
14: Assolutamente. Va bene. Caro Leo, tempo di salutarti. Oggi non facciamo la panoramica sulle squadre di Serie A, la riprendiamo lunedì. Tanto abbiamo due settimane, a voglia. Quindi.
36: Va bene,
14: stamattina amichevole con la primavera, giusto? Poi
36: amichevole con la primavera stamattina, e poi immaginiamoci almeno uno o due giorni di riposo per il gruppo. Sì, esatto. Poi ci saranno altre due settimane di allenamenti prima di Lecce.
14: Ok, molto bene. Ciao Leo, buona giornata.
36: Buon weekend, ciao Dario, buona giornata a tutti.
14: Grazie, grazie mille a Leo Bosello. Allora, linea alla regia, pubblicità, torniamo subito.
0: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
1: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. La pick and roll tra Morris e Soroka. Ha trovato Mazzola, che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
0: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia, presentato da
2: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, polisi.biz.
0: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
2: Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare, l'impianto elettrico. Che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
6: Polisi Costruzioni Elettriche. Progettazione e installazione di impianti elettrici, civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
2: Polisi Costruzioni Elettriche. A San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su Polisi.
7: Sai, sto valutando di cambiare auto.
8: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
7: Cioè?
8: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
7: In più?
8: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
7: Auto ricondizionata?
8: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
7: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
8: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto condizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
2: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
11: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
10: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
11: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
10: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
12: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che ho
3: offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
13: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
16: Via! So!
17: Ah, così non ci riuscirai mai. No, questo è sbagliato, è anche illegale.
16: Con un po' di sale sulla coda?
17: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
18: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Eccoci qua, ancora in diretta con Laura Dario, visto che abbiamo parlato di nazionale in precedenza con Leo Bosello, nazionale che ovviamente da oggi fino al post Turchia sarà protagonista anche della programmazione di Nettuno Bologna 1 all'interno dell'Ora Dario, non soltanto, parleremo molto di azzurri ovviamente, anche solo per il fatto che poi giocano qui il 5, lunedì 5 contro la Turchia. Dicevo, andiamo a sentire le parole in conferenza stampa alla vigilia sia di Roberto Mancini che del capitano Gigio Donnarumma, poi tra poco Luca Bolognesi come sempre il venerdì per parlare di Fortitudo, poi Filippo Cotti, poi Showtime alle 10.40 con Simona Molinari, ospite di Alessandro Iannacci, alle 11 Andrea Mottola, alle 11.20 Nicola Sbetti con la gamba tesa, insomma tanti appuntamenti già fissati, ma intanto andiamo a sentire Roberto Mancini e Gigio Donnarumma, conferenza stampa alla vigilia di Italia-Belgio.
21: Buonasera mister, vorrei sapere che sensazioni ha per la sfida di domani e che accoglienza si aspetta da parte dell'Olimpico.
22: Le sensazioni sono sempre positive prima della partita, quindi solitamente all'Olimpico veniamo sempre accolti molto bene, poi dipenderà da noi se, come giocheremo e quindi se li porteremo con noi da subito, quindi dovremo essere bravi noi domani.
23: Ciao Roberto, buonasera.
22: Ciao, buonasera.
23: Guardavo l'altro giorno, l'ultima partita che hai fatto in nazionale era Olanda-Italia 3-2, era la finale del terzo posto di Nations. Oggi magari ad arrivarci alla finale tra le prime quattro, ecco, il tuo pensiero su un torneo che parte, e poi sai che siamo un po' fissati sulla formazione, devi verificare un po' le condizioni di Zaniolo. Cambiaghi nel Bologna gioca sempre a sinistra, potrebbe anche giocare a destra in questa circostanza, grazie.
22: Ma guarda, noi speriamo di arrivare quella lì, quella partita lì fu la finale del terzo posto, e noi speriamo di arrivare a quella per il primo e secondo se sarà possibile, quindi il nostro obiettivo è un po' diverso, non sarà così semplice perché il gruppo è un gruppo forte, sulla formazione insomma siamo abbastanza vicini, stiamo decidendo su un paio di ruoli, c'è un ballottaggio, quindi questo, Cambiaghi può giocare ovunque, Ken anche, Zaniolo anche, quindi vedremo poi domattina.
24: E vuol fare una domanda a Donnarumma. Ciao Gigio.
25: Ciao.
24: Senti, il presidente Malagò, alla presentazione di Mancini, ha spoilerato dicendo che tu il giorno del tuo matrimonio hai mandato un messaggio a Malagò dicendo grazie, è quello che volevamo per la scelta del CT, confermi, e cosa vi dà Mancini per fare una cosa del genere?
25: Ma sì, vabbè, messaggi con il presidente è una roba privata, però con tutto il rispetto per gli altri, per gli allenatori che erano vicini alla nazionale, mi sono congratulato con il presidente perché con il mister ci lega oltre a un grande affetto, ma per tutto quello che abbiamo passato insieme, per tutto, per quello che abbiamo vinto, quindi ero contento, sì, e sono contento.
0: Una domanda per il mister, volevo chiederle, Romano, cosa vedi in lui, cosa vede in prospettiva anche di questo giocatore, e se può davvero al debutto assoluto anche come convocazione partire da titolare?
22: Beh, io l'ho visto, lo conoscevo un po', ma non benissimo, poi l'ho visto la prima giornata di campionato, ha dato delle buone sensazioni perché mi sembra un giocatore bravo, che sa fare tutto a metà campo, quindi volevamo vederlo, è stato un po' faticoso, ma anche Claudio ha fatto un ottimo lavoro con lui, che l'aveva già avuto alla Roma, quindi siamo felici di averlo con noi e pensiamo che possa essere veramente molto utile nel futuro della nazionale. È un giocatore bravo, a metà campo sa giocare, vede il gioco, gioca di prima, quindi è importante, sarà importante credo per il futuro della nazionale.
1: Mancini, qual è il primo obiettivo che si è posto nei riguardi della gente? Cioè al di là dei risultati, al di là del riportare fiducia e entusiasmo in questa nazionale un po' mortificata nei risultati, qual è l'obiettivo che lei si pone già da domani?
22: E poi l'obiettivo è quello di cercare di giocare bene da subito, non sarà così semplice perché comunque abbiamo avuto 2 giorni praticamente per preparare questa partita, perché lunedì è stato un giorno di recupero, oggi è stata la rifinitura, quindi però insomma sappiamo che le nazionali sono così, non hai molto tempo per prepararle, quindi dobbiamo essere veloci e cercare di giocare bene e cercare di fare risultato, perché questo sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
1: Comincia un ciclo in cui, non voglio dire che sei anziano, però insomma sei un po' la chioccia del gruppo. Come ti senti in questo nuovo ruolo? Aumentano le responsabilità? È un onore? Che cos'è?
25: Sì, sicuramente è un onore per me rappresentare la nazionale italiana come lo è per tutti gli altri. Noi, vecchia guardia, diciamo, abbiamo sicuramente la... dobbiamo dare una mano ai giovani, perché sono tanti giocatori giovani, giocatori forti che hanno tanta voglia, sono tutti bravi ragazzi, e noi cercheremo sicuramente di dargli una mano e insieme di creare un grandissimo gruppo con grande energia e stare bene insieme.
2: Per il mister, buonasera. Volevo chiedere dei molti giovani che ha, con cui ha lavorato a Coverciano, che ha conosciuto a Coverciano, se c'è qualcuno che l'ha colpito in maniera particolare in prospettiva del discorso che faceva l'altro giorno, che è gente che si spera debba rimanere in Italia per 4 anni almeno.
22: Sì, ma devo dire che insomma li avevamo visti, valutati in questo mese e mezzo così. Poi chiaramente vederli in allenamento è completamente diverso, e poi vanno valutati in partite come queste, perché comunque il livello da domani si alza, quindi però hanno delle qualità ottime, tecniche, sono ragazzi giovani chiaramente all'inizio, e quindi i giovani all'inizio possono anche sbagliare, perché quando Gigio debuttò in nazionale era giovane, nel Milan la stessa cosa, quando abbiamo fatto debuttare Barella anni fa era un ragazzino, e quindi insomma vanno aiutati e non va data neanche tanta responsabilità, perché poi i ragazzi migliorano facendo anche qualche errore, quindi insomma noi dobbiamo fare questo, dobbiamo credere in quello che abbiamo, perché abbiamo dei giovani di qualità.
6: Da quest'altra parte il collega Picherle, FIFA.com.
1: Salve, una domanda per Donnarumma. La globalizzazione negli ultimi anni ha portato le persone a spostarsi, a cambiare paese. È la prima volta in cui in nazionale quasi un terzo dei giocatori ha il doppio passaporto. Da italiano che vive all'estero e che cresce un figlio all'estero, cosa pensi che sia a dettare la scelta di rappresentare un paese o un altro?
25: Ma penso che ogni giocatore tramite la sua volontà ha voglia di rappresentare un paese, quindi non mi posso mettere nella testa di altri ragazzi. Parlo di me, io sono orgoglioso di rappresentare la nazionale, di rappresentare il mio paese, e quando sei fuori ancora di più, perché perché l'Italia ti manca, e il tuo paese, quindi è ancora di più quella passione di tornare e di rappresentare il tuo paese nelle competizioni importanti, e quindi è questo.
7: Ciao mister, io vorrei chiederti se inizi già a immaginare l'emozione domani di vivere questa partita, di vivere l'inno, soprattutto l'inno, ritorno insomma a essere allenatore dell'Italia. Grazie.
22: Sì, no, è emozionante, emozionante, è tutta la settimana che è stata emozionante, devo dire, quindi domani lo sarà ancora di più, prima e durante l'inno sicuro e durante la partita, quindi sarebbe molto bello chiudere la serata in bellezza, ecco, sarebbe una settimana perfetta.
6: Un'altra domanda da parte di Rai Sport, Alessandra D'Angiò.
8: Eh sì, mi collego a quello che le hanno appena chiesto, perché Van Bommel ha detto che lui oggi non si sente nervoso, ma sicuramente lo sarà domani, e che vuole che lo siano anche i suoi giocatori, perché è giusto che sia così. Quindi chiedo a lei come sta iniziando a sentirsi e come vuole che si sentano i suoi ragazzi, anche dal punto di vista di pressione positiva o negativa.
22: No, ma io credo che i giocatori, insomma, sono tutti giocatori esperti che hanno vissuto partite incredibili, quindi è chiaro che ogni partita, soprattutto a questo livello, porta pressione, però è una pressione sempre positiva, perché comunque si va a giocare una partita di calcio, è quello che i giocatori amano di più fare, e la cosa importante è che vadano, si divertano e vincano, per quello che riguarda noi. Io? No, sono un po' emozionato sì, perché comunque insomma è sempre un momento particolare, sì.
9: Sì, buonasera, volevo chiedere a Gigio, buonasera, se è un'altra prima volta, comincia un'altra prima volta per te, e in questo stadio avete giocato contro la Turchia la prima partita di Euro 2021, volevo sapere se che tipo di sensazioni hai su entrambi i fronti, e una domanda tecnica: hai cambiato un'altra volta preparatori in nazionale, che cosa c'è di bello nel cambiarne tanti? Ne hai uno a Manchester, adesso ne trovi un altro, credo che forse tu ci hai già lavorato con Marco, ecco, volevo capire.

0: c'è mai fine all'imparare, no? E per me ogni allenatore mi dà una roba nuova che è molto importante.
1: No, Tonali sì, aveva un problema leggero, non ha accusato altri problemi in questi due giorni, quindi dovrebbe essere a posto. Credo che sarà un po' diverso, perché ogni giocatore poi ha le proprie caratteristiche, le proprie qualità. Jorginho e Verratti erano due giocatori veramente particolari, diversi rispetto a quelli che abbiamo oggi, quindi sarà sicuramente qualcosa di diverso.
2: Le parole di Mancini e Donnarumma in conferenza stampa, poi ci torniamo più tardi anche con i vostri messaggi. Giusto un paio di indicazioni sulla Nations League, senza andare troppo nel dettaglio, perché il meccanismo è anche complicato e lo sappiamo, abbiamo visto anche nelle edizioni scorse di Europei Mondiali, però la Nations League conta sapere che vale per anche le qualificazioni all'Europeo 2028. In che senso? Nel senso che le prime tre classificate di ogni girone della Lega A, quella di cui fa parte l'Italia, saranno teste di serie, quindi conta la Nations League per determinare le fasce per le qualificazioni al prossimo europeo. Motivo in più evidentemente per gli azzurri per fare bene in questa Nations League, essere testa di serie e forse, chissà, quello poi si vedrà, evitare una rivale scomoda. Poi in realtà le abbiamo viste, di rivali scomode ce le creiamo anche abbastanza facilmente, ma intanto proviamo, ecco, a prenderci almeno il posto da testa di serie. Linea alla regia adesso, GR, normale, lo sport è alle 11, GR, pubblicità, torniamo tra poco.
3: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football Club.

0: Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 10 e un minuto.
7: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Buongiorno da Laura Supino. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra in Medio Oriente. 7 giorni per riaprire le trattative con lo sblocco dello stretto di Hormuz al termine della settimana. Dall'Assemblea ONU di New York, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che la proposta è stata trasmessa a Washington tramite intermediari. Il piano ripartirebbe dal memorandum di Islamabad dello scorso giugno e includerebbe anche la riapertura del confronto sul nucleare iraniano. All'insegna della distensione, il bilaterale di ieri alla Casa Bianca tra Trump e Xi Jinping, Cina e USA devono coesistere pacificamente, il messaggio che arriva dai due leader. Prorogata la tregua sui dazi, restano le distanze su Taiwan, Iran e intelligenza artificiale. Da oggi fino al 28 settembre Papa Leone in Francia per il suo 5° viaggio apostolico, prima tappa a Parigi, stamane incontro con Macron all'Eliseo, poi il Papa visiterà la sede dell'UNESCO, officerà i Vespri in Notre Dame e dalla serata presiederà la veglia con i giovani allo Stade de France. Piogge temporali sul centro-sud Italia legati al transito in queste ore di una perturbazione. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per 7 regioni. Previsto anche un calo delle temperature con valori fino ai 3-5 gradi sotto la media. Tennis, Billie Jean King Cup, l'Italia vola in semifinale, decisiva la vittoria nel doppio di Paolini ed Errani contro le cinesi Guo Yang. Nei singolari la tennista toscana prevalso contro Zeng, rimediando al capo di Cocciaretto. Domani a Shenzhen le azzurre affrontano l'Ucraina in palio, c'è la finale. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
9: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionale.

0: da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure: Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
1: È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Sto pensando di cambiare furgone.
4: Perché?
3: Non ci sta più niente dentro.
4: Sicuro che il problema sia il furgone?
5: Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
6: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
5: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
7: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
8: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
9: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
8: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
9: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
8: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
10: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Autocommerciale. Concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2. A Bologna.
14: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
15: Impresa artigiana?
16: Presente.
15: Libero professionista?
16: Presente.
15: Gruppo di amici?
16: Presenti.
15: Agenzia di eventi?
16: Presente.
14: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
17: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
18: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
19: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
20: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Nuovamente in diretta con l'ora d'Ario, il giro di boa anche di questa mattinata insieme alle 10:08. I vostri messaggi al 366-402-4022. Come sempre il venerdì a quest'ora il nostro Luca Bolognesi. Ciao Luca, buongiorno.
23: Buongiorno a tutti.
2: Voce della Fortitudo, ma anche voce di Via San Felice 103, che è partito martedì insieme ad Alessandro Ribari. Ogni martedì alle 19 vi aspetta, fatto salvo naturalmente quando ci saranno partite che incomberanno qua il calendario, lo sai bene Luca, insomma, aspetta, c'è il direttore.
24: Ma anche conoscitore di sagre.
2: Conoscitore di sagre? Scusa, chi se ne frega del basket, parliamo di sagre.
24: Ho fatto un ottimo post partita alla sagra del Caplet a Ravenna.
2: Perché non sono stato invitato?
23: Perché Luca? Non eri a Ravenna.
2: Beh, che è una scusa banale questa, scusami Luca, che c'entra? Me lo dicevate, mi sarei presentato. Vabbè, è andata così, vabbè, pazienza. Senti, invece, parlando di basket, ai noi, poi ci tocca parlare di sport, anche se parlerei volentieri di sagre e di post partita. No, a parte le battute, domenica comincia il campionato della Fortitudo, la sfida contro Ruvo alle 17, in diretta naturalmente su Nettuno Bologna 1. Come ci arriva la F, primo appuntamento stagionale? Il campionato.
23: Ci arriva dopo questa delusione un po' della Supercoppa, che noi abbiamo giustamente annegato nel cibo, però invece l'occasione per chi va in campo è di rifarsi subito sul campo per una partita che è ancora più importante, perché a Ravenna si era in palio un trofeo, ma era comunque un trofeo prestagionale, mentre qui ci sono i primi due punti della stagione, due punti da non perdere, e quindi ci arriva una F sicuramente appunto delusa, e quindi con voglia, secondo me, di rivalsa, con qualche acciacco, ma con anche la forza di giocare l'esordio in casa, e quindi tutte le possibilità, tutte le carte in regola per rifarsi della delusione di settimana scorsa.
2: È una Fortitudo che affronta subito una gara, diciamo, con una squadra che presumibilmente non sarà tra le protagoniste di questo campionato, quindi parte con l'idea, insomma, di sfruttare subito il fattore campo. Ovviamente però, Luca, le prime partite sono sempre insidiose anche per questo, cioè Ruvo fondamentalmente arriva senza granché da perdere.
23: Esatto, è un vantaggio da un lato avere un esordio in casa contro una squadra non di prima fascia, dall'altra parte potrebbe essere una trappola, perché appunto è una squadra che ha cambiato molto, di cui non ci sono esagerati spunti in pre-season, perché non ha giocato tutte le partite con roster al completo, quindi tutta da scoprire, giovane, quindi che magari arriva a giocare l'esordio senza paura, mentre magari la Fortitudo ha qualche pressione in più. Quindi da un lato c'è chiaramente il vantaggio del fattore campo e di una partita per cominciare un po', non subito uno scontro diretto, diciamo, da giocarsi senza aver trovato gli equilibri giusti, dall'altra però appunto la pressione di una partita che devi vincere, perché questi sono due punti da fare.
2: Sì, questo sicuramente. Occhio però alla coppia di stranieri di Ruvo, che mi sembra molto interessante per la categoria, Jets Johnson e Dustin Hogg. Poi c'è anche l'ex Guayana, detto Berrettini. Uguale.
23: Allora, il format di roster che ha scelto di costruire Ruvo è il classico il classico schema per una squadra che vuole salvarsi. Si sono già salvati l'anno scorso e questo è il loro obiettivo. Jess Johnson e Dustin Hogg sono due veterani della categoria e quindi due punti fermi, non sono americani scommesse, sai quello che ti puoi aspettare per quanto riguarda loro, e sicuramente devono essere i trascinatori sia dal punto di vista realizzativo che dal punto di vista della leadership in campo, perché appunto sono giocatori che conoscono benissimo il campionato italiano e nello specifico la 2. Qualche giocatore di qualità ed esperienza come Guaiana, come Bogliardi, come Chinellato che sale dalla Serie B, e una serie di giovani un po' imprevedibili da cui sicuramente si spera di trovare minuti importanti. C'è Valesin che è molto, molto interessante, uno dei giovani più interessanti tra gli esterni del panorama italiano, quindi comunque una squadra da prendere con le molle. Chiaro che preparare la partita su Johnson e Hogg è la cosa un po' più scontata.
2: Senti, ti giro un paio di messaggi che sono arrivati al 366-402-4022 di un ascoltatore, il tifoso F naturalmente, Paolo, che scrive: mi aspettavo di più subito da Zanelli, giocatore esperto che conosce la categoria, siete d'accordo anche voi che debba dare di più subito?
23: Allora, secondo me non, la sua prestazione non è stata cattiva in coppa, è stato sicuramente un po' meno presente di quello che ci potevamo aspettare dal punto di vista della realizzazione e anche della creazione del gioco. Ha fatto una partita in coppa da playmaker d'ordine più che da playmaker nel senso della traduzione proprio di playmaker, colui che crea il gioco. Non ha creato tantissimo, ha più amministrato, forse soprattutto in momenti magari a inizio partita, durante nei momenti in cui Morris è stato un po' più in difficoltà, nel supplementare sarebbe servito un po' più uno Zanelli costruttore di vantaggi anche per i compagni.
2: Se volete tranquillizzare Paolo, ragazzi, siamo a neanche una partita di ufficiale giocata, quindi c'è tempo,
23: sì,
2: evidentemente.
23: Era un commento proprio sulla partita.
2: Sì,
23: diciamo,
2: no. Cioè, quindi preoccupazioni invece, è presto ancora, ecco.
23: Diciamo che sì. Nelle amichevoli si era visto un altro giocatore, magari in questa partita nello specifico, magari il match-up, magari la partita come era stata preparata da Cividale, magari una giornata no che può sempre capitare, non è stato rilevante, non è un trend, diciamo, che si è visto in tutta la prestagione. È stato proprio singolo commento sulla partita di Cividale quello che ho detto.
2: No, ma ci mancherebbe altro, che perché quella abbiamo come riferimento, esatto, appunto, di gare ufficiali, quindi ci basiamo su quella.
23: Anche per Ruvo era difficile perché ne abbiamo poche, hanno giocato non sempre con lo stesso roster, quindi più si va nel corso della stagione più si cominciano ad avere dei trend rilevanti anche dal punto di vista tecnico.
2: Assolutamente. Invece scrive Simona: a me questa fortitudo piace, non vorrei però che ci ritrovassimo come l'anno scorso a essere troppo Sorokas dipendenti. Impazzisco per lui, ma vorrei che la fortitudo non fosse legata solo al lituano. C'è questo rischio secondo te?
23: Ma secondo me il rischio non ci dovrebbe essere, perché ci sono tanti giocatori che possono contribuire. Appunto, abbiamo visto comunque una partita si persa però al supplementare, e poi non dimentichiamo che Cividale ha poi rifatto lo scherzo pure due giorni dopo a Rimini, quindi non è che magari la classica partita dove venerdì sera dici osti che brutta partita che abbiamo perso al supplementare, anche per il modo, sicuramente dopo averla controllata per tanto tempo fa male perderla, però poi vedi la finale e dici osti, però alla fine questa Cividale si vede che vale perché ha battuto Rimini, che è un'altra diciamo squadra di prima fascia. Abbiamo visto appunto Zanelli comunque dal punto di vista realizzativo essere poco presente, Sorokas comunque ha fatto 5 su 6 da 2 ma non è stato cercatissimo, e si è comunque andati a giocarsela fino al punto appunto nel supplementare, quindi non mi sembra chiaro, fosse arrivata una sconfitta con Sorokas da 28 punti diresti siamo molto Sorokas dipendenti, invece per come si è vista la squadra che contro Cividale, le opzioni sono tante, magari ecco, cercare un po' di più Sorokas nei momenti chiave della partita poteva essere una buona idea magari, però non mi ha dato l'idea di essere una squadra dipendente da Sorokas.
2: Vedremo, sicuramente il giocatore fondamentale lo sarà anche per quella Fortitudo di quest'anno, intendiamoci,
23: fortissimo,
2: questo sicuro.
23: Però secondo me è ancora più efficace quando riesce a essere un giocatore di sistema, certo, piuttosto che dargli la palla in isolamento in post basso.
2: Sono totalmente d'accordo con te. Poi capisco anche che Simone abbia aggiunto impazzisco per lui, perché giocatore che ha impiegato quanto? 3 minuti a farsi male dal popolo fortitudino? 2 minuti?
23: Pochissimo, e poi ha impiegato altrettanto tanto a non farsi dimenticare, nel senso che resta sempre un punto fermo, e lo è. Magari la squadra è costituita anche perché non sia per forza un punto fermo dal punto di vista realizzativo. Poi un giocatore che dà anche tante cose magari non, che non sono punti e non si notano, ed è il suo forte, perché fa tantissime cose, a rimbalzo, aiuti difensivi, per esempio contro Cividale ha fatto una serie di extra pass molto, molto buoni, che magari poi non vanno sul tabellino perché il tiro da tre non entra e viene sbagliato, però cioè, nella circolazione di palle è sempre presente nel leggere il gioco, nell'aiutare, e quindi capisco perché uno poi scriva che impazzisce per lui.
2: Luca Bolognesi, grazie di cuore, ti risentiamo domenica per la radiocronaca del match contro Ruvo. Noi invece nell'ora d'ario ci risentiamo venerdì prossimo.
23: Ci risentiamo ovviamente alle 17, non alle 18, dalle 16.30 c'è anche il prepartito di
2: Ale
23: di
2: Bari.
23: Okay, specifico, scusa. Sempre perché è un orario un po' particolare.
2: È vero.
23: Di solito si gioca le partite alle 18, siamo in anticipo di un'ora con tutto il programma, quindi dalle 16.30 anche c'è il prepartita con Ale di Bari.
2: Perfetto, grazie mille Luca, buon weekend e buon lavoro.
23: Buona giornata a tutti.
2: Grazie mille a Luca Bolognesi. Chiudiamo questo spezzone di diretta con le parole di Rossano Guerri, che ieri i nostri Leo Bosello e Giovanni Poggi hanno incrociato a margine della presentazione dei campionati 26-27 di Serie 2 e di Binazionale. Ha parlato anche Luca Banchi, lo andremo a sentire più tardi. Intanto sentiamo le parole del presidente Fortitudo.
0: Partiamo dagli abbonati, Rossano. 4.737, direi un numero che
1: sì, siamo contenti, molto contenti. Abbiamo fatto una campagna abbonamenti che fa parte della nostra storia, il nostro pubblico ci ama, questi colori sono unici e il numero degli abbonati è veramente importante. Se aggiungiamo al numero degli abbonati anche gli accrediti, e voglio ringraziare gli sponsor che hanno rinunciato all'abbonamento ripiegando tra virgolette sull'accredito e quindi dandoci lo spazio per magari usarlo per altri spettatori, superiamo i 4.800 abbondantemente, vuol dire che l'88% del Palazzo dello Sport è occupato. Tenete conto che lasciamo un numero adeguato di biglietti per la tifoseria ospite, in quella maniera lì siamo già a cavallo dei 5.100, quindi bella campagna abbonamenti, belle cose, siamo molto soddisfatti.
0: E poi una bella stagione davanti, oggi presentata qui a Piero Hotel San Lazzaro, bella impegnativa, e la F lo ha già provato in parte.
1: Sì, è un bel campionato, è molto bello, molto competitivo, e quando ero stato intervistato per il book che accompagna appunto il campionato di Serie 2 avevo detto che c'erano 6 o 7 squadre forti, interessanti, e avevo detto che Cividale era una delle squadre che si sarebbe aggiunta, che non poteva neanche più essere considerata una sorpresa, anche l'esito della Supercoppa ce lo conferma. Sarà un campionato molto molto divertente, io credo che darà molte soddisfazioni a tutti i tifosi.
0: Novità dall'infermeria in vista di domenica, sono dei ritorni?
1: Lumba ha iniziato ad allenarsi, lo aspettiamo, se starà bene giocherà, noi vogliamo comunque i giocatori sempre integri in campo, questo per noi è un aspetto importante.
0: Eccitato per questo debutto, la prima del nuovo corso?
1: Sì, sono molto soddisfatto, nel senso che lato sportivo, il campo, abbiamo fatto tante belle cose, ne abbiamo fatte tante anche fuori dal campo, però adesso finalmente la palla rimbalza, c'è quel rumore che è positivo, si parla di quello e ci si concentra su quella parte lì. Poi il lavoro fuori dal campo continueremo a farlo con applicazione ed edizione, e per ora siamo soddisfatti perché è per noi un anno anche di grandi soddisfazioni lato sponsor, dove annunceremo ulteriori sponsor nei prossimi giorni, e abbiamo avuto ottime soddisfazioni anche sul numero di consorziati, ma dobbiamo fare ancora tanto perché noi vogliamo chiudere la stagione portando equilibrio nel rapporto costi e ricavi.
3: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
4: si fa sentire forte il sostegno della fossa. La pick and roll tra Morris e Soroka, trovato Mazzola che finta il tiro da tre punti, trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
3: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
5: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
3: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena Sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: Ci sono auto iconiche che non hanno bisogno di presentazioni. Ford Focus è una di queste. Oggi da Stracciari trovi una selezione limitata di Ford Focus a soli 109 euro al mese, con tasso al 3,95 e permuta o anticipo di 6.800 euro. E puoi averla subito, in pronta consegna. Scegli la tua da Stracciari, la Ford a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
25: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
26: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
15: Impresa artigiana?
16: Presente.
15: Libero professionista?
16: Presente.
15: Gruppo di amici?
16: Presenti.
15: Agenzia di eventi?
16: Presente.
7: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
27: Ma che meraviglia!
28: Eh sì, con la nuova pergola Gaviota di Infissi Group mi godo gli spazi esterni tutto l'anno, fresco d'estate e protetto d'inverno.
27: Bella, ma tra pratiche e burocrazia?
28: Ci pensa Infissi Group, dal rilievo alla progettazione, dai permessi alla posa fino all'assistenza e puoi pagare in comode rate.
27: E quanto costa?
28: Meno di quello che pensi.
27: Pergole bioclimatiche Gaviota da Infissi Group, a Casalecchio via del Lavoro e Castenaso via Tosarelli. Detrazioni fiscali fino al 31 dicembre.
29: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
30: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
31: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
32: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
33: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
34: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
35: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Torniamo in diretta con l'Ora Dario in questo venerdì 25 settembre con i vostri messaggi al 366-402-4022. Riprendiamo anche il filo con il calcio, con il Bologna, ma anche con la nazionale, visto che c'è la possibilità stasera di vedere Nicolò Cambiaghi titolare negli azzurri contro il Belgio. Filippo Cotti, buongiorno.
8: Cambiaghi titolarissimo.
2: Ah, così proprio.
8: Buongiorno, buongiorno. Cambiaghi super titolare.
2: Ma l'hai convinto tu, Mancio?
8: Ho parlato io mentre viene a giocare a Paddle Country.
2: Ah, ho capito.
8: Beh, ci sta, è il più forte esterno d'attacco a classica ala pura che c'è in Italia. Lui è il più in forma adesso,
2: Vabbè, questo sì. Più che altro mi incuriosisce, l'abbiamo sentito anche prima Mancini parlare di Cambiaghi come ipotesi anche a destra.
8: Sì, sì. Cambiaghi piace molto a Mancini, questo lo sapevo. Non sapevo così tanto, ecco. Cioè, sai, il Bologna così tanto bistrattato poi piace,
2: Vabbè, almeno qualcuno sì.
8: Sì, sì, piace. Due giocatori del Bologna, da cui un portiere l'ultima volta, se non ricordo male, era Viviano, che vestiva la maglia rosso blu, si va più indietro.
2: Se non mi ricordo se Viviano è stato convocato, forse quando era nel Bologna, forse sì. Bisogna andare a controllare.
8: Beh, però insomma, dai, è una bella cosa. Poi Pessina ci è arrivato per tutta una serie di combinazioni, però bisogna esserci lì, ecco. Bisogna farsi trovare pronti.
2: Ah sì sì, quello sicuramente.
8: Sono curioso della nazionale di Mancini, molto curioso. È intrigante il fatto che lui vada a pescare in giro per il mondo, in giro per l'Europa, tanti ragazzi ai più sinceramente sconosciuti, cioè conosciuti ma sconosciuti, ecco.
2: Sì, c'era al Bologna quando è stato convocato Viviano, ecco, per le prime partite in nazionale da Prandelli.
8: Esatto, quindi sì, torna un portiere dopo tanto tempo.
2: Non credo titolare come è stato Viviano, visto che la concorrenza mi sembra folta e forte anche, però non si sa mai nella vita, vediamo. Va bene, Mancini ha messo le mani avanti, se giochiamo male perdiamo e son giovani, scrive Federica.
8: Beh, ha detto tante altre cose, però non ha detto solo quella, ha detto tante altre cose. Poi alla gente piace fare questi esercizi, andare a prendere un pezzetto di qua, un pezzetto di là, però ha detto tante altre cose in mezzo, oltre questa. Comunque mi piace un allenatore che osa tanto così.
2: Ma spazio per Orsolini e Bernardeschi in questa nazionale c'è? Così riassumo un po' di messaggi, per esempio quello di Fabio.
8: Ci potrebbe essere, non so per Bernardeschi, magari, che peraltro lui ha già avuto, Orsolini sicuramente con la nazionale ha sempre avuto un rapporto un po' tormentato, ci fu la grande beffa di Spalletti, lo fece giocare qua con la Turchia, poi non lo chiamò, però secondo me Orso, se sta bene, se gioca con continuità alla nazionale, potrebbe dare ancora tanto, per me sì.
2: Rob su Pessina, tornando su Pessina, il rischio di bruciarlo, ricordo che da Buffon a Donnarumma tutti i portieri poi diventati grandi hanno avuto i loro problemi iniziali, l'esperienza si fa giocando.
8: Sì, però se la sente di essere buttato dentro, questo ragazzo fa bene, cioè non mi sembra che abbia problemi di personalità, che abbia timori, che abbia paura, quindi io insomma, lo farei giocare, ma anche qua a Bologna se serve.
2: Ma questo indipendentemente dalle difficoltà di Skorupski?
8: Io proverei, poi è vero che dopo mandi in depressione Skorupski oltre misura, che magari già lui forse la valigia l'aveva già messo sul letto.
2: Beh, una grande citazione che ogni tanto tiri fuori.
8: Mi piace da matti, è una canzone che adoro.
2: Allora, su Romano invece del Cagliari, un paio di messaggi, ma perché Bologna è andato su Mondaline e non su Romano, scrive Claudio, eppure, Bologna, e anche, altro, aspetta, altro messaggio, stavi venendo Castro alla Roma, ti serviva un centrocampista, Sartori non c'era, o se c'era dormiva, ma povero Sartori, dorme.
8: Il Bologna, attenzionò Romano, cioè attenzione che il Bologna attenzionò Romano, ho saputo che c'era stato questo interesse, c'è stato questo interesse, poi dopo non so bene chi, se è l'allenatore, perché non è che bisogna dare la colpa a Tedesco di tutto adesso, anche perché non c'è, quindi non vorrei dargli le colpe che non ha, però qualcuno decise poi di andare su altro, però il Bologna per fonte diretta ho saputo che il giocatore l'aveva attenzionato bene.
2: Sì, poi evidentemente non c'erano le tempistiche, anche il Cagliari l'ha preso a giugno, mi viene da pensare che a giugno il Bologna forse non volesse fare quel tipo di investimento lì, probabilmente.
8: Esatto, esattamente.
2: Poi venendo al Bologna, spero che Paladino tenga in considerazione i nostri giovani anche dalla primavera, come Libra, che piaceva tanto a Tedesco, messo in campo senza paura, anche lo Monaco, che sta facendo molto bene, scrive Fabio.
8: Questo non lo so se Libra troverà minutaggi con Paladino o giocheranno giocatori un pochino più esperti. Questo sicuramente non lo so. Sicuramente Libra aveva in qualche modo intrigato e stuzzicato Tedesco a Valles. Io mi auguro che anche Paladino lo prenda in considerazione, perché secondo me è un ottimo prospetto. Però mentre avevo delle gran certezze sul fatto che Tedesco lo vedesse veramente bene, a tal punto che gli ha dato fiducia, facendo anche arrabbiare qualche dirigente, secondo me, perché magari a Napoli vedeva dentro Moro, non lo so, dico io così. Però sai, credo che ma adesso Paladino voglia per il momento avere degli usati garantiti. Poi il ragazzo rimarrà lì con la prima squadra e mi auguro trovi spazio, perché davvero è molto bravo.
2: Sì, forse c'è anche un problema adesso di ruolo, perché esatto, facendo il 4-3-3 diventa magari un po' più di difficile collocazione Libra.
8: Sì, esattamente.
2: E poi quando può tornare Dovbyk pienamente disponibile? Per me è lui il centravanti titolare, al di là del rendimento di Piccoli, scrive Stefano.
8: Dovbyk credo che dopo la sosta sta lavorando tantissimo tra Bologna e Zucchinetti, che possa tornare davvero in forma con un minutaggio importante nelle gambe.
2: E poi Simone, un Bologna che deve cambiare marcia soprattutto dal punto di vista fisico, su cosa può lavorare Palladino in queste settimane secondo voi?
8: Con quelli che ha sicuramente corsa, sicuramente intensità, sicuramente fondo, una squadra che va a aggredire anche alta, che non aspetta gli avversari, che prova comunque a ripartire fino alla fine, sul ritmo, l'intensità e anche la testa.
2: Sì, da vedere un po' come quello che potrà fare, considerando mezza squadra fuori, fino al 7, esatto. 8 ottobre più o meno?
8: Sì, circa. Arriveranno proprio lì, poco prima della trasferta di Lecce.
2: Praticamente a ridosso. Poi, secondo voi Paladino ha già fatto richieste per il mercato di gennaio? Ti chiede Federico.
8: No, non ancora. Prima vuole vedere, diciamo che sarà importante il mese di ottobre, che dove c'è una bella concentrazione di partite, dopo da lì sicuramente si farà un'idea.
2: Giocando come vuole Paladino con la difesa a 3, mi sembra ci siano un po' troppi centrocampisti e il rischio di non vederne alcuni in campo è molto alto. Questo secondo me a gennaio porterà delle cessioni. A proposito di mercato, scrive
8: non credo
2: Andrea.
8: Sono tanti sicuramente, ma cessioni non credo. Bologna vorrà cercare magari di implementare, poi magari se qualcuno non gioca e vuole andare via o altre situazioni simili, ok, però credo che di rivoluzioni Bologna ne abbia già fatto abbastanza.
2: Sì, è vero che giocando a due lì in mezzo, sai, Moro, Pobega, Ferguson, Mondarain e Lazzuzzi cominciano ad essere un po' tanti.
8: No, sono tantissimi, ci mancherebbe, sono tantissimi. Mi auguro di andare più avanti possibile in Coppa Italia.
2: Ah beh, almeno quello dici tu, abbiamo una partita esatto. In più. Ecco. Poi sul discorso invece sempre scelte di Palladino e su Lazzuzzi, ne parlavamo anche con te qualche giorno fa sull'idea che possa essere anche utilizzato come difensore centrale, ma quello vediamo che idea Palladino. Scrive un ascoltatore, sì. Per me, per come vuole giocare il mister, per Lazzuzzi non c'è più spazio in questo Bologna. Così tranchante anche tu?
8: No, sicuramente Lazzuzzi era un giocatore che piaceva tantissimo a Tedesco, tantissimo, e quindi questo allenatore secondo me si deve fare un'idea, però a Tedesco piaceva molto, questo è innegabile. Qui invece bisogna vedere che gerarchia e che ruolo nella gerarchia occuperà.
2: E ti saluto con questo messaggio di Massimo: più spazio per Vitic?
8: Più spazio per Vitic, sì. Avremo un Vitic in più nel nostro motore. Ti è piaciuta questa?
2: Sì. Puoi far di meglio o di peggio, sì, a seconda dei punti di vista.
8: Poi. Sì, sì, sono un po' arrugginito, è venerdì.
2: Parlando di viti, appunto, insomma, la ruggine. Bene, ora ci possiamo salutare. Ciao, adesso ciao, ci Dario. Possiamo salutare.
8: Buon fine settimana.
2: Anche a te. Ciao. Anche a te, ciao. Ciao, ciao. Grazie a Filippo Cotti. Pubblicità, poi Showtime con Simona Molinari, ospite di Alessandro Iannacci.
3: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
0: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paradozza da capitano. Bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata.
3: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
1: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
3: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
10: Gol del Bologna.
11: Gol del Bologna.
10: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
11: Il Bologna in vantaggio.
10: Gol del Bologna. Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia. Ogni giorno un gol.
11: Di nuovo il gol del Bologna. 1-2. Terrificante per i rosso-blu.
10: Gol del Bologna. Il calendario 2027. Edito da Minerva.
11: Palo gol. Palo gol.
10: Lo trovi in libreria e online.
12: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
14: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
17: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
14: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
18: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEC 333, salvo approvazioni Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
19: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
31: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Emilia. Filman, il tuo ottico!
20: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
21: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
22: Quando andiamo a giocare a padel?
23: Quando vuoi! Allo Sport Club Ozzano, dal lunedì al venerdì, puoi giocare gratuitamente dalle 8 alle 9.30 e dalle 12 alle 13.30.
22: Gratis?
23: Sì! E su Playtomic puoi scoprire tutte le promozioni.
22: E dopo la partita?
23: Colazione, pranzo, aperitivo, cena e serate da vivere insieme.
22: Sport Club Ozzano, via Mattei 6, Ozzano dell'Emilia. Scopri le promozioni su Playtomic.
24: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici.
4: riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre, Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
9: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
16: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
24: Nettuno Bologna 1 Showtime. Gli eventi a Bologna e le nuove uscite artistiche raccontate dai protagonisti, a cura di Alessandro Iannacci.
25: Amiche e amici di Nettuno Bologna 1, ben ritrovati da parte di Alessandro Iannacci. È un piacere dare il benvenuto sulle nostre frequenze a Simona Molinari. Ciao, come stai?
26: Ciao Alessandro, ciao a tutti gli amici di Nettuno Bologna 1. Sto bene, direi che è un bellissimo periodo tra la produzione del disco e questo tour che si appresta a ripartire, perché siamo già partiti diverse volte e finalmente prende sempre una forma più completa questo spettacolo e questo tour.
25: Il 27 e 28 settembre sarai a Bologna al Bravo Caffè con due date imperdibili del tuo tour La Donna è Mobile. Che serate ci attendono al Bravo?
26: Ma allora saranno serate di incontro, di conoscenze nuove e poi il Bravo è un posto raccolto, per cui sarà bello creare un salottino nel quale intrattenerci, e io racconto, diciamo, la storia di molte donne che sono state silenziate nella musica o di cui non sappiamo molto, ma conosciamo però le loro opere. Mi è sembrato doveroso a un certo punto portare alla luce tante cose che non si sanno.
25: Come ci stavi anticipando, si tratta di uno spettacolo musicale che esplora l'identità femminile attraverso musica e storie. Resta purtroppo ancora oggi estremamente necessario puntare i riflettori su questo tema, giusto?
26: Sì, infatti io spero sempre che non di dover smettere di fare questo spettacolo, perché possa a un certo punto risultare banale, retorico o cringe, come si usa a dire oggi. E in realtà basta aprire le pagine dei giornali per capire che ancora oggi ci sono alcuni stereotipi e cliché che non riescono a veramente a venire estirpati dal pensiero, diciamo, di molte, moltissime persone. E per cui è ancora uno spettacolo attualissimo, e io ho cercato di trasformare questa mobilità della donna in un superpotere, vedrete come.
25: Ed hai approfondito anche la storia musicale di grandi donne, grandissime artiste poi nel corso della tua carriera. Cito in particolare Mercedes Sosa ed Ella Fitzgerald. Quanto è stato importante per la tua maturazione artistica scoprire e raccontare la musica e la vita di queste icone?
26: Allora, per me è stato fondamentale. Ella Fitzgerald mi ha un po' contagiato con il suo sogno, partendo da veramente dall'essere una donna nera, povera, non di bell'aspetto nell'America degli anni 30-40, e diventare ciò che è diventato mi ha ispirato, mi ha fatto credere nell'impossibile e soprattutto credere nella musica. E così, ecco, forse proprio con lei ho iniziato a sognare di fare la cantante. La seconda donna l'ho conosciuta in età matura, Mercedes Sosa, e dunque ho potuto, approfondendola, mi sono completamente infatuata della sua storia, dei suoi perché, di ciò che metteva nella musica. Ecco, più che uno strumento musicale come poteva essere Ella Fitzgerald, era uno strumento dava a ogni parola il suo peso, era la voce di un popolo, e in questa voce, in queste parole, il popolo si riconosceva e ha creato veramente un movimento. Ecco, sono due punti di vista completamente diversi. Le ho incontrate in due momenti particolari della mia vita in cui avevo bisogno esattamente di quegli stimoli e di quell'ispirazione. Entrambe queste donne mi hanno fatto capire che la musica, ma anche il modo in cui la fai, il modo in cui la intendi, può essere davvero di ispirazione, può davvero contagiare, può davvero far riflettere. E mi piacerebbe, ecco, pensare alla musica in questo modo.
25: Simona Molinari, nello spettacolo naturalmente sarà presente anche il tuo repertorio personale. Nella tua carriera non sei mai scesa a compromessi a livello di genere, hai sposato il jazz e lo swing, rendendoli comunque estremamente fruibili ad un pubblico pop. Quanto lavoro c'è stato nel perfezionare questo stile che oggi è un po' diventato come la tua impronta digitale?
26: Sì, io ho sempre mischiato queste cose. Mi piace il pensare di poter far comunicare mondi distanti tra loro. Io sono di mio una persona molto contaminata, nel senso che sono nata a Napoli, che è una città con delle caratteristiche ben precise, poi sono cresciuta all'Aquila, che è una città con le caratteristiche opposte, e poi mi sono spostata a Roma e ho incontrato un altro mondo, poi viaggio per lavoro, incontro mondi diversi e trovo che, nonostante al fulcro siamo tutti molto simili e vogliamo tutti le stesse cose, nei linguaggi e nel modo in cui diamo importanza a determinate cose piuttosto che altre, entriamo in collisione tra noi. E allora, ecco, questo è una cosa che mi porto nella musica sicuramente, il voler trovare i punti in comune piuttosto che i punti che ci separano, e questo lo faccio con la band, lo faccio nella musica, lo faccio credo lo faccio in automatico, neanche ci sto a pensare, però sì, nella musica, ecco, quello che esce fuori è sicuramente una contaminazione di generi che mi rende sicuramente poco indicizzabile, cosa che non è un bene per i tempi che vengono, dove siamo tutti catalogati, però che mi dà una libertà enorme, e che per chi vive la realtà come la vivo io, secondo me questa cosa la legge.
25: Negli anni hai raggiunto una grande padronanza della tecnica, ma nei tuoi spettacoli punti molto anche all'emotività, no? Come stiamo raccontando. Come bilanci questi due elementi?
26: Ci sono stati momenti in cui prediligevo la tecnica, sicuramente, e poi però è arrivato proprio la parola e il messaggio per me viene prima di tutto. C'è un momento bellissimo che si ottiene quando studi la tecnica, che a un certo punto l'allenamento fa sì che determinate cose le fai senza neanche pensarci, cose che magari fino a un'ora prima, a un giorno prima o una settimana prima erano ancora pensate e difficili. A un certo punto si sblocca qualcosa per cui quella cosa, con l'allenamento, riesci a farla senza pensarci. Ecco, quello è il momento in cui inizi a cantare, cioè quando puoi salire sul palco e dimenticarti tutto l'allenamento che hai fatto, perché l'allenamento è dentro di te, per cui puoi pensare veramente a interpretare, a cantare. Cioè, non è che mi concentro sull'emotività perché penso di dover emozionare, io realmente mi emoziono, realmente vivo sul palco, e quello è stato veramente il momento in cui ho iniziato ad amare questo mestiere e la musica ancor più di prima, perché non ci sono, tolta diciamo il pensiero della tecnica, non ci sono più filtri tra me e il posto dove vado a pescare, e la mia coscienza e la mia, se vogliamo, anima, che è il posto appunto dove vado a pescare le mie emozioni, la mia di vita, il mio vissuto. E quando pesco in questo calderone, in questo diciamo, quando vado nel flow, come si dice così, adesso esiste una parola anche per questo, quando vado nel flow, secondo me quello è il momento in cui l'inconscio entra in comunicazione con quello degli altri, perché appunto in questo calderone secondo me ci siamo tutti, tolte le maschere, tolte le sovrastrutture, tolta la tecnica.
25: Il 27 e 28 settembre sarai a Bologna, che come sappiamo ha sempre rappresentato un'importante fucina musicale anche per quanto riguarda il jazz. Cosa hai preso da Bologna a livello artistico e cosa ti porti a casa quando passi dalla nostra città?
26: Ho un ricordo bellissimo intanto lì a Bologna, la registrazione alla Phonoprint con un'orchestra d'archi meravigliosa diretta dal maestro Valentino Corbino, che hanno registrato per me proprio sul disco di Mercedes Sosa, e abbiamo registrato lì proprio tra i vari brani anche Caruso di Lucio Dalla. Poi sono stata a Bologna di recente con Ornella Vanoni, Mali Cagliane e Paolo Fresu per uno spettacolo in teatro con l'orchestra del Comunale di Bologna, per cui devo dire che Bologna odora di musica per me, odora di musica, odora di anche di persone che pensano, pensanti. Devo dire che è una città che mi affascina tantissimo.
25: Simona Molinari, in chiusura sposto il focus su un altro tema, perché la nostra emittente dà molto spazio allo sport e soprattutto al basket, che tu hai praticato facendo anche parte della Nazionale Artisti, se non sbaglio, come playmaker. Che legame hai con questo sport che a Bologna amiamo particolarmente?
26: Ormai è un ricordo, purtroppo, perché più o meno a un certo punto erano le mie due grandi passioni, il basket e la musica. Chiaramente i campionati si facevano nel weekend, e quindi a un certo punto io ho dovuto scegliere se andare a lavorare cantando o andare a giocare, a fare il campionato. Quindi ho lasciato con grande dolore, perché comunque è stata veramente per me, oltre alla musica, l'altra mia grande passione. E quindi niente, quindi ho questa amarezza di fondo che ogni tanto risale, quindi scendo giù e vado a giocare qui a Milano in qualche campetto insieme a mia figlia, che si è iscritta al corso di basket. E poi ho cercato squadre sempre per andare a giocare. Io continuo ad amare questo sport, lo seguo, ma lo seguo poco, devo dire la verità, perché non ho una vita molto lineare e costante, per cui lo seguo molto poco, devo dire la verità. Però mi piaceva farlo, mi piaceva giocare da morire.
25: Simona Molinari, grazie per essere stata con noi. Ci vediamo il 27 e 28 settembre al Bravo Caffè di Bologna con il tuo spettacolo La Donna è Mobile Tour. Ti auguriamo il meglio e ci sentiamo presto qui sulle nostre frequenze.
26: Grazie a voi, grazie a tutti, amiche e amici di Nettuno Bologna 1. E ci vediamo il 27 e il 28 al Bravo Caffè di Bologna. Non vedo l'ora. Con La Donna è Mobile.
24: Nettuno Bologna 1 Showtime. Gli eventi a Bologna e le nuove uscite artistiche raccontate dai protagonisti, a cura di Alessandro Iannacci.
0: Grazie come sempre ad Alessandro Iannacci, intervista che potete riascoltare nell'omonimo podcast Showtime, podcast di Nettuno Bologna 1, disponibile su tutte le piattaforme, vale naturalmente anche per tutte le altre interviste realizzate e quelle che poi sentiremo anche a partire dalla prossima settimana. Adesso la linea al GR Sport, la pubblicità, torniamo tra poco.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
2: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. Pick and roll tra Morris e Soroka. Strovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
1: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia, presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
8: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
27: Sono le 10 e 56 minuti.
28: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
29: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, tutto pronto per il Mancini bis. Questa sera all'Olimpico di Roma la nazionale azzurra fa il suo esordio contro il Belgio dell'ex Milan Van Bommel. Sarà la prima di quattro sfide di Nations League nel giro di appena 11 giorni. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
10: Sei mesi dopo il dramma sportivo di Zeneca torna in campo la nazionale italiana. Questa sera, prima di Nations League, all'Olimpico contro il Belgio dell'ex Milan Van Bommel, di scena gli azzurri guidati dal figlio il prodigo Roberto Mancini, tornato sulla panchina dell'Italia dopo l'addio shock di 3 anni fa. E il CT ammette che dal punto di vista emotivo non sarà una serata banale.
11: No, sono un po' emozionato sì, perché comunque insomma è sempre un momento particolare, sì.
10: Tanti i giovani chiamati da Mancini, che questa sera in attacco schiererà un trio formato da Cambiaghi, Pio Esposito e Moise Kean. A centrocampo c'è curiosità per il ventenne Alessandro Romano del Cagliari, che sembra un predestinato, ancora il CT.
11: È un giocatore bravo, a metà campo sa giocare, vede il gioco, gioca di prima, quindi è importante, sarà importante credo per il futuro della nazionale.
10: Mancherà in difesa lo squalificato Bastoni. Per la gara dell'Olimpico, fino a ieri venduti circa 40.000 biglietti, fischio d'inizio alle 20.45, arbitrerà il tedesco Siebert.
29: Insieme all'Italia scenderanno in campo anche Turchia e Francia, prossime avversarie proprio degli azzurri. Ieri sera vittoria per la Norvegia, 3-2 sulla Danimarca con doppietta di Haaland. Successo anche per il Portogallo di Cristiano Ronaldo, 1-0 sul Galles con gol dell'ex rossonero João Felix. 1-2 tra Serbia e Grecia, mentre pareggiano 1-1 Olanda e Germania. Voltiamo pagina, il tennis, il giornalismo italiano dicono addio a Elena Pero. La storica voce di Sky Sport si è spenta a 60 anni e da tempo lottava contro una malattia. L'ultima volta che l'abbiamo ascoltata, scrive Sky in una lunga e toccante lettera, è stata a Wimbledon, dove ha celebrato la seconda vittoria consecutiva di Sinner in coppia con Paolo Bertolucci. La sua voce, la voce del tennis, rimarrà per sempre. Passiamo al campo, alla Billie Jean King Cup, l'Italia proda in semifinale, decisiva la vittoria nel doppio di Sara Errani e Jasmine Paolini contro le cinesi Guo e Yang. Le ascoltiamo entrambe ai microfoni di Super Tennis TV.
13: Non so come, ma

0: chocobolli e una del resto del mondo. In campo nel pomeriggio Rud Serundolo, Mensik, Nakashima e Hodar Bublik. Siamo al volley europei, al giorno delle semifinali in quel di Milano. Alle 17 si affrontano Slovenia e Polonia, mentre alle 21 è il turno di Finlandia-Francia. Nonostante l'inaspettata e dolorosa eliminazione per mano della nazionale finnica, il CT azzurro De Giorgi non è in discussione. Parola al presidente della FIPA, Manfredi, così a Sky.
1: Ha vinto europeo, ha vinto i mondiali, il gruppo mi sembra anche abbastanza compatto, mi sembra che non ci siano le condizioni per una roba del genere. Poi è chiaro che avremo una disamina in consiglio, ne parleremo come tutti gli anni, guardate, per fare una disamina su quello che è successo, però obiettivamente non mi sembra che sia il disastro più totale, insomma.
0: Basket, prima giornata di Eurolega, stasera l'esordio di Virtus Bologna e Olimpia Milano. Le Vunere sono di scena a Istanbul contro il Fenerbahce alle 19.45. Un'ora più tardi le scarpette rosse sfideranno fuori casa i serbi del Partizan Belgrado. Ieri, tra le altre, i successi di Barcellona, Olympiakos e Panathinaikos. Cadono invece Real Madrid, Stella Rossa e Hapoel Tel Aviv. Ed è tutto dallo sport.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
8: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
7: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
8: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi in via Sagittario 1/4.
7: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
9: Il biliardo è la tua passione. Biliardi Laffi, produzione, vendita e assistenza biliardi nuovi ed occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto e, novità, noleggio calcio balilla per le tue feste. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15, sul web laffibiliardi.it.
10: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
11: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
12: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort e efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e 100.
13: Torna a Comacchio alla 28esima sagra dell'Anguilla. Fratello Sale e sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'Anguilla a Comacchio. Nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
14: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
15: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Autocommerciale. Concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2. A Bologna.
17: Pronti a 2 settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare

0: Sole negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
1: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Siamo tornati ancora in diretta con l'ora Dario alle 11:05 in questo venerdì 25 settembre, con i vostri messaggi al 366-402-4022. Ripartiamo salutando Andrea Mottola. Ciao Andrea, buongiorno.
5: Ciao Dario, buongiorno a tutti.
4: Allora, sosta del campionato, quindi ci sono le nazionali. Allora andiamo a parlare un po' di campo e di nazionali. Stasera Italia-Belgio, la prima del nuovo ciclo di Roberto Mancini, con Cambiaghi nel tridente insieme a Esposito e Moise Kean. Dovrebbe giocare così. Come lo vedi?
5: Beh, è un tridente interessante, è un tridente, insomma, diciamo, portato al futuro, sperando che dopo non si torni indietro in alcune scelte cervellotiche. Però penso che Cambiaghi se lo meriti, anche visto anche l'inizio di stagione, che a parte il gol a un certo punto sta facendo discretamente bene.
4: Cambiaghi anche a destra, detto Mancini.
5: Ma diciamo che è un giocatore che può giocare sia a destra che a sinistra. È logico che c'è questa tendenza a far giocare i giocatori a piedi invertiti perché hanno gol nelle gambe. Cambiaghi è l'unico esempio di giocatore che gioca a piedi invertiti e gol ne fa veramente pochi, al contrario di Bernardeschi, di Orsolini e di quello che avevamo, tipo Rowe. Quindi sì, può giocare a destra, così mette palloni su Kean e quindi potrebbe starci.
4: Sì, vediamo, insomma, io sono molto curioso di vedere anche quella che può essere, ora siamo ancora a una formula dubitativa, in attesa ovviamente delle certezze stasera, ma quella che può essere forse anche un passaggio importante nella carriera di Cambiaghi. Come la vedi?
5: Beh, assolutamente. Io adesso non mi ricordo Cambiaghi quanti anni ha. 28? 27,
4: non è un bimbetto.
5: Non è più un bambino.
4: No.
5: Quindi secondo me
4: classe 2000.
5: Ecco, quindi è un giocatore che secondo me deve sfruttare questa chance che gli dà appunto Mancini.
4: Ma in massimo questa Italia... Ah, aspetta, guarda, intanto sono usciti convocati per stasera, quindi sappiamo chi sarà sicuramente in panca, quindi 11 giocatori che saranno in tribuna, Pessina, lo ipotizzavamo facilmente, lo squalificato Bastoni, espulso in Bosnia, poi Ghilardi, Quadio, Ruggeri, Ricci, Fagioli, Ignacio, Vergara, Zaniolo, che è infortunato, e Sebastiano Esposito. Non ci sono sorprese, quindi mi sembra si vada tranquillamente sulla formazione che molti quotidiani ipotizzano oggi, quindi Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Coppola, Calafiori, Barella, Romano, Tonali e appunto Cambiaghi, Esposito e Kean.
5: Ma sì, è un undici interessante. A me piace molto Ricci, è un mio pallino, e quindi, però, insomma, l'allenatore li vede durante la settimana, sta guardando questi giocatori. Abbiamo un ciclo di partite che mi auguro che cerchi di fare delle rotazioni, anche se la National League prende sempre di più importanza. Prima era così un po' sottovalutata, adesso invece è diverso.
4: Aggiungo anche, Andrea, che ci sono 4 partite in 10 giorni, compresa Italia-Turchia-Bologna lunedì prossimo. Esatto. Però è anche vero che bisogna comunque costruire un po' già la squadra in vista dell'Europeo. Quindi, come ci si muove? Ampio turnover o si consolida un 11 titolare?
5: Allora, guarda, il turnover si può fare con certi giocatori, però deve avere una spina dorsale, deve avere dei giocatori che ritiene indispensabili, e quindi dopodiché ruotano attorno giocatori, non dico di secondo piano, di contorno, e quindi però devi avere per forza di cose dei giocatori che devono essere dei punti fermi, quindi perché poi gli europei sono qui che cioè, dovremmo farli e dovremmo farli nel migliore dei modi.
4: Vedremo. Di Lorenzo gioca vita in nazionale, si chiede Maurizio.
5: Beh, diciamo una cosa, che Di Lorenzo mi sembra in fase calante, e quindi però cambiano gli allenatori e lui gioca sempre, quindi vorrà dire che avrà anche dei pregi, perché se cambiano gli allenatori e lui gioca sempre, quindi vuol dire che è ben visto da tutti, quindi anche se uno non può piacere oppure ha delle problematiche, però Di Lorenzo vedo che cambia allenatore, ci va Spalletti, poi ci va Gattuso, adesso Mancini, e gioca sempre, e quindi bisogna rispettare la scelta.
4: Allora, sicuramente, poi vediamo quando tornerà a disposizione Palestra, se magari diventa lui in qualche modo il terzino adesso titolare, anche se sta giocando, anzi non ha giocato per nulla col Chelsea, questi problemi fisici che ha da due mesi, non, insomma, un po' preoccupanti.
5: Sì, abbastanza.
4: E poi c'è Caiode che sta che di fatto in questo momento il vice di Lorenzo. Va bene, sì. Staremo a vedere. Teatro dovrebbe partire dalla panchina invece nel Belgio.
5: Ho capito, beh, meglio, dai, così non si fa male.
4: Ieri ha giocato...
5: visto la sfortuna che accompagna il Bologna con gli infortuni continui, quindi guarda, ti voglio dire una cosa, dai. Io ne parlavo ieri con dei miei amici e dicevo, è normale che ci siano degli infortunati perché cambiano le preparazioni da un allenatore a un altro, ci sono allenatori che lavorano in una certa maniera e altri. E però loro mi dicevano, ma i preparatori sono sempre quelli. Sì, è vero, però l'input li dà l'allenatore. Quindi, secondo me, mi dispiace molto che Odegaard si sia fatto male, però purtroppo è una delle conseguenze che c'è sul cambio d'allenatore.
4: Sì, come dicevamo ieri, l'altro ieri, dopo che è uscita la notizia, 4 settimane, almeno 2 passano senza partire di campionato, quindi in qualche modo si attutisce un po', in attesa di capire, Andrea, così entriamo anche nell'ottica Bologna, quale sarà il ruolo di Odegaard in questo Bologna? Tu che idea ti sei fatto?
5: Che sta in panchina.
4: Ah, perfetto. Non so. Arrivederci, grazie.
5: Perché sì, beh, certo, perché io penso che i cambi che ha fatto Paladino e torniamo indietro con la partita del Toro siano stati cambi non comprensibili. Ecco, mi limito a dire questo. Odegaard sull'esterno e De Silvestri centrale, insomma, ha lasciato un po' rabbrividire un po' tutti. E quindi, sai, dipende sempre, perché se Paladino gioca 3-4-3, davanti noi abbiamo Piccoli e Dobri, e quindi non c'è spazio per Odegaard come punta centrale. Se gioca esterno non ha il passo, non è il suo ruolo, e quindi dove gioca? Nei due in mezzo penso proprio di no, e quindi diventa un problema. Può essere un cambio, ma non sull'esterno sicuro.
4: Allora, vado con un po' di messaggi dei nostri ascoltatori al 366-402-4022, tema che abbiamo già affrontato, non mi ricordo se l'abbiamo fatto anche con te Andrea, quindi perdonami se abbiamo già discusso di questo, ma chiede un ascoltatore se Lazzuzzi possa essere riciclato come difensore centrale.
5: No, con me non l'hai affrontato, okay. Perché ti direi di no sicuramente, sono molto intransigente stamattina con le mie affermazioni.
4: Ma scusa, ma hai discusso al bar con gli amici tuoi? Che è successo stamattina?
5: No, stamattina è una mattinata di lavoro. Per la F, quindi no, però è tutto, siamo tutti. No, sai, non ci si alza sempre col piede destro,
4: certo? Certo.
5: Ci si alza col piede sinistro. Però adesso, a parte gli scherzi, per me quando ci si alza è sempre un bel segno.
4: Bene.
5: Ti voglio dire questo: che Elazusi non può fare il centrale difensivo perché è un giocatore troppo pericoloso per gli interventi che fa. È un giocatore che non riflette, è un giocatore distinto, un giocatore che a centrocampo prende sempre munizioni, anche espulsioni. Quindi farlo giocare nei quattro dietro o nei tre dietro, lui l'uno contro uno ti fa fallo e lui non guarda se è in area o fuori area. Quindi è un giocatore troppo istintivo, ecco perché io non lo reputo un giocatore che può fare il centrale difensivo.
4: Torniamo anche a quello che dicevamo prima con Filippo, con Pippo Cotti. È chiaro che se fa Palladino, si imposta la squadra come abbiamo visto col Torino, quindi con due centrocampisti, e lì in mezzo c'è una discreta abbondanza, sarebbero in sette, ci mettiamo anche Libera per due ruoli, lì bisogna fare delle scelte evidentemente.
5: Beh, assolutamente. Beh, intanto Libera è sicuramente penalizzato perché, non essendoci più tedesco, giocherà veramente molto molto poco, oppure addirittura rientrerà nella primavera, perché penso che vada a finire così. A centrocampo noi abbiamo Pobega, abbiamo Ferguson, poi c'è Moro, c'è Amudarain, poi c'è ancora
4: Lazzusi.
5: Cioè, quindi il Bologna è coperto. Se lui vuol giocare a due centrocampo in questo 3-4-3, d'accordo, e lì bisogna sgomitare per giocare. Se ti dovessi dare il mio parere personale, i due giocatori che dovrebbero giocare, uso condizionale, sono Pobega e Ferguson.
4: Quella è la mediana.
5: In questa maniera, la mediana, sì, per forza. Per forza, perché sei sbilanciato in avanti. Perché se giochi 3-4-3, i due esterni possono essere Cambiaghi o Bernardeschi, Bernardeschi e Orsolini, Orsolini e Cambiaghi sono più giocatori d'attacco che giocatori che fanno la fase difensiva. E quindi per forza due, passami il termine, cagnacci al centrocampo si vogliono, e Pobega e Ferguson sono anche degli interditori.
4: Sì, io continuo ad avere questa idea, Andrea, che potrebbe anche da un certo punto, soprattutto se la squadra non dovesse trovare, diciamo, una conformazione equilibrata, giocare con Ferguson nei due dietro la punta, quindi cercare magari di aumentare il giocatore in grado anche di variare il modulo.
5: 3-4-2-1 mi stai dicendo?
4: Sì, sì, non nei due in mediana, ma nei due sulla tre quarti Ferguson.
5: Sì, sì, un 3-4-2-1 insieme a Bernardeschi,
4: sì,
5: che c'è un interditore e un fine palleggiatore dietro la punta, e quattro giocatori di centrocampo, sì, con Moro e Pobega a centrocampo e Lazzusi. Però io penso che questo Bologna possa giocare anche 3-5-1-1, e ti spiego. I tre dietro sono i tre centrali, Elland, e fin qui ci siamo. I due esterni li hai, perché sono giocatori di corsa, perché c'è Holm e c'è Miranda. Ok, i tre centrocampisti, allora cambia tutto, perché se giochi 3-5-1-1 devi mettere Moro, Ferguson e Pobega, Bernardeschi dietro la punta, però così penalizzi Cambiaghi, penalizzi Orsolini, e quindi diventa un problema. D'altra parte Palladino è stato preso per cambiare un po' l'inerzia dei risultati del Bologna, quindi a queste tre settimane, anche se molti giocatori sono nelle rispettive nazionali, però un'idea di base la deve avere, e quindi secondo me sarà molto importante vedere come lavorerà su queste tre settimane.
4: Eh sì, evidentemente, insomma, qualcuno deve stare in panchina, questo mi pare assodato.
5: Ah, sì, non ecco. Lo sapevo.
4: È una regola nuova.
5: Il 12-13
4: è una regola nuova, sì. Guarda, ti saluto con un dubbio a questo punto, anche che scrive un ascoltatore: con il 3-5-2 Orsolini non può fare tutta fascia, quello sicuro. Cambiaghi lo vedi come quinto?
5: Potrebbe farlo, perché lui c'ha una velocità di base che può farlo sicuramente. Però Cambiaghi sì, Bernardeschi e Orsolini no. Non so se rendo.
4: Sì, infatti era quello che ti volevo appunto
5: io
4: chiedere.
5: Io però dico,
4: sì,
5: perché andare a farci delle sciocchezze mentali? Abbiamo due esterni che vanno, che crossano bene e che sono col piede giusto, che sono Miranda e Holm. Perché andare? È logico che ci vuole dei sacrifici. Ragazzi, d'altra parte il calcio è questo.
4: Caro Andrea, ti saluto, buon weekend, ci sentiamo lunedì.
5: Assolutamente, grazie Dario, e buona settimana a tutti, e buon weekend a tutti, anzi.
4: Grazie mille ad Andrea Motto. La pubblicità, torniamo tra poco con A Gamba Tesa.
6: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football Club.

0: domenica, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare, l'impianto elettrico. Che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione e installazione di impianti elettrici, civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
2: Polisi Costruzioni Elettriche, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su Polisi.
4: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
5: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
6: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con gli Strani Animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, i Damadoré, omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
7: Il biliardo è la tua passione. Biliardi Laffi, produzione, vendita e assistenza biliardi nuovi ed occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto e, in novità, noleggio calcio balilla per le tue feste. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384, info 051 79 93 15, sul web laffibiliardi.it.
8: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bravo.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Dai, sali, ti faccio vedere la mia macchina nuova.
14: Nuova? Ma guarda qui dentro. Il volante è consumato, i sedili sono rovinati e il sottotetto è un disastro.
13: Lo so, per questo la porto da Rigenerazioni Auto Tappezzeria Bologna.
14: E cosa fanno?
13: Ricondizionano gli interni dell'auto, volante, sedili, sottotetto e tanto altro.
14: Rigenerazioni Auto, a Cadriano, in via Don Minzoni 48. Info 051 48 48 195.
13: Segui sui social Rigenerazioni Auto.
15: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
13: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Auto commerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1, a gamba tesa. Intrecci fra sport e politica a cura di Nicola Sbetti.
19: Ed eccoci qua, ciao Nicola, buongiorno. Buongiorno, ciao Dario.
20: Allora, puntata calcistica ma anche ciclistica quella di questa mattina per quanto riguarda a gamba tesa. Abbiamo parlato di nazionale con le parole di Mancini, Donnarumma, abbiamo sentito insomma un po' l'aspetto più prettamente calcistico, però con te volevo parlare anche del discorso legato un po' a queste nuove convocazioni, diciamo, di questo nuovo ciclo di Mancini, soprattutto perché si è fatto un gran parlare dei giocatori con doppia nazionalità, quindi doppia scelta, e la possibilità evidentemente di convocarli. Ha fatto molto scalpore Romano, soprattutto perché la Svizzera ci è rimasta male. Si è parlato anche di Dumbia e si è parlato anche di Tre Soldi, che ha sostanzialmente detto: no, io per il momento resto con la Germania under 21.
19: Sì, esatto, guarda, io proprio oggi sono impegnato, anzi guarda, estendo l'invito se qualcuno all'ascolto è interessato, in un seminario abbastanza, diciamo, chiuso, però è aperto ovviamente al pubblico come tutte le cose che si fanno all'università, e sul nazionalismo, e nel pomeriggio alle 3 ci saranno alcuni storici dello sport che parleranno appunto anche del tema nazionalismo, identità, quindi riguardando un po', no, la scelta dei convocati di Mancini e seguendo in questa settimana il dibattito che c'è stato, mi è sembrato, no, un po' inevitabile unire questi puntini, perché io ho letto cose del tipo traditore, riferito a diversi giocatori, oppure non è vero, non è un vero italiano, come se ci fosse una definizione precisa di chi è italiano o meno. E io credo e sono fermamente convinto che la stragrande maggioranza dei cittadini italiani, dei tifosi della nazionale italiana riconosca come italiani tutti i giocatori che indossano la maglia azzurra, che per certi versi è il discrimine più banale, più semplice, la definizione più classica. Però se noi vediamo, no, un po' alcuni di questi nuovi convocati o comunque di giocatori che bazzicano da poco la stavo dicendo i 22, ma ormai sappiamo che molti di più hanno numeri insomma diversi, sì. Sono i convocati di Mancini, e noi troviamo proprio ci scontriamo di fronte all'evidenza del fatto che nel mondo esistano identità multiple, perché molti li hai citati già anche tu, però se guardiamo a tutta una serie di nomi che una letteratura apertamente razzista fatica a riconoscere come italiani, quindi ovvero ragazzi calciatori cresciuti in Italia di cittadinanza italiana però con genitori stranieri, i vari Caiode, Quaiado, Dumbia, Zuma e Anahor, ecco, loro appunto sono cresciuti in Italia con genitori stranieri, ma parlano dialetto, i loro dialetti, meglio di quanto tanti di noi lo mastichino, no? Per cui apparentemente non ci sarebbe nessun problema se non una lettura razzista di questa cosa. Più complicato è quando andiamo invece a vedere ragazzi che sono cresciuti in paesi diversi, hanno genitori magari di differenti paesi, quindi hanno anche più scelta per certi versi. E ti faccio un esempio che non abbiamo ancora fatto per poi entrare nel merito dei nomi un po' più caldi, però Samuel Ignacio è nato a Bergamo da un giocatore dell'Atalanta brasiliano, che quindi si trovava a Bergamo per giocare a calcio, con invece la madre italiana. Lui poteva giocare per il Brasile, per l'Italia, e però adesso vive in Germania, dove gioca da professionista in Germania. Però una cosa relativamente simile non è neanche Daniel Maldini, che ha la madre venezuelana, che avrebbe potuto giocare per la nazionale venezuelana se avesse voluto, un po' come a suo tempo aveva fatto Margiotta, no?
20: Certo.
19: E quindi veramente c'è da mettere sul tavolo questa cosa che...
20: Ah, guarda, scusami, un altro esempio facile che possiamo fare, Buffon figlio gioca con la Repubblica Ceca.
19: Esattamente.
20: Figlio di Gigi Buffon, ovviamente per la mamma, per Alina Seredova.
19: Esattamente, e quindi possiamo permetterci di definire, di giudicare delle scelte che sono intanto personali, individuali. Per esempio, il figlio di Buffon è cresciuto poi soprattutto con la famiglia della mamma, ci sta. Poi c'è anche un'opportunità calcistica, magari uno riconosce il proprio livello e sa che magari in una nazionale rispetto all'altra potrà avere maggiori opportunità o meno. E poi però, e qui veniamo al caso Romano e Tresoldi, c'è anche un'opportunità di rispetto per chi ha investito su di te. Alessandro Romano, io sono contento che da tifoso italiano sono contento che giochi per la nazionale italiana, ma oggettivamente è un prodotto del calcio svizzero, questo va riconosciuto. Poi l'Italia è stata furba, abile a far sì che venisse sotto, diciamo, in nazionale italiana. Ma è un prodotto del calcio svizzero, la nazionale svizzera ha investito su di lui, sì. Così come se Doumbia fosse andato in Costa d'Avorio sarebbe stato, secondo me, una perdita terribile per il calcio italiano, ma sarebbe stato appunto Doumbia è a tutti gli effetti un prodotto del calcio italiano, anche se ha giocato pochissimo e troppo poco in nazionale giovanile, perché chiaramente ha ottenuto la cittadinanza, certo, tardi, pur essendo nato e cresciuto in Italia. Però appunto gli allenatori che ha avuto sono quelli della Binolef e poi del Venezia, e quindi sostanzialmente a calcio ha imparato a giocare qua da noi. E quindi anche lì ho letto su Tresoldi che giustamente non ha ancora preso una decisione. Lui ha detto: guarda, io mi sento, lui si sente più italiano di cultura, di affetto, però ha vissuto in Germania, è cresciuto calcisticamente in Germania, gioca peraltro in Belgio e ha fatto tutte le trafile giovanili con la Germania. Ci sa che si stia prendendo del tempo per capire una scelta che poi invece è definitiva, perché non è che poi lui sarà italiano o tedesco a seconda della scelta che farà, però la scelta di quale nazionale rappresentare è una scelta che forse va un po' oltre in quale squadra di club firmare, perché comunque il calcio delle nazionali suscita, va a stuzzicare appunto proprio per degli elementi che vanno un po' oltre alla professione tale quale, perché ci ricorda che esiste comunque un mondo diviso in stati nazioni in competizione fra loro, e quindi lo sport in qualche modo rappresenta questa visione del mondo, che poi non è una visione assoluta, ma che esiste e anzi rafforza l'idea di nazionalismo inteso in tutti i sensi più ampi possibili, anche in quelli positivi se vogliamo, visto che lo sport non porta a conflitti armati, ma invece solo a sfide pacifiche e anche divertenti.
20: Non c'è dubbio, aggiungo rispetto al discorso che facevi, che bisogna prendere atto del fatto che oggi i ragazzi che hanno doppio o anche triplo passaporto sono inevitabili, quindi possibilità di giocare con più nazionali sono decisamente di più rispetto a 20, 30, 40 anni fa, perché il mondo va in quella direzione lì e c'è poco da fare. Ecco, prima magari riguardava questa cosa solo i sudamericani, penso a Dybala che poteva giocare con la Polonia perché il nonno appunto è polacco, o a Lianco che poteva giocare anche con la Jugoslavia e poi con la Serbia perché serbo. Ecco, magari i sudamericani per storia hanno appunto avuto più passaporti e più cittadinanze possibili. Oggi però è una cosa che riguarda tutto il mondo e bisogna prenderne atto.
19: Ma assolutamente, anche se però non dimenticherei che i nostri primi mondiali, certo, quelli degli anni 30, sono arrivati, certo, soprattutto grazie a un contributo decisivo di calciatori che si erano costruiti come calciatori in Sud America e poi grazie a origini italiane avevano potuto rappresentare appunto l'Italia di Pozzo, che è capace di vincere due mondiali ma anche due coppe internazionali e un torneo olimpico.
20: Si tratta di calcio che non prevedeva l'utilizzo degli stranieri, a meno che non arrivasse qualcuno appunto rimpatriato, e che il termine era quello, che potesse giocare in nazionale, insomma, fatta la legge, trovato l'inganno come sempre. Senti, parliamo anche di ciclismo, perché ci sono due temi che riguardano di fatto l'Asia, che sono importanti. Io partirei però dalla storia di Farib Hashimi. che è una bellissima storia.
19: Okay, andiamo di belle storie.
20: Sì.
19: Allora, avevamo parlato settimana scorsa, no, dei giochi asiatici. In questi giochi asiatici una medaglia d'argento è per una ciclista afghana, e una ciclista afghana che ha iniziato a fare ciclismo in Afghanistan, e per farlo si doveva mascherare da uomo, doveva insomma travestirsi, e che poi nel 2021, grazie, e facciamo anche i nomi appunto di italiani che si spendono in questo senso per aiutare persone, grazie ad Alessandra Cappellotto, grande campionessa del ciclismo italiano, sono riuscite in due, insomma, mi pare, ad arrivare da
20: Fariba e Yulduz, e la sorella Yulduz, sì.
19: Esatto, la sorella sono riuscite a scappare dall'Afghanistan e hanno potuto proseguire con la loro passione del ciclismo, sia grazie appunto all'Italia, sia grazie alla Federazione Internazionale. Il campionato afghano femminile di ciclismo si svolge ad Egl in Svizzera, dove c'è la sede dell'UCI, dell'Unione Ciclistica Internazionale, e quindi anche qui con una forzatura che però promuove promuove gli atleti, perché le atlete, nel senso che l'Afghanistan non è assolutamente intenzionato a permettere il nuovo Afghanistan dei talebani, non è intenzionato a permettere la partecipazione sportiva femminile, e quindi non ci sarebbero squadre femminili, però il regolamento internazionale obbliga le squadre ad avere sia una squadra maschile che femminile, quindi le alternative sono due: o si esclude completamente l'Afghanistan dallo sport internazionale, che poteva essere un'ipotesi col pugno duro, oppure invece si è deciso di permettere alle afghane della diaspora di fare sport in rappresentanza comunque dell'Afghanistan. Si è trovato questo compromesso per non escludere l'Afghanistan maschile, per non tagliarlo fuori dallo sport internazionale, però concedendogli questa deroga, che ovviamente è un problema, perché comunque in Afghanistan oggi lo sport femminile non è permesso, e però all'interno di questo, come storia individuale, appunto questo argento ai giochi asiatici è una storia davvero individuale, bellissima, che credo che tanti narratori più abili di me nei prossimi giorni racconteranno bene, ecco.
20: Sono decisamente le belle storie di cui anche abbiamo bisogno in generale nella vita. È una storia interessante, vediamo se è bello o brutta, ma insomma sicuramente interessante il fatto che i mondiali di ciclismo del 2032 saranno a Pune, in India, prima volta assoluta per un paese che non ha alcuna tradizione ciclistica, ma soprattutto direi che è una assegnazione, Nicola, che mi pare molto indicativa di quanto l'India voglia provare ad affacciarsi nel mondo dello sport, soprattutto dal punto di vista di riferimento per organizzazione di eventi. Ogni riferimento ai giochi olimpici è puramente voluto.
19: Sì, tanto più che notizia, se non sbaglio, l'ho solo leggiucchiata, quindi andrà confermamela tu o confermala tu agli ascoltatori, che Berlino sembra essere orientato a ritirarsi per il 36, sì, quindi sì. Insomma, da questo punto di vista, cioè, per l'India non dico che ormai è fatta, ma ci siamo. Detto questo, no, Pune 2032 mondiale di ciclismo è una bella storia, secondo me è giusto. L'Unione Ciclistica Internazionale, secondo me, sta facendo una discreta operazione da questo punto di vista, perché sta esplorando mercati che più ampi, quindi certo, cioè, ovviamente la logica è il mercato indiano, potenzialmente certo, enorme per il ciclismo, però è anche giusto, visto che comunque il grande ciclismo, i grandi campioni vanno ormai a fare i percorsi classici, e percorsi classici sono quasi sempre in Europa, comunque il Tour de France è sempre lì, certo, il Giro d'Italia è lì, la Parigi-Roubaix, le grandi classiche stanno nella culla del ciclismo che sta in Europa. Beh, questa apertura che c'è stato con il Ruanda, con l'India adesso, comunque il Canada, insomma c'è questa idea di fare il ciclismo un qualcosa di globale, e perché no usare i mondiali per farlo, secondo me è giusto, anche perché potenzialmente il mondo è pieno di percorsi ciclistici stupendi, inesplorati. Io andando in Vietnam l'anno scorso sono stato in salita che ho detto ma se qui si prova a fare una salita, cioè qui veramente
20: qui Pogacar si diverte, dici,
19: insomma può succedere qualcosa di straordinario, quindi insomma ben venga esplorare questi mondi e poi tanto poi nel 34 si torna di nuovo, se non sbaglio, in Olanda,
20: sì,
19: quindi
20: sì.
19: Insomma non è che è un disastro per il ciclismo, anzi è una bella opportunità, e ovviamente dipenderà da come verrà organizzato, perché l'India paga ancora il disastro dei giochi del Commonwealth del 2010 che hanno veramente messo un freno alle ambizioni di organizzazione di sport internazionale, proprio lì crollò un ponte alla vigilia dell'evento e fu organizzato abbastanza male, lì insomma si presero un po' una pausa.
20: Allora Nicola, siamo ai saluti, abbiamo un tema su cui possiamo però tranquillamente tornare venerdì prossimo, che è quello legato a Irlanda-Israele, c'è una doppia sfida molto molto politiche, perché di fatto in Irlanda il tema di Israele, della Palestina, di Gaza è particolarmente sentito e ci sono state ampie proteste per queste due partite, ma come detto avremo tempo poi venerdì prossimo per tornarci su, in mezzo di fatto alle due sfide andate e ritorno tra le due nazionali. Intanto Nicola ti ringrazio, ti saluto e ci sentiamo venerdì prossimo.
19: Grazie a te, allora abbiamo già il tema per venerdì. Un saluto a chi ci ascolta. Ciao Dario.
0: Nettuno Bologna 1 a gamba tesa. Intrecci fra sport e politica a cura di Nicola Sbetti. LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
1: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. La pick and roll tra Morris e Soroka. Strovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
0: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
21: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
0: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
22: Impresa artigiana?
23: Presente.
22: Libero professionista?
23: Presente.
22: Gruppo di amici?
23: Presenti.
22: Agenzia di eventi?
23: Presente.
21: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
24: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
25: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
26: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
27: CUP24, un paraprenota fatto.
28: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con Gli Strani Animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, I Dama Dorè. Omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
29: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
30: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
29: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
31: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazioni Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
32: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
2: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
3: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
2: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
3: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
2: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
7: Fermati, non serve andare nel panico.
6: E cosa facciamo?
7: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
6: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
7: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
6: Idraulica Bologna SNC a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.

0: 178 sa di felicità.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Torniamo in onda con l'ora d'Ario, l'ultima parte della nostra mattinata insieme. Tra poco Mezzogiorno Rossoblu con Giovanni Poggi, che sostituisce per questa giornata Manfredi. Noi ci ritroveremo poi con l'ora d'Ario lunedì, ma insomma, abbiamo tempo e modo per ricordare tutti gli appuntamenti del weekend per quanto riguarda Nettuno Bologna 1, e in particolare naturalmente i vari live che ci attendono e le varie partite anche che ci attendono. A proposito di partite, ancora un paio di mesi prima di rivedere l'Little Basket in campo. Ieri però, a margine della presentazione del campionato di A2 di Serie B, c'era anche Luca Banchi, commissario tecnico dell'Little Basket, che proprio il nostro Giovanni Poggi insieme a Leo Bosello hanno intercettato. Sentiamo un po' le parole del CT Azzurro.
4: Coach, importante essere qui per questa sinergia sempre più alta anche tra federazione e la Serie 2 e Serie B, ma anche poi con la Serie A. Insomma, è importante la sua presenza qui oggi.
5: Sì, lavoriamo nello stesso territorio, nell'interesse collettivo del basket, nella sua interezza. Non possiamo perdere di vista niente, non possiamo permetterci il lusso di perdere lungo la strada nessuna delle nostre componenti. Siamo impegnati tutti a cercare di proporre al nostro pubblico un basket migliore, ma soprattutto di valorizzare le risorse che abbiamo a disposizione. La federazione da una parte, Lega, LBA e LNP stanno dando testimonianza oggettiva del fatto che c'è la volontà di lavorare in sintonia, in sinergia, e speriamo questo sia il modo per ottenere brillanti risultati.
6: C'è qualche giovane interessante che sta seguendo dall'LNP per la nazionale?
5: Beh sì, ne abbiamo dato testimonianza lo scorso anno attraverso un'attività che tendeva a accendere i riflettori su questi ragazzi. Molti di loro hanno avuto l'opportunità di passare dalla 2 alla 1, e quindi nel massimo campionato professionistico. La stessa storia succederà il prossimo anno, quindi io e il mio staff abbiamo già individuato giocatori che sono attualmente sotto il radar del settore squadre nazionali, ma poi sarà il campo una volta ancora ad essere arbitro, e quindi vedremo con l'inizio del campionato quali di questi giocatori avranno la capacità di guadagnarsi le opportunità per mettersi in mostra, mettersi in luce anche ai nostri occhi.
7: Coach, invece, parlando della Serie A e anche delle squadre che sono impegnate, ben 10 nelle competizioni europee che te conosci molto bene, che stagione ti aspetti e se c'è qualcosa in particolare secondo te che ti aspetti di più di altri?
5: Ma intanto è presto fare delle considerazioni in questo senso. Sicuramente la così larga partecipazione alle manifestazioni continentali darà un'opportunità di crescita ai club, agli atleti, ai tecnici, che magari non si misureranno nell'immediato, perché in termini rapidi significa spendere molte energie, perdere opportunità di lavorare, di allenarsi, ma a lungo termine probabilmente questo contribuirà a rendere il prossimo campionato LBA probabilmente uno dei più interessanti e dei più equilibrati degli ultimi anni. Quindi questo è quanto mi sento in dovere di dire. Egoisticamente mi auguro anche che sia un campionato che consacri alcuni dei nostri giocatori italiani, ne metta in mostra di nuovi. Lega Nazionale consegna un gruppo nutrito di giovani atleti alla LBA, speriamo che mantengano lo stesso DNA. Cosa intendo? Se hanno avuto questa opportunità è perché hanno dimostrato di avere qualità tecniche, qualità morali e personalità cestistica. Passando nel campionato di A1 mi auguro che non perdano queste caratteristiche e si sappiano affermare anche ad alto livello grazie a questo. Poi l'augurio è quello di avere sempre più Francesco Ferrari, quindi questi giocatori capaci già dal campionato di A2 di esordire Nazionale A e poi diventare uno degli assi portanti di una delle due squadre che abbiamo in Eurolega.
4: Volevo chiederle se ha parlato con Salim Yang, se si è fatto un'idea di quello che potrà essere il suo futuro.
5: Ho visto Saliu recentemente nell'ultimo raduno, abbiamo parlato della sua prossima esperienza collegiale, ancora manca l'ufficialità sulla sua eleggibilità, quindi prendiamo il tempo che serve per capire, lo aspetta un'esperienza nuova, estremamente stimolante. Saliu ha fermo l'obiettivo di diventare un giocatore NBA, credo che questa possa essere, dopo la grande esperienza fatta prima a Trento, poi in Virtus con l'Eurolega soprattutto, un'occasione ulteriore di farsi apprezzare e che veramente la sua prossima destinazione possa essere addirittura l'NBA. Poi vediamo, in chiave nazionale questo potrebbe toglierlo dagli atleti a disposizione per le prossime due finestre, ma rappresentare una risorsa sicuramente futura, e io spero veramente che quando si parla di futuro si parli di Mondiale 2027.
7: Ne hai parlato appunto, l'ultima cosa in chiusura, la partenza dei campionati, qualche settimana e poi ritroverai i tuoi ragazzi in azzurro.
5: Sì, speriamo di trovarli in salute, il calendario non ci aiuta perché non sarà semplice coinvolgere gli atleti impegnati in Eurolega, però questa è una condizione con la quale conviviamo fin dal primo giorno. Come detto, intanto speriamo che sia un campionato equilibrato, entusiasmante, formativo, perché poi alla fine anche la nazionale ne trarrà giovamento.
3: Abbiamo sentito dunque le parole di Luca Banchi, grazie al lavoro di Leo Bosello e Giovanni Poggi. Giovanni Poggi già scalpitante per Mezzogiorno Rosso Blu, ma deve aspettare ancora, perché abbiamo ancora dei minuti da passare qui con l'ora d'Ario. Allora. Andiamo anche sulla Formula 1, visto che c'è il weekend in Azerbaigian, a Baku. Terza sessione di prove libere questa mattina con Verstappen, che ha fatto registrare il miglior tempo davanti a Russell e Lewis Hamilton. È un segnale interessante sicuramente quello che ha lanciato Verstappen per quanto riguarda questo weekend, questo Gran Premio, in cui naturalmente c'è grande attesa per Kimi Antonelli, che ha chiuso al quarto posto la sessione libera di questa mattina. Sentiamo quello che invece aveva detto ieri al termine della prima giornata di prove Kimi Antonelli.
8: Ciao Kimi, well, P2 in the end.
9: Secondo alla fine mi è sembrato un bel recupero dopo aver perso un po' di tempo in pista.
10: Sei
9: d'accordo? Beh sì, abbiamo cercato di fare il massimo con quello che avevamo. Ho perso parecchi giri nelle prove libere 1 e poi anche metà delle prove libere 2, il che non è mai ideale, specialmente in un circuito cittadino. Ma nel complesso mi pare che sia stata sia stato un buon recupero. Mi sono sentito piuttosto bene in macchina, sicuramente ci sono alcuni aspetti su cui lavorare, però guardiamo avanti a domani. I Marshall hanno fatto un ottimo lavoro per tutti voi piloti e per tutti noi di Formula 1. C'è stato un momento in cui mi stavi dicendo no, è tutto ok, lasciate la macchina. No, volevo che spruzzassero di più con l'estintore, perché purtroppo sono andato un po' in fiamme. Per fortuna non c'è stato tanto danno, però li stavo incoraggiando a fare di più, però insomma hanno fatto quello che potevano.
3: Così Kimi Antonelli, l'abbiamo sentito al termine della giornata di ieri, come ha detto stamattina invece sorpreso, lui e gli altri anche da un ottimo Max Verstappen. Domani alle 13 il Gran Premio di Azerbaigian, con poi lunedì mattina all'interno dell'orario alle 11.40 Carlo Cavicchi per commentare insieme a lui quello che sarà stato l'esito del Gran Premio. Noi siamo ai saluti davvero adesso per quanto riguarda l'ora d'ario, che torna lunedì mattina alle 8.30. Ci ritroviamo questa sera, per chi vorrà, per Fenerbahce Virtus, esordio delle Vunere in Eurolega, alle 19 buzzer beater, che farà anche da prepartita di fatto alla sfida della Virtus. Palla 2 alle 19.45, a seguire naturalmente ci sarà il post gara. Poi domenica doppio appuntamento, uno dopo l'altro, alle 17 Fortitudo Ruvo e alle 19 Varese Virtus. L'ora d'ario termina qui, grazie per essere stati con noi, rimanete però qua sempre su Nettuno Bologna 1. Ciao a tutti!
0: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
11: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
0: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna. Presentato da
12: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
0: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Sono le 11:57 minuti.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
18: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un uomo di 65 anni e una donna di 73 sono morti in un incendio divampato nella notte in un palazzo a tre piani a Lucca, nel quartiere di San Vito. Nel rogo partito dal pian terreno per cause sembra accidentali sono rimaste ferite anche 13 persone, alcuni sono bambini. La più grave è una donna trasportata in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. I vigili del fuoco sono riusciti a mettere in salvo anche un neonato. Inagibile l'edificio, il comune si è attivato per assicurare una sistemazione provvisoria agli inquilini evacuati. Papa Leone è arrivato a Parigi, prima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, ad accogliere il pontefice, il presidente Macron e la premier Dame Brigitte. Tanti anche i ragazzi presenti. Sono contento che siate tutti qui, ha detto Prevost ad un giornalista della CNN, riferendosi all'esclusione di alcuni reporter dalla Casa Bianca. Primo impegno, l'incontro all'Eliseo con Macron, poi Leone visiterà la sede dell'UNESCO, officerà i vespri in Notre Dame e dalla serata presiederà la veglia con i giovani allo Stade de France. Domani messa solenne in Place de la Concorde. Il pontefice si sposterà dunque a Lourdes. Lunedì la visita a Metz, dove si terrà un incontro interreligioso dedicato ai temi della pace e dell'unità europea. Ancora raid russi nella notte su Kiev, colpito un palazzo residenziale di 25 piani, almeno una persona è morta, un'altra è rimasta ferita. Le forze ucraine invece hanno attaccato un'altra raffineria di petrolio russa, stavolta a Perm, circa 1500 km dal confine. Intanto il presidente Zelensky rivela di aver ottenuto da Trump la tanto attesa autorizzazione a produrre missili Patriot. Il via libera sarebbe arrivato in occasione dell'ultimo bilaterale con il presidente USA, avvenuto martedì a margine della Assemblea Generale dell'ONU. Negli ultimi 4 anni le crisi internazionali e i conseguenti shock energetici hanno causato una perdita del potere d'acquisto in Italia pari a 46 miliardi di euro, un calo dei consumi da 30 miliardi e bruciato 52 miliardi di PIL reale. È quanto dichiarato

0: riservato a giornalisti under 35. Potete scegliere fra testo scritto, servizio video o servizio audio. Mattei Plus vi invita a iscrivervi entro il 30 settembre. I tre vincitori saranno premiati con un premio di 1000 euro a testa, giovedì 26 novembre al Cinema Teatro Modernissimo. A seguire lo spettacolo teatrale dedicato al CIV e alla stagione vissuta da Roberto Baggio a Bologna. Info su Facebook Civolandia. Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con gli Strani Animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, Ida Madore, omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
3: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
4: Fermati, non serve andare nel panico.
3: E cosa facciamo?
4: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
3: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
4: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
3: Idraulica Bologna SNC a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.
5: Andiamo a giocare a padel!
6: Quando vuoi! Allo Sport Club Ozzano, dal lunedì al venerdì, puoi giocare gratuitamente dalle 8 alle 9.30 e dalle 12 alle 13.30.
5: Gratis?
6: Sì! E su Playtomic puoi scoprire tutte le promozioni.
5: E dopo la partita?
6: Colazione, pranzo, aperitivo, cena e serate da vivere insieme.
5: Sport Club Ozzano, via Mattei 6, Ozzano dell'Emilia. Scopri le promozioni su Playtomic.

0: Olio fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: Impresa artigiana?
2: Presente.
1: Libero professionista?
2: Presente.
1: Gruppo di amici?
2: Presenti.
1: Agenzia di eventi?
2: Presente.
0: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
4: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
5: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
6: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
5: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
0: Mezzogiorno rosso-blu,

Buongiorno da Giovanni Poggi, mezzogiorno rosso-blu per questo fine settimana assieme a Radio Nettuno Bologna 1. Un saluto anche a Paprede Campione che tornerà da martedì, sempre a quest'ora, sempre con noi, con voi, con i vostri messaggi. Questa sera sarà tempo di

0: Nazionale, stavo per dire finalmente, ma non so quanto, speriamo, sorridendo con Dario Ronzulli in regia, che saluto e ringrazio come sempre per la parte tecnica, che il direttore Simone Barbuti, e poi ovviamente noi non modifichiamo nulla nonostante la sosta al palinsesto resta lo stesso in quello che sarà peraltro anche un grande fine settimana di basket, e non soltanto perché cominciano i campionati di Virtus e Fortitudo, ma perché è cominciata già ieri con qualche sorpresa anche inaspettata l'Eurolega. Oggi la Virtus scenderà in campo a Istanbul contro il Fenerbahce, ore 19.45. Dario Ronzulli ovviamente ve la racconterà, così come vi racconterà Varese Virtus domenica, per una Virtus che di fatto ieri è partita e tornerà in città brevemente all'inizio della prossima settimana, per poi rispostarsi e vivere un'altra intensa settimana, un altro intenso programma, il derby italiano in Europa a Milano e poi la prima interna contro l'Olympiacos. Fortitudo che invece domenica scenderà in campo non al tradizionale orario delle ore 18, bensì alle 17, in casa contro Ruvo di Puglia per l'esordio del campionato di Serie 2 per la stagione 2026-2027, che ieri è stato presentato al Una Hotels di San Lazzaro con tanto di cena di gala alla sera. La stagione anche lì è già cominciata, così come quella della Virtus con la Supercoppa, entrambe le bolognesi sconfitte in semifinale, quindi sarà anche tempo di riscatto, anche se specie per i bianconeri di Mumbrù non sarà chiaramente un appuntamento, ecco, banale, scontato questa sera di Istanbul, dove già di per sé è un campo difficile, ma anche l'avversario non è da meno in un'Eurolega come sempre equilibrata e che sarà combattuta e particolarmente divertente. Sarà comunque non soltanto weekend di basket su Nettuno Bolognone in modo particolare, ma anche un weekend di calcio al femminile, ci sono le giovani di rossoblù e noi chiaramente seguiremo anche la gara domani delle ragazze. Avremo anche una sorpresa, uno degli ospiti che peraltro domani guiderà le BFC Women, e lo ascolteremo anche nel corso di questa puntata di Mezzogiorno Rossoblù. Bologna, come potete immaginare, le notizie più o meno sono simili alle scorse. Siamo in attesa di un recap, se arriverà. Comunque proveremo a tenervi aggiornato. Il test in famiglia contro la primavera di Stefano Morrone, che si sta giocando questa mattina a Casteldebole, poi qualche giorno di riposo per il Bologna, che come si è detto, trapelato, poi la prossima settimana aumenterà i carichi di lavoro per presentarsi con più energia, mettiamo così, nelle gambe che hanno girato poco in queste prime 5 giornate di campionato, appena 2 punti raccolti. Insomma, c'è da lavorare, tanto è chiaro che si è parlato di una sorta di ritiro aggiuntivo a settembre, ma avete visto, avete letto in questi giorni quanti giocatori rossoblù sono impegnati con le rispettive nazionali, 12-13, quindi si potrà lavorare poi fino a un certo punto. Vedremo poi chi lavorerà più a stretto contatto con Palladino, magari lo ritroveremo già in campo a Lecce, proprio perché il mister avrà avuto modo di conoscere, di parlare, anche di lavorare magari su certi principi con alcuni dei protagonisti che ancora non abbiamo visto in campo, o anche per una questione di scelta, sia per Palladino, che in realtà ha diretto la squadra soltanto un turno, ma ancora prima con Domenico Tedesco. Arriva un messaggio subito. Ciao, buongiorno, novità dallo Stadio Nuovo, aspettiamo per fine mese, buon basket bolognese per tutti. Grazie Giorgio, ovviamente un ringraziamento da parte degli appassionati non soltanto della nostra città. Beh, il 30 settembre è la deadline, entro quella data lì e comunque non oltre si saprà o meno se lo stadio, se l'impianto poi sorgerà o meno, se verrà chiuso il progetto. Filtra anche qui cauto ottimismo, ma onestamente mancando 5 giorni sono anni, ci sono state anche altre situazioni in cui filtravo ottimismo, ma non se ne è fatto nulla. La speranza per tutti, per la città, non soltanto per i tifosi del Bologna, non soltanto per gli appassionati di calcio, ma per la città, anche perché sarebbe, e parliamo ovviamente al condizionale, un impianto che ospiterà e ospiterebbe non soltanto eventi di natura calcistica, ma anche concerti e altre tipologie. Quindi speriamo, non possiamo altro che confidare che venga trovata una soluzione, partner che possano contribuire a realizzare questa opera. E ancora 5 giorni, ancora novità concreta, almeno rispetto alle scorse ore. Poi se ne usciranno da qui a breve, siamo con voi con i vostri messaggi, appunto per dialogare e raccontarvi tutto. Ciao Manfredi, tutto ok? Sì, Stefano da Imola, confermiamo, sta bene Manfred, lo abbracciamo perché siamo affettuosi, c'è grande affetto qui a Nettuno Bologna 1, ma sta bene, torna come ho detto martedì. E poi Andrea, grande Joe, è sempre bello sentirti, che partite fare su Sky, oggi è un Armenia-Lettonia alle 18 diretta gol, se non hai proprio nulla da fare e ti va di guardare un po' di pallone di Nations League in antipasto, per l'antipasto degli azzurri, siamo lì, saremo lì. Ovviamente avete anche visto, chissà chi ha seguito, magari anche per alleviare un po' questo calcio di club assente, gustarsi un po' di nazionale per chi è appassionato, vedere qualche talento nuovo, scovarne qualcuno di nuovo, rimanere impressionato. Diretta gol è sicuramente un bel modo anche di trascorrere un po' di tempo per vedersi un po' di calcio. Marcello, buongiorno, sono Marcello da Chiavari, e non nel senso che ne stavamo proprio parlando, e sei arrivato puntualissimo con questo messaggio. Visto la pausa del campionato e più tempo a disposizione, si può parlare della cosa più importante, notizie sullo stadio, le stesse che stai leggendo da una settimana ormai a questa parte. Se vuoi possiamo parlarne, avremo anche ospiti per farlo, volentieri. Scrivici pure anche se hai dei desideri particolari, come immagino quello di tutti, ovvero uno stadio coperto, uno stadio a Bologna, quello che abbiamo noi, almeno da che io mi ricordo in memoria, sicuramente da 20 anni penso che questa cosa qui valga per tutti quanti. 5 giorni, incrociamo le dita, ormai non sappiamo più che fare, Marcello, sia da Chiavari tu, ma da Bologna noi tutti quanti. Darione, mandiamo Mancini da Roma, così dopo ci concentriamo soltanto sul Bologna. Il CT azzurro è uno dei simboli, anche uno dei migliori portieri a mio avviso al mondo. Donnarumma, prima d'Italia-Belgio di questa sera.
1: Buonasera mister, vorrei sapere che sensazioni ha per la sfida di domani e che accoglienza si aspetta da parte dell'Olimpico.
2: Le sensazioni sono sempre positive prima della partita, quindi solitamente all'Olimpico veniamo sempre accolti molto bene, poi dipenderà da noi se come giocheremo e quindi se li porteremo con noi da subito, quindi dovremo essere bravi noi domani.
3: Ciao Roberto, buonasera.
2: Ciao, buonasera.
3: Guardavo l'altro giorno l'ultima partita che hai fatto in nazionale, era Olanda-Italia 3-2, era la finale del terzo posto di Nations. Oggi magari ad arrivarci alla finale tra le prime quattro, ecco, un tuo pensiero su un torneo che parte, e poi sai che siamo un po' fissati sulla formazione, devi verificare un po' le condizioni di Zaniolo. Cambiaghi nel Bologna gioca sempre a sinistra, potrebbe anche giocare a destra in questa circostanza, grazie.
2: Ma guarda, noi speriamo di arrivare, quella lì, quella partita lì fu la finale del terzo posto, e noi speriamo di arrivare a quella per il primo e secondo se sarà possibile, quindi il nostro obiettivo è un po' diverso, non sarà così semplice perché il gruppo è un gruppo forte, sulla formazione insomma siamo abbastanza vicini, stiamo decidendo su un paio di ruoli, c'è un ballottaggio, quindi questo, Cambiaghi può giocare ovunque, Ken anche, Zaniolo anche, quindi vedremo poi domattina.
4: E volevo fare una domanda a Donnarumma. Ciao Gigi.
5: Ciao.
4: Senti, il presidente Malagò, alla presentazione di Mancini, ha spoilerato dicendo che tu il giorno del tuo matrimonio hai mandato un messaggio a Malagò dicendo grazie, è quello che volevamo per la scelta del CT. Confermi, e cosa vi dà Mancini per fare una cosa del genere?
5: Ma sì, vabbè, messaggi con il presidente è una roba privata, però con tutto il rispetto per gli altri, per gli allenatori che erano vicini alla nazionale, mi sono congratulato con il presidente perché con il mister ci lega oltre un grande affetto, ma per tutto quello che abbiamo passato insieme, per quello che abbiamo vinto, quindi ero contento, sì, e sono contento.
6: Una domanda per il mister, volevo chiederle, Romano, cosa vedi in lui, cosa vede in prospettiva anche di questo giocatore, e se può davvero al debutto assoluto anche come convocazione partire da titolare?
2: Io l'ho visto, lo conoscevo un po', ma non benissimo. Poi l'ho visto la prima giornata di campionato, ha dato delle buone sensazioni perché mi sembra un giocatore bravo, che sa fare tutto a metà campo, quindi volevamo vederlo. È stato un po' faticoso, ma anche Claudio ha fatto un ottimo lavoro con lui, che l'aveva già avuto alla Roma, e quindi siamo felici di averlo con noi e pensiamo che possa essere veramente molto utile nel futuro della nazionale. È un giocatore bravo, a metà campo sa giocare, vede il gioco, gioca di prima, quindi è importante, sarà importante credo per il futuro della nazionale.
7: Mancini, qual è il primo obiettivo che si è posto nei riguardi della gente? Cioè al di là dei risultati, al di là del riportare fiducia e entusiasmo in questa nazionale un po' mortificata nei risultati, qual è l'obiettivo che lei si pone già da domani?
2: E poi l'obiettivo è quello di cercare di giocare bene da subito. Non sarà così semplice perché comunque abbiamo avuto 2 giorni praticamente per preparare questa partita, perché lunedì è stato un giorno di recupero, oggi è stata la rifinitura, quindi però insomma sappiamo che le nazionali sono così, non hai molto tempo per prepararle, quindi dobbiamo essere veloci e cercare di giocare bene e cercare di fare risultato, che questo sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
7: Comincia un ciclo in cui, non voglio dire che sei anziano, però insomma sei un po' la chioccia del gruppo. Come ti senti in questo nuovo ruolo? Aumentano le responsabilità? È un onore? Che cos'è?
5: Sì, sicuramente è un onore per me rappresentare la nazionale italiana come per tutti gli altri. E, noi vecchia guardia, diciamo, abbiamo sicuramente la... dobbiamo dare una mano ai giovani, perché sono tanti giocatori giovani, giocatori forti che hanno tanta voglia, sono tutti bravi ragazzi, e noi cercheremo sicuramente di dargli una mano e insieme di creare un grandissimo gruppo con grande energia e stare bene insieme.
8: Per il mister, buonasera. Volevo chiedere dei molti giovani che ha, con cui ha lavorato a Coverciano, che ha conosciuto a Coverciano, se c'è qualcuno che l'ha colpito in maniera particolare in prospettiva del discorso che faceva l'altro giorno, che è gente che si spera debba rimanere in Italia per 4 anni almeno.
2: Sì, ma devo dire che insomma li avevamo visti, valutati in questo mese e mezzo così. Poi chiaramente vederli in allenamento è completamente diverso e poi vanno valutati in partite come questa, perché comunque il livello da domani si alza, quindi però hanno delle qualità ottime, tecniche, sono ragazzi giovani chiaramente all'inizio, e quindi i giovani all'inizio possono anche sbagliare, perché quando Gigio debuttò in nazionale era giovane, nel Milan la stessa cosa, quando abbiamo fatto debuttare Barella anni fa era un ragazzino, e quindi insomma vanno aiutati e non va data neanche tanta responsabilità, perché poi i ragazzi migliorano facendo anche qualche errore, quindi insomma noi dobbiamo fare questo, dobbiamo credere in quello che abbiamo perché abbiamo dei giovani di qualità.
9: Da quest'altra parte il collega Picherle, FIFA.com.
7: Salve, una domanda per Donnarumma. La globalizzazione negli ultimi anni ha portato le persone a spostarsi, a cambiare paese. È la prima volta in cui in nazionale quasi un terzo dei giocatori ha il doppio passaporto. Da italiano che vive all'estero e che cresce un figlio all'estero, cosa pensi che sia a dettare la scelta di rappresentare un paese o un altro?
5: Ma penso che ogni giocatore tramite la sua volontà ha voglia di rappresentare un paese, quindi non mi posso mettere nella testa di altri ragazzi. Parlo di me, io sono orgoglioso di rappresentare la nazionale, di rappresentare il mio paese, e quando sei fuori ancora di più, perché l'Italia ti manca, è il tuo paese, quindi è ancora di più quella passione di tornare e di rappresentare il tuo paese nelle competizioni importanti, e quindi è questo.
10: Ciao mister, io vorrei chiederti se inizi già a immaginare l'emozione domani di vivere questa partita, di vivere l'inno, soprattutto l'inno, il ritorno, insomma a essere l'allenatore dell'Italia. Grazie.
2: Sì, no, è emozionante, emozionante. È tutta la settimana che è stata emozionante, devo dire, quindi domani lo sarà ancora di più, prima e durante l'inno, sicuro, e durante la partita. Quindi sarebbe molto bello chiudere la serata in bellezza, ecco, sarebbe una settimana perfetta.
9: Un'altra domanda da parte di Rai Sport, Alessandra D'Angiò.
11: Eh sì, mi collego a quello che le hanno appena chiesto, perché Van Bommel ha detto che lui oggi non si sente nervoso, ma sicuramente lo sarà domani, e che vuole che lo siano anche i suoi giocatori, perché è giusto che sia così. Quindi chiedo a lei come sta iniziando a sentirsi e come vuole che si sentano i suoi ragazzi, anche dal punto di vista di pressione positiva o negativa.
2: No, ma io credo che i giocatori, insomma, sono tutti giocatori esperti che hanno vissuto partite incredibili, quindi è chiaro che ogni partita, soprattutto a questo livello, porta pressione, però è una pressione sempre positiva, perché comunque si va a giocare una partita di calcio, è quello che i giocatori amano di più fare, e la cosa importante è che vadano, si divertano e vincano, per quello che riguarda noi. Io? No, sono un po' emozionato sì, perché comunque insomma è sempre un momento particolare, sì.
12: Sì, buonasera, volevo chiedere a Gigio, buonasera, se è un'altra prima volta, comincia un'altra prima volta per te, e in questo stadio avete giocato contro la Turchia la prima partita di Euro 2021. Volevo sapere se, che tipo di sensazioni hai su entrambi i fronti, e una domanda tecnica: hai cambiato un'altra volta preparatori in nazionale, che cosa c'è di bello nel cambiarne tanti? Ne hai uno a Manchester, adesso ne trovi un altro, credo che forse tu ci hai già lavorato con Marco, ecco, volevo capire questa cosa qui, grazie.
5: Sì, no, tornare qua a Roma è sempre emozionante, abbiamo vissuto momenti molto, molto belli qui, quindi è sempre un piacere tornare qui e ritrovare tutta la gente di Roma.
13: LNP Old Wild West. Segui su Netturno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
14: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. Pick and roll tra Morris e Soroka. Strovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
13: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
15: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
13: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
16: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
17: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
18: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
19: Che silenzio e che comfort.
20: Eh sì, merito di Infissi Group. Con i nuovi infissi risparmio sulle bollette di luce e gas. E con la formula Infissi Group la prima rata arriva dopo 180 giorni.
21: Scegli Infissi Group e approfitta delle detrazioni fiscali in scadenza il 31 dicembre.
20: Vieni a scoprire come da Infissi Group. A Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli.
21: Infissi Group, l'arte dell'abitare.
0: sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
1: Sto pensando di cambiare furgone.
22: Perché?
1: Non ci sta più niente dentro.
22: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
23: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
22: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
24: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
25: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
26: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
27: Con Locatop, gruppo Vempa, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il gruppo Vempa, anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop, ti solleva sempre al top.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
29: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
30: Di nuovo live, di nuovo insieme, Nettuno Bologna 1, 12:26 minuti di questo venerdì 25 settembre 2026 ed è antivigilia per il Bologna femminile che domenica al Bonarelli sfiderà San Marino. Abbiamo il piacere di avere come ospite, di sentirci e di sentirlo, il mister Jacopo Leandri. Ciao Jacopo, ciao mister.
31: Ciao, buongiorno a tutti.
30: Benvenuto a Nettuno Bologna 1, come stai intanto?
31: Un pelo raffreddato, mali di stagione, ma tutto bene, carico per la partita di domenica.
30: Li curiamo domenica, dai, con anche tanto rossoblu sugli spalti. Siete il Bologna che gioca, massimo protagonista, lo siete sempre, però non c'è la prima squadra, non c'è la primavera, ci siete voi anche con tantissimi appuntamenti. E dai, è arrivata la vittoria in Coppa contro il Venezia, importante, non scontata, un buon inizio di campionato perché è arrivata la vittoria larga, ti abbiamo anche sentito nel post con Franco Loreti. Ce l'hai raccontata, l'hai analizzata, poi il pareggio comunque contro il neopromosso Catania, trasferta non facile. Sei soddisfatto? Noi lo siamo. Tu sei soddisfatto di questo inizio?
31: Sì, sicuramente devono star bene le ragazze, se sono raffreddato io non è un problema. Sicuramente un bel inizio, comunque sento anche la gente di Bologna che ci segue, mi fa piacere. Questa domenica, come hai detto tu, non c'è la prima squadra maschile, quindi chissà che ci sia anche qualche persona in più da riuscire a avvicinare al mondo femminile, perché queste ragazze lo meritano sicuramente, quindi sono contento di questo inizio e spero di continuare bene anche questa domenica.
30: Come hai lavorato? Come state lavorando?
31: No, sicuramente stiamo lavorando un po', che comunque ci conosciamo da poco, sì. È una squadra molto nuova, io sono nuovo per loro, quindi stiamo lavorando su tutti gli aspetti, sui nostri principi, come ho detto fin dall'inizio, l'idea di fare un calcio propositivo, un calcio divertente, per poter avvicinare la gente allo stadio si devono divertire, quindi l'idea è di provare a fare gol, di calciare in porta, di far divertire le ragazze e quindi fare divertire chi le vede fuori, quindi credo che ci siamo preparati al meglio.
30: Sì, l'abbiamo visto, ecco, appunto subito l'esordio vincente con tanti gol, con, dicevamo, tanto rosso-blu, entusiasmo meritato per queste ragazze che, ecco, la cosa che mi è piaciuta, penso anche che tutti quanti abbiano apprezzato, tal proposito, anche dopo la vittoria, comunque anche quest'estate non vi siete mai nascosti, cioè in un mondo, quello sportivo, in cui c'è sempre, non tanto scaramanzia, però ci si nasconde sempre dietro a un dito e si beccano tutti quelli che mentono sportivamente parlando. Voi l'avete detto, siamo forti, siamo consapevoli, noi questo campionato lo vogliamo vincere.
31: No, no, ma guarda, io ha sempre caratterizzato la mia carriera, ma anche la mia vita, nel senso che l'obiettivo deve essere ben preciso, dichiarato e lo devo vedere in fondo. Poi io credo che l'errore faccia parte dell'apprendimento, che non siano mai percorsi lineari, dobbiamo tenere la barra dritta qualsiasi cosa succeda, poi i conti si faranno a fine maggio, a giugno, e saremo, se saremo stati più bravi ci faremo l'applauso, se sarà stato più bravo qualcuno un altro, testa bassa e si riparte. Io credo che lo sport sia questo, soprattutto quando hai delle ragazze anche giovani, qualcuna giovane l'abbiamo, insomma, l'errore fa parte dell'apprendimento, barra dritta e pensieri ben precisi. Però
30: ascolta, questo tuo primo impatto a Bologna com'è stato? Tu che hai fatto tanto anche nazionale, con esperienze importantissime, mondiali, europei, in azzurro poi anche i settori giovanili, hai detto che per te è una ripartenza, come sta andando questa ripartenza?
31: No, sicuramente bene, il club mi mancava da 10 anni e la parola mi mancava, è vero, perché soprattutto in una realtà come Bologna professionistica, dove ci danno, ci mettono tutto a disposizione per far bene, mi mancava la quotidianità, l'ho ritrovata, però ringrazio la società, ringrazio queste ragazze perché mi si stanno mettendo veramente a disposizione, la società mi sta dando tutto per poter far bene, quindi è una gran bella ripartenza, la faccio con grande voglia, con grande passione, però devo dire che sono messo nelle condizioni di fare benissimo, ma da tutti, dai collaboratori, da chi guida i pulmini per le ragazze, insomma è un clima veramente bello in questo momento.
30: Ascolta, tu appunto dicevamo hai fatto tanto anche a livello nazionale, quindi hai conosciuto calcio femminile un po' 360 gradi, comunque hai visto tanto in carriera anche a livello ambientale, di contesti, centri sportivi e tanto certo. Altro Bologna, come l'hai trovata da questo punto di vista?
31: No, Bologna, come dicevo, al di là di Casteldebole, che è un centro stupendo, insomma, ho avuto la fortuna, come hai detto te, di girare tanti centri in giro per l'Europa e siamo a livello dei migliori centri in giro per l'Europa. Poi però anche i centri, diciamo che sono di supporto qui a Granarolo o a Crespellano, insomma, sono centri che di mano in mano stanno raggiungendo livelli elevati, quindi credo che ci sia tutto per poter far bene. Poi è chiaro che anch'io come tecnico chiedo sempre di più,
30: è giusto.
31: Palestra, e questo credo che sia giusto, però come dico, la società mi sta venendo dietro, insomma una società come Bologna veramente ti fa mancare praticamente nulla per poter far bene, quindi sono onorato di essere qui, dico la verità, sono orgoglioso e onorato di essere a Bologna.
30: Il campionato come è partito? Mi sembra molto equilibrato, anche vado banalmente sulla classifica, non c'è nessuno punteggio pieno, ci sono ancora qualche gara da recuperare, però mi sembra che l'inizio, ecco, rispecchi quelli che erano poi le aspettative estive.
31: Sì, come ho detto, è un campionato equilibrato, non c'è l'ammazza campionato, neanche noi lo siamo, lo sapevamo dall'inizio, ci dobbiamo sudare partita per partita tutti i punti. Abbiamo fatto questo pareggio a Catania, che vedremo a giugno se è un punto guadagnato, due persi, perché è un campo veramente difficile. Sì. Ma tutte le domeniche sono impegnative, domenica a Venezia comunque non è stata una partita facile, che è una squadra che l'anno scorso è retrocessa, poi ha acquistato il titolo di un'altra compagine. Domenica a San Marino li conosco molto bene, insomma io sono di quelle zone là vicino, sono romagnolo come origine, non sarà una partita semplice, però come detto noi siamo forti e lo dobbiamo dimostrare domenicalmente sul campo. Però
30: sì, si sente, ma è una bellissima cosa, inconfondibile il nostro barra vostro accento, perché sappiamo che c'è quel trattino che ci divide, ma ci vogliamo benissimo, anche perché abbiamo tantissimi ascoltatori romagnoli, c'è prelato Stefano da Imola che ci scrive, sappiamo che Imola è comunque già Romagna per tantissimi, mi prendo la responsabilità di quello che dico, ma conoscendo anche diversa gente proveniente da Imola, e peraltro un allenatore romagnolo, io non so se è delle tue parti, però era di Borello a Rigoni, portò il Bologna dalla Serie B la Serie A, proviamo a chiudere quel cerchio che immagino avrai conosciuto, comunque visto che anche lui lavora per territori, per la federazione, comunque lavorava, spesso si vedeva sui campi a guardare, sì, diverse partite, lo chiudiamo mister questo cerchio come fece Arrigoni nel 2008?
31: Guarda, mi farebbe tanto piacere, tanto il mister, ho condiviso un'esperienza stupenda all'Università di Napoli, io avevo la compagine Under 23 femminile, lui aveva l'Under 23 maschile di Serie C, abbiamo condiviso condiviso questa esperienza all'Università di Napoli, quindi lo conosco molto bene, mi piacerebbe emularlo e quindi chiudere questo cerchio. Me lo auguro e credo che ce lo possiamo augurare tutti, e saluto il mister con un grande pensiero, un grande abbraccio.
30: Anche noi, perché ci fece divertire, un Bologna che rimarrà sempre nella storia. E, erano periodi difficili, da lì poi era, parlavamo di ripartenze, ci fu quella che poi portò il Bologna in Serie A dopo 3 anni da quello spareggio col Parma, ecco, certo. Che non fu un periodo facile qui. Hai detto li conosci bene le ragazze del San Marino, che gara ti aspetti, che gara sarà? Immagino comunque giocando anche in casa, ecco, il fattore Bonarelli comunque la prima giornata ha aiutato sicuramente.
31: No sicuramente, noi insomma vogliamo far bene in casa ancora di più, insomma vogliamo cercare di far divertire. Credo che San Marino verrà a fare la sua partita, credo più difensiva e di ripartenza, ma penso che abbiamo tutte le armi per poter scardinare la loro difesa e riuscire a segnare, cercando come al solito di non prenderlo, insomma questo è un altro punto a nostro favore, insomma non abbiamo ancora preso gol in partite ufficiali, ma credo che sia merito dell'intera squadra, insomma il nostro mantra è difenderci attaccando, e credo che sia una delle cose che sta funzionando, insomma la palla ce l'abbiamo sempre noi, è difficile fare gol e cercheremo di andare ancora su questa strada.
30: E poi ecco, parlavamo anche di cooperative del gol, perché non c'è per ora una bomba, è vero che è prestissimo anche per tirare un po' le somme, però anche Frida ha segnato peraltro un gol importante a cui teneva particolarmente, a lei ormai uno dei simboli di questo Bologna, e poi diverse marcatrici anche la prima giornata, e come dicevi tu, ecco, 4 punti nelle prime due, una difesa anche solida, peraltro rete inviolata anche nella gara di Coppa a Venezia la settimana scorsa.
31: Sì, ti dico, tutte le ragazze si stanno mettendo a disposizione, sono tutte importantissime, abbiamo ancora qualche acciacco, qualche infortunio, e faccio un grande in bocca al lupo alle ragazze che sono fuori, che stanno lavorando fortissimo per rientrare, cito qualche nome, da Mancuso, a Linda Tuceri-Cimini, a Anderlini, insomma diverse ragazze che purtroppo sono ancora fuori ma stanno lavorando duro per rientrare, quindi è un gruppo coeso e che tira tutto dalla stessa parte, quindi insomma spero a breve di recuperare tutte per avere altre armi al nostro arsenale, però insomma siamo in un buon momento e anche un buon clima, si lavora bene col sorriso, abbiamo appena finito l'allenamento, insomma mi sono e ci siamo divertiti, quindi credo che sia tanta roba, come dicono i giovani, stavolta voglio fare un po' il giovane.
30: No,
31: tanta
30: roba. Lo sei, non ti smarcare da questo, intanto arrivano messaggi Imola Romagna, infatti lo abbiamo detto, lo sappiamo, lo sa anche il mister. E prima di salutarti, Frida, ho fatto un'intervista per il Carlino, ha detto il mio sogno sarebbe poi quello di giocare al Dall'Ara, magari la partita della promozione, sarebbe bello,
31: Sarebbe tanta roba, sarebbe una bella esperienza, come gli ho detto con Frida, ho detto noi cerchiamo di far bene, di arrivare a marzo bene, poi una chiacchierata con Finucci potremmo andarla a fare, mandiamo Frida a fare una chiacchierata con Finucci, vediamo cosa gli dice.
30: Va bene, i presupposti sono ottimi, dai, noi facciamo il tifo per voi, vi raccontiamo, grazie. Vi vedremo, vi seguiremo, no, grazie a voi per quello che ci state regalando, anche da diverse stagioni, poi con te quest'anno in modo particolare, quindi in bocca al lupo, buon lavoro, e poi ci risentiremo presto qui su Nottuno Bologna 1. Grazie mister.
31: Grazie mille, un abbraccio a tutti.
30: A te, grazie a Jacopo Leandri, mister del Bologna femminile, che appunto seguiremo qui live domenica direttamente dal Bonarelli di Granarolo con Frank Loreti, che ci racconta tutte le partite del Bologna dalla primavera al calcio femminile al settore giovanile, e saranno anche settimane per lui di lavoro extra, anche perché il Bologna, vista questa maxi sosta, c'è su Nettuno Bologna 1, quindi non soltanto basket ma anche calcio, e sono appuntamenti e giornate importanti, visto che il Bologna ha 4 punti, la prima giornata ha fatto divertire tantissimo, quindi vi invitiamo, per chi ha tempo e chiaramente la possibilità di andare a Granarolo, anche perché l'ingresso è libero ma si è riempito presto la prima giornata, ma anche nella scorsa stagione, nelle scorse stagioni, per cui ci si diverte, e quindi forza Bologna, ovviamente anche forza ragazze. Proprio Frank Loreti, abbiamo sentito il Bologna femminile, chi gestisce le ragazze, chi le allena in panchina. Dopo la pausa andremo a sentire chi le racconterà e chi le racconta durante la stagione, quindi ci prendiamo un piccolo break, poi di nuovo live su Nettuno Bologna 1.
2: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
3: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
13: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football Club.

0: domenica, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Gol del Bologna!
3: Gol del Bologna!
2: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
3: Il Bologna è in vantaggio!
2: Gol del Bologna! Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia, ogni giorno un gol.
3: Di nuovo il gol del Bologna! 1-2! Terrificante per i rosso-blu!
2: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
3: Palo! Gol!
2: Lo trovi in libreria e online.
4: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
5: 99, non è possibile.
6: Tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso.
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99,
6: pronto?
5: Puma.
6: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
7: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
8: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano l'impossibile diventa possibile.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Solo da ogni euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
2: Dettagli negozio tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
3: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Venpa. Be different, be ready, be Venpa.
4: Impresa artigiana?
5: Presente.
4: Libero professionista?
5: Presente.
4: Gruppo di amici?
5: Presenti. Presenti.
4: Agenzia di eventi?
5: Presente.
6: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
7: Ma che meraviglia!
8: Eh sì, con la nuova pergola Gaviota di Infissi Group mi godo gli spazi esterni tutto l'anno, fresco d'estate e protetto d'inverno.
7: Bella, ma tra pratiche e burocrazia?
8: Ci pensa Infissi Group, dal rilievo alla progettazione, dai permessi alla posa fino all'assistenza e puoi pagare in comode rate.
7: E quanto costa?
8: Meno di quello che pensi.
9: Pergole bioclimatiche Gaviota da Infissi Group, a Casalecchio via del Lavoro e Castenaso via Tosarelli. Detrazioni fiscali fino al 31 dicembre.
10: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
11: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: 12:45 minuti, è sempre venerdì, fine settimana, 25 settembre 2026 e saluto, abbraccio anche se virtualmente Frank Loreti, ben ritrovato Frank.
16: Ciao Joe, che piacere sentirti.
15: Anche per me ormai da quando hai cambiato i palinsesti, hai trovato nuovi ospiti, un nuovo collega fisso tutti i giorni, finito ormai. Una volta mi chiamavi, si parlava di calcio, di basket, invece adesso giustamente mi faccio da parte perché ci sono gli argomenti, hai anche il collega, quindi basta.
16: Amicizia
15: scricchiolata definitivamente.
16: Finisci subito questa tiritera, anche perché poi
17: sentite, ma se dovete farvi una scenata di gelosia, però andate da un'altra parte, veramente.
15: Hai visto chi c'è a fare regia? Dai, la tua via,
16: sì. Di solito più o meno questo è l'orario di entrata di Francesco Bolognini, quindi sì, esatto.
15: Sì, vabbè, però stacca un po' la PlayStation comunque. Mi ha detto queste ore trascorse tra Ultimate Team, basta, adesso vai. Parla un po' di sport, basta giocarlo, cioè virtualmente ti sentiremo.
16: Ma infatti io sto facendo un po' di cose in realtà. Sto facendo soprattutto studio per domenica,
15: esatto,
16: perché ho da preparare Bologna Women contro San Marino, dato che tu hai appena intervistato mister Jacopo Leandri, ecco, io rimango in tema facendo le mie cose, ecco, quindi
15: no, fai benissimo, infatti è lì che ti porto, hai sentito il mister, hai sentito, l'ho anche intervistato, lo intervisterai anche, immaginiamo, nel post, e diciamo il debutto molto bene, poi secondo me è un Bologna, come ha detto anche Leandri, che ha strappato il pareggio a Catania su un campo molto complicato. Chiedo un po' a te, visto che segui non soltanto il mondo giovanile rossoblù, ma anche principalmente le ragazze, come dicevi, quindi dai, sono giorni, un avvio di campionato, come dicevo, soddisfacente per le rossoblù.
16: Ma la partita d'esordio è stata pazzesca, oggettivamente, oltre al risultato, proprio questa mentalità nel voler aggredire in avanti, nel voler attaccare proprio i giocatori avversari, a prescindere dal 2-0, 3-0, Il Bologna ha mantenuto quella linea per tutta la partita, soffrendo anche relativamente poco, ricordando che siamo contro una squadra che hanno giocato, che abbiamo giocato contro una squadra che è retrocessa l'anno scorso dal campionato di Serie A, quindi per forza è una candidata per tornare subito nella massima serie, quindi l'esordio è stato incredibile. E poi ci sono queste altre due partite, quella col Catania fuori casa e quella col Venezia in Coppa Italia, dove il Bologna ha raccolto una vittoria e un pareggio e non ha preso gol, quindi dimostra di avere una fase difensiva in queste prime tre partite. È chiaro che siamo all'inizio e magari è presto, però su tre partite 0 gol subiti e 5 gol fatti, cioè sono è un bello score, e penso che il mister sia contento soprattutto dello 0 di fianco ai gol subiti. Sappiamo che tutti gli allenatori guardano molto quel dato lì, e direi che poi per atteggiamento della squadra, che è una squadra tutt'altro, che si barrica in difesa, che aspetta la squadra avversaria, e aver preso 0 gol con quel tipo di atteggiamento è sicuramente indice di una squadra di qualità e con la mentalità, i movimenti giusti indicati dall'allenatore, che ha portato sicuramente qualcosa di super positivo, anche perché il gruppo è veramente importante. Le ragazze che abbiamo intervistato, insomma, passando anche dall'ultima, che è il capitano Veronica Battelani, ci ha confermato di questo gruppo che lavora molto bene, col sorriso, che si diverte a giocare le partite, gli allenamenti, quindi questo è ovviamente motore di tutto. Penso che ci potremo divertire come l'abbiamo già fatto contro il Genoa in casa qualche domenica fa, quindi speriamo che sia lo stesso la prossima domenica contro San Marino, che è una squadra decisamente inferiore per valori rispetto al Genoa, però si parte sempre da 0-0, quindi bisogna sempre mantenere il livello di attenzione molto alto.
15: Sì, dici bene, prendi, vai per tempo, perché anche col Genoa tanta gente, ingresso libero, quindi sì, invitiamo tutti, perché ecco, tu l'hai vissuto poi di persona, hai respirato questo grande entusiasmo, e secondo me anche probabilmente è giusto, è sicuramente attirare e regalare l'attenzione a queste ragazze sempre, a prescindere dal fatto che non ci sia la Serie A, però questo può aiutare, può agevolare chi comunque è appassionato di sport, al maschile e al femminile. È un evento importante, anche perché lo dicevi bene Frank, una vittoria larga, bella, un bel gruppo, forte, come diceva anche l'allenatore, merita il supporto di tutta la città. Questo mi sembra scontato, però è giusto ricordare, quindi ecco, raccontaci un pochino anche le emozioni extracampo, visto che il debutto, almeno anche sentirlo, risentirti nei gol, nelle interviste, l'atmosfera sembrava veramente elettrizzante. Ecco, non è retorica, ma penso sia stato così.
16: No, caldissima, atmosfera caldissima, oltre per la temperatura che era piuttosto alta il giorno della partita, però l'atmosfera è calda, c'è questo gruppo di tifosi che segue le ragazze veramente dappertutto. La stessa Battelani qualche giorno fa ci ha detto che loro si erano messi d'accordo per andare a Catania, ma poi per un problema con i voli non sono riusciti ad andare a seguirle in Sicilia. Cioè, una cosa incredibile questa, si è percepito a Crespellano nella prima partita contro il Genoa, con le ragazze che dopo i cori lanciati tutta la partita sono andate ovviamente a festeggiare sotto lo spicchio, e c'è veramente un legame profondo tra i tifosi e questa squadra che sta dando un sacco di soddisfazioni, e le aveva date anche l'anno scorso. Poi c'era una squadra che oggettivamente ha ammazzato il campionato, e lo si era capito già dopo poco tempo dall'inizio della stagione. Quest'anno non dico che sembra più facile, però vuoi che magari il Genoa non è attrezzato come era il Como l'anno scorso, poi ce ne sono anche altre chiaramente di squadre, vuoi che magari il livello del Bologna sia cresciuto ulteriormente, allora si può, si deve sognare in grande, detto che l'obiettivo, come ci ha ricordato il mister ai nostri microfoni, è quello di andare in Serie A senza nascondersi, senza scaramanzie o altro, e attaccare il massimo campionato. E tutto questo lo si può fare anche attraverso un ambiente che si crea molto caldo tutte le partite. Ecco, io mi aspetto che a Granarolo domenica alle 3 ci sia veramente tantissima gente, considerando che poi, come hai detto te, non c'è il campionato, quindi è una scusa ulteriore per andare a vedere le ragazze del Bologna, che saranno impegnate con San Marino, E poi ricordiamo che il titolo d'ingresso è gratuito, cioè comunque non c'è, quindi si va gratuitamente a partecipare alla partita e a guardare del calcio dal vivo, che comunque è di alto livello, è di buonissimo livello, e quindi se uno è appassionato si diverte per forza.
15: Frank, soddisfazioni, numeri, colori. Allora, i colori e l'entusiasmo ci sono anche al Dall'Ara, 20.000 abbonati, però Bologna ha vinto una partita, e parliamo di prima squadra anche se siamo durante la sosta, ha vinto una partita negli ultimi tot mesi, tanti mesi, troppi, e mancano però, manca tutto il resto, i tifosi loro lo stanno facendo, esattamente, e non torniamo nemmeno indietro, perché dalla quella sera maledetta sportivamente parlando con la Cremonese sono stati soltanto dei magoni per i tifosi del Bologna, in tanti presenti che con il Torino, nonostante il caldo feroce delle ore 15 e di quest'estate che sembra non finire mai, proprio di temperature, il contorno ha risposto presente anche di più di quanto si potesse immaginare, però la squadra sta mancando, invece mancano i numeri, e a Lecce è vero che manca ancora tanto, però noi ci avviciniamo e ne parliamo con te, visto che approfitto della tua presenza qui con noi, di un Bologna che dalla pausa dovrà cominciare a dare risposte concrete subito, senza più attendere, perché il tempo degli esperimenti, il tempo degli errori è già terminato. 5 partite, 2 punti conquistati, molto pochi.
16: Sì, 3 gol fatti, aggiungo, sì. Che è il dato più preoccupante di questa squadra, secondo me, perché è una squadra che comunque in un modo o in un altro qualcosa lo ha creato in queste prime 5 partite. Ecco, se andiamo a vedere la partita contro l'Atalanta, qualche opportunità c'è stata e non abbiamo fatto gol. Con il Napoli non abbiamo fatto gol, cioè insomma sono gare, con la Lazio non abbiamo fatto gol, cioè non segnare in 3 partite su 5 è una grave mancanza, questo secondo me indica il livello di qualità della squadra. Io poi faccio una testa così ai nostri amici a casa tutti i giorni su questo tema qua, quindi non lo approfondisco ulteriormente. Joe, la prossima contro Lecce non c'è altro risultato che la vittoria, perché Lecce apre una serie di 4 partite dove affronterai l'Inter in casa, il Cagliari fuori casa e il Milan fuori casa, quindi 2 trasferte di fila, tra l'altro Cagliari campo storicamente per il Bologna estremamente ostico, come lo è per tante, perché comunque il Cagliari fa del campo di casa un fortino vero e proprio, ma da tutta la loro esistenza per quanto riguarda il club, quindi sai, se non vinci con il Lecce ovviamente inizi ad avere qualche preoccupazione, perché poi giochi con l'Inter, giochi con il Cagliari, giochi con il Milan, insomma la vittoria con il Lecce è fondamentale, dovrebbe aiutare il fatto che, a mio modo di vedere, Lecce, non per quello che è stato espresso in campo, neanche per il mister che per me è un allenatore bravo, ma per valori tecnici è la squadra peggiore del nostro campionato, quindi questo per me dovrebbe aiutare il Bologna, che ha bisogno in un modo o in un altro, giocando bene, giocando male, con un autogol, con 3 espulsioni a favore, cioè in qualsiasi modo deve portare a casa i 3 punti dal Via del Mare, perché se no dopo le preoccupazioni salgono ampiamente e siamo in una condizione per la quale non so quanto ci si potesse pensare a trovare di lottare per non retrocedere. E tu, se pareggi a Lecce, fai 3 punti in 6 partite, quando sei già a ottobre inizi a pensare di dover rimboccarti le maniche e giocare un altro tipo di campionato, almeno per un po' di tempo. Non so quanto questo fosse preventivato, ma per me gli errori sono stati tanti e neanche io mi aspettavo un inizio così, ma purtroppo quando si sbaglia gli errori si pagano, in un momento o in un altro gli errori inizia a doverli pagare, e il Bologna li sta pagando anche in maniera piuttosto importante.
15: Ci torneremo, Frank, sugli errori anche nella seconda parte, in questo minutino che ci separa dalla pausa, però torno un attimo sul tema che hanno giustamente aperto, ma che è anche il tema odierno e in questi giorni lo sarà sicuramente fino al 30, quello dello stadio. Ci sono novità o siamo sempre più o meno a quello che ci diciamo da giorni, cioè il discorso che il progetto ancora il sì deve arrivare, vanno anche trovati comunque fondi, accordi per completare questa opera. Una cosa è certa, 5 giorni ancora, poi o sì o no, Non so se poi novità riguardo, appunto approfitto per chiederti se sai qualcosa in più rispetto a quella che abbiamo letto anche oggi sui giornali, per il lavoro fatto poi svolto come sempre in maniera puntuale da tutti i colleghi delle varie testate.
16: Esatto, cioè sì, io sono arrivato lì, nel senso che comunque le novità sono quelle che abbiamo visto oggi sui giornali, la possibile partecipazione di Live Nation, che è questo ente che cura gli eventi dal vivo, parlando ovviamente di musica. Quindi c'è questo, sai, io mi auguro che questa volta si possa andare ad AMA finalmente. Sinceramente me lo sento abbastanza, Joe, se mi devo sbilanciare, io mi sento che questa volta effettivamente ce la faremo. Resterà da capire però quello che cambierà potenzialmente a livello di introiti per il club, quindi io non mi voglio sbilanciare, non voglio dire, però avremo anche, riusciremo a sapere se effettivamente lo stadio garantirà introiti ulteriori per il Bologna e stabilizzerà il Bologna, quindi in quel novero di squadre che hanno dei soldi garantiti anche dallo stadio di proprietà. Ecco, questo mi sento di fermarmi qua, poi, perché non voglio andare oltre. Sullo stadio sono preparato il giusto e faccio mea culpa, tra l'altro, però ecco, su queste cose qua, ecco, sul discorso della data, entro pochissimi giorni sapremo finalmente che cosa succederà, ma io sono molto ottimista, ecco, questa volta sono per il sì. Ecco, un no mi sconvolgerebbe completamente, un non facciamo lo stadio mi devasterebbe totalmente.
15: Credo anche un po' tutti quanti, come dicevo anche prima, non soltanto i tifosi del Bologna ma la città, perché parlavi giustamente anche di enti, di possibili potenziali partner che potranno partecipare per la realizzazione di quest'opera, perché non sarebbe soltanto un impianto dedicato al calcio ma a tantissimo altro, quindi sarebbe qualcosa per la città di davvero importante. Vediamo, ecco, sicuramente qui avremo una risposta dopo anni in cui si sono dilatati parecchio in tempi e le deadline di fatto non sono mai state presentate in un modo o in un altro. 12:59, andiamo in pausa, poi torniamo con te, Frank, qui a Mezzogiorno Rosso Blu su Nettuno Bologna 1, a tra poco.
0: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
18: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
19: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
18: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
0: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
20: Si fa sentire forte il sostegno della fossa.

0: Gol del Bologna.
1: Gol del Bologna.
0: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
1: Il Bologna è in vantaggio.
0: Gol del Bologna. Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia. Ogni giorno un gol.
1: Di nuovo il gol del Bologna. 1-2. Terrificante per i rosso-blu.
0: Gol del Bologna. Il calendario 2027. Edito da Minerva.
1: Palo gol. Palo gol.
0: Trovi in libreria e online.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
5: Ci sono auto iconiche che non hanno bisogno di presentazioni. Ford Focus è una di queste. Oggi da Stracciari trovi una selezione limitata di Ford Focus a soli 109 euro al mese, con tasso al 3,95 e permuta o anticipo di 6.800 euro. E puoi averla subito, in pronta consegna. Scegli la tua da Stracciari, la Ford a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
6: Manca poco alla quarta edizione del premio giornalistico dedicato a Gianfranco Civolani, riservato a giornalisti under 35. Potete scegliere fra testo scritto, servizio video o servizio audio. Mattei Plast vi invita a iscrivervi entro il 30 settembre. I tre vincitori saranno premiati con un premio di 1000 euro a testa, giovedì 26 novembre al Cinema Teatro Modernissimo. A seguire lo spettacolo teatrale dedicato al CIV e alla stagione vissuta da Roberto Baggio a Bologna. Info su Facebook Civolandia.
7: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con gli Strani Animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, i Damadoré, omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
8: Impresa artigiana?
9: Presente.
8: Libero professionista?
9: Presente.
8: Gruppo di amici?
9: Presenti. Presenti.
8: Agenzia di eventi?
9: Presente.
10: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
11: Dai, sali, ti faccio vedere la mia macchina nuova.
12: Nuova? Ma guarda qui dentro. Il volante è consumato, i sedili sono rovinati e il sottotetto è un disastro.
11: Lo so, per questo la porto da Rigenerazioni Auto Tappezzeria Bologna.
12: E cosa fanno?
11: Ricondizionano gli interni dell'auto, volante, sedili, sottotetto e tanto altro.
12: Rigenerazioni Auto, a Cadriano, in via Don Minzoni 48. Info 051 48 48 195.
11: Segui sui social Rigenerazioni Auto.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: Di nuovo live, di nuovo in diretta su Nettuno Bologna 1, sono le 13:05 minuti, buon pranzo per chi sta pranzando in questi secondi, in questi minuti di questo fine settimana, anche importante, dei grandi eventi su Nettuno Bologna 1, basket e calcio. Restiamo sul calcio con Frank Loretti. Ciao Frank.
16: Ciao a tutti.
15: Ben ritrovato. Stavamo parlando del Bologna, dello stadio, è arrivato anche un vocale a tinte rosso-blu, lo ascoltiamo, di Marco.
17: Ciao ragazzi, apro un argomento, visto la lunga assenza.

0: di vittorie in casa, ma più in generale lo allargo anche ai finali di campionato. Va bene che questo è appena iniziato, però è iniziato un po' come era finito, insomma con qualche magone. Come mai che il Bologna non riesce mai a fare dei finali di campionato entusiasmanti? Anche quando siamo andati in Champions ci siamo andati per il rotto della cuffia, perché non eravamo stati così splendidi. Ricordando anche gli anni precedenti, si diceva che andavamo in campo con l'infradito, perché ormai il campionato non aveva più niente da dare per le posizioni per cui potevamo lottare. Insomma, bisogna essere un pochino più incisivi, soprattutto nel finale di campionato, perché ci sono molte squadre che tirano il fiato e se non facciamo punti con quelle, poi ci mangiamo il nostro di campionato. Ciao, buona giornata.
1: Marco, grazie mille per il messaggio, per il vocale, mi trova... non voglio dire abbastanza, molto d'accordo. Poi dopo lascio rispondere anche te, Frank. Tanto è un tema che abbiamo toccato spesso, specie nella scorsa stagione, al termine della scorsa
2: anche
1: stagione.
2: Off record
1: tanto, ma anche live su Football Drive Time l'anno scorso, o comunque qualche mese fa, quando la stagione del Bologna è stata chiusa. Dispiace tantissimo anche per questo, in primis, soprattutto la scorsa stagione. Io lo dicevo anche nei mesi scorsi, quando ero qui al posto di Manfredi, e comunque ne parlavamo con te, soprattutto con gli ascoltatori. Gli ultimi tre mesi, due mesi e mezzo l'anno scorso, la scorsa stagione, sono stati molto deludenti. Poi Vincenzo Italiano resterà nel nostro cuore per sempre, per la Coppa Italia, per l'Europa, per tutto quello che di buonissimo ha fatto, però. Molto deludente alla sua gestione, le sue conferenze stampa nelle ultime settimane, parliamo delle ultime settimane dell'ultimo Vincenzo Italiano, ecco, prima del suo desiderio di andare a Napoli, poi smentito da lui stesso, poi ora smentito un'altra volta dal presidente del Beşiktaş, perché poi è uscita anche l'intervista del presidente del Beşiktaş, che un pochino ha fatto riassunto dei mesi che hanno preceduto l'arrivo di Italiano a Beşiktaş, che sta facendo appunto molto bene. Sulla Champions League, forse, Marco, la realtà è che il Bologna ha fatto bene, secondo me, fino in fondo, a parte l'ultima giornata a Genova, dove in caso di vittoria sarebbe arrivata terza, quindi ci saremmo ricordati non soltanto di quella qualificazione storica alla Champions, ma anche un terzo posto che sarebbe stato ancora più storico nei vari almanacchi tra 10 anni, tra 20 anni, quando riguarderemo quella classifica. L'anno scorso, diciamo, un fine campionato, ribadisco, molto a ribasso, ma soprattutto anche un inizio quest'anno, e nel contesto, nel momento in cui si trova il Bologna a livello di stagione, a livello di rendimento, a livello di risultati, appunto parlavamo prima dalla gara con la Cremonese in poi, servirebbe e serve tanto, ecco, alla ripresa, riprendere a fare punti in campionato, perché abbiamo parlato per 2 anni abbondanti di Dallara Fortino per il rossoblù, ci siamo divertiti tantissimo, anche perché chiunque è passato a Bologna ha fatto fatica sportivamente parlando, anche chi vinceva titoli, chi a Bologna i titoli li ha persi, vedi l'Inter più o meno un anno e mezzo fa, facendo un esempio, ma anche lo stesso Napoli, poi campione d'Italia, Dallara gioca un secondo tempo di grandissima fatica difendendo e strappando il pari, poi qualcosa si è spento e adesso toccherà a Palladino, tra i tanti obiettivi, tanto lavoro che ha da fare, quello di riportare le vittorie al Bologna in casa soprattutto, e poi anche in trasferta. Frank?
2: Ah beh sì, vittorie prima di tutto, quindi non vediamo vincere da un po' di tempo, mi sembra col Napoli fuori casa l'ultima vittoria del Bologna, quella lì col gol di Rowe in semirovesciata, quella lì l'ultima vittoria del Bologna in una gara ufficiale. Diciamo che manca da tanto tempo, sui finali di campionato io sono d'accordo con Marco in parte, nel senso che con Thiago Motta i finali di campionato sono stati di un certo tipo di livello, perché comunque nella stagione 22-23, ovvero la sua prima da allenatore del Bologna, Bologna fa 2 vittorie e 3 pareggi nelle ultime partite, chiude con la vittoria a Lecce arrivata all'ultimo secondo, quindi chiude in crescendo il campionato. Nel campionato della Champions, lui dice per il rotto della cuffia, ma comunque siamo arrivati in Champions League, e in ogni caso al 75esimo in casa contro la Juve siamo 3-0 alla penultima partita di campionato, poi quella l'ultima col Genoa, bruttissima partita, siamo d'accordo. Con Italiano invece non è andata proprio così, nel senso che abbiamo vinto la Coppa Italia e ci sono state insomma 3 sconfitte di fila le ultime partite del campionato, quando abbiamo vinto la Coppa. L'anno scorso sappiamo com'è andata la stagione nell'ultima parte del, diciamo così, nel girone di ritorno, parlando del campionato, quest'anno ovviamente speriamo di chiudere in crescendo, però chiudere in crescendo non perché ci dobbiamo salvare, ecco, io spero che sia un chiudere in crescendo anche se abbiamo già raggiunto la salvezza, anche se siamo a metà classifica, anche se siamo ancora magari in lotta per una competizione europea. Ma direi di partire, anche se Marco cita una cosa che ci dà particolarmente fastidio, ovvero il giocare di nulla da febbraio-marzo in avanti, che è una delle cose più insopportabili del mondo. Bisogna intanto partire dalla prossima partita, che è ancora distante, ma che è di un'importanza inquantificabile, cioè è una gara di un'importanza unica, perché manca una vittoria da un sacco di tempo e poi dopo, come dicevo prima, apre una serie di partite molto complicate, quindi ti darebbe sia un po' di ossigeno che un po' di fiducia per affrontare poi le tre partite successive, prima di andare poi a un novembre che è un mese in cui il Bologna deve fare tanti punti, e questo ovviamente non me lo toglie dalla testa nessuno, perché ci saranno diverse partite più facili, qualcuna magari contro squadre di pari livello, però in quel mese lì il Bologna deve macinare punti, perché sennò si rischia veramente di rimanere invischiati in una lotta per la quale noi non ci aspettavamo di partecipare.
1: Pare punti senza specifiche qui in casa, in trasferta, a prescindere appunto dal discorso che faceva Marco, che fanno anche alcuni ascoltatori, oltre a far ritrovare il sorriso ai 20.000 a chi comunque riempie anche le domeniche abitualmente, scambiandosi di fatto il posto virtuale ma comprando il biglietto ogni gara interna del Bologna. Ecco, io sono appunto abbastanza d'accordo, come diceva prima col vocale, l'unica, ecco, e infatti arrivano anche messaggi ascoltatori sulla stagione della Champions, come ricordavi bene te Frank, il Bologna è stato perfetto fino alla penultima e 75 minuti compresi, poi quei cambi per certi versi sportivamente anche sbagliati, anche scellerati per quella che era stata la stagione, un Bologna splendido contro la Juventus per 75 minuti e poi sappiamo cosa è successo, però fino alla fine, cioè i pareggi che il Bologna, e ce li ricordiamo tutti, che fece a Torino in casa con l'Udinese, non arrivarono perché il Bologna smise di giocare, ma semplicemente perché le gambe cominciavano a pesare, l'obiettivo stava avvicinando, quindi l'anno della Champions è stato perfetto appunto senza quella partita. Marco, secondo me faceva più riferimento a quella che è stata poi la stagione della Coppa Italia, che ricordo comunque si è vinta la Coppa Italia, e alla scorsa, comunque siamo d'accordo, infatti poi arrivano messaggi che dicono in Champions siamo andati con due giornate d'anticipo, assolutamente sì, e nella qualificazione abbiamo mollato dopo la qualificazione aritmetica, ci scrivono, ma in parte in realtà perché appunto la gara contro la Juventus per 75 minuti fu ben giocata, poi ci ricordiamo anche la vittoria al Maradona contro il Napoli, ancora prima qualche settimana al 3-1 a Roma, all'Olimpico, un Bologna che ha spinto forte, poi non paragonabile al Bologna dell'anno scorso, al Bologna post Coppa Italia dell'anno prima, ai Bologna che purtroppo gli anni precedenti, diciamo, non ci avevano regalato queste grandi soddisfazioni, quindi sì. Ecco, la speranza è che per chiudere il discorso si riprenda a vincere già da Lecce e poi di arrivare in fondo non col fiato corto ma riprendendo a spingere, perché lo vogliono tutti, e poi come dicevi Frank anche per un discorso legato alla classifica. Arrivano messaggi ancora legati allo stadio, ci scrive Gianluca: uno stadio di proprietà del Bologna cosa potrà portare? 8-10 milioni, siamo sicuri che questo cambi le sorti del club? Io non ne sono convinto per niente. Poi ci scrive ancora Stefano da Imola: ciao, spero che se faranno lo stadio non facciano il campo in sintetico. Ecco, un passo alla volta. Prima lo stadio, Marco, poi dopo poi il campo può anche essere misto, un po' sintetico, un po' erba naturale, Frank.
2: Sì, sì, no, assolutamente. Guarda, io prima del discorso stadio, degli introiti dello stadio, che sono sicuramente importanti, che è importante avere uno stadio anche proprio per il marchio del Bologna, perché noi siamo affezionati al Dall'Ara, ma è uno stadio vecchio, è uno stadio che non può essere più accettato da un tifoso. Questo a me dispiace dirlo, perché io sono cresciuto in quello stadio come ci sei cresciuto tu, ma è inaccettabile dover prendere l'acqua quando si va allo stadio, dover prendere il sole cocente per 90 minuti quando si va allo stadio, sudare, avere caldo, avere dei malori, perché io tra l'altro durante la partita c'è stata una persona vicino ai miei posti che è stata male nei distinti, quindi è inaccettabile dover ancora andare allo stadio che è scoperto, che non è attrezzato nel 2026. Ma prima dello stadio, per il discorso delle casse del club, Bisogna cercare di fare, secondo me, alcune scelte a livello di investimenti in maniera più oculata, per esempio limitare il monte ingaggi, fare acquisti di un certo tipo, ovvero cercare di creare una squadra composta di giocatori che possono acquisire valore e possono raddoppiare o triplicare il proprio valore se si è bravi a sceglierli, se si è bravi ad allenarli. Cosa che per me il Bologna negli ultimi 2 o 3 anni non ha fatto, se non in piccolissima parte, cosa che per me, se ti vuoi autosostenere, non puoi fare, perché se tu decidi di prendere Pobega, Erlich, Casale, Immobile, Bernardeschi, piccoli a 20 milioni, Dovbik, tutti questi giocatori qua, ne ho lasciati anche da parte, non li ho detti tutti perché non me li ricordo tutti a memoria, e il Bologna per forza di cose per me va in difficoltà nel momento in cui si vuole autosostenere. E dopo tutto questo addirittura il presidente è costretto a tirare fuori dei soldi di tasca sua per ripianare i conti. Quindi per me questo è un paradosso incredibile, cioè è una cosa pazzesca, perché una squadra che si vuole autosostenere teoricamente dovrebbe coprire i costi tramite i ricavi. Se i costi sono così elevati bisogna farsi delle domande. Per me le cose non sono state fatte nel modo giusto.
1: Frank, prima di salutarti, un vocale.
3: Bastava battere la Juve per arrivare terzi. Vincevamo 3-0, gliel'abbiamo regalato 3 gol. Cioè,
4: 2 anni abbondanti.
3: Vabbè, dai, ciao Gianluca.
1: Gianluca, grazie, è una ferita apertissima, resterà aperta, possiamo dirlo tranquillamente, per sempre. E ne abbiamo parlato tanto a lungo, era quella la partita per chiudere il cerchio per la Champions. Per un Bologna, come dicevamo, quella stagione lì ha spinto veramente fino in fondo. Ed è quella che ha reso un pochino amaro il finale, poi dopo ci si è tenuti questo risultato. Però Frank, diciamo che immagino sarai d'accordo, ne abbiamo parlato e riparlato, quindi non so se vuoi aggiungere qualcosa prima di salutarci.
2: Io sono d'accordo, cioè ovvio che la ferita è ancora aperta e rimarrà sempre aperta, però allo stesso tempo, dato che si torna spesso, qualcuno fa ragionamento sui cambi che sono stati forzati, da un lato magari sì, dall'altro comunque se uno va a vedere i giocatori che sono entrati i giocatori che durante la stagione hanno fatto la differenza o sono stati dei super mega titolari, quindi ecco, io vado sempre in difesa di Thiago Motta, che è stato secondo me attaccato un po' troppo, ecco, soprattutto per questa partita, che ovviamente ha un significato particolare per noi, anche perché non vinciamo contro la Juve da 840 anni, però purtroppo è andata così. Io sono il primo ad essere rimasto affranto con questa festa, che è stata per forza un po' rovinata, però mi godo, provo a ricordarmi solo quei 75 minuti di dominio assoluto, di gol, di amore per il gioco, che è stato clamoroso, ecco, per tutta la stagione, per quei 75 minuti. Però è andata così, almeno siamo andati in Champions lo stesso.
1: Sì, quella non ce la toglierà mai nessuno. Frank, è sempre un piacere, non è escluso che poi lunedì ci risentiamo per fare un po' il punto, anzi lunedì ti prenoto già per parlare anche delle ragazze, so che poi la sera te sei presente con la tua trasmissione, la Fra penso che abbia tirato giù tutto, la scrivanua e il suo pranzo, quindi potrei immaginare lo stato d'animo in radio, perché anche a me dispiace per lei in questo momento, e quindi ti prenoto già per lunedì che parleremo delle ragazze, parleremo un po' dell'Italia, non abbiamo parlato stasera ma abbiamo sentito Mancini, Donnarumma, grazie mille per questo tempo insieme.
2: Grazie a te, Gio.
1: E poi dai, buona radio cronaca sul turno Bologna 1 domenica, e noi ti sentiamo qui, e quindi un abbraccio
2: a te, un abbraccio a tutti, ci sentiamo stasera, ciao.
1: Super, a stasera con come sempre la trasmissione con Onestini, con tutto il palinsesto che continua nonostante la maxi pausa. Nettuno Bologna 1 continua, va avanti, spinge per parlare di sport e di basket soprattutto in questo fine settimana. Ne parleremo subito dopo la pausa di questo venerdì assieme, 13:20 Nettuno Bologna 1, tra poco.
5: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
6: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
5: domenica alle 19 in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
7: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo dalla progettazione all'installazione ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
5: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.

0: gruppo Gita di Classe. Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
5: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
6: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
10: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
11: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
10: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
11: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
10: Scopri di più su www.sorcevannini.it.

0: di felicità. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Ve l'avevo promesso, parleremo un po' di basket in questa seconda parte assieme di Mezzogiorno in Rossoblu. Lo facciamo con Dave Trebbi. Ciao Dave, ben ritrovato.
3: Buon pomeriggio, ciao Joe.
2: Dave, sei carichissimo per questo inizio di stagione.
3: Ieri è partita la stagione d'Eurolega, ho avuto non so quanti schermi contemporaneamente attaccati, perché come sempre tu ben sai, fanno tutte le cose insieme, però dai, è stata una bella prima giornata.
2: Bella anche a Dubai, vero?
3: Sì. Io mi aspettavo la vittoria del Real. In attesa anche la sconfitta dell'Efes, secondo me, contro questo Barcellona. Tante conferme, anche sorprendente la vittoria dello Žalgiris Kaunas a Belgrado contro la Stella Rossa, la vittoria anche del Bayern contro l'Apoel, che nel mio personale ranking è tra le prime quattro squadre di questo power ranking iniziale d'Eurolega. Ce ne sono tante di sorprese, e ci sarà anche una seconda giornata, speriamo, con la Virtus, che può essere un po' nel gruppo delle sorprese, perché l'avversario è proibitivo, il Fener è una squadra che stava per battere anche il Baskonia, che tra l'altro nella giornata di ieri ha battuto senza pochi problemi il Baskonia. Però appunto ha perso solamente di due punti, ok, che era la Supercoppa d'Eurolega, la prima volta che c'era questa competizione particolare, definiamola così. Però comunque un Fener che si presenta comunque con tantissima esperienza, e una Virtus che si presenta con nulla da perdere. Le parole sono state molto chiare: dobbiamo ritornare a divertirci. Questa è un po' la chiosa del discorso di Alston alla prepartita, e quello di Monbru andare lì e vedere, perché secondo me un po' Joe è una squadra che, per via anche delle finestre FIBA e per via anche delle difficoltà ad allenarsi tutti insieme, per via appunto di queste finestre e anche situazioni fisiche, deve ancora imparare a conoscersi, e le gerarchie non sono ancora molto chiare, quindi è una sorpresa per tutti, ecco, vedere un po' come sarà questa Virtus magari tra un mese, quando magari le idee saranno un po' più chiare.
2: Sì, non sono banali le parole di Houston, che peraltro finalmente, aggiungo, tornerà a giocare dopo quell'infortunio che l'ha tolto di fatto dal cuore dei playoff, quando ci sarebbe stato grande bisogno di lui.
3: Anche se
2: la stagione sembrava già segnata, però secondo me con Houston avrebbe aiutato sicuramente a performare in maniera differente la Virtus. E comunque chiaramente si
3: è
2: fa
3: andata,
2: è andata sulla stagione scorsa una riga sopra. E beh, ieri di sorpresa, lo dicevi, ce ne sono state. Una Virtus che va là, chiaramente la sfavorita contro la squadra che nel 2025 vince l'Eurolega, l'anno scorso Final Four, Melli, Shields, la conosciamo, bravo. Sì, cioè, diciamo che di temi, bravissimo, ce ne sono migliaia. Però ecco, questo paradossalmente un pelo potrebbe aiutare, ecco, a giocare un po' più leggeri, cioè non andare là con nulla da perdere, perché comunque siamo agli inizi, è anche giusto provarci, sarà giusto farlo. Però questo, ecco, visto anche la giovane età, cioè andare là un pochino più con più intraprendenza, senza pressioni, ecco, la Virtus deve fare su questa cosa qui. Sì.
3: Hai perfettamente ragione, ma infatti un po' la partita di ieri, per farvi un esempio, il Baskonia che incontra appunto l'Olympiacos, va bene che giocava in casa, però il primo tempo è stato così con l'Olympiacos, che poi nel secondo tempo ha iniziato un po' a difendere, a far vedere anche la profondità del suo roster, dove praticamente Cody Miller-McIntyre sa meglio di me, parte dalla panchina, gioca 20 minuti, ma potrebbe essere tranquillamente titolare di tutte le squadre d'Eurolega. Però l'inizio del Baskonia è stato arrembante, è stata una squadra che difendeva, tirava più o meno un po' seguendo un po' il canovaccio che farà la Virtus in questa stagione, ovvero alto ritmo, ma l'alto ritmo, ecco, una cosa fondamentale, deve essere accompagnato anche da un'organizzazione difensiva, che è un po' quello che è mancato anche nella partita di Supercoppa, ovvero una volta che è finito l'attacco, la Virtus non è che ha continuato a difendere, ha proprio smesso di giocare, quindi ha smesso anche di difendere, e quindi se ti manca sia da una parte che dall'altra, ovvio che dopo diventa tutto ancora più complicato. E queste situazioni qua, appunto, come appunto sottolineava Urso, non ci devono essere, non ci deve essere, se le cose non vanno, una faccia triste o la mancanza di reagire. Bisogna lottare, bisogna sacrificarsi, bisogna buttarsi su ogni pallone e bisogna godere anche in quei momenti lì di potercela fare. Ed è un po' questo la chiosa, il discorso principale di Alston, ma è un po' quello che ha detto anche lo stesso Monbrou. Una Virtus che anche se è sotto di 15-10 punti deve comunque continuare a giocare e provare ad avvicinarsi sempre di più nel punteggio. Poi se il risultato finale sarà un solco importante, però almeno provarci, e questa è la lezione, perché poi dal provarci cresci, migliori, e quindi poi anche facendo così ti becchi, adesso le partite sono interminabili, proprio beccare quella squadra che sulla carta è favorita, però in una situazione fisica, e se tu sei allenato di queste partite puoi anche portarla a casa.
2: Ascolta, Cocchi era soltanto l'unico, soltanto, ecco, si sperava per le bolognese che un pochino il discorso infortuni fosse migliore in questa pre-season, invece niente, chi più chi meno, l'unico indisponibile, gli altri tutti, ecco, parlavi anche sul fatto di restare dentro le partite nonostante scarti importanti, un po' come è stato in Supercoppa, però ecco, questa sera, indipendentemente da quello che dicevi bene, ci si aspetta anche qualche risposta in più, ecco, migliore dopo una prova così così, anche se era la prima, però appunto perché era la prima poteva e doveva andare meglio per la Virtus, indipendentemente poi dalla sconfitta contro Milano, che poi ha vinto, però si aspettava qualcosina meglio.
3: Sai, Milano l'ha preparata anche molto bene quella partita, perché ha tolto via assolutamente i contropiedi con questa zone press, e quindi ogni volta che la Virtus cercava di partire in contropiede c'erano già due o tre giocatori nella metà campo difensiva, e quindi non riusciva a correre. In più Milano ha un giocatore come Moses Wright, che ha veramente fatto molta fatica alla Virtus a difendere su di lui, infatti poi ha avuto un momento in cui di Arrai e di Uffa avevano prove di falli, e il fatto appunto di avere un 6+6 e di non avere pure magari un giocatore come Klinsmann e un giocatore come per scelta tecnica e Kokila per una questione di infortunati, ha dovuto mettere per alcuni momenti Ferrari adattato a 5 o Edwards in situazioni che marcava Wright. E ora con l'Eurolega hai la possibilità magari di provare a mettere anche magari Klinsmann nel ruolo di 5 in situazioni in cui di Arra e Diouf fanno fatica, però l'obiettivo è quello che né di Arra né Diouf dovrebbero far fatica, perché partono come titolare Diouf e panchinaro o viceversa, e devono dare una risposta migliore. Nella gara contro Milano c'è stata qua lì la vinta Milano, con l'area, con la difesa e con un'organizzazione a punire i contropiedi, a non fare a prendersi di contropiedi della Virtus. Se togli via la difesa, togli via, scusami, il contropiede, questa squadra deve essere brava, e proprio per quello che si deve conoscere anche giocare a campo a metà campo, e quindi di conseguenza deve essere nel conoscersi, nel non depuralizzare, continuare a giocare e non tirare per fretta o per fare in modo che un'occasione 1-5 possa portare un canestro. Quello di rimanere nella gara che intendevo, insomma.
2: Certo, no, era chiarissimo, era proprio per parlare un po' dei singoli, visto che alcuni hanno un pochino deluso, però la prima partita ed è prestissimo anche per trarre dei giudizi, ci mancherebbe, però penso che stasera qualcuno debba, ecco, debba qualcosa dopo la prima partita, ma anche se l'impegno sarà probante, ma come prestazione, come segnali, visto che appunto la pre-season, certo, terminerà ufficialmente, comunque in parte è già terminata con la Supercoppa, e quindi diciamo testa leggera ma anche voglia di fare meglio rispetto all'ultimo impegno. Prima di leggerti qualche messaggio che è arrivato per te di basket e tutto quanto, e non solo legato al campo ma anche qualcosina extra, dicevamo Eurolega, Besiktas Valencia ore 19, la Virtus ore 19:45 in campo qui su Nettuno Bologna 1 con Dario Ronzulli, cioè che partizano in Milano. Poi non posso non chiederti, visto che domani comincia il campionato dell'NBA con tanti anticipi, concentriamoci, restiamo in tema Virtus, perché dopo Istanbul arriverà Varese, dopo arriverà Milano, ecco, Ma non lo so, un terzetto di impegni così complicato, magari non tanto logisticamente parlando, perché Varese e Milano sono vicine, anche se Istanbul comunque sono di parecchi chilometri, però anche come contesti poteva andare meglio ai bianconeri, ecco, possiamo dirlo, sì, questo, come difficoltà,
3: dirlo,
2: di contesti,
3: dai,
2: anche
3: possiamo dirlo, dai. No, perché Varese si presenta in assi di partenza con una squadra completamente diversa, sì, anche nel ranking che ho messo, l'ho messa tra quelle squadre che possono veramente ambire nella zona playoff e starci e anche partecipare eventualmente anche alla Coppa Italia. Hanno fatto un ottimo mercato, hanno riportato in Italia Camagate sotto canestro, hanno ovviamente notizia per quella più importante, appunto quella di Della Valle, mancherà appunto il playmaker McDowell White, sì, infortunato, ex Burg, che ha vinto l'Eurocup, quindi non un giocatore che di secondo piano, è un'assenza importante per loro, c'è tanta curiosità, magari ci saranno minuti per Davis Junior e quindi di conseguenza sarà una partita interessante, soprattutto per vedere dopo la gara contro il Fenerbahce come sarà appunto questa squadra, perché la gara di stasera è una gara fondamentale per quell'aspetto, anche su un aspetto, Joe, a livello tattico, secondo me bisogna capire un po' anche l'incastro tra Murray e Alston, che sono stati i maggiori realizzatori in Supercoppa, in partite di precampionato, se possono giocare assieme o no, perché nella gara secondo me contro Milano è venuto fuori questo discorso, ovvero che essendo due giocatori, soprattutto Moore, che quando appunto il realizzatore è Alston si dovrebbe occupare maggiormente nella parte difensiva, cosa che invece nella gara contro Milano non l'ha fatto. Quindi la mia domanda è: ne vale la pena giocare con insieme questi due giocatori, oppure magari uno è il sostituto dell'altro e viceversa? Queste risposte le avremo in queste partite che sono ravvicinate, e già magari stasera vedremo qualcosa riguardo, perché magari giocare con Bello e Fraser già dal primo minuto, con Alston e Edwards e Diouf, potrebbe essere già un'idea di quintetto, con Moore e appunto Carr o chi per lui, uscire dalla panchina già da un altro tipo di equilibrio anche nello stesso quintetto della Virtus.
2: Quasi telegrafico, Dave, perché abbiamo davvero pochi minuti prima di salutarci. Per Trebbi, Proci avrà spazio quest'anno, andrà nel dimenticatoio come l'anno scorso? Ieri diciamo che più da dimenticatoio, poi vediamo, so di te, Dave.
3: Al momento dice così, vediamo, però al momento più probabile il dimenticatoio.
2: Peccato, aggiungo, perché essendo giocatore, peccato, della nostra nazionale, è un gran peccato.
3: Magari lo ritroviamo in nazionale. Magari,
2: speriamo, speriamo che non se lo dimentichino troppo, perché ci sarà bisogno di lui anche, non soltanto di lui, alla prossima finestra. Ciao, la Virtus più che nel gruppo delle sorprese è più facile che sia in gruppo delle ultime, scherza questo tifoso della Virtus, e poi chiede: vista la probabile entrata dello sponsor, credi che verrà aumentato il budget a prima squadra? Io non credo le cose vadano di pari passo, anche perché appunto lo sponsor, sì, è stato ufficializzato appena pochi giorni fa, e già il budget Zanetti era stato molto chiaro, poi non so, Dave, se vuoi aggiungere qualcosa.
3: No, è stato molto, quella conferenza stampa è stata molto chiara, quella molto
2: a
3: chiara,
2: Savoia, sì,
3: ha messo molto di puntini sulle i, e quindi tenderei a fidarmi di tutto quello. Ovvio che l'aspettativa era diversa, però dai, la squadra è questa, quindi bisogna sostenerla e basta.
2: E poi chiudo con questo messaggio di Luca Taxi, che ricalca un po' il precedente: povera Virtus, provarci ora il massimo. Dai, mandiamo un po' di ottimismo, Dave, mandiamo un po' un messaggio di ottimismo. Poi è chiaro che è difficilissimo, adesso non ci si può nascondere dietro la trasferta a Istanbul, che peraltro per la Virtus non, credo non vinca da oltre 20 anni, non era ancora il Fenerbahce, c'era il vecchio Hulker, esatto. Difficile, però non solo per la Virtus, per tutte, cioè anche Varese, come dicevi, anche secondo me quest'anno è una squadra che potrà lottare per i playoff. Non ha colpe sul calendario la Virtus.
3: No, non ha colpe, però concludo con questa frase: cioè, è una squadra che però si può esaltare con veramente poco, e quindi magari una bella vittoria può veramente portare un mood molto positivo, e essendo una squadra molto giovane, la più giovane d'Eurolega, dopo potrebbe essere quella mina vagante che abbiamo visto con Valencia e Parigi degli anni scorsi.
2: Sì, anche perché le sorprese, come dicevi tu, sono all'ordine del giorno, quindi dai, per stasera sì e poi dopo ci sarà già il modo di tornare intanto a sfidare Milano, per capire anche un pochino cosa è cambiato in questi giorni, chissà, e poi la, esatto, prima attesissima in casa al Paradozza contro Olympiacos, che vedo che anche la prevendita, comunque i ragazzi del team social comunicazione Virtus sono attivissimi. Dave, Ed, ti ringrazio come sempre, super gentilissimo, e poi ci risentiamo. Magari ho già prenotato Franco Loretti, visto che sarà un weekend molto intenso, si gioca stasera e domenica, può essere che una chiamatina arrivi anche lunedì, se avrai piacere di tornare qui con noi se ne sono Bologna 1.
3: Volentierissimo Frank, volentierissimo. E Frank Gio.
2: Ma ormai siamo questi, senza, esatto, sì, tanto sei anche come me un ascoltatore di Nettuno Bologna 1, per cui siamo questi, senza la O.
3: Esatto.
2: Dave, grazie mille, un abbraccio, buona serata e buon lavoro a tutti.
3: A te, ciao.
2: E Fra, andiamo in pubblicità, poi facciamo l'ultima parte insieme. Restiamo a tema basket perché esordirà anche la Fortitudo, quindi ancora qualche minuto insieme per parlare della F e poi dopo per tornare a chiudere con un po' di calcio tra poco.
0: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
4: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
5: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
4: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
0: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
6: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. La pick and roll tra Morris e Soroka. Strovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
0: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
4: Torisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
0: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
7: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
8: Fermati, non serve andare nel panico.
7: E cosa facciamo?
8: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
7: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
8: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
7: Idraulica Bologna SNC, a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it. Manca poco alla quarta edizione del premio giornalistico dedicato a Gianfranco Civolani, riservato a giornalisti under 35. Potete scegliere fra testo scritto, servizio video o servizio audio. Mattei Plast vi invita a iscrivervi entro il 30 settembre. I tre vincitori saranno premiati con un premio di 1000 euro a testa, giovedì 26 novembre al Cinema Teatro Modernissimo. A seguire lo spettacolo teatrale dedicato al CIV e alla stagione vissuta da Roberto Baggio a Bologna. Info su Facebook Civolandia.
9: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort e efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
11: Sto pensando di cambiare furgone.
12: Perché?
11: Non ci sta più niente dentro.
12: Sicuro che il problema sia il furgone?
11: Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
13: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
11: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
14: Impresa artigiana?
15: Presente.
14: Libero professionista?
15: Presente.
14: Gruppo di amici?
15: Presenti.
14: Agenzia di eventi?
15: Presente.
16: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
17: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
18: Sai, sto valutando di cambiare auto.
19: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
18: Cioè?
19: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
18: In più?
19: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
18: Auto ricondizionata?
19: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
18: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
19: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Di nuovo live per l'ultima parte insieme di Mezzogiorno Rossoblu, 13.45 di questo venerdì, che apre a un grande weekend di sport su Nettuno Bologna 1, di calcio, di basket, con la Virtus. E di Virtus abbiamo parlato con David Trebbi, con Ale Di Bari, buzzer beater, ma anche Fortitudo, perché intanto ciao Ale, ben ritrovato.
21: Buongiorno, buon pomeriggio.
2: A te. Perché si apre ancora una nuova era per quanto riguarda i pre-partita, i durante partita all'intervallo, i post-partita con te al Paladozza la domenica ore 17, qualche minuto prima con te per il pre-partita della Fortitudo che esordirà con Rovo di Puglia. Per cui stasera buzzer beater, insomma, finalmente si fa sul serio, o no Ale?
21: Sì, decisamente si fa sul serio. Siamo partiti in realtà già settimana scorsa con la Supercoppa, che insomma è pre-season, ma è la prima gara ufficiale. Però questa, certo, domenica alle 17 partiamo per davvero, e poi ci sarà chiaramente il pienone al Paladozza, visto che sono stati annunciati gli oltre 4.700 abbonati. E sarà un esordio bello importante, sia per noi che torniamo al Paladozza, ma anche per la Fortitudo.
2: Intanto saluto Leo Vicari, che è arrivato adesso col suo meraviglioso qua gol del Bologna. L'ho letto, stavo leggendo, mi perdevo le dirette, fantastico. E poi saluto Manfred, che tornerà da martedì, che mi ricorda che tutte le partite della Fortitudo saranno in differita domenica sera alle ore 23:30, quindi dopo essere tornati dal palazzo, una cena in grande tranquillità, e poi la Fortitudo su ETV, appunto, giusto per arricchire ancora di più quelle che saranno le domeniche con i vari programmi. Ale, come dicevi, da qui riparte la Fortitudo, togliendo un attimo il discorso Supercoppa, che resta comunque una battuta d'arresto, secondo me, da non sottovalutare, però neanche da trarre come stesso discorso facevamo prima con la Virtus, dei giudizi definitivi e trancianti, perché molto presto. Però Cavina l'ha detto, cioè ci si aspettava sicuramente qualcosa di meglio, il meglio è arrivato da questi quasi 5.000 abbonati. Domani, peraltro, Stazionelli fuori, per Anumba è ancora in dubbio. Facciamo un passo indietro con te. Supercoppa, cos'è che non ha funzionato? Cos'è che ti aspettavi invece già potesse funzionare? Un breve commento anche di quello che è stato il weekend amaro al Pala de André.
21: Ma sicuramente mi aspettavo meglio, ma penso come tutti, certo, perché di fronte, insomma, ci si apprestava appunto all'inizio della stagione, la prima gara ufficiale. È chiaro che ci fosse un po' di pressione anche addosso per questo, però ecco, contro una squadra come Cividale, che sulla carta si presentava un po' diversa dalle scorse stagioni, però con un sistema sempre abbastanza simile, però sulla carta era una squadra abbordabile. Poi in realtà Cividale ha sollevato quella Supercoppa, quindi mi ha smentito nei miei pronostici. Però ecco, diciamo che la F, per quello che aveva fatto vedere in pre-season, anche al di là dei risultati che sono stati positivi, ma sappiamo che il punteggio finale nelle amichevoli conta poi il giusto, conta più quello che si vede in campo, quello che ha fatto vedere effettivamente la squadra allenata dal coach Cavina. E quindi mi aspettavo un po' più di lucidità, perché quella è mancata tanto nei momenti chiave dai protagonisti che ci si aspettava, e quindi e anche un po' di stanchezza, che in questo momento della stagione con i carichi di lavoro ci può stare, però ecco, vanno migliorate alcune cose, alcune scelte, alcune responsabilità vanno prese con più forza, con più decisione, e quindi mi aspetto già da domenica, visto che c'è una partita anche in questo caso abbordabile, non me ne voglia Ruvo di Puglia, ma non è una delle big di questo campionato, certo, Ruvo di Puglia dall'altra parte non ha nulla da perdere, però ecco, mi aspetto che davanti ai quasi 5.000 del Paladozza la F possa cambiare volto rispetto a quello che si è visto in semifinale. Poi giustamente dicevi tu, non bisogna fasciarsi la testa subito, perché è ancora pre-season, però ecco, qualche segnale non proprio positivo è arrivato, e quindi immagino che già questa settimana in palestra si sia lavorato per mettere a posto quelle mancanze, e già domenica, ecco, ripeto, mi aspetto una fortitudo diversa.
2: Sì, come dicevo prima, sono queste le sconfitte, ci si augura, per come sono arrivate, anche chiaramente per tutti, Ale, non soltanto per te, per come si era presentata Cividale alla Supercoppa, non era la favorita, senza Knight in semifinale, poi l'americano di Cividale ha giocato qualche minuto in finale contro Rimini, però senza anche Mobio, venendo da un meno 30 oltre nell'ultima di pre-season giocata contro Forlì, dopo ha stupito tutti, quindi era un pronostico difficilmente in qualche modo prendibile, non è italiano, però in tanti avrebbero fatto fatica a pensare a una Cividale che invece con grandissimo merito, con un lavoro come sempre enorme di Stefano Pilastrini, è tornata a vincere la Supercoppa ad un anno di distanza, sempre a Ravenna, Palla di Andrea, un back to back clamoroso che fa storia, e poi la fortitudo che appunto dicevamo non ha mostrato il lato migliore di sé, che invece aveva mostrato nella pre-season, battendo anche squadre di Serie A, quindi del piano superiore, anche se un po' imballate con qualche assenza, però ecco, forse un pochino non ha certamente sottovalutato l'impegno e la fortitudo, però è servita, dai, mettiamo così, che possa servire per rimettere tutti un po' in sesto, come anche peraltro detto coach Demi Scavina. Chi ti aspetti che faccia, c'è qualche giocatore in modo particolare, visto che siamo anche alla vigilia, prima di parlare del campionato, un singolo che possa far bene quest'anno, oppure che ti ha impressionato maggiormente? La risposta poteva essere Stazzonelli, purtroppo si fa male e speriamo di rivederli in campo comunque non alla fine della stagione, speriamo di vederli in campo prima che termini quest'ultima, però c'è qualcuno che ti ha impressionato maggiormente nella pre-season e anche se non semplice nella gara di Supercoppa giocata con Cividale?
21: Hai detto bene Stazzonelli, che aveva giocato un'ottima pre-season dal mio punto di vista. Ci metto Moretti, guarda, nello spot di possibile sorpresa, perché è un giovane che ha tanto potenziale, è già secondo me impattante, perché a livello atletico fa delle cose veramente impressionanti, lo si era visto anche a Cento l'anno scorso, quindi metto lui in questo spot, per quanto ecco in Supercoppa non sia mai entrato in partita, ha fatto tanta fatica contro la fisicità che ha messo in campo Cividale, quindi diciamo che è da cancellare totalmente quello che si è visto al Pala di André venerdì scorso, però da lui diciamo che ho aspettative alte, perché ripeto, penso che abbia delle qualità notevoli e anche ancora tanto margine per migliorare, e poi oltre a lui, che diciamo potrebbe essere più una sorpresa, mi aspetto una grande conferma da parte di Paulius Sorokas, perché la scorsa stagione, inutile dirlo, penso che in radio l'abbiamo ripetuto 450.000 volte, la stagione del lituano è stata fantasmagorica, e quindi da lui mi aspetto tanto. Ecco, forse lui è stato una piccola delusione, non ha giocato una brutta partita contro Cividale, però si è preso poche responsabilità, arrivava anche dall'impegno del 3 contro 3 con la sua Lituania, quindi ancora più partite, ancora più minuti nelle gambe in un momento in cui magari non è ancora nel pieno della sua forma fisica. però ecco, da lui mi aspetto molte più responsabilità, per quanto questa F abbia la capacità di avere responsabilità condivise, perché ha tanti giocatori che possono fare bene, tanti veterani, tanti giocatori magari anche non veterani ma esperti, e quindi che nei momenti chiave possono prendersi la palla in mano. Non è successo contro Cividale, però ecco, da Sorokas mi aspetto una buona stagione, così come da Morris mi aspetto sicuramente di più di quello che si è visto in pre-season, perché per ora, ti devo dire la verità, Joe, l'americano non mi ha convinto appieno. Ho visto degli sprazzi positivi, però se devo fare un quadro generale su di lui ancora fatico a inquadrarlo per bene e a giudicarlo positivamente nell'insieme.
2: Sono d'accordo su Moretti, con l'unico limite, ma è anche qui per crescere e per far bene, come dicevete, ha fatto accento sui falli, che è un po' uno dei suoi limiti, appunto. Giocatore che dà tanto, a volte forse un po' troppo, e che purtroppo causa falli, si toglie, o comunque le sue partite vengono fortemente condizionate, un po' come era stato con Cividale, il cui impatto era stato buono, però ha commesso tanti troppi falli subito, e questo è, ma penso che il primo ad essere consapevole di ciò è il giocatore. Però ecco, un'altra sicuramente nota positiva di quella che è stata fin qui l'estate Fortitudo, tolta appunto la sconfitta in Supercoppa contro Cividale. Luogo di Puglia, ore 17. Prima di salutarti, raccontaci un pochino. Intanto stasera buzzer beat, che sarà, fungerà anche da pre della Virtus, giusto?
21: Esatto. Quindi, esatto.
2: Poi poi direi, ecco, c'è tanta carne al fuoco, perché farete un pre anche abbastanza sostanzioso. Poi domenica, con Nettuno Bologna 1, prima le ragazze BFC Women con Franco Loretti, poi con te dal Paladozza. E non solo con te.
21: Esatto, ci sarà chiaramente, io ci sarò nel prepartita, dalle 4:30 inizieremo il prepartita di Fortitudo Ruvo di Puglia, però poi dalle 5, quando si alzerà la palla 2, ci sarà la voce di Luca Bolognesi ad accompagnare la partita. Poi all'intervallo tornerò io, e poi subito dopo la partita ci collegheremo con Varese, perché poi scende in campo anche la Virtus nel suo impegno di domenicale, aprendo la stagione di LBA. Quindi sarà un weekend bello denso di partite, di contenuti su Nettuno. E poi in realtà c'è anche settimana prossima, perché martedì torniamo con la nuova trasmissione sulla Fortitudo Flat Service, via San Felice 103. Abbiamo esordito martedì scorso con Tommaso Guariglia ospite, anche lì ci sarò io, ci sarà Luca Bolognesi e anche un contributo di Fabrizio Pungetti, e ti faccio un piccolo spoiler.
2: Vai, siamo qua apposta.
21: Anche un ospite, non dico ancora il nome, non mi espongo, però ci sarà un ospite anche martedì prossimo, quindi lo scoprirete poi.
2: Molto bene, poi sarà anche un martedì di basket, prima la F, poi la Virtus che giocherà contro Milano. Insomma, è stato perfetto anche nel descriverci quelli che saranno i tuoi impegni da questa sera, con buzzer beat, poi la Fortitudo, il pre, e poi ci sarà anche il post durante la stagione, le trasmissioni varie. Quindi dai, in bocca al lupo anche a te, buon lavoro per quella che sarà l'annata 2026-2027 e ai tuoi colleghi di trasmissione.
21: Grazie mille, Pepe il lupo.
2: Grazie a te, Ale, ci sentiamo stasera con buzzer beater.
21: Perfetto, a stasera. Saluto a tutti. Ciao.
2: Grazie ad Alessandro Di Bari, Nettuno Bologna 1, buzzer beater e tanto altro ancora. Allora, ho salvato un po' di messaggi che erano arrivati, un tema secondo me anche di non importante, no, però di cui possiamo parlarne e potremo parlare lunedì, sul discorso rendimento, sul discorso calendario, sul discorso punti fatti dal Bologna. C'è chi ci scrive che è stato soddisfatto della fine dello scorso campionato, non mi trovo d'accordo, ma ne parleremo magari anche volentieri con Michele sul rendimento, e dibattiti, dialoghi con voi, come sempre un piacere parlarne, visto che non si parlerà di calcio giocato, ma potrebbe essere uno di questi temi da approfondire, non solo, con la speranza veramente che il tema principale, che deve essere questo, visto che non si parla di calcio giocato, lo stadio, entro il 30 settembre arriverà una risposta, lunedì sarà già il 28, e quindi probabilmente riusciremo anche ad avere, speriamo, incrociando le dita, qualche notizia in più, sperando che l'ottimismo veramente possa diventare ufficiale, possa diventare nero su bianco a livello di accordi, a livello di appunto di completamenti di opere che da tempo a Bologna attendiamo tutti, e non soltanto tifosi numerosi, ribadisco, ma tutta l'intera città. Quasi gol con Leo Vicari, ormai il 13:58, lunedì saremo ancora insieme, da martedì torneremo a fare di campione e poi via via con tutti i vari programmi, la Fra, Frank, i suoi ospiti, i suoi colleghi, Buzzer Beater, la Virtus e poi tutto il weekend su Nuturo Bologna 1. Da seguire, da non perdere nulla. Grazie, a lunedì, ciao!
3: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
5: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, grès e pietra naturale.
22: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
5: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
23: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
27: Nettuno Bologna 1.
28: Sono le 13:59.
23: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
29: Vasto incendio nella notte a Lucca, due le vittime, diversi feriti, tra cui alcuni bambini. Sentiamo Barbara Salandri.
30: Un uomo di 65 anni e una donna di 73 sono morti in un incendio divampato in un palazzo di tre piani a Lucca, nel rogo partito dal pian terreno per cause sembra accidentali, ferite anche 13 persone, tra cui alcuni bambini. La più grave è una donna trasportata in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. I vigili del fuoco sono riusciti a mettere in salvo anche un neonato.
29: La guerra in Ucraina, Zelensky fa sapere di aver ottenuto da Trump la tanto attesa autorizzazione a produrre missili Patriot. Il via libera in occasione del bilaterale di martedì a margine dell'Assemblea ONU. Inviato a Washington un piano iraniano per porre fine alla guerra in Medio Oriente. La proposta prevede un cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz in 7 giorni.

0: Artigiana?
1: Presente.
0: Libero professionista?
1: Presente.
0: Gruppo di amici?
1: Presenti.
0: Agenzia di eventi?
1: Presente.
2: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
3: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
4: Quando andiamo a giocare a padel?
5: Quando vuoi! Allo Sport Club Ozzano, dal lunedì al venerdì, puoi giocare gratuitamente dalle 8 alle 9.30 e dalle 12 alle 13.30.
4: Gratis?
5: Sì! E su Playtomic puoi scoprire tutte le promozioni.
4: E dopo la partita?
5: Colazione, pranzo, aperitivo, cena e serate da vivere insieme.
4: Sport Club Ozzano, via Mattei 6, Ozzano dell'Emilia. Scopri le promozioni su Playtomic.
6: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con gli Strani Animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, Ida Madore, omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Prologue di Crespellano.
7: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
8: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
7: Fantastico, e adesso?
8: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
7: E loro risolvono?
8: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichenie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
7: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
8: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
12: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
13: Ehi, hey, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
14: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
13: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
15: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
16: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: Ma devi dirlo a te stessa. Devi dirlo a te stessa. Quello che hai appena detto, l'improperio che hai appena detto.
20: Ma lo sto dicendo, ecco, a me stessa, ad alta voce, ma a me stessa.
19: È un peccato che tu sia scivolata proprio nell'ultimo, sì, giorno della settimana,
20: sì,
19: della dieta.
20: Proprio il venerdì.
19: È un peccato.
20: Ho svicolato tutto da lunedì.
19: È un peccato.
20: È
19: che
20: proprio
19: sia
20: sul finale.
19: Io sono Leo Vicari, sono le 14.05. Dovete sapere che è scivolato anche il pranzo di Francesca Bolognini oggi, che è caduto ovviamente dalla parte dove non doveva cadere, certo. No? Che cos'era, sì, il pranzo?
20: Era, vabbè, lasciamo stare, era veramente molto triste, però

0: ho ripreso la dieta, quindi era couscous con crema di zucchine e salmone affumicato.
1: Quando porti quella roba lì, io non ti farei stare di fianco alla finestra, perché comunque siamo a un secondo piano molto alto, e quando vedi, oh, che cosa oggi da mangiare?
0: Beh, nel dubbio ho dato 3 cucchiaiate, sì. Poi
1: così.
0: L'ho appoggiato un attimo per preascoltare un vocale, l'ho appoggiato male.
1: Ah, ma quando appoggi un attimo e appoggi male,
0: in bilico troppo sulla scrivania,
1: è ignavia
0: e
1: quella,
0: niente,
1: la tua.
0: È crollato giù, si è suicidato dal tavolo, cadendo ovviamente con il Tupperware ribaltato.
1: Ah no, cioè no, vabbè, ma non c'era
0: niente di recuperabile.
1: E che cos'è successo? Che a quel punto ti sei convinta che non avevi mangiato abbastanza.
0: Esatto, sono andata a spulciare. Se Dario ci sta ascoltando, prossima volta i baiocchi magari.
1: Io sono uscito dall'ufficio di Alessio di Radio Bruno, l'ho trovata dentro a un mobile, l'ho trovata la Francesca, per cercare veramente i meandri di cose, delle briciole che potevano essere
0: rimaste. Trovato dei baiocchi e ho preso un sacchettino di baiocchi, quindi mi sono mangiata 3 baiocchi. E tutta la settimana che mangio bene, che faccio la brava, niente, sono scivolata sulla buccia di banana mangiando i baiocchi.
1: Ed è arrivato lui,
0: il senso di colpa. Mi sento proprio una cretina.
1: In colpa, colpevole. Vabbè, vedremo di rimediare durante questa puntata, vedremo di renderla difficoltosa, così perdi le calorie. Che... Allora, signori, tante cose, anche un po'. Oggi scuotiamo un po'. Sentite il gioco, cos'è? Il gioco della pentolaccia, quello che dai delle gran bastonate a quelli.
0: Sì, lì non è che scuoti, lì proprio dai delle bastonate.
1: Noi 2 bastonatine le diamo oggi. No, perché poi ci siamo anche un po' rotti le scatole di. Assistere inermi a dichiarazioni di qua, di là, di su, di giù, anche insomma, visto che abbiamo tutto il diritto di dire la propria, lo diciamo anche noi, ci pensiamo magari più tardi. Intanto vorrei dirvi che oggi è la giornata internazionale, mondiale, globale, universale dei sogni. E allora oggi, infranti, dice la Fra, che avrebbe sognato di mangiare il couscous con le zucchine scondite e il salmone, cioè, il salmone dei tempi di Hammurabi, praticamente. E quindi ve lo chiedo. Avete voglia di condividere un vostro sogno? Poi io sono molto pugnetta su queste cose, cioè per me un sogno non è un desiderio, un sogno non è un'illusione, un sogno è un sogno, quindi qualcosa che vorremmo, ma che è realizzabile.
0: Ma Cenerentola non ti ha insegnato niente.
1: Le barzellette
0: sogni sono desideri di felicità.
1: Un saluto a Enrico Faggiano, che è appena venuto.
0: Il sogno non ha.
1: Questi sono gli effetti dell'unione tra 3 cucchiaiate di quella poltiglia magica che ha ingerito con 3 baiocchi, cioè 3 cucchiaiate e 3 baiocchi. Signori, mi dite un vostro sogno, qualcosa di possibilmente realizzabile. Quindi non esagerato, magari anche lievemente radiofonico, ecco. E io vi aspetto al 366 402 4022. Tra poco con Paolo Alberti, poi abbiamo Marco Salicini, poi abbiamo Alessandro Iori, poi abbiamo me, che ho 2 robine.
0: Io stavo per dire la benzina meno di 1 euro, poi meno di 2 euro, poi hai detto realizzabili.
1: No, non è realizzabile, assolutamente no. Te l'ho detto comunicando molto bene, peraltro, il ministro dei trasporti. Cominciamo.
2: Quasi Gol, presentato da Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
3: Et capè, u carot.
4: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia. Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
2: Nettuno Bologna 1, quasi gol con Leo Vicari.
1: Oh, siamo mossi oggi, eh? 14-11, Leo Vicari quasi gol. Prima di andare a salutare Paolo Alberti, e allora è già arrivato un messaggio polemico.
0: Leggilo anche con l'intonazione, come diceva il mio prof di greco.
1: Tarta.
0: Vicari, legga il messaggio con pathos, per favore.
1: A me risulta che la confezione piccola di baiocchi sia da 6, mentre tu hai detto che ne hai mangiati 3.
0: Almeno quella che è qua in radio, ci sono le bustine con 3 biscotti.
1: E comunque sia, anche se a te risulta che è da 6, poteva averne mangiati 3.
0: Tra l'altro, ma comunque
1: sei,
0: sono,
1: ecco,
0: è un sacchettino con 3 biscotti.
1: Tarta, ti sei meritato il cartellino.
0: Sì,
1: gne,
0: aspetta
1: gne,
0: che
1: gne,
0: mi inquadro, aspetta
1: uno dei
0: che
1: primi
0: mi inquadro.
1: Di quest'anno, ecco, proprio ad honorem questo, ecco, se ce la potevamo risparmiare. Buon pomeriggio Paolo Alberti, lui di lui non ci risparmieremo mai. Ciao Paolo.
5: Ciao Leo, ciao a tutti.
1: Paolo, è la giornata.
5: Ciao anche alla signora in dita.
1: Sì, esatto. Proprio lei. Paolo,
0: signorina, prego.
1: È la giornata.
5: Tre baiocchi valgono a livello calorico quanto un piatto di pasta.
0: Sì, sì, sì. Facevo prima a mangiarmi 500 grammi di carbonara, probabilmente.
1: No, che quando mangi il primo hai... quando mangi il primo hai una gran voglia. Sì. Quando mangi il secondo lo fai per golosità, quando mangi il terzo è il diavolo.
0: Sì.
1: Cioè, no?
0: Sì,
1: ecco.
0: Sì.
1: Quindi dovevi vedere la faccia di come si
5: sentiva.
1: Ma sì, ma dovevi vedere la faccia di come si sentiva in colpa. Cioè, è un.
0: Ma perché sono proprio scivolata all'arrivo, capito? Cioè, ero arrivata al traguardo e sono scivolata un metro prima.
1: Fra. Eri dentro, ripeto, ti ho visto, eri dentro un mobile per cercare roba da mangiare. Cioè non è che è capitato, sai, un ascoltatore che ha portato due pasticcini e vabbè, dai, no, cioè, ti ho vista dentro un mobile, vabbè. Paolo, è la giornata mondiale dei sogni.
5: Grande.
1: Ne hai uno da dirmi al volo? Sogno, non l'illusione, non il desiderio, cioè eviterei, come diceva la Fra, che la benzina costi solo un euro. No, ti hanno appena detto che è impossibile. Ecco, quindi qualcosa che desideri molto e che è possibile e che però non hai in questo momento. Ne hai uno al volo?
5: Ha uno al volo di risolvere una bega che ho.
1: Okay.
5: che non posso dire, ma insomma, se, penso sia risolvibile, anche se tutto mi sta dicendo che non lo è, ma insomma dovrei risolvere.
1: Bega è sinonimo di marone, no? Cioè, ce l'ho, in bolognese è una di quelle cose. O c'è una sfumatura? O c'è una sfumatura che lo...
5: No, beh, marone ha un'accezione un pochino più negativa. Bega può essere anche solo contrattempo.
1: Ah, però... ok, sì. Bega è un impegno, sì.
5: Però, marone è un marone, fra l'altro, non mio. Cioè, di cui ne pago le conseguenze, ma non è mio, e quindi vorrei risolverlo in fretta.
1: Smettiamo di parlare dei maroni di Paolo Alberti, ecco. Andiamo con... No, allora, da settimana scorsa, Paolo, sapete,
5: no,
1: a proposito,
5: prima che inizi il delirio,
1: sì.
5: Volevo farti complimenti per la tua ultima fatica editoriale.
1: Di cui ti devo omaggiare, ecco, sì, assolutamente. Ecco,
5: no, ma me lo omaggio, però insomma, volevo fare i complimenti.
1: Grazie.
5: Per stare sullo scabroso, l'altro giorno... Il mio fidato responsabile della comunicazione qua a Ferrara, che tifa Bologna.
1: Ah, sì.
5: Sapendo che ogni tanto sono da queste parti, eccetera, e ascoltando di, ha detto qualche giorno fa: oh, ma non sapevi che Vicari ha fatto un calendario? Detta così. Io mi sono immaginato Leo nudo
1: in un tir. Esatto.
5: Ho detto: ma che piega che ha preso Vicari.
1: Dopo sei mesi di palestra,
5: Ma che piega invece.
1: Non vedo l'ora che ce l'hai in mano. Non stiamo parlando del marone.
5: Continuiamo. C'è gente in ipoglicemia in questo momento.
1: Oggi c'è la terza puntata, ovviamente, di Saranno Fumosi, no? La rubrica di Paolo Alberti su quei giocatori dimenticati che hanno vissuto che hanno vestito la maglia del Bologna dal 1980 ad oggi. Che lettera ci proponi oggi, Paolo?
5: F come Fumosi, appunto.
1: F come Fumosi, va bene. Allora, se volete scatenarvi, dopo li leggo a Paolo prima che lui ci dica chi è il prescelto di oggi. Intanto ti leggo qualche messaggio da settimana scorsa, che ricordava, abbiamo parlato di Iliev, no? Perché parlavamo di De Mola, abbiamo parlato di Iliev. Un ascoltatore ricorda Iliev in quella sua foto, orgoglioso della sua Fiat 124 bulgara con coprivolante peloso e coda allo specchietto. Paolo, non so di cosa si parli.
5: Adesso l'auto di Iliev onestamente mi sfugge dal mio ricordo e forse non è mai stata neanche presente nella mia mente, però se l'ha vista, cioè, è significativo di un periodo non solo calcistico ma anche storico in cui oltre Cortina e non da un pezzo c'era l'altra parte del mondo e quindi... come si compravano i giocatori come Iliev con degli stock di gabinetti, aveva anche un percepito diverso il censo dei calciatori, sì, specie per chi veniva da certe realtà come la Bulgaria, che poi non era una brutta squadra, andava ai mondiali, poi ha prodotto Stoichkov, cioè non era proprio terzo mondo calcistico, anzi ha fatto il terzo posto ai mondiali nel 94, quindi, però sì, era strana come cosa, sì.
1: Francesco Della Rocca, di cui parlavamo settimana scorsa, di cui parlasti, fa l'osservatore per il Bologna, inoltre ha un'Academy a Roma per i ragazzi.
5: Grande, pensavo mi avesse denunciato, invece...
1: Invece sì, aveva da fare quel giorno, va bene. Poi chiedono, Paolo, e non so perché lo chiedono a te, però l'hanno chiesto a te, io, vabbè, l'ho detto, glielo faccio settimana prossima. Ma il Bologna ha ancora l'hotel in Sardegna di Porcedda del patrimonio immobiliare? Si potrebbe usare per la trasferta di Cagliari? Tra l'altro è a Carloforte, cioè...
5: sì, è Carloforte, fra l'altro è un posto bellissimo, però non credo, non lo so, onestamente,
1: ragazzi, io non
5: credo, come ho detto varie volte,
1: non credo.
5: Quando siamo arrivati alla, diciamo, alla gestione saputo, io dal punto di vista, come dire, delle curiosità pruriginose sulle piccole cose, ho fortunatamente smesso di preoccuparmi, quindi non credo abbiamo ancora un hotel, insomma.
1: No, poi in generale, cioè, se dovessimo andare a Carloforte per risparmiare sul viaggio, non risparmiamo così tanto, secondo me, eh? Cioè, che poi, cioè, non è attaccato.
5: No, anche perché da Carloforte a Cagliari è un bel viaggio, quindi l'allunghi, cioè tu dovresti atterrare a Cagliari.
1: Prendere il pullman, prendere la nave,
5: esatto. E ritornare a Cagliari. Ora, oltre che, insomma, sulla prestazione forse influisce, perché a quel punto è come andare in trasferta a Roma, no, non credo sia neanche molto economico.
1: No, ma poi, cioè, ti conviene prendere l'aereo e andare direttamente allo stadio da Cagliari, da Bologna, cioè dormi a casa tua, cioè, sì, non c'è, sì, bisogno.
5: Sì, sì, delle due.
1: Allora, delle due, sì. Prima della pausa, Paolo, te li leggo, no, se vuoi non commentare, Frara, Fontolan, Falletti, su Falletti abbiamo 100.000 cose da dire, Floccari, Friberg, ancora un Falletti, ancora un Frara e Frabotta, e mi meraviglio che nessuno abbia scritto Forsolini, ecco che solitamente c'è quello che tutte le settimane mette la lettera davanti a Orsolini. Ci vuoi anticipare se è uno di questi, Paolo?
5: Posso anticipare che c'è molto di vero in quello che hanno scritto,
1: sì?
5: Ma perché è una puntata, un episodio corale, quindi diverso dagli altri, molto rock, e quindi poi lo scoprirete, però chi ha scritto quei messaggi in larga parte ha colto nel segno, ma anche perché era un po' più facile avendone citati più di uno, ecco.
1: Sì, Frutti, Fantander, no. Fantander. Arriviamo subito con Paolo Alberti e saranno fumosi.
2: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football Club.

0: domenica, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
3: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
2: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
3: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
2: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
4: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
4: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazioni Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
7: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
8: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
9: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
10: Ovvio, quello non può mancare mai.
9: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
10: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
9: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
10: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
9: Allora, forza, Immagina Bologna!
11: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
12: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
13: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
15: Dai, sali, ti faccio vedere la mia macchina nuova.
16: Nuova? Ma guarda qui dentro! Il volante è consumato, i sedili sono rovinati e il sottotetto è un disastro!
15: Lo so, per questo la porto da Rigenerazioni Auto Tappezzeria Bologna.
16: E cosa fanno?
15: Ricondizionano gli interni dell'auto, volante, sedili, sottotetto e tanto altro.
16: Rigenerazioni Auto, a Cadriano, in via Don Minzoni 48. Info 051 48 48 195.
15: Segui sui social Rigenerazioni Auto. Che silenzio e che comfort.
17: Eh sì, merito di Infissi Group. Con i nuovi infissi risparmio sulle bollette di luce e gas. E con la formula Infissi Group la prima rata arriva dopo 180 giorni.
15: Scegli Infissi Group e approfitta delle detrazioni fiscali in scadenza il 31 dicembre.
17: Vieni a scoprire come da Infissi Group. A Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli.
15: Infissi Group, l'arte dell'abitare.
18: Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Vempa. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
19: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
20: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Allora, volevo dirvi che l'hotel è stato venduto praticamente subito, quello di Carloforte. È finito nelle, diciamo, nelle realizzazioni successive appunto all'uscita di Guardone. Ciao!
1: Ciao Alberto, ciao ciao. Che sfuma il sogno di un ritiro del Bologna a Carloforte per me, per Paolo Alberti, per tutti coloro che ancora credevano che il Bologna da 15 anni, di fatto 16, avesse ancora l'hotel di Carloforte. Ciao Paolo Alberti, buon pomeriggio.
22: Buon pomeriggio a tutti, grazie della puntualizzazione del botolo.
1: Allora Paolo, cominciamo, saranno fumosi di oggi, voi continuate a scrivere delle cose assurde, Firicano, perché era del Bologna, Firicano, Frappampina, mitico Salvatore Fresi, no, è troppo Fresi, in due hanno scritto Facchini, Fantini, ho 60 anni, vedrai che molla si ricorda di Facchini e Foglietti, da leggere insieme, Frutti, Facchini, Foglietti. Paolo, cominciamo.
22: Ok, saranno fumosi. Questo episodio, come diceva il Corale, si chiama Hard Rock Bologna. Cambiamo passo e cambiamo ritmo. È tempo di abbandonare le note calme, nostalgiche e gli idoli mancati, ammantati di malinconia, le ballad calcistiche. È tempo di alzare il volume, fare le dita a corna e col pollice e agitare il cappoccione. È tempo di rock, vero, duro e puro. Che poi a me il rock piace parecchio, allora stavolta graffiamo le corde della memoria, anzi della dimenticanza, in una sequenza veloce con una solo di eroi mancati. Prima però voglio citare in ordine sparso e grandemente selettivo gli esclusi dalla scelta, e considerando che mi concentro solo sulla lettera F, sì, insomma una lettera nemmeno tanto diffusa, si capisce bene la mole di dati, immagini, sensazioni, ruggine e in poche parole delusioni che possiamo esserci ingoiati in questi anni. Potevo parlare di Floccari, per esempio, non uno qualunque. Potevo parlare di Filippini, uno dei gemelli che amava Springsteen, tanto per stare nel tema, e una carriera a Brescia l'ha anche avuta. Potevo parlare di Foglietti, quello del gol in tuffo alla Pascutti nella promozione dalla C alla B, unico gesto tecnico memorabile di un'intera vita calcistica. Oppure di Friberg, che di gesti tecnici memorabili non ne ha fatto nemmeno uno, se non quello di scapuzzare da solo davanti al portiere e allungarsi il pallone nel disastroso 2013-2014. Ma quello io me lo ricordo bene, e mi ci sono giocato un decennio di purgatorio per le Madonne innalzate al cielo lì per lì. Insomma, lo slego rock di questa puntata poteva durare almeno quanto Immigrant Song, ma non ne avevo tempo, spazio e voglia. Dunque partiamo con i miei personalissimi Fantastici Quattro, come i Beatles, i Led Zeppelin, i Queen, come i Ramones, gli U2, i Clash, i Ram, oppure i Red Hot Chili Peppers, ma che a Bologna sono risultati molto più simili al quartetto Cetra. Via! Alla batteria, signore e signori, Angelo Frappampina, o Frappampina. E già che ancora oggi non sappiamo dove cazzo va l'accento, qualcosa vorrà pur dire. Dunque, il sottoscritto, nello specifico, ha un bel po' di attenuanti, se il soggetto in questione ha una presenza sfumata e quasi evanescente, spettrale tra i suoi neuroni. Innanzitutto il periodo storico. Parliamo di un'unica stagione e dell'orribile 82-83. Quando arriva da noi, io di anni ne ho solo 11, sebbene sia già tifosissimo e reduce dall'estate calcisticamente più bella della mia vita, con la vittoria al Mondiale di Spagna. Dicevamo, è l'estate 82, il Bologna per la prima volta nella sua storia deve affrontare la Serie B, dove, dopo la maledetta domenica di Ascoli. C'è Fabretti come presidente, tanto per restare sulla lettera F, che comincia a pensare porti anche un po' sfiga. Il Bologna, come succederà spesso dall'alto della sua storia, pensa che il campionato di Serie B debba essere affrontato trapiantando calciatore di Serie A sulle zolle spellacchiate della cavetteria, per una rapida e trionfale risalita. Non funziona, né funzionerà più avanti, ma questa è la prima volta che capita. Infatti cediamo Mancini, il bimbo prodigio che a momenti si salva a suon di gol, mossa di mercato che la piazza accoglie con lo stesso entusiasmo di chi si siede dal dentista, ma in compenso arrivano il talentuoso Guidolin dal Verona, il roccioso Turone, quello della Roma e del gol regolare ma annullato contro la Juve, il forte centrocampista Sclosa, ci sono ritorni di lusso come Bakleckner, Gil De Ponti, innesti di sostanza come Logozzo, di grande talento come il bomber Gibellini, che fa sempre gol. All'epoca. Insomma, Mancini e Nadori rimane un'onta, ma sembriamo uno squadrone sproporzionato in categoria, come d'altronde quel Milan, l'altra nobile decaduta, che è al secondo giro in purgatorio. Un po' meno sotto i riflettori, sebbene con una solida carriera nel suo Bari, arriva anche il terzino, Angelo Frappampina o Frappampina. Allora, esteticamente è ripugnante, lo so, non sta bene dirlo, ma io ho 11 anni e non ho elaborato il politicamente corretto, vivo di prima impressione. Angelo è il paradigma del calciatore d'altri tempi, ha 27 anni e ne dimostra una cinquantina, le sopracciglia foltissime, sembra un Ringo il biscotto, con i capelli ricci e lunghi a guardarlo da dietro e quasi inesistenti davanti, una duplice identità che aumenta nei giorni di pioggia. Ha la faccia da cattivo degli spaghetti western, identico a quello che piglia le sberle nei film con Bud Spencer, le gambe arcuate e storte, insomma uno zavaglio. E se insisto tanto sul suo aspetto, ripeto, ho 11 anni e di lui ricordo fin da subito pochissimo, solo che è brutto. Nonostante tutto sommato, in un'annata disastrosa che ci fa addirittura precipitare in C e col fallimento totale del presunto squadrone allestito, il Milan nello stesso anno invece in A ci va, lui per la verità è anche uno dei meno peggio tra i titolari, si fa 32 partite eppure 3 gol. Poi se ne va, proseguendo un'onestissima carriera a Napoli, mentre noi pensiamo alla Serie C incombente e non ricompare più nella mia mente fino ad oggi. Al basso, carissimi, ecco Cesar Faletti. Attendo che si sforzino gli applausi e qui mi ci fermo meno. È uno spettro più vicino, rimosso più che dimenticato, francamente. Ma anche lui corrisponde all'identikit. Arriva infatti a 25 anni in rampa di lancio. Leggerino e tutto da testare in Serie A, ma insomma a Terni il suo l'ha fatto e sai mai. D'altronde il Bologna, già entrato in era saputo nella stagione 17-18, è chiamato a fare il cambio, mica il titolare fisso, un'arma tattica per dare qualità e fiammate sporadiche. Ecco, sulle fiammate ci si potrebbe organizzare con un accendino e una tanica, ma per il resto ma per il resto nulla, o quasi, anzi no, dai, nelle 13 presenze saltuarie che si conquista il suo gol lo fa. Difficile, acrobatico, segno della classe sudamericana degna di un 10, un appoggio a porta vuota anche un po' incerto a guardarlo con occhio attento, ma probabilmente per colpa dell'assist ritardato e indolente di Mattia Destro, e questa cosa la scrivo solo per fare incastrare Leo, sappiatelo. Fortunatamente noi non ce lo godiamo, si fa per dire, a lungo. Dopo lui va a Palermo, poi torna a Terni e da lì scompare completamente dal mio campo sensoriale. In questo momento, approfondendo, leggo che è il terzo miglior marcatore della storia del Ternana. Non so se mi spiego. Alla chitarra, Alessandro Frara. Allora, contestualizziamo. Un Bologna fatto di prestiti parametri zero, quello di Zauli, Pecchia, quello di Cruz e Fresi, Goledor, dopo un campionato sostanzialmente sempre in posizione europea, scende in campo all'ultima giornata a Brescia da quarto in classifica. Dopo 90 minuti, perdendo 3-0 e con l'unico incastro di risultati su un milione di possibilità, resta fuori da tutti. La stessa sera io perdo in casa la finale di Eurolega con la Virtus dopo aver condotto 38 minuti su 40. È il 2002, è il 5 maggio e penso che tutto sommato a Napoleone è andata di culo. Visto che la gestione Gazzoni è al collasso e che li mando oltre ogni dire è andata anche bene, il Bologna decide allora di riprovarci, più o meno alla stessa maniera. Vanno via i prestiti, vanno via i parametri zero, arrivano i prestiti e arrivano i parametri zero. Torna alla scocca di Paramatti senza revisione. Arriva Moroso, al posto di Fresi dentro Zanchi e così via. E poi per fortuna che c'è Beppe Gol e il giardiniere. Con identica logica, dopo che il semisconosciuto Brighi ci ha fatto strabuzzare gli occhi, sempre dalla Juve e sempre in prestito, preleviamo Alessandro Frara, con una certa sicurezza, peraltro totalmente immotivata, che il risultato sia ripetibile. Si somigliano anche somaticamente, insomma dai, le speranze ci sono. Abbiamo l'Intertoto prima, con la delusione in finale col Fulham, ma poi inizia il campionato e in effetti sembra il giorno della marmotta. I primi mesi sono come quelli dell'anno prima. Sarà la preparazione anticipata, io non lo so, ma andiamo belli lisci, ci infiliamo anche qualche bella sorpresona come il gol di Della Rocca e a compensare un rendimento esterno balbettante ci pensa il Dall'Ara. Fino a dicembre siamo perfetti, da record, 7 vittorie in 7 partite e una classifica che a Natale ci vede di nuovo in Europa. Poi improvvisamente, inesorabilmente, definitivamente, basta. Ci sgonfiamo e comincia un'indicibile agonia di noia, un lentissimo sprofondo che rende simili tutte le stagioni di quegli anni in cui passiamo mesi in attesa solo che finisca senza rischi né speranze. In tutto questo Frara non è esattamente il nuovo Brighi, ma proprio per niente, anzi incarna un po' il retrogusto di quell'epoca, simile ai biscotti tutte fibre e salute, un pastone granulare cartonato e in sapore. Sarà anche sano e sicuro, ma soddisfazione zero. Frara ci prova, non è titolarissimo, ma 19 presenze le fa. Solo che nel periodo migliore, come nel lungo declino stagionale, lui sgambetta, corricchia, dimena, si dimena, giochicchia, è una ballerina senza sorriso dentro una bolla di vetro in assenza di musica. È il nulla. A fine anno va via senza aver lasciato il segno e si costruisce altrove una carriera in tono minore e finisce dritto nei fumosi che pensavo famosi solo qualche tempo prima. Infine, ladies and gentlemen, lui, il solista, la voce, il leader, Diego Falcinelli, la rockstar, il classico figo con la faccia da schiaffi che purtroppo invece di cantare nei Maneskin decide di giocare a calcio nella mia squadra. Ma anche in questo caso un saranno famosi paradigmatico. Già, perché per Diego le promesse e le premesse sono tante. Dalla natia Umbria, a 16 anni è già nelle giovanili dell'Inter ricca di talenti. A 18 esordisce in una realtà che cresce esponenzialmente come il Sassuolo. Nell'ambiente ne parlano in tanti, sebbene la sua crescita non sia esplosiva come si sperava, ma le punte a volte ci mettono un po' di più. Dopo 2 anni di gavetta a Lanciano, la consacrazione arriva tra le mura amiche, a Perugia. A 23 anni stampa 14 gol in Serie B e a questo punto sembra un predestinato. Il Sassuolo, ormai consolidato in Serie A, nel 15-16 se lo riprende. Lui stenta un po', se si guardano i soli numeri, ma è giovane e fa parte di quella squadra che conquista un incredibile 6° posto e garantisce l'Europa League, dove esordisce nel 2016. La concorrenza in Emilia resta tosta e allora viene mandato al neopromosso Crotone. Lì torna quello di Perugia, però in Serie A stavolta, segnando 13 volte e salvando i calabresi. E in quel momento chiunque, anche noi se non facciamo i profeti del giorno dopo, lo vorrebbe. Lui torna a Sassuolo, dove è ancora chiuso, ma fa il suo. Poi va per un girone in prestito a Firenze, dove invece la struscia pochissimo. A quel punto di anni ne ha 26, gli ultimi 6 mesi non sono un buon segnale, non sarà forse il grande centravanti della prossima nazionale, ma ancora credenziali e margini se azzecca la piazza giusta. Ecco, la piazza giusta è Bologna, pare. Il Bologna in quel momento è in pieno cambiamento. Dopo 3 anni di consolidamento in Serie A, un filo noiosetti rispetto ai sogni di grandezza, si cambia parecchio, sia in panchina che nella rosa. Va via Donadoni, il cui calcio e le interviste hanno una coerenza totale e una somiglianza sconcertante con Rosario delle 5 della sera, e arriva Inzaghi, uno dei calciatori che ho odiato più di tutti nella vita, ma che da mister praticamente esordiente tra i cadetti ha fatto bene. Si cede Verdi, l'unico sprazzo di entusiasmo, per una cifra più che robusta, vanno via il povero Economo, Masina, una manciata di reduci come Falco, Crisidi. Arrivano Dykes, Santander, Svanberg, Scoruspi, eccetera. Poi c'è Di Francesco, figlio d'arte. Bravino, a volte più che bravino, altre volte meno che bravino, ma ci siamo affezionati, data la monotonia del resto. Ecco, per prendere Falcinelli noi sacrifichiamo lui, in un'operazione che sa molto più di pura contabilità che di scelta tecnica. Però chissà, dai, un anno prima tutti avremmo fatto calte farse per il bomber da 13 gol del Crotone. Quella stagione ce la ricordiamo tutti, è quella della paura, di Orsolini Mezzala, di Bologna Frosinone, di Inzaghi esonerato con un girone di ritardo, della galoppata ritmo UEFA di Sinisa con Soriano, Sansone e Lianco presi a gennaio, di un 10° posto finale che ha dell'incredibile a pensarci solo 3 mesi prima. E poi c'è lui, la cartola da Grande Fratello. Tra Santander, Palacio e Destro fa fatica a trovare spazio, ma si ritaglia 16 presenze in campionato senza segnare nemmeno per sbaglio, e altre 2 in Coppa Italia dove un golletto lo fa, ma resta una delusione totale quanto impalpabile. E già per questo avrebbe il diritto sacrosanto di entrare tra i saranno fumosi. Ma si sa, le rockstar amano gli eccessi, strafare e strafarsi. Allora Falcinelli torna a Perugia a rimettersi in sesto. Poi trova spazio alla Stella Rossa, dove riassume le sembianze di un attaccante. Gioca, segna anche in Europa. Poi torna qua. Sì ragazzi, torna qua. E io questo proprio non me lo ricordavo. Nel 21-22, l'anno post-Covid, l'anno dell'arrivo di Arnautovic tra 2 anni di folla, l'anno di Teatro, l'anno che passiamo a 3 dietro dopo aver preso 4 sbelle a Empoli, l'anno che a volte, almeno fino a dicembre, sembra quasi, insomma, siamo lì, siamo quinti, stai a vedere che... Poi niente, cambio in folle, discesa placida verso un 12° posto da vorrei ma non posso. E lui in tutto questo fa 6 comparsate dimenticatissime che a venderle su eBay adesso ci fa una fortuna per i collezionisti di memorabilia. Dopo, come Batman, scompare nelle tenebre della cadetteria e dell'oblio. E come su tutti quelli che trovano spazio qui sopra, cala il sipario senza alcuna voglia di sentire un bis.
1: Arriviamo subito con Paolo Alberti e commentiamo Saranno Fumosi e gli facciamo tante domande.
2: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
3: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
2: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Mentis Varese, Virtus Costa Bologna. Presentato da
4: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
5: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
23: Fermati, non serve andare nel panico.
5: E cosa facciamo?
23: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
5: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
23: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
5: Idraulica Bologna SNC a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.
24: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con Gli Strani Animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, I Dama d'Oré, omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
25: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatori, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
26: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
27: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
19: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
20: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
28: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
29: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
30: Dici che lo conosco?
31: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
30: Ah, quello naturale, senza additivi.
31: Bra.
30: DOP, solo carne italiana.
31: Esatto.
30: Il crudo.
31: E allora non lo conosci.
30: Perché non è crudo, è Parma.
32: Piacere, prosciutto di Parma.
33: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
6: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
1: 14.46, allora con Paolo Alberti, Leo Vicari, insomma oggi si è parlato di Frappampina, Falletti, Frara, Falcinelli, questo quartetto rock. Paolo, allora ciao di nuovo, buon pomeriggio.
22: Ciao Leo, ciao a tutti.
1: Ciao, andiamo a busso che ho delle cose di cui parlare, delle cose da leggere. Allora, non vorrei dire, ci scrivono, ma almeno un paio di questa band sono stati presi per panchinare destro, pensa mo. Ecco, Paolo.
22: Pensa come era messo destro.
1: Ecco, sì, ma in generale anche pensa com'era, ecco, come lo consideravano, ecco, in tutto questo. Poi ci arriva la foto di Frappampina e un ascoltatore ride molto dicendo: è letteralmente uno degli sgherri che prende gli schiaffi da Bud Spencer, era ai tempi.
22: Sì, certo. È lui, è quello un po' ricciolino che in tutti i film di Bud Spencer è nei cattivi e piglia dei gran sberri.
1: Sì, sì, sì.
22: Con i capelli un po' più lunghi, sì, e sì, dietro, solo dietro.
1: Uno di quelli che fa magari lo sborone all'inizio, poi il primo che prende la sberla. È vero, ci sta, ci può stare. Mattia Destro, mi avete acceso un ricordo, il primo giocatore forte di una grande che prima dell'avvento di Saputo era impensabile che venisse al Bologna, poi invece venne, ricordo la salita dalla stazione con la gente sulle scale mobili che lo inneggiava, 11 gol in campionato, il suo gol del 2-1 al Sassuolo nel 2019 mi rappresentò il primo sintomo di rinascita del Bologna, post Guaraldi, dice Alessandro. Paolo.
22: Sai che sia contento, no? Sì, fu abbastanza significativo, detto che a Bologna, insomma, qualcosa di più lo avevamo visto anni prima e anche di livello da grandi, da Baggio in giù, però sì, era abbastanza sintomatico che una punta nel giro della nazionale potesse essere preso dal Bologna dopo che per anni eravamo stati, insomma, veramente tremebondi, per quanto qualche anno prima avevi azzeccato un Divaio, un Cilardino, cioè erano proprio gli ultimi arrivati.
1: Destro continua ad essere, se non sbaglio i conti, il secondo capocannoniere del Bologna di Saputo, 29 gol, cioè, meglio di lui solo Orsolini, direi, due idoli di Paolo peraltro. No?
22: Cioè, quando si dice che il calcio non è fatto di numeri,
1: ciao, ma non è stato nominato l'assist di Destro con rimbalzino a Falletti? Sì, sì, è stato nominato sia da Paolo che da Donadoni, ecco, insomma, ai tempi.
22: L'ho detto apposta, ho anche citato perché lo facevo.
1: Dichiarazione surreale, io c'ero a quella conferenza stampa, dichiarazione surreale post partita. Sì, gol di Destro, no, e assist.
22: Paletti, dotato di ottima tecnica, è riuscito a trasformare in
1: sì,
22: gol.
1: Sì, l'insidioso, esatto, l'insidioso, palla servita con invidia da Destro, sì, sì. Quel giorno fa gol e assist Destro contro il Genoa, se non sbaglio. Fa gol e assist e gli dicono: beh, insomma, grande prestazione di Destro, gol e assist. Beh, l'assist poteva farlo anche un po' meglio. Cioè, questa era. Boh, vabbè. Tra la F, come dimenticare Falletti, ti dicono Paolo, come aggancio per Avenatti, che fosse stato in grado di giocare sarebbe stato il centravanti titolare del Bologna al posto di uno dei più forti giocatori visti qui almeno negli ultimi anni, Rodrigo Palacio, dice Lorenzo. Paolo.
22: Ah, Avenatti potenzialmente, perché sai, noi, a parte che in quegli anni era già partito la guerriglia interna fatta di appunto partitismi eccetera, però se si vuole essere un pochino così equidistanti, è vero che questi per esempio sono finiti nel dimenticatoio lì a rispolvero, però cioè, giudicandoli asetticamente, cioè Avenatti era uno di quegli attaccanti che a me convinceva poco perché anche in B non è che ne facesse 20, però a sentir dire tutti gli addetti ai lavori, questo alto, fa tecnico, gol di fanfare, cioè, tecnico anche se alto eccetera, cioè non erano di per sé delle prese sbagliate, poi magari contestualizzate male, poi
1: esatto,
22: magari
1: cioè, era sbagliato, no, cosa gli volevi chiedere, no, sì, cioè perché potevano essere due prese che però erano due bazze,
22: nel senso che sì, poi ci ha messo del loro dimostrando che magari là era un po' troppo larga come categoria, però in sé, per non parlare di Falcinelli sì, veniva da sei mesi alla Viola fatti male, ma è uno che un anno prima aveva fatto 13 gol nel Crotone, che passa la metà campo una volta partita, cioè non è assolutamente
1: allora,
22: sbagliato,
1: vero, ma io ricordo la conferenza stampa di Fenucci,
22: si può chiedere come mai prendo
1: quando disse Fenucci quel giorno, no, vai. Abbiamo preso Falcinelli, ma Destro è arrivato, Destro cambiò il numero quell'anno, no, era quell'anno dopo, cambiò il numero, insomma, dice, ma Destro è molto carico, fece un'intervista, dato che non parlava mai Destro, si disse, beh, è molto carico, e Fenucci disse, vabbè, quante volte ci ha detto di essere molto carico, adesso Destro parte dietro a Falcinelli, ostia, Destro parte dietro a Falcinelli, cavolo, cioè...
22: No, uno può pensare a... Nel momento in cui hai Destro, ormai ripudiato, deludente, mettici l'aggettivo che vuoi, hai Palacio, hai Santander, prendere anche Falcinelli, in effetti uno dice, ma ho premesso nel racconto che a me è parsa più un'operazione puramente contabile, perché... Cioè, va di Francesco là per la stessa cifra, che Falcinelli viene qua,
1: valutati 10 milioni valutati tutti, ecco. E due va bene.
22: Però stiamo al puramente tecnico e decontestualizzato dalla rosa del Bologna, che è un errore perché poi nella rosa lo devi mettere, cioè, Falcinelli non aveva delle brutte credenziali, cioè 25-26 anni, ha fatto la UEFA col Sassuolo, ha fatto 13 gol a Crotone, cioè la sensazione quando arriva è stiamo a vedere, perché questo è da attenzionare, come dicono quelli bravi, cioè voglio dire, no, non è che Piccoli ne abbia fatti di più, cioè voglio dire 13 gol credo che non li abbia mai fatti, o se li ha fatti
1: esatto, sì sì,
22: quindi
1: sì,
22: non era proprio l'ultimo dei bagagli, ecco, poi non l'ha strusciata mai, e onestamente avevo rimosso che nell'anno di Arnautovic e compagnia lui è stato qua tutto l'anno, si è fatto 6 presenze.
1: Io trovai assurdo,
22: io non me ne sono accorto.
1: Io trovai assurda l'accoppiata Falcinelli-Santander, quella la trovai assurda proprio. Cioè, quello, secondo me quello non aveva senso. Cioè, d'accordo con Paolo, quando ancora non servivano quelli alti 1,95 tipo Avenatti, esatto. Cioè, oggi invece devi essere alto 1,95. Me l'ha detto anche un allenatore del giovanili qualche tempo fa, che lui. Dei giovani di 15-16 anni, lui che ne ha 55 è il più basso. Quindi vabbè, allora Paolo, andiamo su temi nazionali popolari e ti leggo questi due messaggi in antitesi l'uno con l'altro. Allora, discorso sugli 11 nazionali del Bologna come prova che non sia una squadra di basso livello. Ma il numero dei nazionali da solo non dice niente. Il Verona è retrocesso pur avendone diversi. Il Bologna stesso nel 2005 andò in B con Zagorakis, campione d'Europa con la Grecia 2004. Conta la qualità complessiva della rosa e il rendimento in campo, non solo il numero delle convocazioni. Un altro ascoltatore ci dice: sono Marco, io sono abbastanza fiducioso, ma proprio per il fatto che credo sia una questione di gestione dei giocatori che abbiamo, altrimenti non sarebbero stati chiamati dalle rispettive nazionali. Secondo me non siamo così scarsi come ce la stiamo raccontando ultimamente. Paolo, vai.
22: Ma come spesso accade, la verità sta un po' nel mezzo, nel senso che sono d'accordo che non è sufficiente a determinare la qualità di un organico il numero dei nazionali, perché io posso anche prendere 10 nazionali di San Marino e non credo di potermela giocare, con tutto il rispetto, però non è neanche vero il contrario, nel senso che comunque, tranne qualche eccezione, sono tutte convocazioni di nazionali, fra l'altro magari non di primissimissimo livello, ma degnissime, no? Cioè dalla Norvegia alla Repubblica Ceca, eccetera, eccetera.
1: E che nessuno è un leader. Cioè, la mia
22: nessuno è un
1: purtroppo,
22: leader, ma è un problema che possiamo estendere purtroppo a tutta la rosa del Bologna, tranne forse Berna, perché non è leader neanche chi è rimasto qua a casa, forse tranne Berna. E se parliamo di qualità della rosa del Bologna, la mia impressione, poi dopo 5 partite presto, è che sia calata, ma se c'è un problema, secondo me, è che è tutta concentrata negli ultimi 30 metri. Cioè, prima no, cioè, me ne faccio abbastanza poco di avere 5 o 6 là davanti che sono bravi coi piedi, e tanto ne giocano 2-3, se poi gli altri 8 fanno fatica tecnicamente. Ecco, questa è la mia impressione. Poi io al Mondaraj non ho ancora capito che giocatore è, diamo tempo di assestarci, il nuovo modulo, eccetera eccetera, però se c'è un problema di qualità, per me è di distribuzione della qualità prima ancora che di nazionale o mica nazionale.
1: Paolo, prima di salutarci, chi gioca in porta a Lecce?
22: Ma mi dicono, o meglio leggo, che Paladino è riconosciuto come essere come un allenatore abbastanza psicologo. Mi sorprenderebbe, anche in ragione di questo, se non giocasse Skorupski, perché comunque sia a quel punto è una scelta forte che va molto oltre la singola partita, perché sceglierlo in questo momento qua, con tutto che un allenatore deve guardare il bene della squadra e farsi ed essere poco incline a fare il buono per forza, però se scegli di panchinarlo è una discreta mazzata. Poi uno ha 36 anni, è un professionista, sa perfettamente come funziona il calcio, però mi sorprenderebbe molto di non vedere Lucas in porta a Lecce, anche se sarei fortemente tentato di non vederlo in porta a Lecce. Diciamo che se scegli Lucas, spero che il resto della squadra sia performante in modo anche un po' da proteggerlo.
1: Ecco, cosa che secondo me non ha fatto col Torino, io continuo a dirlo. Ecco, poi,
22: Sì, perché poi è evidente che lì abbiamo un problema. Il problema di questo problema è che è talmente evidente che ci fa scordare tutto il resto. Vero. Cioè ricondurre la sconfitta col Torino alla cappella con discorsi, ma ti dico di più, anche non aver vinto a Bergamo per la cappella, o pareggiato a Bergamo per la cappella di Skorupski,
1: magari
22: sì, che è sacrosanta, ma a parte che il portiere è uno degli 11, non è un elemento, cioè non è che è caduto un fulmine sul pallone e ce l'ha messo in porta, ma c'è anche tanto resto. Cioè sì, eravamo in vantaggio 1-0, lasciami dire, abbastanza casualmente, cioè nel senso, e poi a parte il rigore, cioè, anche Bernardeschi fa gol e il Torino non mi pare irreprensibile in quella giocata lì.
1: Sì.
22: E quindi si chiama calcio, succede, che un difensore te la mette sui piedi e tu fai gol, che un portiere non pari. Ricondurla tutta lì è un po' una foglia di fico.
1: Sarebbe fantastico, perché basterebbe cambiare il portiere. Abbiamo risolto i problemi, no? Il portiere, abbiamo risolto i problemi, invece non è così. Paolo, al volo, con chi esordite con l'Adamant, no? Questo fine settimana?
22: Per noi non semplicissimo, perché andiamo a Orzi Nuovi. Orzi ha un passato recente di A2 e prova a tornarci, sebbene in girone ci sia una favorita totale come Brescia, però sì. Sono più bravi, più lunghi, più forti di noi, però.
1: Vabbè, anche il Bologna dell'83 era più bravo, più lungo, più forte delle altre. Poi.
22: No, ma infatti quello che so è che iniziamo 0-0 dopo. Vediamo.
1: In bocca al lupo. Paolo Alberti qua con noi tutti i venerdì alle 14. Ciao Paolo.
22: Ciao a tutti, un abbraccio.
1: Arriviamo subito con voi, i vostri messaggi, me lo dite se avete un sogno. Oggi è la giornata mondiale dei sogni, eh? Me lo dite un sogno? Dai, arriviamo tra poco con Marco Salicini.
2: Quasi gol, presentato da
0: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Mercual, Avert Totide, anche al sabato a pranzo.
3: Et capè, u carot.
4: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petronia.

0: Morris e Sorokas, trovato Mazzola che finta il tiro da tre punti, trova Sorokas sul taglio e ce n'è per tre.
1: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
2: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
8: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
9: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
10: CUP24, un paraprenota fatto.
11: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
12: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie è specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
11: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
12: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
11: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
13: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
14: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
15: Ma che meraviglia!
16: Eh sì, con la nuova pergola Gaviota di Infissi Group mi godo gli spazi esterni tutto l'anno. Fresco d'estate e protetto d'inverno.
15: Bella, ma tra pratiche e burocrazia?
16: Ci pensa Infissi Group. Dal rilievo alla progettazione, dai permessi alla posa fino all'assistenza. E puoi pagare in comode rate.
15: E quanto costa?
16: Meno di quello che pensi.
17: Pergole bioclimatiche Gaviota da Infissi Group. A Casalecchio, via del Lavoro e Castenaso, via Tosarelli. Detrazioni fiscali fino al 31 dicembre.
18: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: 15.06, Leo Vicari quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Cominciamo la seconda ora, andiamo da un amico di quasi gol come Marco Salicini di ETV. Ciao Marco, come stai?
2: Ciao Leo, molto bene, grazie. Tu sei in forma? State bene?
15: Bene, bene, ben trovato Marco. Proprio la domanda che faccio da lunedì, il come stai, ce l'ha chiesto un ascoltatore alla fine della settimana scorsa e io la sposto, la muovo, la traslo, la imposto.

0: a tutti coloro che intervengono in trasmissione, ovvero il Marco Salicini, tifoso Bologna, giornalista, d'accordo, opinionista, però tifoso Bologna, come sta all'inizio di questa pausona?
1: Benino.
0: Va bene, lo accetto, sei quello benino, che sta meglio di quelli che ho sentito.
1: Immagino. No, benino per una questione ancora di tempistiche, che è ancora molto presto. Mi rendo conto che, insomma, come ogni anno la graduatoria, la classifica, insomma, dà degli indici sbalzati probabilmente rispetto a quelli che saranno i valori finali, però insomma non benissimo, perché chiaramente la partenza è stata inevitabilmente molto difficile, soprattutto sono ancora lontani dalla quadra del cerchio, parlo proprio dal punto di vista tattico, quindi questo riassume un po' il benino.
0: Marco, sono passate 5 giornate quando di solito la pausa era dopo 3, no? È già successo di tutto nel mondo Bologna. Io parto con i messaggi, direi, no? E poi vediamo dove ci portano.
1: Perché
0: io credo che anche la comunicazione, che viene sempre lasciata un po' trascuratina, diciamo così, da tanti protagonisti del calcio, fa sì che poi lasci un po' nello sbarrimento e nello sconcerto il mondo dei tifosi, il mondo dei social, il mondo, perché no, anche quello di chi scrive e di chi chiama alle radio, alle televisioni e così via. Quindi cerchiamo di fare, non dico fronte unito e compatto, però cerchiamo di fare chiarezza tra di noi perlomeno. A mio parere Palladino ha fatto giocare Skorupski e De Silvestri per metterli davanti alle loro responsabilità, scrive un tuo omonimo, in quanto senatori della squadra, forse anche per fargli capire che piano piano è il caso che si facciano da parte, perché il tempo passa per tutti. Marco, cioè li ha messi in campo per far vedere loro che non sono più da corsa? Ecco, questo mi sembra un po' cervellotico, però è sintomatico del momento un po' di confusione del tifoso, secondo me.
1: Sì, vabbè, poi tutte queste dietrologie, insomma, sono più da film thriller che da realtà, insomma, soprattutto per un allenatore che arriva dopo 3 giorni. Diciamo che secondo me, insomma, lui li ha schierati perché per cercare dei leader, insomma, questa squadra quello che manca sono dei leader, e inevitabilmente emerge in cui, soprattutto dopo un momento, dopo un inizio difficile, un momento di smarrimento. Quindi io penso che lui appena arriva cerca di dare tranquillità attraverso dei leader. Ecco, non ha dato per niente tranquillità dal punto di vista tattico, perché ho sentito prima anche l'intervista con Molla, insomma, e io sono d'accordo con lui, cioè va bene l'intervento, il non intervento di Skorupski è decisivo, in questo momento probabilmente quello che ti serve è una vittoria, quella che, qualche punto che è mancato, che è scappato, per acquisire fiducia. Ma anche se avessimo vinto, e questo è l'aspetto che secondo me è più importante nelle prime giornate, per il discorso che facevo prima sul fatto che la classifica racconta punti concreti e reali che valgono come alla fine, ma racconta anche una storia del campionato che nei momenti decisivi, quelli più importanti, ovvero alla fine, molto spesso si capovolge, no? Estremizzo, però in alcuni casi è stato davvero così. Arrivando al dunque, a me è piaciuto tutto molto poco quello che ho visto contro il Torino. Perché giocavamo contro una squadra che era più fragile, più impaurita di noi, e secondo me era anche più confusa addirittura di noi. B, perché dopo 3 giorni, dopo 20 anni che giochiamo con un determinato schema, che peraltro Palladino ha già adottato in carriera, mi è sembrato un atto così di protagonismo, di forzatura anche dopo 3 giorni passare a questo 3-4-3, e poi anche la gestione della partita, insomma, mi è piaciuta poco a livello di momenti dei cambi e di lettura.
0: Marco, Lecce è delicata?
1: Lecce è delicata, è chiaro che adesso entri in un limbo in cui sei dentro l'autunno e c'è bisogno ovviamente di prendere forza per la classifica, perché se poi dopo non lo fai entro 3 giornate, allora dopo è chiaro che i fantasmi di una stagione simile a quella della Fiorentina dell'anno scorso iniziano a realizzarsi, a materializzarsi. sai, io ritengo che le squadre dipende sempre in che momento le becchi, in che momento le incroci. Lecce ritengo la formazione, la rosa più scarsa di tutta la Serie A, allenata da un buon allenatore, che spesso insomma diventa un valore aggiunto, almeno a Lecce è diventato un valore aggiunto, indubbiamente l'anno scorso. Io però, ecco, visto che ho criticato Paladino poco fa, ci tengo a sottolineare che non voglio nemmeno io fare il fenomeno, io do l'aspetto e quello che ho notato durante il suo debutto, ma io sono altrettanto convinto che uno come Paladino dopo un paio di settimane riuscirà a lavorare molto bene, a prepararla bene la partita, quindi mi aspetto di vedere qualcosa di diverso.
0: Ciao ragazzi, una rondine non fa primavera, è stata la prima di Paladino, sicuramente ci toglieremo delle soddisfazioni, mi ha dato tuttavia fastidio, al tempo stesso mi fa sorridere, che da parte della società nella conferenza di fine mercato è stata giustificata l'assenza di investimenti importanti sul mercato dicendo che la priorità del Bologna è il settore giovanile. Ecco, esonerare un allenatore che ti ha fatto esordire il talento più limpido del tuo vivaio per un altro che sostituisce Ellan con De Silvestri e preferisce Odgaard a Libra, beh, insomma.
1: No, ma io ho dato le mie impressioni sul debutto, ma non possiamo, ecco, andare a basarci, a focalizzarci su dei commenti esprimendo giudizi sulla gestione Paladino dopo una partita, quindi insomma adesso lo lasciamo lavorare. È arrivato un allenatore indubbiamente ambizioso, giovane, se la società insomma non avrebbe altrimenti accettato, perché era un allenatore che poteva sistemarsi in piazza magari anche più, adesso in squadra diciamo anche il rosa, mi piace dirla più così, più strutturate della nostra, più forti della nostra, e la possibilità era ampia, perché mai come quest'anno il pacchetto, il roster di allenatori svincolati di basso livello, quindi italiani, quindi se lui ha accettato Bologna e Bologna ha voluto Paladino, non ha voluto un allenatore meno motivato, più fragile, è un motivo indubbiamente sotto c'è. Poi se dobbiamo tornare ancora una volta sul mercato, io darò un giudizio aspetto, perché in passato già sono stato smentito, soprattutto la piazza, ecco, è stata smentita, perché poi io sono uno che ha pazienza, quindi faccio autocritica un po' così, un po' gratis, per mettermi un po' nella mucchia. Tornerà sempre lì, cioè è normale che se andiamo a vedere gli investimenti e tutto, si perde l'Europa, ci si aspettava qualcosa di più. Dall'altro lato io non posso darti dopo due volte dei giudizi su chi, su Amondarain, su Mbangula, cioè ragazzi, quando li vedrò 5-6 partite ti darò un giudizio effettivo.
0: Ecco, io apprezzo molto la temperanza oggi di Marco Salicini, però a questo punto scavalco un po' i messaggi e dico una cosa io. Un grande peccato di questa stagione, lo dico già il 25 di settembre, è essersi presentati ai nastri di partenza di questa stagione impreparati per quello che ti diceva il calendario. Quindi mi dice bene Marco, come faccio a giudicare Amondarain, come faccio a giudicare Mbangula, e gli dico anche, non è neanche nostro compito giudicare, sentenziare, commentiamo noi, però non dovevamo trovarci, Marco, nella condizione di dover già oggi ricorrere ad Amondarain, a Mbangula, a ritenere che dobbiamo ancora aspettarli. Cioè, mi sembrano un po' tanti i giocatori del Bologna che dobbiamo aspettare. Perché non siamo arrivati pronti a questo campionato?
1: Ma è relativo, cioè nel senso che torno lì, cosa facciamo? Il Cagliari poniamo in Serie B? Cioè nel senso, per me è tutto relativo, a me quello che interessa, ecco, prendendo spunto dal tuo commento, a me quello che interessa più che vedere appunto il risultato, le prestazioni già arrivate di certi giocatori, perché l'anno scorso Rowe è stato un colpo molto importante dal punto di vista tecnico, della fattura tecnica del giocatore, e all'inizio Rowe secondo me ti faceva vedere che aveva dei colpi, cioè per come toccava il pallone capivi che era uno importante, però a livello di incisività nelle partite invece era molto fumoso, è stato molto fumoso fino a dicembre più o meno.
0: Vero, però ci siamo potuti permettere di aspettarlo, Marco, perché avevamo una squadra.
1: Sì, cioè nel senso io torno lì, per me è molto presto, poi vedremo, ma non lo dico. dico per alibi o per proteggere o per giustificare o per tollerare, figurati, non è quel punto, il punto è che ci sono squadre che partono molto forti e sai, se fossimo alla settima o ottava giornata mi sbilancio e ti dico qualcosa. All'inizio io posso dirti che sicuramente ciò che tocca è stato l'esonero, che è stato molto spiazzante, perché quello davvero mi è dispiaciuto molto, però a quanto pare insomma l'allenatore un po' ha avuto sfortuna, ma soprattutto non ha legato con diversi elementi del gruppo e al contempo non è risultato più credibile nei confronti della società. Questo è un problema, questo è stato. Per il resto io credo anche che abbiamo preso un ottimo miglior allenatore che potevamo prendere per rimediare, sì. E io spero, guarda Leo, che il Bologna, che poi questo è, abbia trovato il suo Gasperini, perché ogni anno ripartire è molto faticoso, per come ragiona questa squadra, questa società, per me i fattori più importanti per la lungimiranza sono che abbia trovato un allenatore come Gasperini che sia bravo a valorizzare la squadra e che il settore giovanile, come penso stia facendo, alzi la sticella, alzi la qualità, perché dall'altra parte il continuo parallelo con l'Atalanta fai fatica a tenerlo, nel senso che tu in questi ultimi tre anni rispetto all'Atalanta dell'era Gasperini è vero che hai ottimizzato molto di più in termini di trofei, in termini di obiettivi, di risultati. Loro sono messo di più ad arrivare a un trofeo e paradossalmente insomma noi abbiamo ottimizzato nei primi due anni i tempi, anche abbinato alla qualità del calcio, del gioco. Però ragazzi, loro quando erano in Serie B negli anni 90 si sfornavano dei talenti, lì l'autosostenibilità da quel punto di vista è un bel handicap se tu hai un settore giovanile in cui fai fatica. Quindi adesso vediamo se le cose migliorano, ma questi sono secondo me i due aspetti più importanti per il futuro, i risultati, il divertimento del Bologna. Quindi l'augurio è che secondo me adesso abbiamo trovato un allenatore che starà qui almeno tre anni e che ci sarà un progetto tecnico che lui riesca a valorizzare. Dopo poi chiaramente gli operatori del mercato e chi mette i soldi li deve mettere nella maniera corretta. Secondo me questo in Serie A ti basta e avanza, ti dico, per star bene ed essere ambiziosi.
0: Nella Serie A di oggi probabilmente sì. Nella Serie A oggi
1: continuano a non vedere grandi robe, ti dico, cioè io mi guardo attorno e va bene, adesso c'è il caso Como che ha una sua dimensione veramente a parte, però del resto ecco, non è che continuo a avere i brividi io.
0: Sono d'accordo. No, le big non sono più un esempio e un magari potesse essere un modello da seguire, no, sbagliano ogni anno. Cioè sono più le big che sbagliano.
1: Guarda, io lo dico adesso così magari quest'anno arriviamo tredicesimi, è un mega flop, non so se poi l'anno successivo sì, arriveremo sesti, sì, ma ragioniamo anno per anno.
0: Dipende sempre come però, ci arrivi tredicesimo. Dipende sempre come ci arrivi.
1: Certo, dipende come ci arrivi. Adesso vedi questo grande exploit della Lazio, io del Cagliari e del Frosinone non parlo neanche, ma non per sminuirle, che sta facendo un lavoro veramente importante, anche il buon Pisacane l'anno scorso ha espresso secondo me un buon calcio in Serie A, ma perché ogni anno torniamo ai soliti esempi, al Venezia di Di Francesco, al Benevento di Inzaghi, al Torino di D'Aversa, al Torino dell'anno scorso iniziale, all'Empoli volevo dire di D'Aversa, di un paio d'anni fa, dalla Cremonese di Nicola, certo, cioè, parliamo di quello? Sì. Vado avanti? No, cioè dai, dal Frosinone di Di Francesco anche 5-6 anni fa, cioè, quindi magari ne parliamo più avanti, ecco, se stanno ancora lì in classifica, però se poi dopo devo vedere giocare il Napoli, il Milan, considerando anche la materia prima a disposizione, la Fiorentina, ragazzi, nel senso, e io guardo anche gli altri, perché in classifica non ci siamo solo noi, la classifica è condivisa con gli altri, quindi per ora certo. Sicuramente c'è questo exploit della Lazio, per me che emerge rispetto a quelle erano le aspettative, poi vediamo dopo 5-4
0: partite. Sì, sta anche molto a noi, secondo me, non presentarci in campo facendo vedere agli altri che siamo poco fiduciosi dei nostri mezzi, cosa che secondo me è la cosa più evidente che è emersa maggiormente nel Bologna di queste 5 giornate, parere mio, cioè quello che mi è arrivato a me, che il Bologna abbia poca fiducia nei propri mezzi. Ti saluta Manu, applausi per il tuo ospite, tutto corretto quello che dice. Grazie Marco, quando ti vediamo? Su ETV tra due settimane.
1: Sono proprio capito. capelli bianchi da conoscere.
0: Esatto.
1: Perché se, me li tingo,
0: se non ti fai la barba, sì.
1: Sono 3 settimane. Io niente, dai, Leo, ringrazio te. Insomma, ovviamente rimaniamo insomma carichi, perché il tempo ancora lo permette. Però ecco, quello che conta, che deve contare, che a Lecce, secondo me, dal punto di vista proprio tattico, di vedere una quadratura del cerchio di giocatori a proprio agio, cioè quello, ecco, dobbiamo iniziare a vedere dei miglioramenti, sì. Altrimenti insomma inizia a essere un problemino.
0: Al volo, quando chiude Villa Serena?
1: Allora, Villa Serena stasera fa la festa di chiusura, poi rimaniamo aperti altri 2 giorni perché c'è il weekend, ma domenica è l'ultima sera reale della stagione, e quindi io ringrazio te per lo spazio che hai dedicato anche a questa rassegna, a questa manifestazione, ringrazio tutti quelli che sono passati, perché c'erano tanti tifosi del Bologna che mi hanno salutato, e poi ci rivedremo per chi vuol venire questo weekend o stasera, che sarò presente fisicamente, oppure nel 27.
0: Villa Serena, curata anche da Marco Salicini. Ciao Marco, grazie.
1: Grazie.
0: Ciao,
1: voi,
0: ciao,
1: grazie,
0: con la mano. Con questo festival estivo, primaverile, si chiama Stay Serena. Mi fermo, arrivo tra poco con Alessandro Iori, parliamo anche di Serie B.
2: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football Club.

0: domenica, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Amore, ho una sorpresa.
3: Un viaggio?
2: No, ho chiamato Polisi.
3: Sempre lui. Per rifare l'impianto elettrico o di videosorveglianza?
2: No, per aggiungere le colonnine di ricarica e le batterie d'accumulo.
3: Ora sì, è un matrimonio perfetto.
2: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
4: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
5: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
4: Fantastico, e adesso?
5: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
4: E loro risolvono?
5: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichenie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
4: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
5: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.

0: 178 sa di felicità.
1: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
2: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
4: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
3: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
4: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
3: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
5: Andiamo a giocare a padel
6: quando vuoi. Allo Sport Club Ozzano, da lunedì al venerdì, puoi giocare gratuitamente dalle 8 alle 9.30 e dalle 12 alle 13.30.
5: Gratis?
6: Sì! E su Playtomic puoi scoprire tutte le promozioni.
5: E dopo la partita?
6: Colazione, pranzo, aperitivo, cena e serate da vivere insieme.
5: Sport Club Ozzano, via Mattei 6, Ozzano dell'Emilia. Scopri le promozioni su Playtomic.
7: Il biliardo è la tua passione. Biliardi Laffi, produzione, vendita e assistenza biliardi nuovi ed occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto e, in novità, noleggio calcio balilla per le tue feste. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384, info 051 79 93 15, sul web laffibiliardi.it.
8: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
9: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: Mi fa molto ridere il rimbrotto di Marco Salicini che mi ha scritto in privato dicendo: ma come, adesso parli di Serie B che avevi me prima? Non vedevo l'ora di parlare di Serie B, perché è un argomento che trattiamo spesso in privato, io e Marco Salicini, la Serie B. E invece magari adesso vado a salutare un altro amico di questa trasmissione che dirà: ma io parlo di Serie B tutto il giorno, mi devi pure chiamare tu per parlare di Serie B. Chissà se pensa così Alessandro Iori. Ciao Ale.
13: Ciao Leo, un saluto a tutti. No, non potrei mai pensare così, perché come ben sai la Serie B è il campionato più bello del mondo e quindi non se ne parla mai abbastanza.
12: Mai abbastanza. Allora, DAZN, TRC, Ale, è cominciata anche questo campionato cadetto, 5 giornate come la Serie A, c'è questa pausa inopinata, io non so, ti piace questa pausa? Ne avevi bisogno, ne sentivi la necessità?
13: Sì, ne avevo già bisogno per prendermi un weekend di vacanza, quindi la sosta di campionato maledetta da tutti i tifosi è benedetta per chi il calcio non lo gioca e quindi non ha lo stipendio di chi lo gioca, ma lo racconta e quindi ha le stesse cadenze lavorative e senza avere lo stesso stipendio, quindi un po' di respiro per noi un pochino ci sta e siamo felici. Lasciami dire anche che sono entusiasta di entrare subito dopo una pubblicità di biliardi che mi ha riportato direttamente agli anni del liceo in cui ero un mago.
12: Facevi fuga? No, nel senso,
13: ma pensa che mondo deteriore abbiamo preparato per i nostri figli con i registri elettronici che non gli permettono neanche di fare fuga, se non che i genitori lo sanno in diretta. Che dramma è? Che figli prepariamo che non sanno neanche prendersi il rischio di una fuga ogni tanto?
12: Sono assolutamente d'accordo, e se facessero fuga, almeno a Bologna in centro non troverebbero più un tavolo da biliardo. se non quello del bar Mickey e Max. Ecco, anche questo secondo me è una...
13: ma perché, voglio dire, purtroppo il gioco analogico è stato superato dal digitale, però insomma erano anche quei giochi che ti segnavano quella manualità come il Subbuteo, che poi potevi rovesciare anche su altre situazioni utili nella vita, ecco.
12: Ma assolutamente, poi imparavi in quelle ore quello che non facevi durante tutto il resto della giornata, perché era cadenzato, no? Dovevi fare i compiti, poi andavi ad allenamento dello sport magari che facevi, ti rincontravi con gli amici, c'era poco tempo per imparare le cose alle da grandi. Cioè il biliardo era una cosa da grande, no?
13: Da
12: cioè...
13: grande, infatti, e spendevi meno tempo a scrivere cazzate sui social tendenzialmente.
12: Assolutamente, no, stavo dicendo prima, tu dicevi che chi commenta di calcio, chi racconta il calcio, non ha lo stipendio di chi ci gioca a calcio, e delle volte chi commenta sui social ha più stipendio di chi commenta di calcio, ecco, quindi noi siamo sempre lì un pochino.
13: No, tante volte, contrariamente a quanto sostiene Daniele De Rossi, anche più competenza di chi scrive e parla di calcio per mestiere. C'è un'unica grande discriminante: chi parla di calcio bene con educazione e rispetto e chi lo fa invece male senza educazione e rispetto. Ma anche questo è un tema che potremmo riversare su tutti gli altri ambiti della nostra vita, in questo mondo un po' complicato e cui facciamo fatica ad adattarci noi che avevamo altre abitudini.
12: Ma guarda, è un mondo pieno di iperboli, purtroppo non sappiamo più parlare senza quel tipo di figura retorica. Ieri, con tutto il rispetto ovviamente, perché è una persona che sa parlare, il sindaco di Bologna Matteo Lepore, ieri l'altro ha detto io vorrei mettere la tassa di soggiorno a Bologna a 10 euro, e ieri l'assessore Licalzi ha detto no, vabbè, ma Matteo ha fatto un'iperbole. Quello che mi chiedo io, che conduco questa trasmissione, quindi non coinvolgo Alle, però quello che mi dico è: ma in questo momento vi sembra il caso di parlare per iperboli?
13: No, infatti, credo che purtroppo siamo entrati in un loop comunicativo da cui è difficile esimersi e da cui è difficile uscire, perché ci facciamo trascinare, insomma.
12: Ah sì, se no non ti distingui, cioè se no sembra che ti distingui ma non arrivi, sembra quasi.
13: Non ti distinguono, non ti vedono, e quindi temo che il virus abbia contagiato un po' tutti, ecco.
12: È davvero un peccato, non è solo un peccato, secondo me è proprio una disdetta questo, cioè proprio mi viene da dire maledizione, dannazione, perché poi non torniamo più indietro.
13: È molto difficile riuscire a tenere, io continuo a essere convinto che sia una parte non maggioritaria chi parla, pensa e comunica così, però è molto difficile rimanerne distanti, perché è una parte estremamente rumorosa che ti fa pensare che sia invece una parte preponderante, quindi è difficile parlare per concetti elaborati quando i ritmi della comunicazione sono questi.
12: Perché poi oggi gli albergatori e i commercianti, cioè, oggi sudano freddo, che dicono: ma cosa dite? Ma scusa, cioè, la gente non viene più se alziamo la tassa di soggiorno. Quindi aver buttato lì quell'iperbole ha fatto sì che oggi questa distrazione di massa abbia portato un po' di disagio, un po' di malcontento.
13: Continuiamo a non parlare mai di ciò di cui avremmo veramente bisogno, ma insomma credo che questo sia un problema a tutti i livelli, locale, nazionale, mondiale.
12: Vero. Io ho già dei messaggi per te, Alle, poco tempo, allora dai, cominciamo. A proposito di impertinenza, a proposito di iperboli, a proposito di maleducazione, mi sembra molto maleducato il Südtirol, che è là che non se lo sarebbe aspettato nessuno praticamente, no? Quindi si è salvato per mezzo gol l'anno scorso il Südtirol, no? Ecco,
13: devo dire che però ha fatto silenziosamente una rivoluzione copernicana non ancora completata, gestita secondo me con grande intelligenza dall'allenatore, perché passare Castori a Fossanzini è veramente rivoluzionare completamente l'approccio al gioco, però mi sembra un Fossanzini meno estremista, con un direttore sportivo Lovisa che continua a dimostrare di saper scegliere i giocatori, quindi bravi loro, in attesa ma non del tutto.
12: Credo che tirando una riga siano in testa appunto Palermo e Südtirol, che sono le due squadre le due città più lontane forse di questa Serie B. Il Palermo è destinato ad andare in Serie A?
13: basta stare fermi e ci vanno da soli. Veramente sia la sensazione sia questa, ecco, una squadra veramente troppo più forte di tutte le altre. Poi campionati vanno vinti, quindi si scherza, però è una squadra veramente eccezionale.
12: Tra le imbattute c'è anche il Mantova,
13: che sta facendo seguito a quanto di buono aveva fatto nel finale della scorsa stagione, con lo stesso allenatore, quindi un po' meno, un passaggio un po' meno traumatico rispetto a quello del Südtirol. Squadra molto interessante, attrezzata bene, costruita bene.
12: Non mi stupisce per nulla vedere a 10 punti il Modena e l'Ascoli. Io credo sia nel Modena sia nell'Ascoli. Poi devono naturalmente incastrarsi anche delle cose, no? Non avere della sfortuna e così via. Però io poi il Modena lo dico tutti gli anni che io ci credo. Sbaglio, perché poi delle volte, anche l'anno scorso credo sia stato un po' di maretta Modena per essere stati eliminati in quel modo. Quest'anno i canarini?
13: Ma allora, anche questa è stata una rivoluzione molto più profonda di quanto si possa pensare, perché i concetti di gioco di Galloppa sono molto distanti da quelli di Sottil, però è stata attrezzata una squadra forte, con in più questa ciliegina arrivata a mercato chiuso di Andrea Belotti, che sì, va ancora recuperato dal punto di vista fisico, ma che ha dimostrato che in categoria gli basta un pallone e spalle alla porta per poi dare il là a delle rimonte come quella del Modena contro l'Empoli. Era, secondo me, quell'addizione di pragmatismo e concretezza di cui aveva bisogno una squadra molto bella, che rischiava però di flirtare con la leziosità. Ecco, invece con Belotti si può finalizzare tutto in maniera molto più concreta e pragmatica.
12: Ale, due squadre che hanno fatto i playoff l'anno scorso, la Juve Stabia e il Catanzaro, sono...
13: Ho detto, perdonami, dell'Ascoli.
12: Ah sì, scusa.
13: Ascoli, ci credo anch'io, anche se credo che in questo momento abbia un vantaggio competitivo importante, cioè di essere una squadra che recita a memoria un copione, che era quello che l'ha portata a vincere i playoff di Serie C l'anno scorso, squadra che ha cambiato un po' meno rispetto alle concorrenti, che quindi viaggia già su frequenze ben conosciute.
12: E poi ha una grande spinta del pubblico l'Ascoli, che non fa gol.
13: Beh, sì,
12: però
13: è una città che proprio lo percepisci. Io sono stato a luglio per i calendari di Serie B, cioè quella è una città che, come poche altre, vive e respira calcio, e quindi lo sentivi proprio, come la città era pronta ad accompagnare la squadra. Lo si è visto anche da queste prime giornate, poi con l'inaugurazione della nuova curva, quindi insomma uno stadio che si sta via via completando. Ci sono tutti gli ingredienti per far tornare l'Ascoli al posto che le compete nel nostro calcio.
12: È andato a mezzo gol dalla Serie A il Catanzaro, oggi è penultimo.
13: È penultimo perché gestire una sconfitta in finale playoff, come ci insegna purtroppo lo Spezia l'anno scorso, è un'operazione abbastanza complicata, quasi complicata come gestire una retrocessione dalla Serie A, e non sono casuali nemmeno le difficoltà attuali di Pisa, Verona e Cremonese. Insomma, dopo anni così è difficile ripartire, ritrovare soprattutto nuovi equilibri quando si è necessariamente costretti a cambiare tutto. La qualità del lavoro di Aquilani la state vedendo anche al Sassuolo.
12: Anche l'Empoli mi sembra che siano due anni che insomma non sia ben lontano dal ritorno in Serie A. Sampdoria?
13: Lì c'è una necessità a Empoli di ricambio societario, sì. che insomma che si riflette nelle difficoltà e anche nei mercati molto, come dire, al risparmio, con spazio a tanti giovani, che però talvolta è anche un bene. Insomma, io credo che già in queste prime giornate comunque difficili l'Empoli qualcosina di buono ce l'abbia fatto vedere con i suoi ragazzi. La Samp sembra il giorno della marmotta, perché tutti gli anni è sempre lo stesso punto. Al di là della vittoria un po' casuale, sì, contro il Catanzaro, è una squadra che ha gli stessi limiti e gli stessi difetti delle versioni precedenti. Non ha un portiere giusto per la categoria e soprattutto non ha competenza specifica di questo campionato in chi costruisce la squadra, ed è delittuoso questo, perché in Serie B bisogna conoscerla.
12: Abbiamo un minuto, Ale, ti chiedono di Stivanello. Amici bolzanini ne parlano un gran bene al Südtirol, che è in prestito dal Bologna.
13: Allora, devo dire che l'ho visto molto poco in queste.
12: Ma anche perché è arrivato alla fine, quindi, Stivanello al Südtirol, no?
13: E quindi c'è bisogno di aspettarlo e di avere un po' di prove in un campionato che può essere una vetrina per i giovani, ma che non è immediato per i giovani, quindi soprattutto in una squadra di post-anziane.
12: Attenzione a mister Modesto, bravo bravo, ti dice KTM.
13: Sì, e sembrava che a Cesena qualche anno fa non potesse allenare neanche in Serie C, invece insomma, come sempre, una questione di avere pazienza con gli allenatori e di metterli nel contesto giusto, adeguato alle loro idee.
12: Ti saluta Ale 67, ti chiede se il Mantova può davvero lottare per la promozione.
13: Credo che intanto debba centrare i playoff e sarebbe già un buon traguardo. Per la promozione credo sia ancora un po' presto.
12: E chiudo io, Alino Diamanti.
13: Ha avuto un buon inizio di campionato, al di là delle difficoltà di una società che insomma in estate era urgentemente a caccia di soldi freschi. Il fatto che sia rimasto Christian Spendi è un bel vantaggio, perché comunque 6 gol in 5 partite non sono uno scherzo, però la squadra è convincente, gioca un buon calcio, ha fatto la miglior partita secondo me contro il Mantova pur senza vincere, però insomma squadra valida.
12: Ale Iori, allora quando ti risentiamo? Tra tantissimo tempo ti risentiamo.
13: Con zona Serie B il 10 ottobre, quindi io adesso vado un po' al mare, così.
12: Mi sembra anche...
13: a chiudere la stagione e poi ce ne riparliamo.
12: Mi sembra anche giusto.
13: Viva la sosta nazionale, evviva.
12: Grazie amico, grazie, ciao, ci sentiamo più avanti, ciao, buon lavoro, ciao. Buon tutto, buon mare. Grazie, mi fermo, grazie. Arrivo con voi.
14: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
15: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
14: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna. Presentato da
16: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
14: Tutte le partite della Virtus. In FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
16: Torna a Comacchio alla 28esima Sagra dell'Anguilla. Fratello Sale e sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'Anguilla a Comacchio. Nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
17: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
18: Ovvio, quello non può mancare mai.
17: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
18: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
17: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
18: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
17: Allora, forza, Immagina Bologna!
19: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
20: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
7: Il biliardo è la tua passione. Biliardi Laffi, produzione, vendita e assistenza biliardi nuovi ed occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto e, in novità, noleggio calcio balilla per le tue feste. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384, info 051 79 93 15, sul web laffibiliardi.it.
0: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
21: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl vale davvero.
22: Sai, sto valutando di cambiare auto.
23: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
22: Cioè?
23: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
22: In più?
23: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
22: Auto ricondizionata?
23: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
22: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
23: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto condizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
22: Dai, sali, ti faccio vedere la mia macchina nuova.
24: Nuova? Ma guarda qui dentro. Il volante è consumato, i sedili sono rovinati e il sottotetto è un disastro.
22: Lo so, per questo la porto da Rigenerazioni Auto Tappezzeria Bologna.
24: E cosa fanno?
22: Ricondizionano gli interni dell'auto. Volante, sedili, sottotetto e tanto altro.
24: Rigenerazioni Auto. A Cadriano, in via Don Minzoni 48. Info 051 48 48 195.
22: Segui sui social Rigenerazioni Auto.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: 15.45 con Leo Vicari, quasi gol, è l'ultima puntata della... Allora, io capisco che quando mi era stato prospettato, cioè di venire qua, le cose erano diverse. È un po' come avere Francesca Bolognini alla regia, no? Cioè, è un po'. L'avete visto Serpico? L'hai mai visto Serpico con Al Pacino? Io l'ho visto per la prima volta l'altra sera. Serpico è questo poliziotto, giovane poliziotto dagli ideali, che ha adesso voglio fare carriera in polizia. Entra in polizia, fa il corso, entra in polizia, va subito il primo giorno nel distretto, gli dicono: guarda, c'è il bar sotto al commissariato, che Vacci, che insomma è nostro amico il barista, è nostro amico, quindi lui va con il collega con cui è di pattuglia, quello il collega anziano, e allora entra e dice: allora c'è Ciccio, John, ciao, forza, i sostenitori della legge, che cosa ci dai oggi? Fa: ho proprio un panino con il prosciutto e così via. Va bene, grazie, ti aspettiamo seduto lì. E Serpico, giovane Serpico, dice: no, quale panino? Io vorrei le costolette di maiale e poi voglio quelle verdure grigliate, poi mi dà anche un bicchiere di quella roba là. E il tizio più esperto lo guarda un po' storto, no, così. Vanno a sedersi e gli porta le costolette, gli avanzi delle costolette di maiale. Fa: ma scusa, ma dice, ma io ho ordinato quelle che avevo visto lì. Fa: Serpico, impara, perché io sono entrato qua e ho detto: che cosa ci dai? Perché lui ci fa gratis, ma quello che vuole lui. Non è che entri qua ed è casa tua. Mi sembra un po' come quando mi è stato detto: ma vieni, cioè vieni qui a fare radio.
8: Sì, non è che entri io qua ed è prendo, casa tua, comando io.
12: Io mi prendo quello che il regista o la regista che mi danno. Questa scimmiotta, cioè avete capito? Cioè, prende in giro il conduttore. Siccome Antonella è lì, è con lo sponsor.
8: Uguale.
12: Prende in giro, tu non puoi prendere in giro lo sponsor, insomma. Allora, fra, questi sono argomenti che mi avevi tu avanzato nel senso non di scartato.
8: Io non avanzo mai niente. Partiamo da questo punto di vista.
12: Oddio, oggi... Allora,
8: ma per forza, cioè...
12: I baiocchi...
8: Non li ho avanzati.
12: No, non li hai avanzati. Oggi perlomeno ha risparmiato la confezione in plastica. No, perché ci sono delle volte, io vorrei dire che ci sono delle volte che sono entrato qua che non c'erano più le confezioni in plastica.
1: Vabbè, perché sono state buttate.
12: No, no,
1: mangiate.
12: No, no, perché delle volte mi occupo io qua dentro del pattume, ecco, e non le vedo io quelle confezioni. E poi delle volte vedo delle pile di robe da mangiare. Qua c'è stata una festa ieri, no? Quanti erano? Uno. Vabbè, queste sono cose che succedono di sera, di notte. Quanti sì. siete voi? Ieri la Fra ha avanzato, nel senso di mi ha agevolato l'argomento delle dichiarazioni del ministro degli esteri, no?
1: No,
12: che ha detto
1: ministro dei trasporti,
12: quello degli esteri era domenica,
1: esatto,
12: quello degli esteri era domenica,
1: è stata una settimana scoppiettante,
12: mi sembra una settimana
1: comunque.
12: Cioè comunque tra, cioè Tajani, Salvini, Lepore, cioè mi sembra una settimana
1: scoppiettante
12: in cui, ora, visto che non mi sembra ci sia alcun tipo di imbarazzo, alcun tipo di pudore a mettere di fronte le persone alle difficoltà che a cui sono state anche accompagnate dalla politica, no? Perché
1: sì.
12: ci sono evidentemente degli errori della politica. Se diciamo che ha sbagliato il Bologna con Tedesco perché l'ha mandato via, possiamo poter dirlo anche della politica a tutti i livelli e di tutti i colori, perché al governo ce n'è uno, a Bologna ce n'è un altro, di tutti i colori. Quindi di fronte a un vestitevi come dico io, oppure di fronte a un fondamentalmente o vi rassegnate o vi attrezzate, che a casa mia significa arrangiatevi.
1: Sì, sì.
12: Quello significa a casa mia arrangiatevi. Io ti leggo che cosa ho trovato su una vetrina di un negozio di estetica, parrucchiere. Ok? Ieri. Gentili clienti, vi ringraziamo per la consueta fiducia e per averci reso giorno dopo giorno il vostro salone di riferimento. Per continuare a stare aperti, a fronte del notevole aumento dei costi energetici e dei materiali, siamo costretti a fare un piccolo aumento dei prezzi. I nuovi prezzi saranno in vigore a partire dal 20 marzo, insomma quello che è, taglio maschile 14 euro, e certi della vostra comprensione e del vostro sostegno vi aspettiamo in salone per prenderci cura di voi e la firma. Voi pensate alla quasi vergogna che ha un esercizio commerciale semplice che ci mette la faccia con la persona che lo gestisce nel chiedere scusa ai clienti se da oggi il servizio costa 14 invece che 12. Voi pensate se la politica potesse porsi di più come Sissi parrucchieri? E non sto facendo il 5 Stelle di turno in questo momento, non sto dicendo è tutto sbagliato, dobbiamo andare noi in Parlamento. No, io sto dicendo che a forza di trascurare la comunicazione siamo arrivati a buttare di fronte alle persone panico. La benzina non cambierà più. Quindi arrangiatevi. Venire a Bologna, i turisti devono pagare, io lo voglio mettere a 10 euro. E ovviamente tutti i federalberghi è lì che sudano freddo, che dicono: ma se diciamo che costa 10 euro mettere un piede a Bologna, non viene più nessuno, vanno da qualche altra parte, vanno a Pisa magari, no? Ecco, scelgono magari di andare a Firenze con lo stesso prezzo di 10 euro. Quindi, se imparassimo ad essere un pochino meno capi, ok? Un pochino meno superiori, e ci mettessimo nei panni di chi riceve certe comunicazioni, secondo me faremmo il servizio per cui siamo lì. Quindi quello di essere amministratori, quello di risolvere le cose, quello di accompagnare a una vita serena o comunque migliore le persone, come ha fatto un semplice esercizio commerciale del centro di Bologna dicendo: vi chiedo scusa, ma io non ci sto dentro e domani devo alzare di 2 euro. Cioè, a me sembra veramente l'ABC questo, però evidentemente sembra solo a me o a chi, appunto, a chi non è un capo praticamente di niente. Dov'è sto posto? Il mio barbiere me ne chiede 20, ecco, no? Vabbè. Sì, non mettiamo adesso a fare gli uni contro gli altri. Abbiamo ricordato che oggi è la giornata dei sogni, la giornata mondiale dei sogni. Il mio sogno è che mi chiami una persona che non sento da tanto tempo. È realizzabilino, eh? Non realizzabilissimo, però. Quindi questo è il mio sogno. Fra, tu l'avevi detto il tuo sogno? No, non l'avevi detto il tuo sogno. Sentiamo, non lo sa il sogno, la Fra. Non,
1: No, no, non lo so. Ci devo pensare, non lo so.
12: Va bene.
1: Avevo, avevo detto la benzina meno di 2 euro, ma poi hai detto
12: re. Guarda, ah beh, no, arrangiati, ecco. E guarda, neanche l'illusione lì c'è. Io quando feci il provino per andare all'eredità, il primo provino mi scartarono perché quando mi chiesero qual è il tuo sogno, ho detto non lo so. Non sono, non sogno da talmente tanto che boh, ti ripeto le stesse cose di prima. Evidentemente non sono risultato così, così brillante come un pochino devi essere anche per andare giustamente in, in televisione. Ce l'avete un sogno? Ditemelo, come ha fatto Marco, vocale.
2: Ciao, vi parlo del mio sogno. Mio padre, classe 1917, aveva visto tutti gli scudetti del Bologna, dal primo all'ultimo, vivo, dal vivo, live sul campo. Ecco, io prima di lasciare questa valle di lacrime sognerei di vincere almeno uno, magari. Ciao Marco.
12: Ok, ok, ok, ci sta. Cioè, non capisco la valle di lacrime, però cioè, prima di lasciare questa valle di lacrime, nel senso la vita terrena è questa la valle di lacrime. Allora, il mio sogno è essere ricca sfondata, dice Monica, che ha fatto un giro di parole, ha voluto, no, poi mi piace. Allora, io non ho studiato filosofia, però credo che tu sia andata a prendere proprio i concetti più alti di filosofia morale, teoria dei modelli praticamente, no? Qua, ecco, mi sogno di essere ricca sfondata. La domanda però te la faccio, Monica, e poi? Poi sei ricca sfondata e... No, allora aspetta, però non... Aspetta, la Fra dice, però poi non mi preoccupo di non avere i soldi per la spesa. Però ti basta essere benestante. Cioè, non è, non, cioè, è il ricca sfondata che mi mette sempre nella condizione di essere curioso. Monica, se sei ancora all'ascolto, perché ricca sfondata? Cioè io capisco la Fra che dice, oh, a me piacerebbe avere quel tipo di tenore di vita che non devo guardare ogni fine settimana l'estratto conto, tipo, no? Ecco.
1: E quello, a me non me ne, in realtà a me non me ne frega niente di essere ricca sfondata, perché non ho velleità di fare una vita di extra lusso sempre e comunque, non me ne frega niente, a me piace la mia vita. Vorrei avere quel tanto di più che veramente che non sì. Mi facesse arrivare al 25 del mese dicendo ok, e ora? E ora? Con ansie, nervoso, stress, ma semplicemente che fosse un va sì. Tutto bene.
12: Sì. Va tutto sì, bene. Sì, sì, sì, il togliersi quel pensiero.
1: Esatto.
12: Che non vuol dire che ogni giorno vada a mangiare fuori,
1: no,
12: che,
1: ma assolutamente.
12: Che si permette un...
1: No, non me ne, anche per non me ne frega niente, cioè non sto bene con la vita che faccio così. È proprio per non avere invece quella preoccupazione, quell'ansia.
12: Mi vedi per 3 ore al giorno, vorrei anche vedere che non... poi qua rispondiamo dopo sulle nazionali e così via. No, vabbè, adesso chiedono se la Fra la bottiglia di Sangiovese l'aveva salvata,
1: sì,
12: visto che non aveva salvato il pranzo. Togliere i baiocchi, togliere intesi come stipendio.
1: Ah, sì, ecco, quelli proprio siamo pieni di baiocchi qua. Biscotti.
12: Tra l'altro l'hai fatto con un gesto della mano che potrebbe essere, no, cioè è una dichiarazione di intenti. Sì, i baiocchi è vero, hanno quella doppia accezione.
1: Beh, quando mi hai trovato dentro al mobile.
12: L'ho trovato dentro al mobile.
1: Ti ho detto,
12: sì,
1: ho trovato dei baiocchi. Sì. Ale Aimone ha detto, nel senso di soldi.
12: No, non l'avevo sentito.
1: Non ve l'avrei detto se avessi trovato dei soldi.
12: Avreste mangiato anche questi qua dentro. Ecco. In tutto questo, i baiocchi sono stati pagati da Dario Rosulli, se non sbaglio.
1: Sì, ma non glieli ho finiti.
12: Pagato.
1: No.
12: Ho 45 anni, il mio sogno è essere un baby pensionato oggi.
1: Con una pensione
12: Davide,
1: adeguata però.
12: Davide, ok, Davide. Poi anche a te te la faccio. domani ti cade la baby pensione. Ok, sei a posto. Facciamo un 1.500. Facciamo 1.500, dai, cioè, non mi chiedere 3.000 di pensione. Facciamo, sei un baby pensionato. Facciamo che hai anche la fortuna di avere un 1.500. La fortuna, perché è un tuo sogno. Sì, magari non te li saresti ancora meritati per gli anni di lavoro. Io non l'avrò mai la pensione.
1: Neanch'io.
12: Siamo Davide, a 45 anni tu sei sicuro di non voler più avere un impiego durante il giorno, oppure dici voglio avere la libertà di lavorare quando mi pare? Se sei ancora
1: potrebbe
12: all'ascolto.
1: Anche essere quello, sì.
12: Sì, potrebbe essere quello.
1: Cioè dal lavoro magari dove avevi orari fissi, obbligati, eccetera eccetera, hai la baby pensione di tot, appunto, non esagerata ma normale, diciamo così, tra virgolette, perché oggi, cioè una volta 1.500 eri ricco, eri benestante. Oggi no.
12: 1.500 eri assolutamente benestante fino alla vicina d'andata.
1: Esatto, oggi assolutamente sì, no.
12: Quando li prendevo io.
1: E quindi a quel punto magari hai effettivamente quel tempo che dici posso dedicarmi a, certo, un altro tipo di lavoro, sì, sì, sì, che magari mi appassiona,
12: mi
1: ma con
12: l'anno sabbatico,
1: gli orari, sì, che dico io, sì, sì, in un'altra maniera, certo, cioè per gestire anche di più e meglio il tuo tempo
12: e magari non dover avere l'assillo di dover guadagnare dai, esatto, miei hobby, cioè, esatto, voglio dipingere però magari, esatto, alla Van Gogh, esatto, comincio a vendere, cioè, quando, esatto, quando sono più vicino a un'altra vita.
1: Il motivo per cui sto
12: dipingendo
1: investendo in fotografie della mia amica fotografa dopo che fa le mostre. Spero che, io le voglio bene, ma insomma dopo valgono. No, non è vero. Ciao Carol.
12: Quando il sentimento è puro, no? Ecco. Cioè, continua a cantare. Dai, arriviamo e vi leggiamo.
3: Quasi gol, presentato da Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
4: Et capè, u carot.
5: De Stefania a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no-core, sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi.

0: partite della Fortitudo.
1: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. Piccherol tra Morris e Soroka, ha trovato Mazzola che finta il tiro da tre punti, trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
0: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Crifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
2: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
0: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
3: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con gli Strani Animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, i Damadoré, omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
11: No, io lassù non ci salgo.
12: Neanche io, soffro di vertigini.
13: Manutenzioni in altezza?
14: La parola d'ordine è sicurezza.
13: Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
15: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
16: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
17: Ovvio, quello non può mancare mai.
16: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
17: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
16: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
17: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
16: Allora, forza Immagina Bologna!
18: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social.

0: social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Alle 16.07, Leo Vicari, quasi gol. Questa è l'ultima parte della trasmissione, l'ultima parte della settimana con quasi gol. Dopo c'è Francesca Bolognini con pomeriggio in rosso blu. Ma ci siete voi che ci state raccontando, visto che oggi è il 25 di settembre ed è la giornata internazionale dei sogni. Quindi ci state raccontando un vostro sogno. Io sono stato molto rigido, no? Rispetto magari ad altre volte che vi ho fatto un altro tipo di domande e che permettevo anche una risposta molto più aperta. Allora, il sogno non è qualcosa di assolutamente irrealizzabile, ok? Diteceli e noi vi leggiamo. Il mio sogno, dice Pierpaolo, sarebbe quello di avere la capacità di essere meno disponibile e anche di esserlo stato in passato a chi chiede aiuto, senza sentirmi in ostaggio di un senso di colpa se non lo faccio. È interessante, interessante. Naturalmente ci sto lavorando, ma l'eventuale risultato di questo mi porterebbe più serenità, che è l'unico vero grande sogno insieme alla salute che vorrei fosse esaudito. Certo, capisco che cambiare un lato così grande, preponderante, raro del carattere dopo non so quanti anni hai, Pierpaolo, sia dura, è molto più facile cambiare, sei molto più malleabile quando sei giovane, quando diventi adulto, quando diventi anche un po' più di adulto, non cambi radicalmente qualcosa di te, a meno che non ti succeda qualcosa di molto forte, molto spesso anche di traumatico. Quindi ti auguro di 58 ne hai, a 58 deve esserti successo qualcosa che ha molto impattato con te, se vuoi addirittura desiderare di sognare di non essere così disponibile come sei stato. Mi dispiace infatti per te. Claudio da Casalecchio: ciao ragazzi, i sogni sono belli perché ti fanno andare avanti con la speranza. Sì, ho quasi 55 anni, vorrei un giorno perdermi ubriaco per le vie di Bologna mentre festeggio uno scudetto. Vorrei poter andare, beh, in due anni quello della Fortitude. Vorrei poter andare in pensione presto, ma ho ancora 10 anni da lavorare e ne ho già lavorati 36. Vorrei avere città sicure, meno tasse, potermi godere la vita con più tempo a disposizione. Vorrei vedere realizzati i miei figli. Chiedo troppo? Vabbè, allora iniziamo con lo scudetto del Bologna, in fondo ce lo meritiamo, chissà mai, dice Claudio da Casalecchio. Ma sì, ma poi anche il senso un pochino per cui in questi giorni vi scasso molto le scatole con il mio calendario gol del Bologna che è appena uscito. Il mio intento, una volta che ho deciso di farne un prodotto, perché non era nato come un prodotto, una volta che ho deciso di proporlo come prodotto, era quello di far sì che dopo 3 anni in cui per qualche giorno abbiamo conosciuto cos'era veramente la gioia, potessimo viverne una piccola, istantanea, però una ogni giorno, perché questa città con il calcio secondo me è in credito e credo che ci meritiamo ogni giorno una piccola gioia, e l'unico modo che avevo per dare una piccola gioia ogni giorno è ricordare un gol, che è la cosa più immediata, istantanea, che è la cosa più simile nel calcio a un ricordo di un urlo, di uno scatto di noi, di un'impressione, di un secondo, perché poi il gol quanto ci mette la palla a entrare, un secondo ci mette, no? Però che ci cambia la giornata. E quindi sì, sono d'accordo con te, hai il diritto di sognare uno scudetto del Bologna. Hai il diritto di farlo e il Bologna non ha il diritto di togliertelo, questo diritto. Il mio sogno è quello di poter partire un giorno per un viaggio facendo solo il biglietto d'andata, dice Daniele. Fallo. fallo, prova l'ebbrezza e poi il ritorno lo compri il giorno dopo, se sai già quando devi tornare, ma fallo. Io l'ho fatto e non è che potessi permettermelo, no, ecco, insomma, io l'ho fatto però. Sì, e mi andò anche, ti dirò, ti do anche un piccolo incentivo. Io sono partito per Palermo, non ho preso il volo di ritorno. Quando era Palermo ho deciso di andare a Torino e non a Bologna, e il giorno dopo, per tutti i casini che erano successi all'aeroporto di Catania per l'Etna, il giorno dopo l'unico volo cancellato era quello per Bologna. Quindi mi portò anche bene, l'ho presi anche un pochino, ogni tanto il destino, se dà dei segnali buoni, fa anche piacere. Vocale.
4: Ciao Leo, sono Marco da Lugo.
3: Ciao.
4: Ti avevo scritto qualche mese fa perché dovevo partire per Malaga a inizio settembre, ma purtroppo un grosso imprevisto di salute ha fatto sì che non si riuscisse a partire, perciò spero di rivedere mia moglie e la mia famiglia in partenza per Malaga appunto il prossimo settembre 2027.
3: Dai, te lo auguro assolutamente.
4: Ovviamente questo è il sogno di rivedere la mia famiglia su quell'aereo. Ciao.
3: Dai che ce la fai e ti auguro di godertela il doppio. Salutiamo, mandiamo un grosso abbraccio, no, a questo Ivan Toscano 1974. Il mio sogno è che chiudete la radio. Guarda Ivan, io credo che tu mandare un messaggio del genere in un momento di questo, in un momento come questo, no, dove mi sembra che comunque siamo già abbastanza in crisi da un punto di vista dei rapporti sociali, da un punto di vista dell'economia, augurare alle persone
5: di perdere il lavoro e non potersi più mantenere e andare in difficoltà, io credo che un po' ti qualifichi come persona. Perché un po' ti qualifica come
3: persona. Ivan Toscano 1974, io credo che tu abbia talmente bisogno di un abbraccio, di qualcosa che non hai, di qualcosa che ti ha reso così nella vita.
5: Ma anche perché se il tuo sogno è vedere gente rovinata.
3: No, vabbè, ma comunque sia, se il sogno è il male degli altri, il sogno senza,
5: non va bene.
3: Vuol dire proprio che chissà quante ne hai accumulate, Ivan Toscano. Quindi è uno scherzo, era. Ah, wow, che bello scherzo.
5: Abbiamo riso tutti tantissimo.
3: Chissà quante ne hai accumulate in Toscano. Poi
5: io non lo so, però a volte nella vita si nasconde molto dietro. No, ma dai, ma era uno scherzo.
3: Certo.
5: Pensate, prima di dire una cosa, anche se è una battuta e tutto quanto, ci sono battute riuscite, ci sono battute che forse è meglio non dire, non fare.
3: Ma sì, poi anche quando non ci si conosce, poi una diretta e così via. Bravo, bravo. Bravo per aver retto fino adesso, dico, perché è evidente che hai qualche altro, c'è qualcosina ancora, va bene, su cui lavorare. La 27 anni fa ho preso il biglietto di sola andata a Madrid, ancora non ho preso il biglietto di ritorno, ma va bene, ok Fabrizio. Io sogno altri 50 anni di Fossolo 76 e continuare a fare il buono e il bene che stiamo facendo per il quartiere e le famiglie. Bravo Franz, bravi e forza Fossolo. Sì, non sono riuscito a venire al cinquantenario. Il centenario del Fossolo io avrò 97 anni, avrei al centenario del Fossolo. Allora, Leo, il mio sogno fin da piccolo è salire su un'astronave e vedere coi miei occhi cosa c'è là fuori. Se mi dicessero, wow, se mi dicessero, sei disposto a fare un viaggio senza ritorno? Probabilmente sì. Wow, che messaggio veramente potentissimo. Poi ne ho uno più realizzabile, si dice l'ascoltatore, la libertà economica per potermi affrancare dal lavoro e permettermi il lusso di prendermi cura dei miei genitori in prima persona. Lorenzo, il problema è che oggi riteniamo che questo sia lusso. Non dovrebbe essere lusso. Leggevo prima un post di un di una pagina che seguo spesso, 90-100 Lab si chiama, sono dei ragazzi di Palermo che scrivono cose secondo me molto interessanti, che dicevano il lusso comincia esattamente dove termina la necessità, e non possiamo accettare che sia lusso il potersi prendere cura di qualunque altra persona. Sogno di sentire le vostre trasmissioni anche sabato e domenica, dice Alberto da Castelguelfo. Alberto da Castelguelfo, questa maledizione che ci stai tirando praticamente, no? Ecco, no, sto scherzando, grazie mille di quello che dici. Io ritengo che chi fa la trasmissione del sabato mattina in questa radio, quindi Andy, il Bomber, Scarce, siano fantastici, perché per me la radio di sabato mattina è veramente appannaggio di chi la sa fare benissimo. Non mi dispiacerebbe fare una puntata al mese, tipo di sabato mattina, ma ovviamente, cioè, oggi c'è chi la fa strabene da un sacco di anni, anche più anni di me, qua a Nettuno Bologna 1, e io ogni volta che li vedo io li ringrazio per quello che fanno, perché me lo insegnò Emanuele Righi, questo mi disse: io voglio fare la trasmissione il sabato mattina, quando arrivò a International, che io c'ero già perché lui c'era già stato da giovane, e dicendo: perché io accendo la radio il sabato mattina e non so cosa ascoltare. Oggi, ed era, stiamo parlando del 2010, una cosa del genere, 10-11, e oggi io so assolutamente che cosa ascoltare anche il sabato mattina. Io vi auguro di andare in pensione. No, ma non parliamo di auguri, parliamo di sogni, dai, adesso non ci andrei, no, cioè, Gianluca dice: io vi auguro di andare in pensione, o meglio di avercela. Io non ci andrò, cioè, io ho fatto i conti, io non ci andrò in pensione. La frase secondo me sì. Ok, sì, raga, adesso non mi dite, cioè, ok, mi dispiace se tu ti lamenti del tuo stipendio, io non ci arrivo neanche al tuo stipendio, però, raga, non so veramente che cosa farci, ecco, cioè, sarà che per me i soldi non... Io odio i soldi perché mi hanno sempre diviso dalle persone. Non odio i soldi perché ne ho meno di qualcun altro. Odio i soldi perché mi hanno sempre diviso dalle persone. Purtroppo nell'ambiente dove ho vissuto da cinno. Ecco, da cinno, da giovane uomo. Ecco. Adesso no. Sognare l'immortalità è troppo? Ah, beh. Sì, anche la Fra dice: non so se la vorrei. Io... Dipende, l'immortalità però... Cioè, anche lì è un discorso che anni fa facemmo. L'immortalità cosa vuol dire? Che vai avanti con l'età o che ti fermi a un certo punto? Perché poi il corpo deperisce, eh? Cioè, uno può anche dire: rimango lucido di testa, però il corpo ha un ce l'ha un'annata di scadenza al nostro corpo, no? Biologicamente parlando, come tutti gli esseri, come tutti gli esseri viventi. Quindi io anch'io non lo so, non so che mondo neanche stiamo lasciando alle generazioni successive, alla mia e alle nostre. C'è l'amico di Bologna Post-it, seguitelo su Instagram, va bene, non c'è, ok, grazie. Sì, Andrea vorrebbe un mondo più green, probabilmente, ecco, sì, è uno dei pochi realizzabili. Io non credo sia così facile realizzarlo, se no sarebbe già stato realizzato, sai, secondo me, o no, comunque ci saremmo molto più vicini. Buon pomeriggio, faccio il ristoratore da 44 anni, dice Fabio Pira, ciao Fabio. Ebbene, a Londra un prosecco fino a zona 3 oppure un Negroni costano rispettivamente 14 e 20 sterline, gli stipendi sono attorno a 2.400 e 2.800 euro al mese, attenzione. Sì, infatti non credo che all'estero sia sempre tutto migliore, magari sai cos'è migliore, Fabio, e questa è una cosa in cui credo molto, quando uno non ne può più di un posto, quello dove vive, e vuole andare via, riconosce una versione migliore di se stesso, e questo cambia tutto. Buongiorno Leo, il mio sogno sarebbe di girare il mondo in camper con la mia compagna, senza programmi e senza meta, per visitare i posti più sperduti. Andrea, io ti auguro di riuscire a coronare questo anche solo da un punto di vista parziale. Cree sogna di essere un Highlander per vedere tutto quello che succede nei secoli a venire. Ecco, io questo sono sicuro di no. Io questo sono sicuro che non, che mi verrebbe forse anche il volto a stomaco, che non sarei pronto ad accettare qualunque cosa. Quindi ci ho messo tanto per accettare il mio tempo. Credo di essere vissuto in un tempo molto più facile di altri, ma molto meno facile della generazione che mi ha preceduto, e di averne pagato lo scotto. E non ho tutta questa voglia di vedere com'è il mondo tra 200 anni. No, non, forse mi richiederebbe un pochino troppa sopportazione e pazienza che non ho. Il mio sogno, nel senso, ce l'ho per quanto riguarda adesso, forse non ce l'ho, non ce l'avrei per sempre. Il mio sogno è avere tanti soldi per poter girare il mondo fino all'ultimo giorno, perché ci sono tante belle cose da guardare che tre vite non bastano, senza vivere nel massimo lusso. Senza vivere nel massimo. Sì, ok. Ok, hai una gran voglia di viaggiare. Sogno un mondo dove si riesca a comunicare di più in maniera onesta, però che cosa vuol dire? Fammi un esempio. Il mio sogno è l'abolizione della caccia, Silvia. Te lo accetto come sogno. Non sono così elevato dal renderlo un mio sogno, ma perché sono io che sono un po' troglodita. Ecco. Sì, Simone Barbuti l'ha presa bene, ecco, l'idea del chiudere la radio. Ciao Simo, buon pomeriggio anche a te. Il mio sogno è passare da determinato a indeterminato, dice Fabio. Ah, vedete ragazzi, tantissimi mi scrivete qualcosa legato fondamentalmente alla sicurezza economica. E la generazione precedente alla mia è la nostra, la mia, quella della Francesca, quella di Simo anche, non aveva questi sogni, poteva sognare molto più in grande. Ah no, ci dite, un argomento bellissimo, lo scotto generazionale, di cosa abbiamo passato noi prima dei nostri genitori. No, ma io lo dico, non mi ritengo certo un martire per essere nato nel 79, no? Credo che chi è nato nell'immediato dopoguerra abbia avuto rispetto a noi una maggiore possibilità di vedere espresso se stesso, esauditi i propri sogni, e una maggiore facilità a mettere da parte un certo tipo di problemi, soprattutto quelli economici. C'era molta più omologazione, no? Allora c'è molta più possibilità di vivere una vita omologata agli altri. Chiarisco l'esempio, ecco, dice l'ascoltatore di prima. È il sogno che le persone, a volte anche io, tirano via le maschere o siano più onesti nel comunicare con gli altri. Abbiamo paura e abbiamo fretta. Sì, poi bisogna essere in grado anche di reggerla, l'onestà a tutti i costi. Ecco. Potrei sognare di ritornare alla lira. Ostia, io oggi mi sembra un po' fuori, Marco, oggi mi sembra un po' fuori pista ritornare a una moneta nazionale, sinceramente. No amico, forse tu non hai non ci siamo capiti su una cosa, Eugenio, quando dici premetto, non mi è simpatico magari il sindaco, però per 10 euro non penso che una famiglia si rovini, soprattutto quando spendono centinaia di euro per un B&B più ristorazione eccetera eccetera. No, secondo me tu non hai colto la forse sottigliezza, ecco. Se tu rendi normale che una città come Bologna in 2 anni passi da 5 a 10 euro a persona per venire a passare una notte nella nostra città, rischi abbastanza forte che chi vede 10 dica: oh, io alla stessa cifra vado a Firenze, ok? E con meno vado da un'altra parte, allora decida di cambiare. Qui non stiamo parlando di rovinare le persone, qui stiamo parlando di, se oggi Bologna, che ha deciso di votarsi moltissimo al turismo negli ultimi 10-15 anni. Se Bologna non vede riempito un tot di camere, un tot di tavoli, di ristoranti, un tot di trasporti, l'aeroporto, i negozi, se non c'è più quel tipo di indotto perché vengono fatte altre scelte, cioè se domani sparisce Ryanair per esempio da Bologna, attenzione, perché ci viviamo e ci lavoriamo noi poi in questa città che non è più capace di sostenersi solamente con l'economia locale. Quindi occhio a ritenere, è come quando dissero da domani i sacchetti al supermercato costano 2 centesimi. Il problema non erano i 2 centesimi, il problema era normalizzare che qualcosa che prima era gratis oggi sia a pagamento. Le birre allo stadio nessuno si rovina a pagare 1 euro in più, però normalizzi il fatto che in 2 anni è passata da 5,04 euro a 6,03 euro, e quindi l'anno prossimo potrà essere 7,03 euro, tra 2 anni potrà essere 8,025 euro, capito? Quindi è il trend il problema, non è l'euro in tasca o meno. Ragazzi, io mi fermo, si sa qualcosa dello stadio, sempre lì, lo stadio, direi, no? No, dai, no, non ne ho contezza. Il mio sogno è beccarvi a Sala Paradiso a ballare latino. Guarda, Marco, siamo vicinissimi all'impossibilità, che è più in là addirittura dell'improbabilità. Ho tanti sogni, uno che mi farebbe tanto piacere e orgoglio, vedere vincere lo scudetto al nostro Bologna, l'ultimo ha visto mio padre nel 64, dai, in tanti vogliono lo scudetto, bello, bello, bello. Non ci sono solo i turisti, c'è anche chi deve stare fuori, magari a Bologna per lavoro, certo, certo, io sto parlando di vocazione turistica che ha preso la città, i trasfertisti c'erano anche prima, certo, certo. Certo, certo, ci mancherebbe. Vorrei, sogno di vedere come saremo a livello tecnologico e malattie tra 100 e più anni, nella convinzione che malattie più gravi saranno vinte. Speriamo di metterci meno. Speriamo di metterci meno. Ok, vi abbraccio, grazie per la bella puntata che ci avete fatto passare anche oggi. Poi se volete, adesso vi lascio Francesca Bolognini, ci sentiamo lunedì a Quasi Gol. Ciao.

0: Quasi Gol, presentato da
1: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
2: Et capè, u carot.
3: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core, sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
4: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì a sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
5: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
16: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
17: Questo cammino dobbiamo completarlo.
16: Un film luminoso e pieno di speranza.
18: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
16: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
19: Siete le sorelle Owens?
20: Sì, se amiamo qualcuno muore.
19: Ma dai. A settembre
20: siamo streghe.
19: Ritorna la magia.
20: E siamo maledette.
19: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
20: Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Sì, è vero.
19: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
22: Sai, sto valutando di cambiare auto.
23: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
22: Cioè?
23: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
22: In più?
23: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
22: Auto ricondizionata?
23: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
22: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
23: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto condizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
24: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
25: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
26: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
27: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
28: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
24: Ritorna a Comacchio alla 28ª Sagra dell'Anguilla. Fratello Sale e sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica, escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'Anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
0: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con aereo. Le nostre barriere antiallagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
7: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
6: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
7: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
6: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
29: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rosso-blu con Francesca Bolognini.
30: 16:38, ben ritrovati a tutti, eccoci qua, ci vedete anche sul canale 93 del Digitale Terrestre, oltre ovviamente che in FM, in DAB e in streaming su Nettuno Bologna 1. Aspetto come sempre anche oggi i vostri messaggi, insieme fino alle 18 per l'ultima puntata di settimana per quanto riguarda pomeriggio in rosso-blu, 366-402-4022. Bologna ovviamente, nazionale anche, questa sera la prima dei quattro impegni in Nations League per quanto riguarda gli azzurri, e vedremo anche se per esempio uno su tutti, Cambiaghi, sarà parte del team almeno in questa serata, ma ci sono molte possibilità che lo sia. Toccheremo anche il tema del basket e della Virtus, che questa sera comincia anche lei il suo percorso in Eurolega, lo comincia contro il Fenerbahce, ma ne parleremo più tardi. Adesso ci concentriamo sul calcio, sul Bologna e, se vuole, anche su un po' della nazionale. Lo facciamo con Simone Minghinelli, direttore di 051. Ciao Simo, ben ritrovato.
31: Ciao, grazie mille, buon pomeriggio a tutti.
30: Allora, iniziamo dal Bologna, poi magari qualcosa anche un po' sulla nazionale, che stasera gioca il primo dei quattro impegni, lo andiamo a dire, però partiamo dal Bologna, che appunto diciamo così cercherà di sfruttare al meglio con Palladino queste lunghe tre settimane di sosta della nazionale, nonostante ovviamente anche tanti nazionali del Bologna convocati, quindi assenti da Casteldebole, e poi ci si aggiungono anche magari un po' di infortuni, però sicuramente Palladino in queste tre settimane vorrà lavorare abbastanza, vorrà toccare alcuni tasti e cercare di risolvere un po' di situazioni. Che cosa ti aspetti da Palladino da queste tre settimane a Casteldebole?
31: Beh, innanzitutto, come ha sottolineato in un paio di occasioni il nuovo allenatore, bisognerà mettere a posto le gambe della squadra, che sembrano molto molto pesanti, e con dei segni lasciati dalla preparazione estiva che ancora incidono sulle prestazioni. E chiaramente non sono l'unico problema del Bologna, ma certamente vedendo la squadra all'opera sia in TV che allo stadio appare evidente che c'è qualcosa che non va da quel punto di vista. Prettamente atletico della brillantezza, una squadra che fatica veramente tanto e che soprattutto dopo l'ora di gioco, se non crolla, comunque ha delle problematiche importanti. Quindi al netto, come dicevi tu, dell'assenza di una dozzina di nazionali, da questo punto di vista sappiamo che il Bologna sta lavorando, e è chiaro che non potremo avere delle risposte, dei miglioramenti immediati subito dopo la sosta, ma credo che gradualmente vedremo un Bologna un po' più pimpante, ecco, e quindi quella è la prima cosa. Poi è chiaro che dal punto di vista tattico ci saranno dei cambiamenti, vedremo fino a che punto attuabili con risultati positivi, perché sempre per lo stesso discorso, quando non puoi lavorare con determinati giocatori, determinati singoli, è anche difficile trasmettere dei concetti. Poi è vero che nella settimana più a ridosso della gara di Lecce i giocatori inizieranno a rientrare, però col gruppo al completo Palladino lavorerà per pochi giorni. Comunque sia, l'importante è aver fermato un po' questa situazione complessa che si è venuta a creare in campionato, per cercare di tirare il fiato, far lavorare il nuovo staff e capire, diciamo, fino a che punto ci si può spingere anche con i cambiamenti che in parte abbiamo già visto contro il Torino, ma era veramente una sorta di ancora di Bologna embrionale come gestione Palladino, perché è vero, sì, che ha cambiato, sì, il, sì, modulo, sì, ma proprio pochi giorni per poter giudicare, per poter avere dei feedback subito di un certo tipo.
30: Simo, le gambe pesanti, no, di cui parliamo tanto, ovviamente le vediamo, come giustamente hai detto anche tu, sia per chi guarda la partita in televisione, sia per chi la guarda eventualmente allo stadio, quindi è abbastanza un po' sotto gli occhi di tutti che ci sono ancora le gambe pesanti dalla preparazione estiva, che questi ragazzi magari cominciano a tirare un po' il fiato al 60-70esimo, però non mi sento di dire, di parlare almeno di preparazione sbagliata da parte di Tedesco, cioè mi vado a spiegare, e in questi giorni un po' abbiamo cercato di riflettere su questa cosa e di cercare di capire. Credo che ogni allenatore, in base alla sua idea di calcio, al suo modo di fare calcio, abbia bisogno di una preparazione specifica piuttosto che un'altra. Magari Domenico Tedesco aveva bisogno, per la sua idea di calcio, che ahimè non è riuscito a portare avanti nel Bologna, ma avesse bisogno magari di una preparazione estiva, vuoi più pesante dal punto di vista atletico, che necessariamente, che inevitabilmente magari ti portava nel primo mese o due mesi di campionato ad essere un po' più imballato con le gambe, per poi andare invece più fluido nel corso di tutta la stagione ed essere ancora bello pimpante, come si dice magari in primavera. Mentre invece magari Palladino, per il modo che ha di giocare a calcio, per la sua idea di calcio, ha bisogno di una preparazione che faccia essere pronti e scattanti praticamente fin da subito, e forse questo ha trovato una differenza, ha trovato nel Bologna, e quindi è per questo che forse deve riprendere un attimo un altro tipo di preparazione.
31: Sì, sì, questo sicuramente è un tipo di calcio, quello di Palladino, che è più assimilabile a quello di Vincenzo Italiano, comunque come intensità, come pressing, come tipologia di calcio. Quello di Tedesco magari si avvicinava un po' di più a quello di Thiago Motta, per fare giusto dei paragoni, sì, abbastanza difficili, sì, sì, che abbiamo visto nell'ultimo periodo qui a Bologna. Non c'è, come dicevi tu, un giusto o uno sbagliato, ma sicuramente c'è un qualcosa che da quel punto di vista, ed evidentemente non solo, unito ai risultati, ha allarmato la dirigenza e ha portato a un esonero che, abbiamo detto tante volte, è piuttosto inusuale per quello che è il modus operandi di questa proprietà, di questa società, che tende sempre a difendere gli allenatori, a dare il tempo di lavorare, di lasciarli tranquilli, ma in questo caso ancora non sappiamo con assoluta certezza cosa sia scattato, cosa sia successo, ma mi pare che ci fosse una sorta di, non voglio dire incomunicabilità tra allenatore e squadra, ma che forse non era scattato quel feeling tale da poter vedere delle prospettive di crescita né nell'immediato né nel lungo periodo.
30: Simo, sicuramente qualche errore è stato fatto quest'estate, che sia la scelta dell'allenatore accostato a questa squadra, che sia la scelta di chi è arrivato e chi è rimasto in questa squadra. Insomma, probabilmente dal Bologna un po' di scelte sbagliate, un po' di errori sono stati fatti quest'estate, a partire forse anche dall'allenatore, e forse anche per questo il Bologna, a differenza di tante altre volte, ha deciso di cambiare in maniera così repentina.
31: Sì, sì, evidentemente ci si è resi conto di aver sbagliato la scelta, anche se a detta di tanti, di tutti quasi, insomma, era un nome che affascinava, che intrigava per la carriera, per le capacità, l'età, il profilo internazionale, insomma, quindi non si può dire che sia questione di poi, possiamo parlare tutti, ma lì per lì l'abbiamo accolta come una scelta,
30: sì,
31: positiva da parte del Bologna, anche nell'ottica di costruire qualcosa non solo nell'immediato ma anche nelle stagioni a venire, cosa che peraltro si sta ripetendo con Paladino anche a fronte di un contratto triennale, ma dispiace, ecco, ripeto, forse la verità al 100% non la sapremo mai, ma deve essersi rotto veramente qualcosa di irreparabile, ma non parlo per forza di episodi, di cose particolari, ma proprio una mancanza di fiducia in quello che si stava vedendo da parte, credo in primis, dell'area tecnica, che abbia allarmato a tal punto da procedere subito a una sostituzione.
30: Forse nell'ottica di un'idea di ricostruzione di quest'anno, anche senza le coppe europee, forse a quel punto non so se conveniva, cosa che assolutamente non è semplicissima, ma conveniva con un nuovo allenatore che non aveva mai allenato in Italia, magari anche di visioni abbastanza moderne, diverse rispetto magari a quello a cui si è abituati, conveniva fare una mezza rivoluzione anche nei giocatori, di più di quella che è stata fatta, non lo so.
31: Sì, esatto, perché
30: si è rimasti un po' a metà del guado con il mercato fatto, sono andati via i migliori, magari non hai fatto la rivoluzione vera, sei rimasto un po' a metà.
31: Sì, esatto, il problema grosso è che sono andati via i migliori, quello assolutamente, perché se comunque tu mantieni l'ossatura e costruisci attorno qualcosa di molto diverso, comunque è un tipo di discorso. Se tu mantieni comunque l'ossatura e dai via i migliori, insomma, il rischio è che poi ti ritrovi con una sorta di ibrido che può andare in difficoltà, e finora è stato così. Vogliamo sperare tutti che non sarà così fino al prossimo maggio, e che certamente anche i giocatori che sono stati inseriti possano dare qualcosa di importante. Però sicuramente ne è venuto fuori un Bologna indebolito rispetto alle passate stagioni, e che, proprio come hai descritto tu prima, si trova ad essere adesso una sorta di limbo tra una preparazione fatta in un modo, una visione di calcio, un'altra che adesso deve essere inculcata in pochissimo tempo, e che però deve poi combaciare con dei risultati sul campo, perché Bologna non può permettersi poi di passare un altro mese di rodaggio e nel frattempo impantanarsi nelle zone basse della classifica, un po' come ha fatto dalla Fiorentina l'anno scorso. Una situazione simile anche per il cambio di allenatore abbastanza prematuro, detto che anche quest'anno la Fiorentina, con uno scenario molto diverso a livello economico e di qualità, si è ritrovata in una stessa situazione, ma
30: sì, infatti
31: il calcio è strano, a volte sappiamo che è così. Comunque Bologna deve per forza unire una cresta graduale a dei risultati sul campo, perché non possono bastare solo i passettini avanti, ma adesso dei punti bisogna metterne in cascina.
30: Dall'arrivo di Tedesco all'arrivo di Palladino, mi sembra che nelle due conferenze stampa in cui era presente entrambe Fenucci, cioè una ovviamente quella di Fenucci della fine del mercato e una di quella di presentazione di Palladino con Claudio Fenucci accanto, mi sembra che sia cambiata anche un po' la comunicazione, cioè in quella conferenza stampa prima di Claudio Fenucci si parlava di un Bologna che avrebbe voluto arrivare come obiettivo tra i primi e le prime 10 posizioni, si è ritornati a parlare di decimo posto, non si è parlato più di Europa, almeno in quel momento lì. Poi Tedesco, che mi sembra in una conferenza stampa disse anche che avrebbe firmato per il decimo posto, eccetera. Nella conferenza stampa di presentazione di Palladino, lo stesso Fenucci è tornato a parlare di Europa, cioè ha detto la speranza è quella di riuscire in questi anni a ritornare in Europa. È tornata la parola Europa in quel frangente lì. Hai notato questo cambio di comunicazione? Evidentemente, forse non lo so, anche per come è fatto l'allenatore di oggi, Palladino, che è uno forse un po' più, non lo so, che sta un po' meno, che è un po' meno aziendalista, tra virgolette, passatemi questo termine che non sopporto, peraltro.
31: Sì, Palladino è uno che comunque non sta in mano, se ha un'idea, un obiettivo in testa lo mette sul tavolo, poi non è detto che sia perseguibile subito, ma certamente non si nasconde, non è uno da 0-0 come si suol dire. Sicuramente ha balzato all'occhio questo cambio anche di comunicazione, di quello che può essere la prospettiva, al di là di tutta la buona volontà e anche della bravura di Palladino. Io credo che Bologna non sia attrezzato per andare in Europa già in questa stagione, anzi adesso dobbiamo pensare, ripeto, a mettere punti in cascina, ma sicuramente se parliamo di un discorso triennale, allora sì, questa ricostruzione deve portare la squadra a tornare competitiva per quel tipo di obiettivi. Però sai, quando magari appunto, come diciamo, cambi abbastanza o hai la prospettiva di cambiare ancora, devi ricostruire, magari inizi a stazionare in zone di classifica diverse a cui non eri più tanto abituato, puoi tornare lì in quella zona più nobile,
30: è difficile, è molto più difficile,
31: con pressioni diverse, non è un click così immediato,
30: no, è vero,
31: quindi
30: è vero.
31: Andare di pari passo anche secondo me all'acquisto di altri giocatori, non so se già a gennaio o la prossima estate, insomma, che abbiano già quel tipo di attitudine, di esperienza unita ad altre figure, altri profili più giovani, che devono sempre essere secondo me poi alla fine il fulcro vero di questo, tra virgolette, chiamiamolo progetto, perché è una parola questa che anche a me non piace,
30: sì, abusatissima tra l'altro,
31: però insomma vanno un po' uniti, cioè, ci devono essere i bernardeschi, sì, per intenderci, e quelli più un po' più giovani che devono portare avanti la politica societaria degli ultimi anni, che indubbiamente ha portato dei risultati.
30: A proposito di Bernardeschi, Stefano da Imola scrive: è bello che Bernardeschi rimanga fino al 2028. Insomma, oggi è uscita la notizia che con ogni probabilità si eserciterà l'opzione del più uno per Berna.
31: Sì, c'è questa possibilità da parte del club, da quello che trapela, insomma, il giocatore è favorevole a questa opzione, a questa ipotesi, perché è ovvio che tutto deve passare anche da lui. Poi ripeto, intanto cerchiamo di stabilizzarsi, di ritrovare una condizione di serenità che ci permetta di guardare anche con più certezza il futuro, però sicuramente Bernardeschi, sia come leadership tecnica e caratteriale, è una figura da tenersi stretta e da cui ripartire sempre.
30: Ti piace questo Bologna con la difesa 3? Lo trovi forse più idoneo ad una difesa 3, ad un modulo con la difesa 3 o no?
31: Ma diciamo che a livello europeo è un tipo di schieramento che non viene utilizzato più tantissimo, è un po', non voglio dire antico, perché poi ci sono anche squadre importanti, vedi l'Inter che lo utilizzano, però no, a me non è che fa proprio impazzire. Ho detto che non bisogna essere schiavi dei numeri,
30: sì,
31: perché poi sappiamo,
30: sì, sì, sì,
31: che con la palla si difende in un modo, senza palla in un altro, quindi poi dipende molto dai compiti, da quello che viene chiesto in campo, dai vari movimenti, perciò sì, una difesa 3 che poi può diventare facilmente anche 4 e viceversa, anzi la cosa positiva comunque è essere intercambiabili anche in corso d'opera, dare pochi punti di riferimento, ci può stare, nel senso che è una squadra che può coprire sia la difesa 3 che la difesa 4, ha degli esterni che possono fare sia i terzini che i laterali, magari qualcosa, io vedo sempre la parte più debole della squadra, il centrocampo, anche adesso giocare comunque a due, non, a parte Ferguson ho pochissime certezze, ho pochissima, sì, fiducia, devo dire la verità, quindi passare da 3 a 2 serve che la difesa sia bella solida e sperare nel frattempo che ci sia un interprete che possa prendersi una certa titolarità al fianco di Ferguson, potrebbe essere Moro, non lo so, vedremo come sarà la ripresa delle attività, però io credo che la grossa debolezza del Bologna stia proprio lì nel mezzo.
30: Credo che la difesa del Bologna debba mettersi in testa di essere veramente bella tosta, sia in caso dovesse continuare a giocare Skorupski, perché lo vedo in grandissima difficoltà, e quindi forse quando hai un portiere in difficoltà anche da parte dei compagni di reparto della difesa, bisogna cercare di fare in tutti i modi per aiutarlo il più possibile, no? Quindi non far partire tiri, non lasciare uomini liberi di tirare. Ma mi viene da dire, anche se dovesse giocare Pessina, perché comunque Pessina è sicuramente un portiere che nonostante la giovane età ha dimostrato temperamento e personalità, però comunque è sicuramente giovane, un po' le ossa se le deve fare.
31: Sì, sì, in entrambi i casi. Adesso anche comunque il portiere è una tematica, è una problematica, sì. Mi viene da dire, perché comunque la si voglia guardare. Da un lato hai un titolare di una certa età che ha avuto dei momenti difficili l'anno scorso per gli infortuni, qualche errore, quest'anno già per degli errori gravi, e alle spalle hai un ragazzo che di fatto è quasi un esordiente, per quanto di bellissime speranze. Però nello stesso tempo non si può neanche poi pensare che la difesa, il centrocampo, tutto il Bologna possa vivere sempre col patema d'animo che al primo tiro si prende gol, perché adesso non dico che ci siamo andati vicini, ma
30: quasi.
31: I risultati alla fine sono stati quasi disastrosi, le prestazioni poi neanche così tanto, soprattutto a livello difensivo, perché il Bologna comunque le partite le ha perse 1-0, quindi
30: sì, sì, sì,
31: sì. Anche col Torino ha preso un gol, ne ha presi due col Sassuolo.
30: Sì, non ha preso le imbarcate di 5-6
31: no,
30: gol,
31: assolutamente,
30: esatto.
31: Quindi non si può neanche dire che sia una squadra, almeno io parlo con Tedesco, ma anche la prima di Palladino, che abbia concesso chissà quanto.
30: Sì, sì, sì, sì.
31: E non puoi stare lì veramente col brivido che al primo tiro non ti fidi del tuo portiere. Perciò speriamo, io sinceramente sono anche in difficoltà, perché qualche perplessità ancora su Pessina ce l'ho, nel senso che comunque forse avrebbe bisogno di un periodo di apprendistato un po' più protetto, diciamo. Però lo Skorupski, visto da diverso tempo questa parte, perché ripeto ci metto dentro anche la scorsa stagione,
30: sì,
31: non mi convince più, come non mi convinceva Ravaglia nell'ultimo periodo, che poi è stato ceduto.
30: È vero.
31: Quindi forse anche lì si poteva lavorare un po' meglio a livello di valutazioni di mercato.
30: Allora, prima di salutarci, Simo, andiamo anche un attimo sulla nazionale, dove peraltro appunto sono stati convocati sia Pessina che Cambiaghi. Ora Pessina io non so effettivamente quanto spazio possa trovare a Donnarumma davanti, carne secchi, cioè ha abbastanza dei mostri sacri davanti a lui, però già soltanto assolutamente bene che vada a respirare l'aria della nazionale maggiore, che si alleni con questi portieri, che si alleni a Coverciano. Poi non so se eventualmente Mancini vorrà dargli un po' di spazio, la vedo difficile, devo essere sincera. Cambiaghi invece potrebbe effettivamente avere un po' più di spazio. Leggo il messaggio di questo ascoltatore, di Davide, che dice: ma stasera gioca titolare Cambiaghi in nazionale? Nelle probabili formazioni è effettivamente messo titolare, anche perché poi rientra nei 23 convocati proprio per stasera.
31: Sì, sì, esatto, sembrano esserci buone probabilità che possa giocare dall'inizio Cambiaghi, quindi fare almeno un tempo. È chiaro che con, mi sembra, 32 o 36 convocati, Mancini debba fare delle rotazioni,
30: sì,
31: importanti. Comunque ha 4 partite a disposizione, è una competizione che sì, vale, ma fino a un certo punto serve soprattutto per fare prove, esperimenti, per inserire nuovi giocatori, quindi certamente anche la convocazione di Pessina ha avuto un senso proprio per quel motivo, per comunque far crescere un ragazzo che evidentemente viene ritenuto interessante anche a livello di federazione, di commissario tecnico. E certamente mi associo a quello che hai detto, cioè mi auguro che sia un periodo di apprendistato importante,
30: sì,
31: per lui, anche di emozioni positive, di autostima, di cogliere qualcosa, no?
30: Esatto,
31: dei mostri,
30: esatto,
31: sacri come Donnarumma, lavorare con lo staff azzurro, insomma, che torni qui con magari un pieno anche di maturità importante che possa servirgli col Bologna. E poi non so se giocherà o meno, ma mi interessa relativamente quello, ecco. Cambiaghi invece spero di vederlo all'opera magari già stasera, o comunque che possa diventare una risorsa, un elemento importante anche per la nazionale.
30: Guarda, per me la Nations League, che giustamente hai detto non è che sia una competizione così probante, incredibile, però è la competizione perfetta per veramente fare esperimenti, per far crescere anche un po' i giovani, quelli magari, per vedere che materiale giovane hai anche in eventuale ricambio generazionale della nazionale, perché le amichevoli lasciano molto il tempo che trovano, non hai magari quell'adrenalina che hai magari in una competizione comunque ufficiale, anche se ovviamente non è paragonabile ad altre come gli europei e i mondiali, però è comunque una competizione ufficiale. Forse è il giusto via di mezzo. Per quello.
31: Sì, no, poi certo anche a livello burocratico comunque schierare determinati giocatori ti dà diritto poi a bloccarli per la tua federazione, quindi sì, non è una cosa scontata, esatto. Soprattutto tanti ragazzi che Mancini ha convocato anche proprio in quell'ottica lì, intanto di, cioè si parla tanto di Romano, ma non solo lui, insomma, esatto. Tanti ragazzi che da qui in avanti saranno poi i giocatori della nazionale, si scenderanno in campo, perciò è comunque interessante. Alla fine il percorso che ci aveva portato a vincere l'Europeo era cominciato con Mancini proprio dalla Nations League, e chissà che anche stavolta
30: che sia di buon auspicio
31: possa ripartire almeno per fare un po' meglio, ecco, non si pretende di vincere, ma almeno fare un discreto Europeo e andare poi al Mondiale.
30: Esatto, un discreto Europeo e magari partecipare almeno al Mondiale.
31: Esatto,
30: magari. Esatto. Simo, grazie mille, sempre un piacere averti qua, alla prossima, buon lavoro.
31: Grazie a te, buon lavoro, a presto.
30: A presto. Ciao. Un saluto a Simone Minghinelli, direttore di 051, piccola pausa per noi e poi torniamo qui in studio a parlare di basket di Virtus a tra poco.
29: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football Club.

0: domenica, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 17 e 2 minuti.
7: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
8: Tennis, Jannik Sinner non rientrerà al torneo di Pechino. Lo ha annunciato lo stesso numero uno del mondo, assente da 2 mesi. Il ginocchio non è ancora pronto, ha detto, io non lo sono per competere. Nations League debutta l'Italia, di nuovo guidata da Roberto Mancini. Alle 20.45 a Roma, gli azzurri affrontano il Belgio. L'emozione del CT Jesino.
9: Sono un po' emozionato sì, perché comunque insomma è sempre un momento particolare. Cercare di giocare bene, cercare di fare risultato, che questo sia l'unico

0: festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
3: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Seccine, negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con gli Strani Animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, Ida Madore, omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
8: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
9: Che silenzio e che comfort.
10: Eh sì, merito di Infissi Group. Con i nuovi infissi risparmio sulle bollette di luce e gas e con la formula Infissi Group la prima rata arriva dopo 180 giorni.
11: Scegli Infissi Group e approfitta delle detrazioni fiscali in scadenza il 31 dicembre.
10: Vieni a scoprire come da Infissi Group a Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli.
11: Infissi Group, l'arte dell'abitare.
12: Sai, sto valutando di cambiare auto.
13: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
12: Cioè?
13: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1.000 euro in più.
12: In più?
13: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1.000 euro di supervalutazione.
12: Auto ricondizionata?
13: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
12: Mo va là, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
13: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1.000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto condizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: Rientriamo in studio con Pomeriggio in Rosso Blu nella sua seconda parte. 366-402-4022 per i vostri WhatsApp e note vocali di WhatsApp. Andiamo a parlare di basket, andiamo a parlare di Virtus che questa sera comincia il suo cammino in Eurolega, comincia col botto contro il Fenerbahce, partita decisamente non semplice. Lo facciamo con Davide Trebbi. Ciao Dave.
17: Buon pomeriggio.
16: Di cui
17: botto vero, di, il botto.
16: Esatto. Di cui io ho un'immagine fissa ormai da ieri, perché l'ho visto per
17: allora,
16: la prima volta.
17: Allora.
16: Voi non avete idea di

0: quanto come è professionale Dave Trebbi.
1: Come si dice?
0: Quando la fai collegamenti.
1: Deve essere comoda. Deve essere comoda.
0: Cioè, ragazzi, qua si tratta, ma si tratta di professionismo vero, ma vero.
1: Non posso parlare.
0: Cioè, Dave Trebbi, nei suoi collegamenti da casa, c'ha delle cuffie che sono di una professionalità per i collegamenti.
1: Comode,
0: mamma mia. Un po' da call center.
1: Gli auricolarini che poi mi dite mi si sente lontano.
0: Che si sente lo scarabacciare, no, quando si muovono. No, no, una professionalità, ragazzi, che ce la possiamo avere veramente solo noi a Nettuno Bologna 1.
1: Non dico niente.
0: Caro Dave, allora è stato mandato giù il boccone amaro della Supercoppa, direi è stato digerito, forse più o meno, no, forse no, non ancora. Perché insomma, allora è chiaro che nello sport sempre si parte da 0-0, nel calcio, nel basket si parte da 0-0, e se dovessimo sapere che al 100% vince sempre la squadra più forte, allora non dovremmo neanche giocare certe partite. Detto ciò, però, sicuramente la partita di questa sera contro l'avversario di questa sera, il Fenerbahce, per la Virtus di oggi è molto proibitivo.
1: Ma anche dell'anno scorso, ti direi.
0: Esatto,
1: anche
0: a maggior ragione forse di quest'anno, che mi sembra una Virtus molto giovane, ancora un po' molto in rodaggio.
1: È la più giovane di Eurolega, ha una media sotto i 24 anni, quindi è una delle più giovani. No, allora, ovvio che è la prima partita, è una squadra, la Virtus, che ancora deve trovarsi i suoi equilibri, e il fatto di non aver fatto una preparazione come gli anni passati, complice le finestre FIBA, ha portato anche a vedere giocatori che arrivavano all'ultimo, e soprattutto un allenatore nuovo con una squadra completamente nuova. Sono cambiati 9 elementi, e parliamo comunque sempre di una squadra di basket dove 5 vanno in campo e possibilmente vengono messi sempre 12 in totale in campo, tra panchina e campo, e quindi capite che sostanzialmente è tutta nuova. E anche la stessa Virtus si deve ritrovare, deve capire che squadra è. Ma da una parte, la cosa che abbiamo notato anche nella partita dal vivo, anche della massima, ma anche nelle precedenti partite, non nella Supercoppa, che è una squadra che si esalta davvero con poco. Perché dico non la Supercoppa? Perché con la Supercoppa si è vista la prima vera difficoltà di una squadra che è contro un avversario molto fisico, e quindi con una struttura fisica diversa dalle squadre affrontate, che sono state nel precampionato Rimini, Pesaro, Roma e Tortona. Ha fatto molta fatica, ma sappiamo benissimo che Milano fa un campionato a parte, fa proprio un campionato a parte, e l'obiettivo è quello di arrivare non in Supercoppa, ma arrivare a giugno, arrivare ad aprile, a maggio, quando partono i playoff, e arrivare a febbraio, quando inizia la Coppa Italia, in una situazione ben diversa da quella che si è vista appunto contro la Supercoppa. Questo è normale, perché ci saranno tante partite, non ci sarà la possibilità di allenarsi per complice questo calendario fittissimo, e quindi la partita di stasera io la vivo anche con un po' di curiosità, non solo essere abbattuto sul fatto che il Fenerbahce è una squadra che 2 anni fa ha vinto l'Eurolega e si presenta comunque con una signora squadra, con Melli, con Shields che arriva da Milano, con Larkin, con Baldwin e con tanti altri, ma le partite di Eurolega principalmente la Virtus parte sempre da sfavorita. Il fatto di
0: che non è sempre un male partire da sfavoriti,
1: esatto. Ma quello che vorrei cercare di spiegare, che magari uno dice allora perché le fa, perché poi la domanda mi sembra legittima, è queste partite devono servire anche nel crescere come squadra, e quindi dare la possibilità, visto che è una squadra giovane, nuova, che si esalta con niente, a molte volte ribaltare i pronostici, ad avere quel coraggio come è stato due anni fa, per farvi un esempio, Parigi, che partiva nello stesso ranking della Virtus tra le ultime posizioni e ha stupito tutti, e come lo scorso anno Valencia, che doveva essere una squadra che doveva lottare per i playoff, e ha fatto la stagione che ha fatto, capito? Quindi molte volte i power ranking non dicono la verità, anzi più delle volte, come giustamente dicevi te, non è che un bilancio, un budget, una squadra più forte automaticamente vince il campionato, se no, come dici giustamente, come hai detto prima di chiedermi la parola, non giochiamo neanche.
0: No, a quel punto, esatto, se uno deve partire già sconfitto ed è al 100% di sicurezza che tanto perde con quella più forte, allora non giochiamo proprio, cioè perdiamo a tavolino e finisce lì invece.
1: È una squadra che può far sognare, perché è giovane ed ha tanto talento, non ha molto molto talento, bisogna istruirlo questo talento, ma c'è, come se c'è.
0: Mumbrù ha detto nelle sue parole alla vigilia della partita, prendendo un po' in generale quello che aspetta tra Eurolega ovviamente e campionato, ci adatteremo partita per partita a seconda del tipo di gara che sarà. Come tu interpreti questa frase? Cioè, in che senso ci adatteremo partita per partita? Nel senso che secondo te la Virtus cercherà nel più breve tempo possibile magari di trovare una sua personale identità da mantenere in campionato e in Eurolega durante tutta la stagione, o che effettivamente ci può anche essere la possibilità di veramente vedere una squadra che magari studiando l'avversario si adatta anche a quelle che possono essere le caratteristiche dell'avversario?
1: Ma allora, la domanda è legittima e è stata anche ben fatta. Il problema principale che secondo me sta dicendo in questa maniera, ovvero non ci sono gerarchie, ovvero chi è più in forma entra in campo. Mm-hmm. E il fatto che non ci siano gerarchie, a differenza dello scorso anno, che sono state quelle che un po' ha strozzato a livello di infortuni un po' alcune situazioni, e portando giocatori a veramente a tenere la croce Virtus, un esempio Paiola, Villosa, sì, e Carson Edwards lo scorso anno, quest'anno invece c'è tanto talento, ma c'è tanto talento dove tanti sono forti, non fortissimi, ma che possono diventare forti e possono essere protagonisti durante la partita. E quindi il fatto di cambieremo di volta in volta è la classica frase: chi è più in forma vince, però ovvio che a un certo punto
0: un pochino di gerarchie forse, esatto, esatto. Quale potrebbe essere la chiave giusta per la Virtus per cominciare bene la partita, per cercare, provare a metterla un po' a proprio vantaggio, a proprio favore?
1: Allora, negli anni 90, negli anni 2000 ti avrei detto difendere, ma ultimamente, vedendo anche e sentendo parlare molti allenatori, è cambiato tutto anche in questo caso, ovvero di solito era da una buona difesa viene un buon attacco, ora è l'opposto, quindi da un buon attacco viene una buona difesa, e per come è stata costruita questa squadra, se inizia a entrare con una buona percentuale dai tiri o costruire buoni tiri e non deprimersi, cosa che è stata fondamentale nella gara di Milano per perdere la gara, ecco, è importante seguire gli schemi e cercare di costruire qualcosa per un buon tiro. Entra, allora secondo me, per come è stata costruita la squadra e per come ha detto anche Mumbrù al giorno della presentazione, se vengono costruiti buoni attacchi, la squadra poi si carica in difesa, quindi è l'opposto, non è più la difesa il motore dell'attacco, ma viceversa, l'attacco è il motore della difesa, il motore di stare in campo, anche per come è stata costruita questa squadra, Francesca, ovvero molto all'attacco, una linea, per fare un paragone calcistico, una linea della difesa al di là della metà campo, quindi sì, capite, sì, è importante attaccare,
0: assolutamente,
1: ne prendi tanto.
0: Quando si dice se tieni la palla e vai in attacco, poi alla fine non prendi neanche eventualmente il gol, no, in contropiede, eccetera.
1: Peccato che ci sono 24 secondi che non ti permettono.
0: esatto. Vabbè, ma quelli sono dettagli, Senti, secondo te, al di là ovviamente della squadra giovane che è, da ancora delle gerarchie da trovare, probabilmente anche un proprio di una dinamica da trovare, un'identità, tutto quello che stavamo dicendo prima, è una squadra completa, è un roster completo quello di quest'anno della Virtus? o no?
1: Allora, dipende per che domanda me la fai. Se me la fai per il campionato, ti direi di no. Perché secondo me manca un italiano di rotazione. E si è visto anche nella partita contro Milano. Però è ancora presto, magari ci possono essere. Abbiamo visto anche alcuni giocatori veramente ancora non al 100% a livello di condizione atletica. Uno tra tutti è Momo Diouf, che sta facendo un po' fatica, e ci auguriamo che recuperi il più possibile. Stessa identica cosa anche Ferrari, un ragazzo comunque di 21 anni, un ragazzo comunque giovane, un ragazzo che comunque ha i suoi up e i suoi down, e non gli si può dare tanta. Però sì, forse sull'aspetto degli italiani mancava un'ala in più a questo roster, visto che comunque si è voluto scegliere con due lunghi stranieri e Diouf. Ecco, magari il pacchetto di ali serviva un esterno in più. E, però a parte quello, comunque una squadra con delle idee ben costruita, e quest'estate quando abbiamo un po' provato un po' a cercare un po' come veniva costruita la squadra, le idee erano molto chiare.
0: Sì, è vero.
1: Molto chiare sul profilo e su che tipologia di giocatore, e quindi la fortuna è stata di avere anche gioco facile, perché molte volte uno insegue il mercato, invece un conto è seguirlo come se fosse un carrello della spesa, cercare le cose in offerta, un conto è dire
0: quello che faccio io tutte le volte che vado a fare la spesa. Sì.
1: Un conto è seguire la lista della spesa, quindi mi servono i pomodori, prendo i pomodori, ecco.
0: Andiamo, prima di salutarci Dave, anche sulla partita di domenica, perché stasera inizia l'Eurolega, domenica inizia il campionato, in trasferta per quanto riguarda la Virtus contro Varese.
1: Varese è un'ottima squadra, è stata costruita veramente bene, l'aggiunta di Della Valle insieme a quella di Kamagate e anche altri giocatori rendono questa squadra sicuramente da un ranking completamente opposto rispetto allo scorso anno. Lo scorso anno era quella squadra che doveva salvarsi e rimanere in Serie A, ora invece tutti la stanno mettendo in quella squadra che può ambire a fare la Coppa Italia, può ambire a fare i playoff. È arrivata una proprietà in aiuto alla proprietà già esistente, che sono i Redbird, quelli del Milan, e si è visto a livello di acquisti. Kamagate è un giocatore importante, non ci sarà McDowell White, che è un playmaker che lo scorso anno ha vinto con Burg l'Eurocup, e quindi capite che nonostante questo comunque è una squadra ben costruita, con sempre anche loro run and gun, e quindi correre e tirare triple. Sarà curioso soprattutto vedere la Virtus dopo la gara contro il Fenerbahce, che cosa raccoglierà, se una vittoria, sì, una sconfitta, e come scenderà in campo
0: e come ripartirà eventualmente, no? Con che testa,
1: perché poi dopo la partita del 27 contro Varese, e il 29 si va a Milano il Forum per incontrare nuovamente Milano. Ecco il calendario.
0: Il calendario esatto, calendario bello tosto d'inizio per la Virtus.
1: Non è stato molto simpatico. Ci auguriamo che possa essere sereno e tranquillo per il proseguo della stagione.
0: Mi verrebbe da dire, dai, via il dente, via il dolore, no? Quando si fai subito, no?
1: Sì, perché dopo Milano c'è l'Olympiacos, quindi sì, dai, va bene. Via. Ci sto come discorso.
0: Dave, grazie mille, ovviamente. Vediamo cosa succederà, ovviamente, questa sera. E poi domenica, e voi sicuramente ne parlerete ampiamente, andrete nei meandri di entrambe le partite lunedì alle 19 con Black and White.
1: Perfetto.
0: Grazie mille Dave, ciao. Un saluto a Davide Trebbi, che è stato con noi e ci ha un po' presentato quella che è intanto la gara, ovviamente, di questa sera della Virtus in Turchia contro il Fenerbahce, e poi domenica l'esordio anche in campionato, l'inizio della stagione di campionato anche per quanto riguarda la Virtus contro Varese invece in trasferta. Piccola pausa, poi torniamo al calcio e andiamo anche a sentire quella che è stata l'intervista oggi di Gio Poggi all'allenatore, al mister delle ragazze del Bologna Women, che domenica giocheranno contro San Marino qui in casa a Bologna. Noi ve la racconteremo in diretta su Nettuno Bologna 1 con la voce di Frank Loreti. Allora andiamo a sentire anche le parole del mister in presentazione di questa partita. A tra poco.
2: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
3: L'ovazione che sentite è per Daniel Racket, che fa il suo esordio in serata al Paradozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
2: domenica alle 19 in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
4: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
2: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
5: Sai, sto valutando di cambiare auto.
6: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
5: Cioè?
6: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
5: In più?
6: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
5: Auto ricondizionata?
6: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
5: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
6: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto condizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Ma effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
11: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
12: Ovvio, quello non può mancare mai.
11: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
12: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
11: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
12: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
11: Allora, forza, Immagina Bologna!
13: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
14: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
16: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
17: Quello famoso per gli abiti da sposa.
16: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
18: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
19: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Veloce, sicuro, al top.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Rientriamo in studio con Pomeriggio in Rosso Blu, torniamo al calcio, ma andiamo al calcio femminile perché... ovviamente in questi weekend che non c'è la Serie A, invece le giovanili e il femminile continuano assolutamente la loro stagione, i loro campionati in corso, e noi sapete che da quest'anno ci dedichiamo anche al settore giovanile e al Bologna femminile ogni weekend una partita. Questo weekend sarà il racconto del Bologna Women contro San Marino, che giocheranno le ragazze a Granarolo in casa, quindi contro San Marino. Noi qui su Nettuno Bologna 1, a partire più o meno dalle 14:40-45, ci collegheremo con lo stadio di Granarolo per raccontarvi con la voce di Frank Loreti tutto il match che avrà il suo calcio d'inizio alle ore 15. Oggi, per presentare la partita, l'ottimo Gio Poggi durante Mezzogiorno Rossoblù ha intervistato il coach, vengo dal basket e quindi coach, il mister delle ragazze. Grazie Jacopo Leandri. Allora andiamo a risentire la chiacchierata in presentazione della partita di domenica.
21: Abbiamo il piacere di avere come ospite, di sentirlo, il mister Jacopo Leandri. Ciao Jacopo, ciao mister.
22: Ciao, buongiorno a tutti.
21: Benvenuto a Nettuno Bologna 1, come stai intanto?
22: Un pelo raffreddato, mali di stagione, ma tutto bene, carico per la partita di domenica.
21: Li curiamo domenica, dai, con anche tanto rossoblù sugli spalti. Siete il Bologna che gioca, massimo protagonista, lo siete sempre, però non c'è la prima squadra, non c'è la primavera, ci siete voi anche con tantissimi appuntamenti. E dai, è arrivata la vittoria in Coppa contro il Venezia, importante, non scontata, un buon inizio di campionato perché è arrivata la vittoria larga, ti abbiamo anche sentito nel post con Frank Loreti. Ce l'hai raccontata, l'hai analizzata, poi il pareggio comunque contro il neopromosso Catania, trasferta non facile. Sei soddisfatto? Noi lo siamo. Tu sei soddisfatto di questo inizio?
22: Sì, sicuramente devono star bene le ragazze, se sono raffreddato io non è un problema. Sicuramente un bel inizio, comunque sento anche la gente di Bologna che ci segue, mi fa piacere. Questa domenica, come hai detto tu, non c'è la prima squadra maschile, quindi chissà che ci sia anche qualche persona in più da riuscire a avvicinare al mondo femminile, perché queste ragazze lo meritano sicuramente, quindi sono contento di questo inizio e spero di continuare bene anche questa domenica.
21: Come hai lavorato? Come state lavorando?
22: No, sicuramente stiamo lavorando un po', che comunque ci conosciamo da poco, sì. È una squadra molto nuova, io sono nuovo per loro, quindi stiamo lavorando su tutti gli aspetti, sui nostri principi, come ho detto fin dall'inizio, l'idea di fare un calcio propositivo, un calcio divertente, per poter avvicinare la gente allo stadio si devono divertire, quindi l'idea è di provare a fare gol, di calzare in porta, di far divertire le ragazze e quindi fare divertire chi le vede fuori, quindi credo che ci siamo preparati al meglio.
21: Sì, l'abbiamo visto, ecco, appunto subito l'esordio vincente con tanti gol, con, dicevamo, tanto rossoblù, entusiasmo meritato per queste ragazze che, ecco, la cosa che mi è piaciuta, penso anche che tutti quanti abbiano apprezzato, tal proposito, anche dopo la vittoria, comunque anche quest'estate non vi siete mai nascosti, cioè in un mondo, quello sportivo, in cui c'è sempre, non tanto scaramanzia, però ci si nasconde sempre dietro a un dito e si beccano tutti quelli che mentono sportivamente parlando. Voi l'avete detto, siamo forti, siamo consapevoli, noi questo campionato lo vogliamo vincere.
22: No, ma guarda, io ha sempre caratterizzato la mia carriera, ma anche la mia vita, nel senso che l'obiettivo deve essere ben preciso, dichiarato e lo devo vedere in fondo. Poi io credo che l'errore faccia parte dell'apprendimento, che non siano mai percorsi lineari, dobbiamo tenere la barra dritta qualsiasi cosa succeda, poi i conti si faranno a fine maggio, a giugno, e se saremo stati più bravi ci faremo l'applauso, se sarà stato più bravo qualcun altro, testa bassa e si riparte. Io credo che lo sport sia questo, soprattutto quando hai delle ragazze anche giovani, qualcuna giovane l'abbiamo, insomma, l'errore fa parte dell'apprendimento, barra dritta e pensieri ben precisi però.
21: Ascolta, questo tuo primo impatto a Bologna com'è stato? Tu che hai fatto tanto anche nazionale, con esperienze importantissime, mondiali, europei, in azzurro poi anche i settori giovanili, hai detto che per te è una ripartenza, come sta andando questa ripartenza?
22: No, sicuramente bene. Il club mi mancava da 10 anni e la parola mi mancava, è vero, perché soprattutto in una realtà come Bologna professionistica, dove ci danno, ci mettono tutto a disposizione per far bene, mi mancava la quotidianità. L'ho ritrovata, però ringrazio la società, ringrazio queste ragazze perché mi si stanno mettendo veramente a disposizione, la società mi sta dando tutto per poter far bene, quindi è una gran bella ripartenza, la faccio con grande voglia, con grande passione, però devo dire che sono messo nelle condizioni di fare benissimo, ma da tutti, dai collaboratori, da chi guida i pulmini per le ragazze, insomma è un clima veramente bello in questo momento.
21: Ascolta, tu appunto dicevamo, hai fatto tanto anche a livello nazionale, quindi hai conosciuto calcio femminile un po' 360 gradi, comunque hai visto tanto in carriera anche a livello ambientale, di contesti, centri sportivi e tanto certo. Altro. Bologna, come l'hai trovata da questo punto di vista?
22: No, Bologna, come dicevo, al di là di Casteldebole, che è un centro stupendo, insomma, ho avuto la fortuna, come hai detto te, di girare tanti centri in giro per l'Europa e siamo a livello dei migliori centri in giro per l'Europa. Poi però anche i centri, diciamo, che sono di supporto qui a Granarolo o a Crespellano, insomma, sono centri che di mano in mano stanno raggiungendo livelli elevati, quindi credo che ci sia tutto per poter far bene. Poi è chiaro che anch'io come tecnico chiedo sempre di più,
21: giusto.
22: Palestra, e questo credo che sia giusto, però come dico, la società mi sta venendo dietro, insomma una società come Bologna veramente ti fa mancare praticamente nulla per poter far bene, quindi sono onorato di essere qui, dico la verità, sono orgoglioso e onorato di essere a Bologna.
21: Il campionato come è partito? Mi sembra molto equilibrato, anche vado banalmente sulla classifica, non c'è nessuno a punteggio pieno, ci sono ancora qualche gara da recuperare, però mi sembra che l'inizio, ecco, rispecchi quelli che erano poi le aspettative estive.
22: Sì, come ho detto, è un campionato equilibrato, non c'è l'ammazza campionato, neanche noi lo siamo, lo sapevamo dall'inizio, ci dobbiamo sudare partita per partita tutti i punti. Abbiamo fatto questo pareggio a Catania, che vedremo a giugno se è un punto guadagnato, due persi, perché è un campo veramente difficile. Sì. Ma tutte le domeniche sono impegnative. Domenica a Venezia comunque non è stata una partita facile, che è una squadra che l'anno scorso è retrocessa, poi ha acquistato il titolo di un'altra compagine. Domenica a San Marino li conosco molto bene, insomma io sono di quelle zone là vicino, sono romagnolo come origine. Non sarà una partita semplice, però come detto noi siamo forti e lo dobbiamo dimostrare domenicalmente sul campo. Però
21: sì, si sente, ma è una bellissima cosa, inconfondibile il nostro barra vostro accento, perché sappiamo che c'è quel trattino che ci divide, ma ci vogliamo benissimo, anche perché abbiamo tantissimi ascoltatori romagnoli. C'è prelato Stefano da Imola che ci scrive, sappiamo che Imola è comunque già Romagna per tantissimi, mi prendo la responsabilità di quello che dico, ma conoscendo anche diversa gente proveniente da Imola, e peraltro un allenatore romagnolo, io non so se è delle tue parti, però era di Borello a Rigoni, portò il Bologna dalla Serie B alla Serie A. Facciamo, proviamo a chiudere quel cerchio che immagino avrai conosciuto, comunque visto che anche lui lavora per territori, per la federazione, comunque lavorava, spesso si vedeva sui campi a guardare, sì, diverse partite. Lo chiudiamo, mister, questo cerchio, come fece Arrigoni nel 2008?
22: Guarda, mi farebbe tanto piacere, tanto il mister, ho condiviso un'esperienza stupenda all'Università di Napoli, io avevo la compagine Under 23 femminile, lui aveva l'Under 23 maschile di Serie C, abbiamo condiviso questa esperienza all'Università di Napoli, quindi lo conosco molto bene, mi piacerebbe emularlo e quindi chiudere questo cerchio, me lo auguro e credo che ce lo possiamo augurare tutti, e saluto il mister con un grande pensiero, un grande abbraccio.
21: Anche noi, perché ci fece divertire, un Bologna che rimarrà sempre nella storia, erano periodi difficili, da lì poi parlavamo di ripartenze, ci fu quella che poi portò il Bologna in Serie A dopo 3 anni da quello spareggio col Parma, ecco, certo, che non fu un periodo facile. Qui hai detto li conosci bene, le ragazze del San Marino, che gara ti aspetti, che gara sarà? Immagino comunque giocando anche in casa, ecco, il fattore Bonarelli comunque la prima giornata ha aiutato sicuramente.
22: No, no, sicuramente noi insomma vogliamo far bene in casa ancora di più, insomma vogliamo cercare di far divertire. Credo che San Marino verrà a fare la sua partita, credo più difensiva e di ripartenza, ma penso che abbiamo tutte le armi per poter scardinare la loro difesa e riuscire a segnare, cercando come al solito di non prenderlo. Insomma, questo è un altro punto a nostro favore. Insomma, non abbiamo ancora preso gol in partite ufficiali, ma credo che sia merito dell'intera squadra. Insomma, il nostro mantra è difenderci attaccando, e credo che sia una delle cose che sta funzionando. Insomma, la palla ce l'abbiamo sempre noi, è difficile fare gol, e cercheremo di andare ancora su questa strada.
21: E poi ecco, parlavamo anche di cooperative del gol, perché non c'è per ora una bomba. È vero che è prestissimo anche per tirare un po' le somme, però anche Frida ha segnato, peraltro un gol importante a cui teneva particolarmente, a lei ormai uno dei simboli di questo Bologna, e poi diverse marcatrici anche la prima giornata, e come dicevi tu, ecco, 4 punti nelle prime due, una difesa anche solida, peraltro rete inviolata anche nella gara di Coppa a Venezia la settimana scorsa.
22: Sì, ti dico, tutte le ragazze si stanno mettendo a disposizione, sono tutte importantissime. Abbiamo ancora qualche acciacco, qualche infortunio, e faccio un grande in bocca al lupo alle ragazze che sono fuori, che stanno lavorando fortissimo per rientrare. Cito qualche nome, da Mancuso, certo. A Linda Tucci Ricimini, a Anderlini, insomma diverse ragazze che purtroppo sono ancora fuori, ma stanno lavorando duro per rientrare. Quindi è un gruppo coeso e che tira tutto dalla stessa parte, quindi insomma spero a breve di recuperare tutte per avere altre armi al nostro arsenale. Però insomma siamo in un buon momento e anche un buon clima, si lavora bene col sorriso, abbiamo appena finito l'allenamento, insomma mi sono e ci siamo divertiti, quindi credo che sia tanta roba, come dicono i giovani. Stavolta voglio fare un po' il giovane.
21: No,
22: tanta
21: roba. Lo sei, non ti smarcare da questo. Intanto arrivano messaggi, Imola Romagna, infatti lo abbiamo detto, lo sappiamo, lo sa anche il mister. E prima di salutarti, Frida, ho fatto un'intervista per il Carlino, ha detto il mio sogno sarebbe poi quello di giocare al Dallara, magari la partita della promozione, sarebbe bello,
22: Sarebbe tanta roba, sarebbe una bella esperienza. Come gli ho detto con Frida, ho detto noi cerchiamo di far bene, di arrivare a marzo bene, poi una chiacchierata con Finucci potremmo andarla a fare. Mandiamo Frida a fare una chiacchierata con Finucci, vediamo cosa gli dice.
21: Va bene, i presupposti sono ottimi, dai, noi facciamo il tipo per voi, vi raccontiamo, grazie. Vi vedremo, vi seguiremo. No, grazie a voi per quello che ci state regalando, anche da diverse stagioni, poi con te quest'anno in modo particolare, quindi in bocca al lupo, buon lavoro, e poi ci risentiremo presto qui su Nottuno Bologna 1. Grazie mister.
22: Grazie mille, un abbraccio a tutti.
0: E queste erano le parole di Jacopo Leandri, il mister del Bologna Women, delle ragazze che come detto saranno impegnate in casa questa domenica alle 15, e qui ve la racconteremo con la Radio Cronaca in esclusiva su Nettuno Bologna 1 e con la voce di Frank Loreti. Poi ovviamente l'avete sentito anche dalle parole del mister, insomma chi avesse voglia, chi volesse andare eccetera, andate a tifare le ragazze, insomma date tutto il sostegno possibile e immaginabile a queste ragazze che hanno iniziato bene il campionato. Andiamo con una piccola pausa, rientro, ancora calcio, questa volta però la nazionale italiana, perché questa sera si gioca la prima delle quattro partite di Nations League, l'Italia contro il Belgio, e allora andremo a sentire anche le parole del CT Mancini in conferenza stampa con quelle di Gigio Donnarumma tra poco.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
2: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. Piccherol tra Morris e Soroka. Ha trovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
1: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Crivo Wines, Ruvo di Puglia, presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
4: Manca poco alla quarta edizione del premio giornalistico dedicato a Gianfranco Civolani, riservato a giornalisti under 35. Potete scegliere fra testo scritto, servizio video o servizio audio. Mattei Plast vi invita a iscrivervi entro il 30 settembre. I tre vincitori saranno premiati con un premio di 1000 euro a testa, giovedì 26 novembre al Cinema Teatro Modernissimo. A seguire lo spettacolo teatrale dedicato al CIV e alla stagione vissuta da Roberto Baggio a Bologna. Info su Facebook Civolandia.
5: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
6: Ehi, hey, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
23: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
6: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
24: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0, tag 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
25: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
26: Dici che lo conosco?
27: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
26: Ah, quello naturale, senza additivi.
27: Bravo.
26: DOP, solo carne italiana.
27: Esatto.
26: Il crudo.
27: E allora non lo conosci.
26: Perché non è crudo, è Parma.
28: Piacere, prosciutto di Parma.
29: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
30: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.
31: Di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato. Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
32: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
33: Sai, sto valutando di cambiare auto.
34: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
33: Cioè?
34: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
33: In più?
34: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
33: Auto ricondizionata?
34: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
33: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
34: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto condizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
35: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
36: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
0: Rientriamo in studio brevemente, poi vi saluterò e vi lascerò alla conferenza di Mancini con Gigio Donnarumma. Brevemente un po' anche il report del Bologna, che l'abbiamo un attimo glissato in questa ora e mezza. Oggi il Bologna ha fatto un ultimo allenamento della settimana con mister Palladino e hanno giocato una partitella di 60 minuti insieme alla formazione della primavera a ranghi misti. Jens Odgaard invece ovviamente ha ancora svolto terapie. Ultimo allenamento della settimana con ripresa per quanto riguarda i ragazzi di mister Palladino, che avranno anche forse giustamente, non lo so, qualche giorno libero, perché la ripresa degli allenamenti sarà invece mercoledì. La squadra disporrà di 4 giorni di riposo, appunto. La ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì alle 11 al centro tecnico Nicolò Galli. Quindi oggi ultimo allenamento della settimana per i rossoblù di Palladino, e si riprenderanno i lavori a Casteldebole nella mattinata di mercoledì. Io vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento a lunedì alle 16.30 con Pomeriggio Rossoblù. Subito dopo di me, ovviamente, Frank Loreti e Simone Onestini con Lui è peggio di me. Ma adesso vi lascio alla conferenza stampa del CT Mancini con Gigio Donnarumma in presentazione della prima partita delle 4 di questa pausa di Nations League, questa sera, dell'Italia contro il Belgio. Ciao a tutti e a lunedì.
2: Buonasera mister, vorrei sapere che sensazioni ha per la sfida di domani e che accoglienza si aspetta da parte dell'Olimpico.
7: Le sensazioni sono sempre positive prima della partita, quindi solitamente all'Olimpico veniamo sempre accolti molto bene, poi dipenderà da noi se, come giocheremo, e quindi se li porteremo con noi da subito, quindi dovremo essere bravi noi domani.
8: Ciao Roberto, buonasera.
7: Ciao, buonasera.
8: Guardavo l'altro giorno l'ultima partita che hai fatto in nazionale, era Olanda-Italia 3-2, era la finale del terzo posto di Nations. Oggi magari ad arrivarci alla finale tra le prime quattro, ecco il tuo pensiero su un torneo che parte, e poi sai che siamo un po' fissati sulla formazione, devi verificare un po' le condizioni di Zaniolo. Cambiaghi nel Bologna gioca sempre a sinistra, potrebbe anche giocare a destra in questa circostanza? Grazie.
7: Ma guarda, noi speriamo di arrivare, quella partita lì fu la finale del terzo posto, e noi speriamo di arrivare a quella per il primo e secondo, se sarà possibile, quindi il nostro obiettivo è un po' diverso. Non sarà così semplice, perché il gruppo è un gruppo forte. Sulla formazione, insomma, siamo abbastanza vicini, stiamo decidendo su un paio di ruoli. C'è un ballottaggio, quindi questo. Cambiaghi può giocare ovunque, Ken anche, Zaniolo anche, quindi vedremo poi domattina.
9: E volevo fare una domanda a Donnarumma. Ciao Gigio.
10: Ciao.
9: Senti, il presidente Malagò, la presentazione di Mancini, ha spoilerato dicendo che tu il giorno del tuo matrimonio hai mandato un messaggio a Malagò dicendo grazie, è quello che volevamo per la scelta del CT. Confermi, e cosa vi dà Mancini per fare una cosa del genere?
10: Ma sì, vabbè, messaggi con il presidente è una roba privata, però con tutto il rispetto per gli altri, per gli allenatori che erano vicini alla nazionale, mi sono congratulato con il presidente, perché con il mister ci lega oltre un grande affetto, ma per tutto quello che abbiamo passato insieme, per quello che abbiamo vinto, quindi ero contento, sì, e sono contento.
11: Una domanda per il mister, volevo chiederle Romano, cosa vedi in lui, cosa vede in prospettiva anche di questo giocatore, e se può davvero al debutto assoluto anche come convocazione partire da titolare?
7: Io l'ho visto, lo conoscevo un po', ma non benissimo, poi l'ho visto la prima giornata di campionato, ha dato delle buone sensazioni, perché mi sembra un giocatore bravo, che sa fare tutto a metà campo, quindi volevamo vederlo. È stato un po' faticoso, ma anche Claudio ha fatto un ottimo lavoro con lui, che l'aveva già avuto alla Roma, e quindi siamo felici di averlo con noi, e pensiamo che possa essere veramente molto utile nel futuro della nazionale. È un giocatore bravo, a metà campo sa giocare, vede il gioco, gioca di prima, quindi è importante, sarà importante credo per il futuro della nazionale.
12: Mancini, qual è il primo obiettivo che si è posto nei riguardi della gente, cioè al di là dei risultati, al di là del riportare fiducia e entusiasmo in questa nazionale un po' mortificata nei risultati, qual è l'obiettivo che lei si pone già da domani?
7: E poi l'obiettivo è quello di cercare di giocare bene da subito. Non sarà così semplice, perché comunque abbiamo avuto 2 giorni praticamente per preparare questa partita, perché lunedì è stato un giorno di recupero, oggi è stata la rifinitura, quindi però insomma, sappiamo che le nazionali sono così, non hai molto tempo per prepararle, quindi dobbiamo essere veloci e cercare di giocare bene e cercare di fare risultato, perché questo sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
12: Comincia un ciclo in cui, non voglio dire che sei anziano, però insomma sei un po' la chioccia del gruppo. Come ti senti in questo nuovo ruolo? Aumentano le responsabilità? È un onore? Che cos'è?
10: Sì, sicuramente è un onore per me rappresentare la nazionale italiana come lo è per tutti gli altri. E, noi vecchia guardia, diciamo, abbiamo sicuramente la dobbiamo dare una mano ai giovani, perché sono tanti giocatori giovani, giocatori forti che hanno tanta voglia, sono tutti bravi ragazzi, e noi cercheremo sicuramente di dargli una mano e insieme di creare un grandissimo gruppo con grande energia e stare bene insieme.
1: Mister, buonasera. Volevo chiedere dei molti giovani che ha con cui ha lavorato a Coverciano, che ha conosciuto a Coverciano, se c'è qualcuno che l'ha colpito in maniera particolare in prospettiva del discorso che c'era l'altro giorno, che è gente che si spera debba rimanere in Italia per 4 anni almeno.
7: Sì, ma devo dire che insomma li avevamo visti, valutati in questo mese e mezzo così. Poi chiaramente vederli in allenamento è completamente diverso, e poi vanno valutati in partite come queste, perché comunque il livello da domani si alza, quindi però hanno delle qualità ottime, tecniche, sono ragazzi giovani chiaramente all'inizio, e quindi i giovani all'inizio possono anche sbagliare, perché quando Gigio debuttò in nazionale era giovane, nel Milan la stessa cosa, quando abbiamo fatto debuttare Barella anni fa era un ragazzino, e quindi insomma vanno aiutati e non va data neanche tanta responsabilità, perché poi i ragazzi migliorano facendo anche qualche errore, quindi insomma noi dobbiamo fare questo, dobbiamo credere in quello che abbiamo, perché abbiamo dei giovani di qualità.
3: Da quest'altra parte il collega Pigerle, FIFA.com.
12: Salve, una domanda per Donnarumma. La globalizzazione negli ultimi anni ha portato le persone a spostarsi, a cambiare paese. È la prima volta in cui in nazionale quasi un terzo dei giocatori ha il doppio passaporto. Da italiano che vive all'estero e che cresce un figlio all'estero, cosa pensi che sia a dettare la scelta di rappresentare un paese o un altro?
10: Ma penso che ogni giocatore tramite la sua volontà ha voglia di rappresentare un paese, quindi non mi posso mettere nella testa di altri ragazzi. Parlo di me, io sono orgoglioso di rappresentare la nazionale, di rappresentare il mio paese, e quando sei fuori ancora di più, perché l'Italia ti manca, è il tuo paese, quindi è ancora di più quella passione di tornare e di rappresentare il tuo paese nelle competizioni importanti, e quindi è questo.
4: Ciao mister, io vorrei chiederti se inizi già a immaginare l'emozione domani di vivere questa partita, di vivere l'inno, soprattutto l'inno, ritorno insomma a essere allenatore dell'Italia. Grazie.
7: Sì, no, è emozionante, è tutta la settimana che è stata emozionante, devo dire, quindi domani lo sarà ancora di più, prima e durante l'inno sicuro e durante la partita, quindi sarebbe molto bello chiudere la serata in bellezza, ecco, sarebbe una settimana perfetta.
3: Un'altra domanda da parte di Rai Sport, Alessandra D'Angiò.
5: Eh sì, mi collego a quello che le hanno appena chiesto, perché Van Bommel ha detto che lui oggi non si sente nervoso, ma sicuramente lo sarà domani, e che vuole che lo siano anche i suoi giocatori, perché è giusto che sia così. Quindi chiedo a lei come sta iniziando a sentirsi e come vuole che si sentano i suoi ragazzi, anche dal punto di vista di pressione positiva o negativa.
7: No, ma io credo che i giocatori, insomma, sono tutti giocatori esperti che hanno vissuto partite incredibili, quindi è chiaro che ogni partita, soprattutto a questo livello, porta pressione, però è una pressione sempre positiva, perché comunque si va a giocare una partita di calcio, è quello che i giocatori amano di più fare, e la cosa importante è che vadano, si divertano e vincano, per quello che riguarda noi. Io? No, sono un po' emozionato sì, perché comunque insomma è sempre un momento particolare, sì.
6: Sì, buonasera, volevo chiedere a Gigio, buonasera, se è un'altra prima volta, comincia un'altra prima volta per te, in questo stadio avete giocato contro la Turchia la prima partita di Euro 2021, volevo sapere se, che tipo di sensazioni hai su entrambi i fronti, e una domanda tecnica, hai cambiato un'altra volta preparatore in nazionale, che cosa c'è di bello nel cambiarne tanti? Ne hai uno a Manchester, adesso ne trovi un altro, credo forse tu ci hai già lavorato con Marco. Ecco, volevo capire questa cosa qui, grazie.
10: Sì, no, tornare qua a Roma è sempre emozionante, abbiamo vissuto momenti molto, molto belli qui, quindi è sempre un piacere tornare qui e ritrovare tutta la gente di Roma. Per i preparatori, ogni allenatore per me è di aiuto, perché mi insegna cose nuove e cose che imparo, ho imparato da ogni allenatore che ho avuto finora, quindi per me è molto importante, perché non c'è mai fine all'imparare, no? E per me ogni allenatore mi dà una roba nuova che è molto importante.
7: No, Tonali sì, aveva un problema leggero, non ha accusato altri problemi in questi due giorni, quindi dovrebbe essere a posto. Credo che sarà un po' diverso, perché ogni giocatore poi ha le proprie caratteristiche, le proprie qualità. Jorginho e Verratti erano due giocatori veramente particolari, diversi rispetto a quelli che abbiamo oggi, quindi sarà sicuramente qualcosa di diverso.
36: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Sono le 17 e 59 minuti.
36: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
15: Bentrovati alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise e sul diesel. Eni ha deciso di fissare un tetto ai prezzi dei carburanti. Il price cap è pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 per la benzina. Scatterà dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni. Non si può offrire una morte programmata, così Papa Leone, che dall'Eliseo ha dato il via al suo viaggio apostolico in Francia. Oltre ai temi etici, il pontefice ha rinnovato un forte appello per la pace. E sull'aereo che lo portava a Parigi ha ricevuto i giornalisti al seguito, sottolineando: qui siete tutti benvenuti, con riferimento al bando attuato da Trump alla Casa Bianca rispetto ad alcune testate, tra cui la CNN. La cronaca: nel Leccese un bambino di 6 anni di una scuola elementare ha portato con sé un coltello da 13 centimetri nello zaino. A dare l'allarme l'insegnante, avvisata da un compagno di classe, attivati i servizi sociali. Ancora rinviato il ritorno in campo di Jannik Sinner, assente da 2 mesi per i problemi al ginocchio. Il numero uno del mondo non giocherà al torneo di Pechino, al via il 30 settembre. Non sono ancora pronto, ha detto annunciando il forfè in un video sui social. Una buona serata da Alessio Galea.
36: Nettuno Bologna 1. Ricordi quando entrasti qui per la prima volta? Era il tuo primo paio di jeans, vero? Timidamente chiedesti: posso provarli? Calzavano a pennello. E poi vennero le felpe, la moto, gli amici, le camicie, le ragazze. Il tempo passa, ma la moda rimane sempre una questione di cuore. Saverio, abbigliamento uomo e donna, via Gramsci 41, Budrio, Bologna. Saverio, ti veste con il cuore.
16: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
17: Scegli BMW
13: X1. Conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Olio fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: 99 non è possibile.
5: Tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99.
5: Pronto?
4: Puma,
5: 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
6: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.

0: Rigenerazioni Auto. A Cadriano, in via Don Minzoni 48. Info 051 48 48 195.
1: Segui sui social Rigenerazioni Auto. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Questo programma è presentato da...
4: Quindi alla trattoria da Christian ogni sera c'è un all you can eat nostrano?
5: Sì, mi devi credere!
4: Lunedì?
5: All you can eat di crescentine!
4: Ah, bene! Martedì?
5: All you can eat bolognese, lasagne, tagliatelle!
4: Tutto illimitato?
5: Sì!
4: Mercoledì?
5: All you can eat di carne alla griglia!
4: Giovedì?
5: Tomahawk!
4: Illimitato?
5: Sì!
4: Prenotare subito!
2: Trattoria da Christian, strada provinciale di Padulle a Sala Bolognese. Sui social Trattoria da Christian.
3: Nettuno Bologna 1. One e Frank. Lui è peggio di me.
6: Buonasera, buonasera amici di Nettuno Bologna 1 e bentrovati a Lui è peggio di me, insieme a voi, io, Frank Loretti e Simone Onestini, fino alle 18.58 e oggi ci sarà poi dopo di noi buzzer beater, quindi mi raccomando rimanete qui su Nettuno Bologna 1, una puntata in compagnia, perché tra l'altro li ringraziamo i ragazzi che lavorano per noi del pronto intervento per mettere a posto un po' quelle, le cose qui in studio, dato che siamo senza aria da qualche giorno, quindi ecco,
7: abbiamo... avevamo buonasera a tutti, l'aria confezionata, e adesso direi che tra un po' sarà di nuovo condizionata.
6: Esattamente.
7: Voi non vedete, ma io vedo, è meravigliosa questa cosa, perché riesco ad apprezzare, no? Il lavoro di chi lavora davvero, ecco, a differenza mia e di Frank Loretti, che in realtà
6: facciamo finta, no?
7: No, noi viviamo d'amore, insomma, in realtà non è...
6: Assolutamente.
7: Non siamo due lavoratori, ecco.
6: Assolutamente. E allora, prima di andare sui messaggi, insomma, prova a ricaricare la pagina, Cristina, perché ecco, da noi non ci dovrebbero essere particolari problemi. Quindi facci sapere poi se funziona tutto. 366-402-4022 per i messaggi. Prima di andarci, Simo, dobbiamo dare un po' di date, perché sono appena uscite le date ufficiali di alcune partite, ecco, delle prossime partite, addirittura fino alla 19esima giornata, cosa che non succede praticamente mai, ecco, sappiamo le partite fino al 9 di gennaio, pensa te, io non so da quant'è che non succedeva questa cosa qua.
7: Mentre tu parlavi stavo guardando e noto con piacere che non ci sono lunedì, non ci sono, meno male, insomma, però c'è un sacco di venerdì.
6: Adesso infatti leggiamo tutte le partite, perché comunque ve le diamo, tra l'altro sono uscite appunto le partite dagli orari del Bologna, delle partite di campionato dalla 13esima giornata fino alla 19esima, facciamo un riepilogo anche dalla 6ª fino alla 12esima, perché il Bologna tornerà in campo domenica alle ore 15 l'11 di ottobre contro Lecce fuori casa, poi ci sarà contro l'Inter sabato alle 18 il 17 ottobre del 2026 e poi contro il Cagliari, turno di sabato 24 alle ore 15, poi si andrà a giocare a Milano contro il Milan nel turno infrasettimanale mercoledì 28 ottobre alle 18.30, poi Bologna-Monza sabato 31 alle ore 15, Parma-Bologna sabato 7 novembre alle ore 18, Bologna-Udinese domenica 22 novembre alle ore 18 e poi Venezia-Bologna che è appunto uscita adesso la data, vi diciamo tutti gli orari degli anticipi e posticipi fino alla 19esima. Venezia-Bologna venerdì 27 novembre alle 20.45, Bologna-Roma venerdì 4 dicembre alle 20.45, Como Bologna sabato 12 dicembre alle 20.45, Fiorentina Bologna derby dell'Appennino domenica 20 dicembre alle 12.30, Bologna Juventus domenica 3 gennaio alle 20.45, poi Frosinone Bologna mercoledì 6 gennaio alle 15, che è il giorno dell'Epifania, e poi Bologna-Genoa, che è la 19esima ultima giornata del girone di ritorno, di giorno d'andata, ovviamente sabato 9 gennaio alle ore 20.

0: 20:45, come dicevi tu, si gioca Venezia-Bologna, Bologna-Roma due venerdì di fila alle ore 20:45.
1: Allora, Venezia del 27 di novembre alle 20:45 sarà il classico freddo birichino umido in laguna, una meraviglia alle 20:45. Poi mi salta all'occhio anche questo Como Bologna del 12 dicembre, sempre alle 20:45 in riva al lago. Deve essere un trionfo, proprio
0: deve essere
1: temperaturina.
0: Un gran freddo deve essere quella sera,
1: un freddo pinguino. È meravigliosissimo alla 17esima, che è la prima partita dell'anno, dico bene?
0: Sì.
1: Partiamo con il 2027 dando 4 banane alla seconda squadra di Torino.
0: Oh, non succede veramente da un sacco di tempo, eh?
1: Beh, ma la legge dei grandi numeri dice così: Bologna-Juventus, quindi Bologna 4, Gobbi 1.
0: Poi,
1: bellissimo.
0: Poi c'è un'altra data, e questa è singolare, cioè nel senso che è unica, perché è uscita anche la data degli ottavi di finale di Coppa Italia, che il Bologna giocherà contro il Palermo, e sarà martedì 15 dicembre alle ore 21, ovviamente in casa al Dallara, quindi ovviamente non mancate, perché è una partita piuttosto importante quella degli ottavi di quest'anno contro il Palermo di Pippo Inzaghi. Vedremo se sarà ancora, ma sì, credo di sì. Credo che sarà ancora il Palermo di Pippo Inzaghi, che quindi farebbe il suo ritorno per la prima volta al Dallara dopo tanti anni, perché comunque lui non è venuto più al Dallara dopo che è stato esonerato dal gennaio del 2019, dopo quel 4-0-0-4.
1: Hai ragione, perché io mi ricordavo che lui era andato al Pisa, dove ha vinto la Serie B, dico bene, però in Serie A non c'era già più lui allenatore.
0: No.
1: Era già andato a Palermo.
0: L'hanno cambiato, esattamente. Lui è a Palermo dall'anno scorso, dove non è riuscito a portare il rosa nero nella massima serie. Quest'anno ci riproverà. Diciamo che il Palermo è una delle squadre più forti del campionato cadetto.
1: Sarebbe almeno per me un gradito ritorno, nel senso che alla fine
0: del Palermo?
1: Ma sì,
0: beh, assolutamente,
1: mi farebbe piacere. Hanno una tifoseria importante, numerosa, hanno uno stadio che comunque merita il contesto, e poi è una di quelle squadre del sud che comunque insomma c'è sempre stata molto bene in Serie A.
0: Beh sì,
1: quando hai capito, mi farebbe
0: piacere. Beh, ha fatto la Champions, Simo.
1: Sì, no, vabbè, ma poi anche quando, diciamo, non era nelle coppe, era competitiva, ha avuto dei bei giocatori, insomma, un posto dove anche guardare la partita, andare in trasferta era bello, cioè.
0: Io non ci sono mai andato, mi piacerebbe molto andarci al Barbera, è uno stadio che, insomma, dalle foto e dalle immagini ha sempre avuto quel qualcosa in più, secondo me. Poi ce ne sono tantissimi altri. È uno stadio comunque molto vecchio, perché è scoperto, e quindi ha quel problema lì, anche quello. Però è lì, cioè, la cornice è favolosa, cioè, c'è questa rocca dietro, questa montagna dietro, che vabbè, poi probabilmente più una collina che una montagna.
1: Sì,
0: che
1: anche perché sei.
0: È davvero splendida.
1: Esatto. No, però bello. Bello, quindi dopo che li abbiamo buttati fuori dalla Coppa Italia, spero che
0: tornino in Serie A.
1: Che tornino in Serie A, perché poi alla fine, insomma, ognuno, no, guarda a casa sua. Quindi, oh, ma oggi che giorno è?
0: Oggi è il 25 settembre. Vogliamo fare spoiler
1: settembre.
0: Continui del libro di Leo Vicari, del calendario.
1: Ragazzi,
0: di Leo,
1: allora,
0: Vicari.
1: Leo Vicari ha fatto una roba che è incredibile. No, veramente, adesso non è, come si dice volgarmente, una marchetta. È perché è stata una gran bella idea. Cioè, a me sta cosa piace un
0: certo,
1: sacco.
0: Poi noi la marchetta la facciamo molto volentieri per Leo, quindi
1: adesso,
0: a maggior ragione.
1: A prescindere, però voglio dire, è carina l'idea, è studiato bene, è fatto bene. E visto che comunque è pieno di calendari, che insomma alla fine, no, sono tutti.
0: Sai cosa faccio? Lo chiamo.
1: Chiami Leo?
0: Lo chiamo.
1: Chiama Leo. Allora, aspetta, che intanto hai detto che oggi non mi ricordo più quanti ne abbiamo. 24? Oggi è il 24? No, il 23, quante ne abbiamo?
0: Oggi è il 25 settembre.
1: Alle festa 25 settembre.
0: Però ovviamente quello è legato al 2027.
1: Ma sì, vabbè, però intanto
0: certo.
1: Noi, cioè, voglio dire, facciamo con quello che abbiamo, no? Quindi sabato 25 settembre. Oh, chiama Leo.
0: Lo sto chiamando, lo sto chiamando.
1: Per me non ti rispondo.
0: Gli facciamo la classica vigliacca, come si dice, questa.
1: No, non vedeva l'ora.
0: Magari è impegnato perché non ci siamo messi d'accordo. Tra l'altro, vedi che sono proprio stupido, perché lo volevo chiamare oggi, gli volevo dire ieri di ospitarlo in trasmissione, ma ha risposto, quindi lo salutiamo, lo abbracciamo. Ciao Leo.
2: Ma io sono un militante per la radio, io sono sempre a disposizione. Non garantisco che la disposizione che vi do sia una disposizione, non so, all'altezza della vostra conduzione.
0: Innalzi la conduzione a livelli astronomici, Leo. Approfittiamo della tua bontà e della tua bravura, perché hai fatto questo bellissimo calendario che, vabbè, io ho già letto, li ho letti già tutti, quindi insomma,
2: è stato come un libro.
0: Sì, io li ho letti tutti e devo dire che fai dei tuffi all'indietro favolosi, bellissimi. Io poi non ho visto ovviamente tutte le partite di cui hai parlato, ma ci sono dei gol che ricordo bene, e insomma è veramente una bellissima cosa. Leo, se vuoi dirci, io so benissimo, anche perché poi ci siamo sentiti durante Manfred giovedì scorso, martedì mi pare, però ecco, se vuoi dirci come è nata l'idea e insomma come è stato anche il procedimento, perché immagino che prendere 365 gol nella storia del Bologna non sia una cosa molto molto facile.
2: Allora, in realtà non nasce come un prodotto, ma nasce come una cosa fatta per me e in memoria dei miei figli che non sono nati, e volevo fare qualcosa come se loro ci fossero stati, e quindi mi sono cominciato a studiare un po' la storia del Bologna per fare proprio un calendario per me, ok? Per vedere se riuscivo a fare questa cosa qua. Poi ovviamente da cosa nasce cosa, no? Stava venendo talmente bene che ho detto, ma perché, visto che poi abbiamo goduto in questi tre anni e mezzo, perché non godere un pochino tutti i giorni, ricordando un gol, magari insomma facendo sì che il progetto sia molto semplice ma molto capibile dalla maggior parte dei bolognesi. E allora, e stiamo parlando di un anno e mezzo fa, e allora ho cominciato a proporlo qua, là, su e giù, e chi mi ha convinto maggiormente, chi mi ha accolto immediatamente, ovvero Minerva, insomma, si è accaparrata il prodotto fatto e finito, che ovviamente loro hanno impaginato, colorato, fatto la copertina, distribuito in maniera fantastica, promosso in questi giorni. E questa è la questione formale. La questione contenutistica l'ho fatta mia immagine e somiglianza. Ho fatto un qualcosa, come ti ho detto, che doveva piacere a me. E quindi tutti i giorni io strappo e leggo di una storia. Breve, breve, spesso intensa. E ho cercato il più possibile di far corrispondere la data al giorno in cui è capitato il gol. Come sappiamo, ragazzi, uno può tirarla per il lungo e per il largo, ma a giugno e a luglio non giocano.
0: Ah beh, certo.
2: Quindi a giugno e luglio, non giocano, e quindi sono andato a prendere gol iconici che magari non ci stavano. Perché? Perché in un giorno, addirittura ho trovato un giorno a settembre ed uno ad aprile dove ero indeciso tra quattro gol.
0: Vedi.
2: Cioè, che erano successi nello stesso giorno, partite nello stesso giorno, e quindi le ho messe d'estate, ho raccontato delle anche degli avvenimenti, delle curiosità, del folklore, come sono nate delle maglie, la prima volta che l'abbiamo indossata, la prima volta che abbiamo fatto gol allo stadio. Insomma, è stato un viaggio lungo e bello, ecco. E penso che come tu che l'hai letto, Frank, ti ringrazio tanto perché l'hai già letto tutto, chi lo vivrà l'anno prossimo, che ci faccia poi quello che vuole, può leggerlo anche prima, un calendario, beh, insomma, penso che gli piacerà tanto.
1: Ciao Leo, sono One.
2: Ciao One.
1: Io, cioè, tutti i giorni faccio, io a differenza sua, no? Apro giorno per giorno, anticipando l'anno e leggo, leggo, nel senso, oggi è il 25. Oggi è il 25,
2: sì.
1: Allora io leggo, no? Il primo compleanno da presidente del Bologna di Gioi Saputo. E, per me, sì. Ecco, è già quello da leggere. Poi adesso Frank ti ha detto che ha letto tutto. In realtà ha guardato le figure, perché tu sai che lui non è, insomma, ci prova, ecco. Però tante cose oggettivamente non è che le abbia proprio, gliel'ho spiegate.
2: Lui è peggio di te.
1: Lui è molto peggio,
0: esatto.
1: Di me. È molto peggio di me.
0: Leo, invece, tu sei molto meglio di noi. Ecco, questo,
1: e su questo,
0: senza dubbio.
1: E su questo, vabbè,
0: è una battuta,
2: io
0: battuta scontata e banale.
2: Io trovo delle scritte sui muri che adesso il segno maggiore e minore va abbastanza in voga, no? Cioè anche nei messaggi e sì, così via. E ho trovato una scritta sui muri che mi ricorda questo momento in cui c'è una cosa meglio di un'altra e così via, che non posso dire in radio, finché è la radio dove ci lavoro io, però sì, mi ha ricordato quel momento lì.
0: Di là in un'altra per boicottarli, allora.
2: No, però sì. Eraclito è meglio di, ed è una specie di anagramma di Eraclito. Vabbè, andiamo avanti con la trasmissione.
0: No, va bene. Leo, noi dobbiamo andare in pausa, ma ti ringraziamo tanto. E scusaci se ti abbiamo coinvolto così, veramente facendoti una bastardata, ma insomma, era doveroso da parte nostra, anche perché poi io l'ho già letto. Quindi.
2: Per voi sempre a disposizione. No, e grazie della carineria, perché sento sincera, ecco.
1: Assolutamente. Anzi, qui cominciamo già a prendere, come dire, le prenotazioni, quindi abbiamo dei regali da fare, capisci, Leo?
2: Ah, va bene. Okay,
0: comunque
2: spazia
1: certo,
2: nel senso buono, cioè spazia nel senso,
0: assolutamente sì, lo diciamo anche con te prima di andare in pubblicità, che il calendario è disponibile per i nostri amici a casa nelle edicole, nelle librerie e anche online, no Leo? Perché ci scriveva un amico che
2: è un libro,
0: esatto,
2: è un libro, cioè come se fosse un libro, quindi qualunque, come un prodotto editoriale come un altro, si
0: esattamente,
2: chiama Bologna,
0: esattamente.
2: Dove mi ha chiesto oggi un ascoltatore dove poteva trovarlo a Savignano, e io gli ho detto: ragazzi, tutte le librerie si possono far arrivare i libri,
0: sì.
2: Quindi
1: il libraio si fa arrivare
2: il prodotto.
0: Perfetto, allora ti ringraziamo molto Leo, ti auguro buon weekend, mi
2: a
0: raccomando,
2: ragazzi,
0: tutto bene,
2: buon weekend,
0: e grazie,
2: weekend.
0: Grazie della tua altra fatica letteraria, grazie mille.
2: Grazie, è stato un piacere, ciao ragazzi.
1: Ciao Leo,
0: grazie a Leo Vicari, grazie a voi, arriviamo con i vostri messaggi, dimmi.
1: No,
0: andiamo in pausa.
1: Andiamo,
0: corriamo.
1: Fai come ti pare.
3: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
4: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paradozza da capitano. Bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata.
3: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
5: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
3: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
6: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia senza scivolare?
7: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
6: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
8: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0, tag 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
9: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
10: Venerdì 2 ottobre, riapre il 707 con Friday Revolution. Ogni venerdì il 707 cambia pelle. Prima c'è il divertentissimo dinner show e dopo c'è il disco club House 90 2000. Il venerdì over 30 più famoso è al 707 con il Friday Revolution.
11: I love it!
10: 707 Dinner and Club a Castelmaggiore. Ti aspettiamo a cena o subito dopo. Inaugurazione venerdì 2 ottobre. 707 Friday Revolution. Dedicated to Muri DJ.
12: Solo da ogni euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
13: Dettagli negozio tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
14: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
15: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
16: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
17: CUP24, un paraprenota fatto.
18: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
19: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
20: Sai, sto valutando di cambiare auto.
21: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
20: Cioè?
21: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
20: In più?
21: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
20: Auto ricondizionata?
21: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
20: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
21: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Condizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
22: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
25: Ciao ragazzi, Sandro da Bologna. Noi in azienda ce l'abbiamo già, perché è stato regalato a mio figlio per il suo compleanno l'altro giorno, con il suo supporto in legno, e anche noi siamo già andati a vedere tutte le nostre date, le ricorrenze. Bella idea Leo, avevamo già il tuo libro della Coppa Italia che è iconico, e anche con questo lavoro hai dimostrato di essere un grande. Ciao Frank, ciao One, complimenti per la trasmissione, vi ascoltiamo sempre da tutte le latitudini. Ciao ragazzi, buona serata.
0: Grazie, grazie mille del tuo Sandro. Affetto, grazie Sandro, e grazie anche a Leo Vicari per la sua partecipazione. Lui è peggio di me, e soprattutto per aver scritto il calendario, che è veramente molto bello. Cioè, a prescindere da tutto e dalle marchette, perché è ovvio, è un nostro amico, un nostro collega, quindi lo facciamo perché è giusto, secondo me, da parte nostra farlo, ma è veramente una cosa che merita. Quindi andate, prendetelo, compratelo, perché è veramente bello. Io tra l'altro con i gol, cioè penso tutti associamo tante cose ai gol. Io per esempio associo tante cose ai gol da appassionatissimo di calcio, quindi sono cresciuto guardando all'infinito tanti gol del Bologna, quindi è proprio una cosa centratissima secondo me, oltre che molto originale. Quindi bravo Leo, e anche complimenti a Roberto Mugavero, Guido Mugavero, che salutiamo, ovviamente tutto il team di Minerva, che abbracciamo tanto e volentieri. 366-402-4022 per i vostri messaggi. Io direi di andare anche sulla nazionale, però volevo, dato che l'ho letto prima di entrare, di andare in onda, Simo, portarti su questa cosa qua. Che è un articolo di Tutto Bologna Web. Nel 2009 stavo trattando pazzini al Bologna, poi arrivò Paratici, che è una dichiarazione che ha fatto Corvino, che era a quel periodo il direttore sportivo della Fiorentina, e noi prendemmo invece di pazzini Osvaldo, perché la Sampdoria piazzò un colpo molto importante come quello di pazzini, spendendo tanti soldi. Lui non se l'aspettava, tra l'altro, che appoggiassero così tanti soldi. Noi prendemmo Osvaldo. Cosa dici? Cioè, avresti preferito Pazzini a Osvaldo? Per la carriera che ha avuto Pazzini, forse sì, ma posso dirti che Osvaldo è uno dei giocatori che mi ha esaltato di più in tutta la mia vita.
1: Osvaldo...
0: Anche se qui non fece bene.
1: Sì, qui non fece benissimo, però effettivamente aveva un potenziale incredibile. Era un giocatore davvero con un potenziale infinito. Vabbè, un altro che insomma, diciamo che aveva ogni tanto, diciamo, le sinapsi che non facevano contatto come si doveva, ecco, perché oggettivamente ha un po' gettata le ortiche, no? Poi ha fatto bene, perché ha fatto anche dei due
0: campionati. Molte volte si è parlato degli avvenimenti fuori dal campo rispetto che all'interno del campo.
1: Sì, però sai, sono quei soggetti, tra virgolette, non voglio essere offensivo, però
0: non lo avremo mai in trasmissione.
1: Anzi, magari, però un po' come quando si parla di Cassano, no? O si parla di Balotelli. Cioè, giocatori che a me sarebbe anche piaciuto vedere, no? Da vicino.
0: Beh, fatta.
1: Lo so, però poi quando arrivi a quel livello lì ci vogliono tutte le componenti, ecco, lì magari qualcosa latitava. Pazzini è stato un giocatore che comunque ha fatto molto bene.
0: Sì, ha avuto una bella carriera.
1: Sì, poi siamo sempre lì. Magari visto che inizia con la P potrebbe essere paragonabile,
0: e viene dalla Fiorentina, pensa quante cose che ti trovo.
1: Potrebbe essere paragonabile a Piccoli, vedi.
0: Beh, due giocatori un po' diversi, secondo me.
1: No,
0: però,
1: ma io ti parlo di, come si dice, di parabola, no? Calcistica, cioè per quello che potrebbero diventare. Com'è?
0: E comunque il messaggio di Luca da San Lazzaro, che detesta la suoneria che ha sentito in apertura, non era la nostra, era
1: del ragazzo che ha riparato,
0: che lavoravano qua per aiutarci, quindi lo perdoniamo, anzi assolutamente. Poi buonasera, Inzaghi venne a Bologna quando allenava il Benevento, scrive Massimo. Sì?
1: Non abbiamo fatto una gran bella figura,
0: Secondo me no. Secondo me no. Per me l'avevano già esonerato. Per me l'avevano già mandato via Inzaghi a quel punto lì.
1: Dici?
0: Secondo me sì. Però ecco, non sono sicuro e convinto, ma io credo di sì.
1: Allora, mentre tu leggi,
0: il Benevento, parliamo della stagione, mi sembra, in cui lui allenava a Benevento, 2020-2021. Mi pare, vado proprio a memoria, o 21-22, e secondo me Inzaghi era già stato esonerato, però ecco, non sono sicuro, quindi non so neanche se riesco effettivamente ad andare a prendere il precedente, vediamo se riesco a trovare, però comunque adesso magari andiamo a verificare, comunque vediamo. Scusate, ma quando è quindi che il Palermo che ha giocato la Champions? Ha giocato la Champions il Palermo, vero Simo? O mi sono sbagliato?
1: Allora,
0: secondo me sì. Adesso vado, questo lo vado a vedere, che ci metto sicuramente meno.
1: Allora, sicuramente ha fatto
0: i preliminari, li ha fatti.
1: Ha fatto le coppe. Io non mi ricordo se con Guidolin fece la Coppa UEFA, perché non era ancora Europa League. E poi non so se in passato, io intanto stavo cercando 2017-2021 Bologna-Benevento 1-1 e Viola riprende Sansone, pari tra Inzaghi e Mihajlović.
0: Allora sì, allora sì, allora vedi che, vedi ho fatto, che mi sono sbagliato.
1: Era sul pezzo.
0: Mi sono sbagliato e mi sono sbagliato anche sul Palermo, che non ha fatto la Champions League, bensì pare che abbia fatto solamente, cioè solamente poi il sì, è l'anno in cui in cui il Palermo viene superato dalla Sampdoria proprio alla fine, cioè negli ultimi minuti. Ricordo che il Palermo finì al quinto posto, vero, quella volta lì, quindi ha fatto l'Europa League solo, però non è solo, ovviamente, considerando che è il Palermo. Allora, ciao Frank, scrive Stefano da Imola. Spero che Leo faccia una cosa simile per il 2028. Molto bello questo, scrive Stefano da Imola. Poi questo messaggio da parte di Luca Dazzola, che ci saluta. Ieri sentivo che parlavate di Cambiaghi, per me è un buonissimo giocatore, il fatto che sia in nazionale ne è la prova, un giocatore che piace a Mancini, convocato credo anche da Gattuso, e che piaceva italiano e tedesco. Non c'è un allenatore a cui non piaccia, non è un caso, no, assolutamente non è un caso, ed è un giocatore che io vorrei nella mia squadra. Non so quanto possa fare il titolare, o meglio, con determinate caratteristiche e con quello che fa lui all'interno del campo. Poi per me è titolare da esterno tutta fascia, sempre, lo metto sempre titolare. E per me a Cambiaghi manca sempre quell'ultima giocata per essere decisivo, è solo questo. Poi è chiaro che c'è anche altro all'interno del campo, c'è la fase difensiva che lui fa bene, c'è l'uno contro uno che lui sicuramente fa bene, però manca secondo me sempre l'ultimo passaggio e il tiro in porta, che mi lasciano qualche dubbio sul giocatore. Per quello io lo sposterei un po' più indietro rispetto alla posizione di ala d'attacco. Cioè per me in un 3-4-2-1 sarebbe perfetto fare il quarto a sinistra o anche il quarto a destra.
1: Guarda, per me invece è veramente un giocatore completo in quel ruolo, e deve crescere, deve migliorare, può vedere di più la porta. E stasera, tra l'altro, credo che Mancini, ho letto delle probabili formazioni,
0: sì, dopo la leggiamo,
1: lo schieri titolare e a destra, che probabilmente è la sua posizione più naturale, è anche quella che spesso ha ricoperto a Empoli. Quindi io sono molto curioso, stasera voglio vedere la partita, perché lui è così, è nel mio sotto il mio sguardo, voglio concentrare su come lo fa giocare. Sì, lo fa giocare, perché le probabili
0: dovrebbe
1: formazioni...
0: comunque, dato che lo danno veramente in tanti, partire nella formazione titolare, cosa che non succederà invece per Pessina, che è in tribuna, ecco, non figura tra i convocati comunque Cambiaghi. Pessina invece andrà in tribuna. Ovviamente io mi aspetto che il nostro portiere faccia, non scenda neanche in campo, poi magari sarebbe bello vederlo esordire in nazionale maggiore, ma credo che non sarà così. Sicuramente però non potrà che fargli bene questa chiamata in prima squadra, perché si allena con carne secchi Donnarumma, quindi non sono proprio due portieri da niente, ecco. Quindi sicuramente lo aiuterà nel suo percorso di crescita. Andiamo in pausa, Simo, dato che siamo in orario, andiamo in pausa, dai, facciamo per una volta
1: un miracolo.
0: Esatto, andiamo, ci sentiamo tra poco.
2: Lega Basket Sisal Club, segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
3: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
2: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
4: Rimerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
5: Ho una sorpresa.
6: Un viaggio?
5: No, ho chiamato Polisi.
6: Sempre lui. Per rifare l'impianto elettrico o di videosorveglianza?
5: No, per aggiungere le colonnine di ricarica e le batterie d'accumulo.
6: Ora sì, è un matrimonio perfetto.
5: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
4: Ritorna a Comacchio alla 28esima Sagra dell'Anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'Anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 26 e 27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.

0: 8 sa di felicità.
1: Impresa artigiana?
2: Presente.
1: Libero professionista?
2: Presente.
1: Gruppo di amici?
2: Presenti.
1: Agenzia di eventi?
2: Presente.
0: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
3: Manca poco alla quarta edizione del premio giornalistico dedicato a Gianfranco Civolani, riservato a giornalisti under 35. Potete scegliere fra testo scritto, servizio video o servizio audio. Mattei Plast vi invita a iscrivervi entro il 30 settembre. I tre vincitori saranno premiati con un premio di 1000 euro a testa, giovedì 26 novembre al Cinema Teatro Modernissimo. A seguire lo spettacolo teatrale dedicato al CIV e alla stagione vissuta da Roberto Baggio a Bologna. Info su Facebook Civolandia.
4: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
5: Ovvio, quello non può mancare mai.
4: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
5: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
4: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
5: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
4: Allora, forza, Immagina Bologna!
6: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
7: Imagine there's no heaven.
8: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro.
7: Imagine all the people.
9: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: Di nuovo insieme ovviamente fino alle 18.58 con voi e Simone Onestini ovviamente, qui lui è peggio di me, 366-402-4022.
13: No, stavo guardando nella pausa pubblicitaria le probabili formazioni. Allora, Sky Sport mette Cambiaghi.
12: Dai quella di Sky, che è di solito quella.
13: Ah, quella di Sky, Cambiaghi.
12: Sulla nazionale è una delle più attendibili.
13: Allora, Donnarumma, Di Lorenzo, Calafiori, Coppola e Mancini centrali, a centrocampo in mezzo Romano, a destra Barella, a sinistra Tonali, davanti a partire da sinistra Ken, Esposito e Cambiaghi, quindi Cambiaghi a destra. Poi invece guardavo che su altri siti Cambiaghi viene messo a sinistra e Esposito e Ken fanno gli attaccanti tutti e due, cioè Ken giocherà molto vicino a Pio Esposito e scivolerà a destra. A me piace più questa qui di Sky Sport, anche se centrocampo Tonali, Romano, Barella, insomma, bene bene. E mi fa pensare questo Coppola di fianco a Calafiori, perché Coppola era un giocatore che a Verona aveva fatto molto bene. Era un giocatore che potenzialmente poteva essere molto interessante, credo anche in ottica Bologna, ed era un giocatore che ha dovuto andare fuori dai confini per essere preso seriamente in considerazione. Questo è un tema che secondo me sul quale secondo me bisognerebbe riflettere,
12: anche sul fatto che non è un giocatore che purtroppo ha preso, cioè non l'ha preso il Bologna, e sarebbe stato secondo me un buon colpo, anche perché poi non l'hanno pagato chissà quanto, mi pare 9 milioni, 10 milioni, una cifra simile il Paris FC.
13: Ma a prescindere, no? mi spiace, perché avrei preferito vederlo, anche perché in quel ruolo lì, cioè difensore centrale comunque, oltre alla nazionale che ne ha bisogno tanto, in Serie A secondo me è difficile trovare dei giocatori di livello, ecco. Quindi boh,
12: senza dubbio. Io ancora faccio fatica a capire perché Di Lorenzo sia titolarissimo di questa squadra, però viva il nuovo corso, ecco. No, almeno dai, ce ne sono di giocatori che,
13: forse
12: che potrebbero
13: anche
12: impadronirsi della nazionale.
13: Sì, anche perché
12: della nuova generazione, scusa.
13: Al suo posto ci sarebbero delle varie alternative, però boh.
12: Sì, io non riesco a capire. In ogni caso, ovviamente Romano è il giocatore, insieme a Cambiaghi, perché gioca nel Bologna, ci mancherebbe altro, il giocatore più attenzionato di questa squadra, parlando per me. E c'è un altro giocatore che vorrei tanto vedere scendere in campo, che ho imparato a conoscere verso metà agosto, perché me l'ha consigliato un amico, che è Alizoma, che è giocatore veramente molto molto forte. Se vi capita, andatelo a vedere, buttateci un occhio. È un attaccante centrale, ma in realtà può giocare anche da ala d'attacco della Norimberga. Quindi Mancini lo ha convocato e sono molto curioso di vederlo, spero che venga coinvolto, ecco, in queste partite, dato che sono quattro, dovrebbe esserci molto spazio per determinati giocatori. Quindi ecco, quello è quello che mi auguro, perché lo trovo davvero, davvero un ottimo giocatore, ha uno contro uno, ha un ottimo senso del gol, veramente bravo, ecco, giocatore secondo me molto molto forte, classe 2003, quindi non è giovanissimissimissimo, ha 23 anni comunque, ed è stato convocato per la prima volta in nazionale maggiore. Molto bene, bravo Mancini.
13: Anche se lì davanti, obiettivamente, Pio Esposito e Scamacca prendono dello spazio.
12: No, sì, ma io dico proprio da ala. Cioè uno che l'ala può fare, okay. è un attaccante, però è uno che ala la può fare. Secondo me la fa meglio di Ken, per esempio. Cioè se Ken deve giocare ala, per me Alizoma la fa meglio. Però
13: ma infatti
12: Ken fa questo ruolo che in realtà gli abbiamo già visto fare, stare di fianco a Pio Esposito e scivolare un po' in posizione esterna, ma di fatto non è uno che sta tanto in ampiezza, è uno che tende ad accentrarsi molto anche nei movimenti senza palla.
13: Vero, poi però i numeri in questo momento dicono che lui fa gol.
12: Ad Azuguer, quindi sì, no, ci sta,
13: cioè,
12: ci sta.
13: Non è che puoi...
12: Ci sta. Capito? Certo, anche perché poi si tratta di gare ufficiali, la Nations League sono gare ufficiali.
13: No, e poi bisogna cominciare a vincerne, perché anzi io mi auguro che stasera facciano bene e che sulle ali dell'entusiasmo anche la prossima, che si giocherà il 5 ottobre al Dall'Ara qui a Bologna contro la Turchia, abbia un certo, diciamo così, riscontro, ecco. La nazionale ultimamente ci ha un po' deluso, no? E quindi
12: non solo ultimamente,
13: lo so, però insomma, un po' di orgoglio, no? Un po' di sano nazionalismo, andare dall'ara pieno, no? L'occasione anche per portare, io invito tutti gli amici, gli ascoltatori che hanno anche dei bambini che magari non sono mai stati allo stadio, che no? Portarlo per la prima volta allo stadio della nazionale, cioè sono occasioni.
12: Ci sarà
13: queste.
12: Tanta gente, dai.
13: So, però per dire, l'Olimpico stasera hanno venduto, mi sembra, 35-40 mila biglietti, che per quello che è il passato non sono neanche tantissimi. Quindi bisogna un po' riaccenderlo questo entusiasmo, no? Quindi se Dall'Ara fosse bello, pieno, no? Tutto azzurro.
12: Beh, magari se vinciamo con goleada le prossime due, Dall'Ara è tutto esaurito.
13: Sarebbe una bella cosa. Quasi tutti esauriti ce n'è. Ciao ragazzi, in attesa di tanti schiaffoni che prenderò stasera dai cattivoni turchi.
12: Perché?
13: Perché?
12: Ah, per la Virtus.
13: Ah, già.
12: Che ovviamente lo troverete in diretta su Nettuno Bologna 1.
13: Già, ma non so, forse è una cabala la sua. È una macumba. Cosa mi dite per tirarmi sul morale? Che forse squalificano il Manchester City per avere barato e ripescano il Bologna in Champions?
12: No, perché dovrebbero ripescare il Bologna?
13: No, e sai cosa? Purtroppo...
12: è impossibile quello.
13: No, purtroppo è che temo che anche il Manchester City non venga... Non gliela facciano pagare in campo europeo, ma solamente all'interno
12: con del denaro, multa in denaro e poi una penalizzazione questa nazionale.
13: Questa è di una tristezza, ragazzi, che per me è incredibile. È una roba.
12: Comunque non succederà. Lo prendemmo dal Venezia, scrive Dave.
13: Chi?
12: Di chi parlavamo? Parlavamo di qualcuno che abbiamo preso dal Venezia?
13: Inzaghi? No.
12: Inzaghi sì. Inzaghi lo prendemmo dal Venezia, quello sì.
13: Veniva dal Venezia?
12: Sa di sì.
13: Non lo so. Ma di Dave, dacci una mano perché ci siamo persi con
12: credo Inzaghi qui. Comunque.
13: Uno a cui spesso manca l'ultimo passaggio è Zortea, Massimo San Giorgio.
12: Mancano anche altre cose a Zortea oltre che l'ultimo passaggio. Tipo le scalate, tipo l'uno contro uno difensivo. Insomma,
13: e anche
12: movimenti.
13: Lì è un peccato perché sto ragazzo qua a Cagliari aveva fatto bene, lui è un quinto.
12: Lo so, però è stato, vedi, cioè, dato che Massimo ha tirato fuori Zortea, cioè Zortea è sempre stato un quinto, in realtà neanche, perché è nato come esterno d'attacco e poi è stato portato a fare il quinto già da diversi anni. Un giocatore così, acquistarlo per fargli fare il terzino, cioè, cambia molto fare il terzino rispetto al quinto di centrocampo, addirittura l'ala d'attacco.
13: Non lo so, io non l'ho ancora inquadrato bene. Sicuramente ho visto che a livello difensivo ha tante lacune, speriamo migliori.
12: Sono stati spesi tanti soldi, lì torna sempre il discorso su come sono stati spesi i soldi che il presidente ha messo negli anni, perché li ha messi, però aspetta, non apriamolo oggi il discorso.
13: Aspetta che c'è una ventata d'ottimismo da parte di Gabri. Se gioca Cambiaghi con tutto il bene che gli vogliamo, non siamo messi benissimo in nazionale. Dai Gabri!
12: No, beh, comunque, allora, io credo che ci siano giocatori migliori di Cambiaghi in questo momento in nazionale. Credo che sia giusto da parte dell'allenatore fare delle prove e mettere in campo certi giocatori, vedere come si amalgamano insieme e come funzionano le cose. Sicuramente Cambiaghi, anche rispetto agli altri esterni che Mancini ha questa ottima dote di aiutare molto, di essere molto bravo anche in fase difensiva. Questo sì, è cosa che lo premia ovviamente anche in questo caso, dove magari l'altro non dà una mano, ecco, per bilanciare Ken che parte dall'inizio. Probabilmente questa cosa ha influito nel decidere di mettere Cambiaghi, probabilmente, perché parliamo comunque sempre di probabili formazioni.
13: L'hai detto tu prima, chi c'è nella catena di destra dietro di lui?
12: Di Lorenzo. So. sì.
13: E quindi va aiutato, hai capito?
12: Sì,
13: modo,
12: ma proprio
13: punto.
12: Per un discorso.
13: Per un discorso.
12: Sai,
13: che
12: proprio anche gli altri, cioè se vado a vedere i giocatori che sono convocati, Zaniolo è uno che in difesa torna poco, per esempio, ed è uno che potrebbe giocare lì. Vergara magari è uno che può aiutare.
13: Vergara in tribuna.
12: Comunque. Di giocatori che riescono a coprire il ruolo come lo copre Cambiaghi, sia in fase difensiva che in fase offensiva, secondo me l'Italia non ne ha. Quindi è anche per quello, probabilmente, dato che giocherà Ken dall'inizio, che Mancini potrebbe sceglierlo da titolare dal primo minuto.
13: Boh, io sono molto contento, secondo me lui farà bene perché è un giocatore completo e abbiamo bisogno di gente anche che abbia quello spirito lì, quella voglia lì, e lui è uno che di garra ne ha. Hai capito? Molla mai.
12: Ah sì.
13: Cambiaghi, molla mai. Berna a casa è un assurdo, dice sempre Gabri. Però Berna è stato, secondo me, anche molto onesto dicendo: io in nazionale ho dato, portato, fatto tanto. In questo momento spazio ai giovani. Poi se c'è bisogno è ovvio che alla nazionale non si dice mai di no. Quindi
12: sì, io credo, ragazzi, senza mancare di rispetto a Berna, Credo che sia giusto che non sia stato convocato, perché parliamo di un 94 che comunque ha già vinto un europeo con la maglia della nazionale. Tra l'altro, possiamo dire da protagonista? Sì, io lo dico, perché comunque ha calciato rigori nella semifinale e in finale. Quindi per me, se tu fai, se tu sei scelto come battitore di rigori in semifinale e finale europeo, sei un protagonista alla fine. Quindi io credo che sia giusto che Mancini non l'abbia convocato, a prescindere dalle qualità, quello che è, ma è un 94, è giusto che con un nuovo ciclo lasci spazio il commissario tecnico ad altri giocatori, secondo me, compreso Di Lorenzo. Cioè, per me Di Lorenzo è un giocatore che dovrebbe essere chiamato.
13: È che in quel ruolo lì, poi dopo chi hai di alternativo? Perché devi anche adesso, Palestra è infortunato.
12: Sì.
13: Giocatori che possono interpretare quel ruolo lì, italiani, perché poi col fatto che comunque
12: Caiode per me c'è 10 volte Di Lorenzo. Ah, Anor anche, per esempio. Ci sono, sono convocati. No,
13: sono lì, già il fatto che siano lì, insomma.
12: No, va, certo, ma infatti la formazione titolare di questa sera non lascia, secondo me, troppe indicazioni sul futuro. Cioè, comunque è una formazione con giocatori che sicuramente faranno parte della formazione titolare stabile, ma non è detto che poi tutti questi saranno sempre gli 11 che scenderanno in campo.
13: No, ci sono anche degli altri messaggi.
12: Vai.
13: Cosa facciamo?
12: Vai.
13: A secco?
12: Sì.
14: Inzaghi è andato al Benevento dopo il Bologna.
12: Sì.
14: Anzi, Inzaghi venne a Bologna dal Venezia e poi andò al Benevento.
12: Esatto,
13: ecco, vedi, allora
12: sì, come dicevamo noi,
13: hanno ristabilito la cronologia delle cose.
12: A parte Inzaghi, Benevento.
13: Aspetta, che qui c'è un messaggio. Allora, c'è una voce autorevole.
12: Ascolterete, tra l'altro.
13: No, esatto, che dopo ascolterete, perché la Virtus è materia sua. Allora, il buon Dario Ronzulli ci suggerisce che Favasuli.
12: Assolutamente.
13: Che però è rimasto in Under 21, perché credo che l'Under 21 ne abbia anche bisogno in questo momento, perché sono partite importanti per l'Under 21.
12: Esatto. Stessa cosa di Palmisani, che se no sarebbe stato chiamato lui, senza togliere niente a Pessina, però ecco, serviva Palmisani all'Under 21 in queste partite.
13: Sì, dici?
12: Sì.
13: E Ruggeri può giocare a destra, è vero, anche Ruggeri effettivamente ex Atalanta.
12: Io non lo ricordo Ruggeri a destra, sinceramente, Dario, poi non è che non lo voglio contraddire, ma proprio non me lo ricordo. Ruggeri in posizione di terzino destro, ma comunque sì, Favasuli è un altro giocatore che lì a destra ci sta benissimo, e poi non c'è solo lui, appunto Caiode. Esatto, sì, anche io, secondo Dario, anche io sono meglio di Di Lorenzo. Beh, tra l'altro a destra, però, io sono mancino, a destra farei un po' fatica. A destra farei un po' fatica. Perché? Farei il terzino bloccato, farei il 3.5 quasi.
13: Pure Frank è meglio di Di Lorenzo, è fantastico. Detto ciò,
12: ci sentiamo lunedì, perché sono le 18.58, quindi ci sentiamo lunedì.
13: Grazie a tutti per averci seguito. Lunedì sera alle 18, lui è peggio di me.
12: Adesso buzzer beater, che sarà prepartita di Fenerbahce Virtus, e poi la radiocronaca, appunto, della partita, la prima di Eurolega della Virtus contro il Fenerbahce di Dario Ronzulli. Adesso state qua, perché ci sono i ragazzi di buzzer beater. Noi ci sentiamo lunedì. Buon weekend. Ciao.
13: Ciao.
15: Nettuno Bologna 1. One e Frank. Lui è peggio di me. Questo programma è presentato da.
16: Quindi alla trattoria da Christian ogni sera c'è un all you can eat nostrano?
17: Sì, mi devi credere.
16: Lunedì?
17: All you can eat di Crescentine.
16: Ah, bene. Martedì?
17: All you can eat bolognese. Lasagne, tagliatelle.
16: Tutto illimitato?
17: Sì.
16: Mercoledì?
17: All you can eat di carne alla griglia.
16: Giovedì?
17: Tomahawk.
16: Illimitato?
17: Sì.
16: Prenotare subito.
18: Trattoria da Christian. Strada provinciale di Padulle a Sala Bolognese. Sui social Trattoria da Christian.
19: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Sono le 18 e 59 minuti.
22: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Rail EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort e efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e 100.
23: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
24: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
23: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
24: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi in via Sagittario 1/4.
23: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
25: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
26: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di fuori.
27: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
28: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
29: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
30: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
31: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
32: Sai, sto valutando di cambiare auto.
33: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
32: Cioè?
33: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
32: In più?
33: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
32: Auto ricondizionata?
33: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
32: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
33: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
34: Sto pensando di cambiare furgone.
35: Perché?
34: Non ci sta più niente dentro.
35: Sicuro che il problema sia il furgone?
34: Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
36: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
34: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
37: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
38: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
37: Wow, sanno anche volare.
38: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza.
37: Li chiamo subito.
39: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
40: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
38: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
40: Fantastico, e adesso?
38: Chiamiamo Emiliana Termofornitore.
40: E loro risolvono.
38: E come?
0: Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
1: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
0: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.com.

0: nessuna bogna uno, perché sta bene a differenza mia. Ciao Ale.
1: Ciao Eusi, buon pomeriggio a tutti. Sento una voce un po' provata, devo dire, così al telefono.
0: Purtroppo sono messo così oggi, quindi non vi ho voluto infettare tutti e quindi si fa quel che si può. In compenso, chi sta bene sicuramente è l'Esfettori, che tra poco si collegherà con noi perché è alla Ulka Sport Hall di Istanbul, pronto per Fenerbahce Virtus, prima partita di Eurolega, in cui andremo a fare un buzzer beater misto prepartita. Ale, però prima, se sei d'accordo, farei un punto sulla Fortitudo, così poi rimaniamo collegati sulla Virtus fino alla palla 2 e poi la radiocronaca di Dario Ronzulli.
1: Assolutamente, anche perché siamo entrati nel vivo della stagione e oggi, visto che appunto oggi si parte, settimana scorsa in realtà è già partita con la Supercoppa, ma le partite vere, serie, diciamo così, iniziano oggi. Poi ci sarà sia la Serie 2 sia l'LBA nel weekend, che potrete seguire entrambe su Nettuno Bologna 1, e quindi entriamo nel vivo. Settimana prossima già un doppio turno, quindi diciamo che di partite e argomenti ne avremo tanti, ma partiamo appunto dalla Fortitudo, come dicevi tu, e colgo l'occasione, colgo la palla al balzo per rimanere in tema, per ricordare agli ascoltatori di Nettuno Bologna 1 che è iniziata una nuova trasmissione oggi. Non so se lo sai, non so se l'hai sentito. Ma
0: certo, l'ho seguito in diretta.
1: Ma il martedì dalle 19 alle 20, quindi stesso orario di Buzz Beater, ci sarà anche via San Felice 103 una trasmissione con il sottoscritto e Luca Bolognesi, con la partecipazione anche di Fabrizio Pungetti, quindi totalmente dedicata alla F, visto che seguiremo da vicino anche, oltre quella della Virtus, anche la stagione della Fortitudo Flat Service. E partendo proprio da questa, oggi la F arriva da una semifinale di Supercoppa persa e si affaccia al punto, lo dicevo prima, nel weekend, domenica alle 17 scenderà in campo al Paladozza per la prima giornata di campionato contro il Ruvo di Puglia, in una gara che si prospetta già importante per dare un segnale, visto che la partita contro Cividale non è stata delle migliori, dopo comunque una pre-season che in realtà ne parlavamo anche martedì e nel post partita, che era stato un po' mixato a buzzer beater la scorsa settimana. Diciamo che la F ne è uscita non troppo bene, nonostante una pre-season comunque di amichevoli positiva, in cui la F ha dimostrato di essere una delle forze di questo campionato, però diciamo che rimane un po' l'amaro in bocca della semifinale persa. Ce l'ha detto anche Tommaso Guariglia martedì, che avevamo ospite, e ti faccio uno spoilerino che ho fatto anche oggi a Giopoggi a Mezzogiorno Rossoblu. Anche settimana prossima ci sarà un ospite, non spoilerò ancora il nome, attendiamo per spoilerare, però ci sarà un ospite con me e Luca Bolognesi durante via San Felice 103 martedì alle 19, dalle 19 alle 20.
0: Quindi siete la trasmissione delle sorprese, nome spoilerato alla fine, ospite spoilerato alla fine. Cioè ogni settimana una sorpresa avete.
1: Esatto, questo magari l'ospite lo diciamo un po' prima, perché è stato particolare martedì, non so se no, te l'avevo detto durante la giornata, tutti gli ascoltatori hanno provato a indovinare il nome, in realtà nessuno ci è riuscito, e poi l'abbiamo annunciato con il punto di Pungio, tra l'altro, che ha aperto con la voce di Leo Vicari, ma che ha aperto appunto via San Felice, la prima puntata di via San Felice 103. E arrivo però alla partita, insomma, diciamo che abbiamo archiviato la Supercoppa, ne abbiamo parlato, direi che i rimasugli dopo una settimana di allenamento per la squadra di Coach Cavina siano rimasti pochi, l'obiettivo è resettare, visto che si parte seriamente, c'è la partita contro il Ruvo di Puglia che, dicevo, è già un test importante, perché arriva una squadra al Paladozza che non è una delle più forti per quanto riguarda il campionato di Serie A2, però comunque non ha nulla da perdere, arriva in un palazzo che è caldissimo, tra l'altro si è chiusa la campagna di abbonamenti con oltre 4700 abbonati e si va verso il sold out per domenica, visto che ne rimangono veramente pochi di biglietti a disposizione di chi non è abbonato, e quindi insomma sarà qualcosa, sarà il solito Paladozza molto caldo, e Ruvo di Puglia arriva lì senza nulla da perdere, e quindi in questo tipo di partite, no, oggi è sempre un po' strano, perché la squadra di casa, la squadra che ha il pronostico dalla sua parte, ha anche tutta la pressione, quindi non è facilissimo gestire questo tipo di partite.
0: Sì, anche perché poi la Fortitudo, come hai spiegato tu, è molto più attrezzata di Ruvo di Puglia, che se

0: recap dell'estate di Ruvo di Puglia era cominciato con la possibilità addirittura di cedere il titolo a una corazzata di Serie B, non mi ricordo se fosse nella fattispecie la Virtus Roma o Brescia, comunque sia ha rischiato di perdere il titolo e quindi andare in Serie B, ha resistito a queste avance e ora si gioca con una squadra fatta a basso budget, forse tra i più bassi della categoria, la salvezza. Passerà sicuramente anche dalla partita del Paladozza. Ruvo di Puglia non è chiamata a vincere al Paladozza contro la Fortitudo, però sicuramente domenica alle 17 scenderà in campo come la squadra che non ha niente da perdere. Se vogliamo fare un parallelismo con le dovute proporzioni, è quello che poi dovrà fare la Virtus questa sera con il Fenerbahce, cioè che la squadra da battere, squadra che gioca in casa con un pubblico caldo, e Ruvo di Puglia, come la Virtus questa sera, sulla carta parte sfavorita, però è la prima giornata, quindi i valori in questa fase sono molto più sottili, perché le squadre non sono al meglio della condizione e hanno ancora dei meccanismi da rodare, quindi si parte dallo 0-0, la Fortitudo quel che deve fare è cercare di mettere sui propri binari la partita sin dal primo quarto, cercando di limitare i passaggi vuoti che possano mettere in fiducia Ruvo di Puglia, che poi è una squadra costruita prevalentemente, affidata prevalentemente ai due americani, Jess Johnson e Dustin Hogg. Gli italiani sono un po' più di basso livello, però la Fortitudo deve fare una partita seria per portarla a casa, chiaramente.
1: Assolutamente, due americani poi che hai citato, espertissimi sia in generale dell'Italia, hanno giocato per tante squadre, sono da tanti anni in Italia. Jess Johnson, tra l'altro, finito il college, ha giocato solo in Italia tra Serie A e Serie A2, quindi è un giocatore che conosce il nostro paese e la pallacanestro che si gioca qui, direi abbastanza bene. Comunque oggi
0: giocava con Dustin Hogg a Rieti,
1: anche a Rieti, esatto.
0: È una coppia d'americano già rodata,
1: esatto, mi trovo d'accordo. C'è anche un ex del match, visto che Guayana l'anno scorso vestiva la maglia della Fortitudo Flat Service, l'anno scorso non ha avuto grande spazio, non ha avuto tantissime responsabilità, però è un giocatore che ha dimostrato comunque in alcuni momenti di poter essere utile, ha giocato spesso anche fuori ruolo, diciamo che si è sacrificato tanto per la squadra l'anno scorso, quindi il mio auspicio personale è quello che possa trovare un po' più di spazio a Ruvo di Puglia, e credo che abbia le caratteristiche e le qualità per farlo. E oggi, visto che parte con un anticipo il campionato di Serie A2, perché si scende in campo già domani, ma per fare un attimo un quadro generale anche dopo la Supercoppa e quello che abbiamo visto un po' in pre-season, dicevamo, entriamo in un inizio di stagione che è già bello vivo, ma diciamo che come l'Eurolega e l'LBA, anche il campionato di Serie A2 è particolarmente intenso, ci sono turni infrasettimanali. Come vedi quest'anno il campionato di Serie A2? Quali sono secondo te le squadre che possono dire la loro? Quali sono le big che secondo te hanno il potenziale per arrivare fino in fondo?
0: Beh, come siamo abituati a vedere negli ultimi anni, vedo una A2 molto equilibrata, cioè non c'è una netta favorita. Forse l'ultimo anno in cui c'era stata era stata proprio la Trapani, che poi ha battuto in finale la Fortitudo, quella sì che era la squadra veramente sulla carta più forte, però negli anni successivi, soprattutto al vertice, c'è sempre stato un bel equilibrio, non c'è mai stata la squadra che tu guardi i giocatori e dici questa sì che sicuramente va in Serie A. E anche quest'anno vedo diverse squadre attrezzate, una di queste sicuramente anche la Fortitudo, certo, che poi ha fatto un eccellente precampionato, ha battuto anche squadre di Serie A e ha un roster competitivo. Ci sono altre squadre, per esempio adesso Cividale ha vinto la Supercoppa, però onestamente delle quattro che hanno partecipato alla Supercoppa, sulla carta era quella un po' più debole, sì. E invece ha vinto, ma comunque come dicevamo prima, in questa fase è tutto un po' più nebuloso. La stessa Rimini, secondo me, quando troverà la quadra con gli americani, cosa che non fa da 2 anni circa, potrà essere competitiva. La stessa Brindisi, la stessa Sassari, sono tutte squadre allestite. Avellino, secondo me, si è molto rafforzato. Tra l'altro, nello staff tecnico di Carlo ci sarà Achille Polonara, quindi nella sua prima esperienza da allenatore. Ci sono diverse squadre, Pesaro, quando ritroverà gli infortunati, perché ha giocato la Supercoppa senza Tambone, Jurkatam e senza un americano, quindi non sono assenze da poco, potrà essere ancora una squadra scomoda. E poi ci sono sempre quelle sorprese che arrivano in fondo senza che ci si aspetti, e secondo me la 2 è bella anche per questo. Poi sono tante partite, anche molti turni infrasettimanali, le squadre non sono lunghissime, quindi risultati a sorpresa ce ne sono sempre.
1: Assolutamente, visto che hai citato gli infortunati, è solo un tema in realtà, perché insomma è qualcosa di cui abbiamo parlato sia l'anno scorso ma anche in avvio di stagione, cioè il fatto che le squadre si siano un po' allungate. La F su tutte ha scelto di avere un roster più lungo con giocatori che possono stare in tribuna. Poi Cavina avrà il lusso, o insomma sarà in difficoltà per quello che è il turnover, e dovrà scegliere effettivamente i 12 o i 10 senior, come vogliamo definirli, però diciamo che è qualcosa che verso cui tante squadre stanno andando, e diciamo colgo la palla al balzo anche in questo caso per ricordare quello che ha comunicato nel tardo pomeriggio la Fortitudo, ovvero che Umberto Stazzonelli ha avuto l'operazione, che c'è stata questo nel primo pomeriggio, ha avuto esito positivo, e quindi si saprà nelle prossime settimane quelli che saranno i tempi di recupero del classe 2004, che in pre-season aveva impattato secondo me molto bene ed era uno dei giocatori più interessanti del mercato estivo della Fortitudo, oltre alle conferme e oltre a quelli che sono i big. Ma diciamo che nel blocco delle scommesse ne sono state fatte alcune, e credo che fosse abbastanza interessante, e nelle prime uscite stava rispondendo in maniera positiva, quindi è un po' un peccato, speriamo di poterlo rivedere in campo molto presto. Discorso diverso invece per Simon Anumba, che potrebbe già essere in campo domenica, perché dopo l'infortunio con Cividale, l'ex Rimini, visto che l'abbiamo citata, non è escluso che possa rientrare dal suo problemino fisico che ha avuto appunto nella semifinale, in quel di Ravenna al Pala de André. E andando verso, abbiamo ancora qualche minuto prima della prima pausa, e poi ci collegheremo con Alessio Torri per parlare appunto, per allungarci verso la partita di questa sera dalle 19:45, che ricordo sarà in diretta qui su Nettuno Bologna 1 con la voce di Dario Ronzulli. Alessio a Istanbul, quindi cogliamo insomma l'occasione per farci raccontare anche che aria si respira sul Bosforo, visto che lo abbiamo lì. Rimanendo però sulla F, oggi diciamo che nonostante Anumba probabilmente sarà della partita, questa F abbiamo visto che ha e può schierare diversi assetti, no? Perché ci sono tanti giocatori, un po' come la Virtus, anche questo è un parallelismo che avevamo fatto anche a fine campionato, durante l'estate, durante il mercato. Ci sono tanti giocatori che hanno la capacità di giocare su più ruoli, e questo in casistiche come quella di oggi, in cui magari Anumba rientra ma non è al massimo, c'è Mazzola che sta rientrando ma ancora non è al top della forma, perché rientra da un infortunio molto lungo, si è rifermato nel corso della pre-season. Avere dei giocatori che possono giocare su più ruoli e si possono adattare a tante situazioni aiuta non poco.
0: Assolutamente, poi il basket sta andando verso questa direzione, non ci sono più ruoli definiti, un po' visto che l'abbiamo fatto di recente, un po' come il fantabasket, che ci sono le guardie, ci sono le ali, ci sono i centri, non ci sono più playmaker definiti, guardie definite, alle piccole, alle grandi, e un po' così sta andando effettivamente anche la pallacanestro, quella vera, quella che si gioca sul campo, e può essere sicuramente un fattore positivo per le squadre, la duttilità dei giocatori, ce l'ha la Virtus, ce l'ha la Fortitudo. Conoscendo un po' il vissuto di Simon Anumba e dei suoi infortuni, andando a rischiare così alla prima giornata di regular season, per quanto sia un giocatore fondamentale per la Fortitudo e aggiungo per tutte le squadre per cui ha giocato, sì. Rischiarlo subito alla prima giornata potrebbe essere appunto, scusate il gioco di parole, un rischio, però insomma Demis Cavina sicuramente ha la situazione sotto controllo meglio di me, e quindi farà la sua decisione. Certo è che comunque sì, la Fortitudo, proprio perché ha diversi giocatori schierabili in più ruoli, come dicevi tu, Ale, si può permettere il lusso di lasciare ai box per una partita un giocatore fondamentale come Simon.
1: Sicuramente. Allora noi andiamo un attimo in pausa oggi, ma rimanete con noi perché torniamo qui, che dopo c'è anche Alessio Torri direttamente da Istanbul.
2: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
3: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata.
2: Domenica alle 19, in diretta dalla Itelium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna. Presentato da
4: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
2: Tutte le partite della Virtus. In FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
5: È uscito! Gol del Bologna!
6: Gol del Bologna!
5: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
6: Il Bologna è in vantaggio!
5: Gol del Bologna! Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia, ogni giorno un gol.
6: Di nuovo il gol del Bologna! 1-2! Terrificante per i rosso-blu!
5: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
6: Palo! Gol! Palo gol!
5: Lo trovi in libreria e online.
7: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Quando andiamo a giocare a padel?
3: Quando vuoi! Allo Sport Club Ozzano, dal lunedì al venerdì, puoi giocare gratuitamente dalle 8 alle 9.30 e dalle 12 alle 13.30.
2: Gratis?
3: Sì! E su Playtomic puoi scoprire tutte le promozioni.
2: E dopo la partita?
3: Colazione, pranzo, aperitivo, cena e serate da vivere insieme.
1: Sport Club Ozzano, via Mattei 6, Ozzano dell'Emilia. Scopri le promozioni su Playtomic.
4: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
5: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
4: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
5: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
4: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
6: Sai, sto valutando di cambiare auto.
7: Boh, allora questa non te la puoi perdere.
6: Cioè?
7: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
6: In più?
7: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
6: Auto ricondizionata?
7: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
6: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
7: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Buzzer beater.
11: Eccoci qua per l'ultima tranche di questa versione di Buzzer Beater breve, mista prepartita, perché alle 19.45 verrà alzata la palla 2 di Fenerbahce Virtus Bologna, prima partita valevole per l'Eurolega. Sono sempre Eugenio Petrillo qui con me, Alessandro Di Bari, però ci abbiamo anche il collegamento da Istanbul, quindi Ale, non siamo più soli, ma siamo molto ben accompagnati e salutiamo il nostro Alessio Torri da Istanbul. Ciao Alessio.
12: Ciao a tutti, buona serata. Mi auguro che l'audio arrivi chiaro, perché la postazione stampa quest'anno l'hanno ben pensato di mettere in pianta la curva di casa, e la curva di casa è attrezzata con gran cassa, trombe, tutti di più, quindi se sentirete una banda di quelle delle feste di piazza, che sono di fianco esattamente la curva del Fenerbahce, però speriamo arrivi l'audio.
13: Si sente un po', non so Eugi tu come la senti, io in cuffia lo sento discretamente bene, lo muto nel frattempo Alessio, se no rimane un pochino il rumore di sottofondo.
11: Sentivo bene Alessio, e che lo sfruttiamo, okay, per sapere tutte le ultime da Istanbul.
13: Mi dicono dalla regia Alessio di parlare un po' più vicino al telefono, quindi ti chiedo se riesci. Dicevi Eugi, scusa che ti ho interrotto.
11: No, niente, semplicemente sfruttiamo Alessio in questi decina di minuti per sapere le ultime da Istanbul, prima di passare la palla, o meglio il microfono, a Dario Ronzulli per la radio cronaca della partita sul Nettuno Bologna 1. E intanto, con una grafica tutta bella rinnovata, è uscita anche la team list della Virtus, e possiamo andare a leggere velocemente
13: i
11: giocatori, poi discutere. Con numero 0 Rashid Bello, con numero 1 Trent Frazier, con numero 2 Marcus Carr, con numero 8 Wendell Moore Jr., con numero 9 Kessler Edwards, con numero 11 Tommaso Baldasso, col 21 Derrick Stone Jr., col 23 il capitano per la prima volta in Eurolega Daniel Hackett, il 24 Francesco Ferrari, il 31 Ludi Herrà, 34 Bobby Clinton e 35 Momo Diouf, agli ordini del coach Alex Mumbrou. Quindi la scelta, oltre all'infortunato Kevin Coquilà, che era noto, la scelta, perché in Eurolega si sposta sugli italiani, è stata quella di lasciare fuori dai 12 Davide Casarin, che secondo me ha fatto anche molto bene in Supercoppa. Però tornerei subito a Istanbul per un commento di Alessio sull'atmosfera che ha respirato e quello che ha trovato alla Ulkesport Arena.
14: Si usa Sport Arena che, per darvi un'idea di dove siamo, al di là dell'arena venieristica, mentre entra in campo la Virtus, e sentirete un po' più di due, sono fermate le trombe del Gran Casso, sono alzati lì. Detto questo, pensate che siamo nella parte asiatica della megalopoli turca. Siamo a 24 km, quasi 25, da quella che sarebbe la piazza centrale, piazza Taksim della città. Quindi no, 25 km dalla piazza centrale della città. E uno dirà, ma quindi tu sei in periferia? No, da qui alla fine della città mancano altri 46 km. Quindi siamo a 25 dalla piazza centrale e a 46 dall'embo finale della città verso la Turchia, verso l'Asia. Per darvi l'idea della megalopoli sterminata con cui la Virtus deve avere a che fare, perché in fin dei conti poi la Virtus ha a che fare con un club, ma che dietro ha una nazione intera passata come città. Tornando invece al campo, il Fenerbahce arriva quest'anno, ho sentito anche i colleghi della stampa, il stampa stesso, con l'ambizione di vincere tutto, sono molto chiari, sono detto Final Four, vincere tutto, in patria e in Europa, l'ambizione è quella. Quindi il messaggio ai naviganti molto chiaro. Questa sera non ci sarà il sold out, anche se saremo molto vicino, semplicemente perché quest'estate, al di là delle vicende di italiano, che peraltro ho incontrato oggi al Vigitas, la vista del centro sportivo e di Vlaovic che conosciamo, ma anche il Fenerbahce, il Galatasaray nel calcio hanno investito tantissimo, e quindi il basket, però di pubblico, in questa stagione ne ha un po' risentito ovviamente. Considerate che la scorsa stagione questa rete è stata quella con la maggior voce poi di riempimento dell'intera Eurolega. Quest'oggi non siamo vicini ai 13.500, ma saremo comunque intorno ai 12.000, e per loro è un risultato abbastanza scarso. Quindi è ovvio che prima ci sarà, ma che l'impatto rispetto a quello che erano i conti sarà diverso. L'ultima cosa, la querelle di Larkin. Sapete che Larkin è passato dall'essere bandiera dell'Efes a essere giocatore del Fenerbahce. Si è lasciato non benissimo con l'Efes, in quanto l'ultima stagione ha passato più tempo in infermeria che in campo. Il tema è che lui si è presentato nel media day di una settimana fa con i colleghi della stampa del Fenerbahce, che gli hanno chiesto come stai, e ha detto benissimo. E quindi il fatto che lui stia benissimo giocando così così ha fatto infuocare il mondo Efes, quindi aspettiamo questo derby anche per capire come Larkin ritroverà il suo vecchio pubblico. Certamente, al di là di questo, il Fenerbahce si presenta con i chiari obiettivi che ho appena detto, e quindi questa sera dubito che voglia partire con un handicap iniziale.
13: Ecco, Eugi, io chiedo un po' a te, mentre tolgo un attimo l'ambientale di Alessio, perché comunque anche l'Efes è cambiato dalla scorsa stagione, ha perso alcuni dei suoi interpreti, ne sono arrivati altri, tra cui appunto Shane Larkin, dalla sponda opposta, da una delle sponde opposte, perché poi Istanbul, come diceva Alessio, è enorme e ha anche tantissime squadre, tra cui il Beşiktaş, che quest'anno vedremo da vicino. Come è cambiata secondo te, se è cambiata in meglio o in peggio il Fener, e come vedi il nuovo assetto dei turchi?
11: Quando prendi un giocatore come Shane Larkin, direi che l'assetto cambia sempre in meglio. Poi che sia sano, che sia ogni tanto in infermeria, questo va messo anche in conto, però è un giocatore fenomenale che ha fatto la storia dell'Eurolega e l'ha fatta anche in parte assieme a Will Clyburn, che dal Barcellona è andato al Fenerbahce. L'abbiamo visto qua a Bologna un anno, sembrava un giocatore sulla via del tramonto, poi in realtà è riuscito a strappare due importantissimi contratti, perché l'anno scorso è passato al Barcellona e quest'anno addirittura al Fenerbahce, che se vogliamo, anzi sicuramente mi verrebbe da dire, il Fenerbahce in questa stagione perlomeno ha sulla carta ambizioni superiori rispetto a quelle del Barcellona. Ha perso un giocatore importante come Devon Hall, ne ha acquistato un altro che è un'altra conoscenza della pallacanestro italiana come Shavon Shields. Infatti guardavo la Supercoppa di Eurolega che il Fenerbahce ha perso al fatto finish la semifinale con l'Olympiakos e poi ha vinto la finalina con Dubai conquistando il terzo posto. Mi fa ancora un po' strano vedere Shavon Shields con la maglia che non sia biancorossa di Milano, è un giocatore che contro la Virtus si esalta, c'è Niccolò Melli che non ha bisogno di alcuna presentazione, e poi ci sono altri giocatori fenomenali confermati come Wade Baldwin, tale Norton Tucker, giocatori che negli ultimi anni hanno fatto veramente cose importantissime in Eurolega con un coach dei migliori, forse uno dei volti futuri del presente e del futuro della competizione come Šarūnas Jasikevičius. Hanno aggiunto Bingham sotto canestro, che non mi sembra malvagio come centro. Tra l'altro il Fenerbahce ha già aperto la bacheca, perché l'altro ieri, che si è dovuto giocare in infrasettimanale, ha battuto il Besiktas nella Supercoppa a gara secca, non c'erano le semifinali lì, però hanno già aperto la bacheca, quindi insomma, squadra da battere, vogliono vincere tutto, d'altronde con un roster di quel tipo, Panathinaikos e Olympiakos permettendo, possono anche permetterselo.
13: Certo, e adesso faccio una domanda ad Alessio, prima in realtà abbiamo pochi minuti prima della chiusura, appunto la radiocronaca di Dario Ronzulli, quindi rimanete assolutamente con noi. Alessio, un altro giocatore che è partito, un altro giocatore importante sia per qualità in campo ma anche per credo da un punto di vista emotivo, visto che è cresciuto tra le fila del Fenerbahce, è Tarik Biberović, che è approdato in NBA, ha scelto i Dallas Mavericks. Hai capito anche qualche informazione su di lui, che ha lasciato in estate il Fener, visto che appunto veramente è cresciuto con i colori di Istanbul, di quella sponda di Istanbul addosso?
14: Qui Biberović è visto come un infaticabile lavoratore, risoluzione che un po' tutti gli accompagnano. È uno di quelli che non chiaramente per l'intera, ma che ha come caratteristica quella di essere instancabile. L'ultimo calcio di allenamenti è un po' una sorta di mentalità NBA, quella che molti definivano a Kobe Bryant, per esempio. È uno che non sperava la sconfitta e che migliorava anche in compagnia. Con Vero disse, fatto le debite proporzioni, si potrebbe avere un tipo di apporto, sia un lavoro instancabile che trasmette anche al gruppo la sua infinita forza di volontà.
13: Ottimo. Eugi, torno su di te per chiederti invece passare alla sponda Virtus, proprio per chiudere la puntata di oggi. Quali possono essere per te le chiavi della partita, appunto per i bianconeri?
11: Allora, come ho scritto anche stamattina sulla storia del Carlino, alla Virtus serve un po' di sana incoscienza tipica della squadra più giovane della competizione, ricordiamo meno di 25 anni di media, squadra più giovane della competizione, quindi per battere una squadra come il Fenerbahce, cioè alla prima di Eurolega in casa, dove, come dicevamo proprio poco fa per Ruvo di Puglia, in questo frangente di stagione i valori ancora non sono delineati in Eurolega, poi che è un campionato lunghissimo, i veri assetti della competizione vengono fuori da gennaio, febbraio in poi, quindi non è raro vedere grandi risultati, grandi sorprese a settembre-ottobre. Anche ieri sera ne abbiamo avuto qualcuno, perché le due israeliane che sulla carta erano nettamente favorite, la Poel contro il Bayern e il Maccabi soprattutto con la Svella, hanno perso entrambe, abbiamo visto anche qualche altra squadra soffrire, quindi insomma non è raro vedere grandi sorprese, quindi la Virtus deve giocare, come ha detto Derrick Colston Junior in prepartita, divertendosi, alzando il ritmo senza dare punti di riferimento, sporcando un po' la partita. E poi è vero che comunque il Fenerbahce ha gli uomini per gestire questa le partite ad alto ritmo, però insomma siamo a settembre, quindi è ancora quasi prestagione.
13: Esatto, io ti leggo velocemente un messaggio, perché c'è il buon Alessandro Iannacci che scrive: vicinanza ad Eugi, evidentemente ha sentito anche lui questa voce un po' affaticata del buon Eugenio Petrillo.
11: Lo so, Ianna l'ho sentito prima e gli ho detto che non stavo benissimo,
13: però è uno stacanovista ed è in diretta nonostante tutto senza alcun problema. E ragazzi, io vi ringrazio Alessio da Istanbul per essere stato con noi. Eugi, noi ci diamo diamo appuntamento a venerdì prossimo dalle 19 alle 20. Ricordo di rimanere connessi su Nettuno Bologna 1, perché adesso partirà la radiocronaca di Dario Ronzulli, e ricordo anche gli appuntamenti nel weekend, cioè sia la Fortitudo che gioca, ma anche la Virtus, e poi settimana prossima riprendono tutte le trasmissioni di Nettuno Bologna 1, quindi rimanete assolutamente con noi, e un ringraziamento a tutti e ci vediamo settimana prossima. Ciao ciao.
11: Ciao a tutti.
10: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
15: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. Pick and roll tra Morris e Soroka. Ha trovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
10: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Crifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
16: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
10: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
16: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
17: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
18: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
19: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
20: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
21: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
22: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
21: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
22: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
21: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
23: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
24: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
23: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
25: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
26: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
27: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio.
0: 059 698 555.
10: In diretta su Nettuno Bologna 1, l'Eurolega della Virtus Bologna. In collaborazione con...
2: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
5: Ci vediamo in centro?
6: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
5: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
6: Ah già, quello in via Carbonara?
5: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore e dalle Due Torri. Praticamente sei già in centro.
6: E la ZTL mi arrestano?
5: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
6: Garage San Pietro, a Bologna in via Carbonara 2. Venerdì e sabato, aperti fino alle 24.
10: L'Eurolega della Virtus Bologna, in diretta su Nettuno Bologna 1.
7: Comincia stasera il viaggio della Virtus in Eurolega. Non sarà un'Eurolega da Final Four, quella della Virtus, ma promette, vuole essere un'Eurolega da battaglia, una banda di pirati che va all'assalto di corazzate ben più attrezzate per il successo finale. La Virtus vuole dare fastidio, vuole togliersi soddisfazioni nel corso di questa Eurolega, anche al cospetto di squadre più forti, anche in palazzetti che sono a dir poco infuocati. Esattamente lo scenario che vivremo questa sera qui su Nettuno Bologna 1. Buonasera da Dario Ronzulli, Fenerbahce, Virtus Bologna, prima giornata di Eurolega. Pronti per cominciare dunque il racconto europeo della stagione virtussina, che parte da un palazzetto caldissimo come è normale che sia, la Hulker Sports and Event Hall, che accoglie con un applauso i propri beniamini, anche qualche volto nuovo che poi andremo man mano a scoprire per quanto riguarda la formazione di Jasikevičius. Per la Virtus, volti nuovi in abbondanza, ma ormai li conosciamo già, li stiamo imparando a conoscere, per meglio dire. Carr, Moore, Alston, Klintman e Diarra, e il primo quintetto per Alex Mumbrou in questa stagione di Eurolega. Per quanto riguarda il Fenerbahce, c'è una conoscenza della Virtus da avversario, tanti anni, ovvero Shevon Shields, che ha chiuso l'esperienza con Milano e che si è trasferito sulle rive del Bosforo, lato asiatico, con Sean Lee, che è tornato e che gioca subito in quintetto sotto canestro con Horton Tucker, che è stato grande protagonista l'anno scorso nella seconda parte di stagione della formazione giallo-blu, che parte con l'AC, l'intento di tornare alle Final Four di Eurolega. Palla 2 vinta dal Fenerbahce con Sean Lee, e la palla nelle mani di Horton Tucker per il primo possesso del match in favore dei gialloblu. Blocco di Sean Lee, Horton Tucker che si butta dentro, alza la parabola attaccando il ferro e sbaglia. Rimbalzo Virtus, che poi prova subito a correre con Carr. Si va da ancora Carr con la pressione però su Moore, e va a recuperare il pallone il Fenerbahce. C'è possesso allora per la formazione di casa. Sean Lee consegnato per Horton Tucker, inseguito da Alston. L'arresto del palleggio allora un po' in emergenza, va a cercare e a trovare un altro volto nuovo come Braxton Key. Ancora Tucker contro Diarra, si va in angolo con la tripla cercata e non trovata dal Fenerbahce e dallo stesso Key. Possesso Virtus con il rimbalzo di Diarra, si prova a correre, Alston in transizione, tripla sbagliata anch'essa e rimbalzo Fenerbahce.
0: subito partita a ritmi altissimi dall'altra parte, contropiede del Fener con il fallo di Wendell Moore che manda in lunetta chi arrivato da Valencia, grande protagonista anche lui nella stagione che ha portato i valenziani alle Final Four e poi al titolo anche in Spagna. Il fallo di Wendell Moore, 9 minuti e 3 secondi alla fine del primo quarto, primo punto anche della serata per il Fenerbahce. E per chi, c'è anche Forrest a completare il quintetto per Jasikevičius, sbaglia il secondo libero, rimbalzo di Moore, la palla per Carr che già dall'altra parte a gestire il pallone, l'esordio ufficiale di fatto in maglia Virtus per lui e per Klintman, erano assenti a Tortona in semifinale con Milano, consegnato per Moore, blocco alto di Diarra, Moore ancora fuori per Olson, bella palla dentro per Diarra che attacca bene il ferro anticipando San Lee ed è suo il primo canestro della stagione in Eurolega per la Virtus di Aliu Diarra. 8:37 alla fine del primo quarto, Orton Tucker evita Carr, si butta dentro, alza la parabola, trova il fallo della difesa e trova anche due tiri liberi per cominciare la sua partita in attacco, per provare a muovere il proprio bottino personale di punti. Il fallo di Carr ed è il primo per lui, uno dei tanti esordienti della stagione virtussina in Eurolega, reduce peraltro da un'annata, da un'estate anzi molto positiva con la maglia del Canada. Primo libero a segno per Orton Tucker ed è suo il, sono i suoi primi punti della partita, arriva anche il secondo libero, allora 3-2 per il Fener con il possesso adesso nelle mani Virtus con Carr, lo scambio con Klintman, ancora Carr a sfruttare il blocco di Diarra, poi l'attacco per vie centrali di Carr che alza la parabola, trova anche l'aiuto del tabellone, due punti per Marcus Carr e 4-3 Virtus. L'azione di Carr, sfruttare anche il blocco duro ma regolare di Diarra. Adesso dall'altra parte c'è il fallo in attacco sanzionato a Forrest che ha allargato il braccio, credo sia stata questa la segnalazione degli arbitri, comunque palla per la Virtus. Sì, il fallo di Forrest che ha allargato il braccio del primo fallo per lui e anche primo fallo di squadra per il Fener. Diarra consegnato per Carr, lato destro del parquet, blocco di Diarra, ancora Carr va a cercare nuovamente Diarra, cerca l'anticipo, lo trova ma in maniera fallosa chi, e allora secondo fallo di squadra per il Fener, non ci sono ancora liberi per la Virtus e rimessa in zona d'attacco Aliu Diarra che è partito decisamente forte in questo avvio di match. Rimessa in zona d'attacco per Carr, esce bene dai blocchi Olston che si prende il tiro, lo sbaglia, poi buon lavoro taglia fuori di chi ha rimbalzo per recuperare il pallone affidandolo poi a Forrest, seguito da Moore, si va ancora da chi, consegnato poi per Shields, marcato da Olston, Shields adesso contro Klintman, Shields si butta dentro, Shields fino in fondo, gran canestro in reverse di Shevon Shields e contro sorpasso Fener, 7:32 alla fine del primo quarto, alza la parabola Carr e trova il quinto piano Aliu Diarra per la schiacciata in alley-oop, subito nei primi secondi l'attacco Virtus e subito spettacolare Diarra sull'assist di Carr e buonissima già l'intesa fra i due. Adesso attacco del Fener con Shan Lee che riceve, spalla canestro contro Klintman in post basso, ancora Shan Lee, fallo di Klintman, un po' in ritardo il fischio degli arbitri ma intervento di Klintman, lo svedese falloso su Shan Lee, tra l'altro in meccanica di tiro, è stato poi ingenuo Klintman qui nell'abbassare in maniera vistosa il braccio, prende anche il pallone ma non soltanto, due liberi allora per Sertak Shan Lee che in teoria è un volto nuovo del Fener ma in realtà c'è tornato dopo l'annata così così con Dubai e poi l'esperienza con il Beşiktaş. Per un giocatore super veterano, ce ne sono tanti di veterani in questo Fener e non è da meno Shan Lee che realizza il primo e impatta quota 6. per la Virtus, Bello, Frazier, Edwards, Baldasso, Hackett, Ferrari, Diouf a completare gli uomini a disposizione di Mumbrou. Dall'altra parte Baldwin, Melli, Yuzhang, Bitim, Clyburn, Silva e Sargiunas per Jasikevičius. 2 su 2 di San Lì, 7 a 6 Fenerbahce, Moore attacca chi, palleggio, arresto, tiro, altezza del gomito, canestro per Wendell Moore Jr. E i primi punti in Eurolega anche per lui, 8 a 7 Virtus, 6 a 50 alla fine del primo quarto. Shields, lato sinistro del campo, ancora Shields, si butta dentro, l'arresto un po' rischioso, ma tiene il possesso, va da Forrest, virata di Forrest sull'attacco a Carr, poi ribaltamento ancora per Shields, chiuso bene da Holston, bello ribaltamento di Shields che trova chi, troppo facile poi per chi battere Clintman dal palleggio e trovare un'autostrada tra sé e il canestro per il nuovo vantaggio Fener, 9-8. Carr in palleggio, si va da Moore, ancora Carr, blocco alto di Diarra, Carr ancora, arresto, tiro anche lui dal gomito, però sbagliato, rimbalzo Shields e possesso, anzi Orton Tucker, chiedo scusa, è possesso per il Fener attraverso il capo per il numero 8 giallo-blu marcato da Carr, blocco di Shan Lee, ancora Orton Tucker, sale troppo Diarra che va a commettere fallo ed è il primo fallo per Diarra, il terzo di squadra, il quarto di squadra, chiedo scusa, per la Virtus, con il punteggio di 9-8 per il Fener, 6-0-9 da giocare per chiudere il primo quarto. Tocca a Nicolò Melli e anche a Baldwin. E dall'altra parte invece escono Moore e lo stesso Diarra che un po' zoppicava, vorrei, ovviamente si tratta di nulla di grave, dubbio, comunque entra Diouf ed entra anche Frazier. Tra poco ricapitoliamo i quintetti in campo. Intanto possesso per il Fener con Orton Tucker che attacca Holston, lo chiude bene Holston, Orton Tucker però trova comunque il varco per attaccare il ferro e sbagliare, rimbalzo Diouf, l'apertura è per Frazier, per la palla per Holston, transizione con Edwards che riceve il pallone, anzi con Klingman, chiedo scusa, che riceve il pallone, poi però nel consegnare a Frazier un po' complica la vita del compagno. Frazier calpesta la linea laterale, palla persa dalla Virtus. Carr, Frazier con Holston, Klingman e Diouf sul parquet per la Virtus. Dall'altra parte invece ci sono Melli e Baldwin con Orton Tucker a completare il quintetto. C'è poi Shavon Shields che attacca il ferro con decisione, poi semi gancio sbagliato, lotta rimbalzo chi con Carr che va a commettere fallo e attenzione perché il secondo fallo per Marcus Carr nella lotta a rimbalzo con Silva e non con chi, ma cambia nulla la sostanza perché è sempre comunque fallo del giocatore canadese. Bonus raggiunto dalla Virtus, due liberi allora per il neoentrato Chris Silva. Tampo anche per Rashid Bello, 5:40 alla fine del primo quarto. Virtus sotto 9-8, il libero sbagliato da Silva, capo con Melli, Shields, Orton Tucker. Questa fase per la Virtus invece campo obbligatorio per Rashid Bello, visto che Carr si è gravato due falli. Allora 10-8 sul secondo libero di Silva, palleggio proprio di Bello, palla per Holston, si muove Diouf a portare il blocco, Holston ribalta per Frazier che prende, tira da 7 metri e sbaglia con la palla che esce dopo aver toccato due volte il ferro, rimbalzo di Melli marcato da Kessler Edwards, supera la metà campo Melli in palleggio, consegnato poi per Orton Tucker, su di lui la marcatura di Bello, arriva Silva a portare il blocco, decisamente regolare il blocco di Silva, fallo in attacco e primo fallo personale per il giocatore gabonese. Blocco decisamente regolare su Rashid Bello e terzo fallo di squadra per il Fener, 5-11 alla fine del primo quarto, 10-8 il punteggio per il Fener. Bello adesso a superare metà campo con Frazier, Holston, Edwards e Diouf, adesso a completare il quintetto per Mumbrou, blocco di Diouf per Frazier, palleggio insistito, poi chiude Frazier, va da Diouf, spalla canestro ancora contro Silva, sportellate di Diouf che poi si gira, cerca la conclusione, la trova ma non trova il canestro, rimbalzo di Silva, l'apertura è per Shields preso da Diouf in un cambio difensivo accettato dalla Virtus, palla fuori per Melli, cerca anticipo Edwards, non lo trova, allora Melli ha un'autostrada ancora davanti a sé
7: per andare fino in fondo, segnare il canestro, i primi punti della sua serata per Niccolò Melli, 12-8 il punteggio, bello palleggio, arresto, tiro e canestro per Rashid Bello, senza paura, con lo spirito con cui deve giocare tutta questa Eurolega la Virtus, senza alcun timore reverenziale. Horton Tucker adesso per il Fener, palla per Baldwin, si va da Melli, spalla a canestro, poi Silva che in palleggio prova ad attaccare Diouf, lo chiude bene Diouf, Silva però è più bravo, trova un gran varco qui per andare a segno con il canestro del nuovo più 4 per il Fener. Bello, palla per Edwards, consegnato per Olson, si va fuori ancora da Bello, pronto il blocco di Diouf, fischio degli arbitri, fallo della difesa del Fener, in particolare di Horton Tucker, del primo fallo personale per lui. Bonus esaurito per il Fenerbahce, c'è un time out in campo e allora time out anche per noi.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione. Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
11: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzati al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

14 Fenerbahce, 10 Virtus. È però una buona Virtus quella che ha iniziato il match, giocando con coraggio, anche un po' di sana incoscienza che ci sta, soprattutto come abbiamo detto prima, nell'occasione del canestro di Rashid Bello, senza paura, senza timori reverenziali nei confronti di una squadra più forte, che però naturalmente ha ancora tante cose da sistemare, come è normale che sia in questo momento della stagione. Vediamo poi man mano le scelte anche di Jasikevicius sulle rotazioni. Intanto tocca a Daniel Hackett fare il suo esordio stagionale in Eurolega. Campo insieme a Bello, Frazier, Edwards e Diouf. Palleggio di Bello nel cerchio di centrocampo, parla proprio per Hackett, marcato da un ex come Clyburn. Uscita dai blocchi di Frazier, che riceve, poi alza la parabola per Diouf, che riceve, deve andare poi in un secondo tempo a cercare la conclusione, non la trova, ma trova il fallo da parte di Silva ed è il secondo fallo personale per il centro di Jasikevičius. Due liberi per Momo Diouf. Questa è già una situazione interessante per quanto riguarda i falli. D'altra parte c'è Marcus Carr con due per la Virtus. Intanto libero a segno per Diouf. E secondo pure, 14-12 il punteggio, 3:52 alla fine del primo quarto. Possesso per i padroni di casa, che hanno messo sul parquet anche Sargiunas, che gestisce il pallone, marcato da Bello. Con il palleggio di Sargiunas arrivano Melli e Silva per il blocco. Sargiunas però pasticcia clamorosamente, non si intende con Baldwin e perde palla. Il giocatore lituano arrivato dal Ritas in estate, palla persa dal Fener e come detto ancora tanti meccanismi da sistemare per la formazione turca. Sopra di due, adesso possesso Virtus però, e Hackett che va a superare metà campo, seguito da Clyburn, consegnato per Frazier. Beh, il crossover di Frazier che si libera di Baldwin, prende la tripla, la sbaglia, è rientrato Shanli sul parquet dopo due falli di Silva ed è lui che recupera il rimbalzo. Siamo già dall'altra parte con Clyburn, preso da Hackett. Clyburn in palleggio, in post basso, ricacciato indietro dalla difesa Virtus, gira per Shanli, poi Sargiunas, poi Baldwin, arresto, tiro da tre, l'errore, rimbalzo toccato da Melli, palla fuori e l'ultimo tocco è Diouf. E allora possesso che resta per il Fenerbahce, 3:08 alla fine del primo quarto, 14 secondi dicono gli arbitri per il controllo del match. Infatti dopo il tiro è la scelta corretta dal punto di vista regolamentare, rimessa in zona d'attacco allora per il Fener. Shanli che riceve, consegnato per Baldwin, esagera, decisamente Bello nel contatto, fatto vedere anche in maniera molto esplicita da Baldwin. E fallo per Rashid Bello, 3:05 alla fine del primo quarto. Due tiri liberi per Baldwin, che in campo insieme a Sargiunas, Clyburn, Melli e Shanli, mentre Rashid Bello va da Mumbrù per indicazioni sul momento della partita. È chiaro che bisogna anche prestare attenzione a questo, cioè ai falli personali, al modo troppo esuberante di difendere, tenendo anche conto che si gioca in trasferta e questo ha naturalmente il suo peso. Intanto Baldwin in lunetta con due liberi, entrambi a segno, 16-12 il punteggio, 3 minuti esatti alla fine del primo quarto. Il palleggio nelle mani di Bello, lato sinistro del campo, ancora Bello, palleggio, resto, tiro ed errore, rimbalzo però catturato da Diouf, importante extra possesso per la Virtus. Hackett vuole attaccare Sargiunas, chiuso, torna fuori da Bello, blocco di Diouf, Bello ancora, arresto, tiro ancora in cuore dell'area, sbaglia, tocca Clyburn a rimbalzo, anche un po' di fortuna nell'indirizzare il pallone verso Baldwin che supera la metà campo, palleggio dell'ex Maccabi, con la Baldwin che attacca Bello, scarico fuori per Shanli che ce l'ha il tiro da tre punti e lo mette a segno. Tripla e massimo vantaggio Fener, 19-12, 2:25 alla fine del primo quarto. Prova a contrattaccare subito la Virtus con un fallo di Shanli su Frazier, due liberi per Frazier, il primo fallo della partita per Shanli, e chiaramente da Frazier è necessario avere tanto, perché è sicuramente uno dei giocatori di maggior talento che ha a disposizione Mumbrù nel reparto degli esterni. 2:20 alla fine del primo quarto e liberi per l'ex giocatore dello Zenit.
all'esordio in Eurolega. E tra i nuovi arrivi quello che ha la più lunga militanza, comunque tra le più lunghe militanze in Europa, ma anche lui rookie in nella massima competizione continentale, primo livello a segno, secondo pure. E allora 19-14 il punteggio per il Fenerbahce, 2-19 alla fine del primo quarto. Possesso nelle mani di Baldwin, pressing a tutto campo della Virtus, ma Baldwin lo elude facilmente. Allora Frazier prova a rimettergli pressione, ancora Baldwin, blocco di Shanley, gioco a due con Shanley che riceve, perso completamente dalla difesa, la seconda tripla questa volta.

0: Altro libero per Momo Diouf, sbaglia il secondo, allora torna a meno 4 la Virtus, 19-14, 1-55 adesso alla fine del primo quarto. Baldwin superare la metà campo, marcato da Bello, blocco di Melli che poi si apre per la ricezione, ribalta per Sargiunas che si butta dentro, Sargiunas fino in fondo, sotto mano vincente per Sargiunas, ed è già il terzo canestro in penetrazione che la Virtus subisce senza che la difesa riesca a leggere e ad adeguarsi in tempo. Frazier per le Monere, ancora Frazier contro Melli, palleggio insistito, fuori per Bello, blocco alto di Diouf, Bello ancora, palleggio, arresto, tiro con un po' di spazio per la tripla, non prende neanche il ferro, mattonata di Bello, rimbalza di Chanlì e palla per Clyburne, possesso dunque Fener, 80 secondi per chiudere il primo quarto di gioco. Baldwin lato sinistro del campo, pasticcia Baldwin, perde palla e poi Diouf però non riesce a lanciare subito Moore in contropiede. Alla fine la Virtus va bene perché arriva il fallo di Baldwin su Diouf, ha perso il tempo Diouf per lanciare subito Moore, poi Baldwin è andato vicino al contro recupero. Fatto sta che c'è Momo Diouf che va in lunetta con due liberi, 1-13 alla fine del primo quarto, la Virtus sotto di 6. Come detto, con due liberi, rientra Forrest intanto per il Fenerbahce, è rientrato anche, come abbiamo raccontato, Moore per la Virtus con Bello, Frazier, Edwards e appunto Diouf in campo. Per ora non entrati Ferrari e Baldasso, e almeno di clamorosi sconvolgimenti credo che resteranno fuori almeno dalle rotazioni principali. Intanto rientra Diarra al posto di Diouf per questo finale di primo quarto. Nessun problema per Diarra, che un po' ci aveva fatto preoccupare al momento dell'uscita in precedenza. Possesso per il Fener dunque con Sargiunas, pressato a tutto campo, deve chiedere aiuto e lo ottiene da Forrest per superare la linea di metà campo negli 8 secondi regolamentari. Ancora Forrest, preso adesso da Diarra, cambio difensivo accettato dalla Virtus, palla fuori per chi che attacca lungo la linea di fondo, perde palla però sulla gran pressione di Hackett, poi pallone che termina fuori e possesso Virtus, gran lavoro di Hackett e di Wendell Moore, è andato in aiuto del compagno. Un Fener ancora poco lucido in tanti momenti della partita, la Virtus per ora ne sta approfittando discretamente. Possesso per le Munere con Frazier che si prende subito un tiro da tre, sbagliato l'imbalzo però di Edwards, extra possesso allora Virtus, consegnato per Moore, seguito da Sargiunas, blocco di Diarra, Moore cerca Frazier, trova la mano di Melli, palla fuori, possesso per gli ospiti con 6 secondi per andare al tiro, 34 secondi e un decimo invece per chiudere il primo quarto. Rimessa in zona d'attacco davanti alla panchina Virtus per Trent Frazier, con ancora un po' di attesa da parte degli arbitri prima di restituire effettivamente il pallone per la rimessa. Arbitri che sono Juan Carlos Garcia, Milivoje Jovčić e Stefan Čalić. Evidentemente parquet ancora da asciugare per consentire poi la ripresa del gioco. Operazione svolta, allora si può ripartire con la rimessa appunto di Frazier, come detto 6 secondi per andare al tiro per la Virtus. Si muove Frazier cercando un compagno, alla fine però trova le mani della difesa del Fener su una rimessa fatta non benissimo dalla Virtus. Possesso per chi? Poi si va da Forrest, 13 per chiudere l'attacco, 20 per chiudere il quarto. 1 contro 1 per il Fener in isolamento, Forrest adesso contro Moore, Forrest palla fuori per Clyburn che finta il tiro, poi se lo prende in faccia Diarra, tripla di tabella De Will Clyburn, forse tiro da 2, 23-17, segnato per ora da 2, 3 secondi, 2 secondi, Frazier passo d'incrocio per prendersi il tiro allo scadere del primo quarto che non va, finisce dunque la prima frazione di gioco, avanti il Fenerbahce, 23-17, la linea alla regia, torniamo tra pochissimo.
1: In diretta su Nettuno Bologna 1, l'Eurolega della Virtus Bologna. In collaborazione con...
2: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe

0: e Caminetti ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano l'impossibile diventa possibile. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
2: L'Eurolega della Virtus Bologna, in diretta su Nettuno Bologna 1.

0: Nuovamente in diretta su Nettuno Bologna 1 con il secondo quarto di Fenerbahce Virtus che sta per cominciare. 23-17, confermiamo il canestro di Clyburn da 2 poco prima della sirena, confermiamo anche la tabella che ha dato una grande spinta emotiva anche al tiro dell'ex di turno. È stata una buona Virtus in questo primo quarto, ha tirato tanto, non benissimo, deve ancora mettere una tripla, però intanto è una Virtus che con le sue armi, i suoi mezzi sta provando a restare ancorata a un Fener che ha vissuto anche molto di sprazzi individuali in questo primo quarto, ma direi che è tutto abbastanza nella norma in un senso e nell'altro. Si riparte con il possesso per la Virtus. Hackett, Holston con Diarra, Klitman che rientra sul parquet e Moore a completare gli uomini in campo per Mumbrou. Moore proprio che esce dai blocchi, si prende il tiro da tre, eccola qua la tripla, la firma Wendell Moore, meno tre Virtus sull'assist di Daniel Hackett. 23-20 il punteggio. Attacca adesso il Fener, il blocco di Melli per Forrest, poi Melli che si apre marcato da Hackett, Sargiunas va a cercare Clyburn, in ritardo Holston, fallo su Clyburn, il primo fallo personale per Holston, anche il primo fallo di squadra per la Virtus in questo quarto appena cominciato. È cominciato subito bene con la tripla del meno 3 di Moore, la rimessa affidata a Sargiunas, si muove Forrest che va a prendersi il pallone, lato sinistro del campo per lui, si accentra Forrest inseguito da Moore e poi c'è il fallo che non porta in lunetta perché Forrest stava scaricando il pallone in angolo all'indirizzo di un compagno. Il fallo però c'è ed è di Klintman, ed è il secondo fallo personale per Bobby Klintman. Sono anche Key Clyburn e Sargiunas a completare il quintetto per il Fener, con Melli che sta agendo che da 5 in questa fase del match, visti i problemi di falli già di Cialli e Silva che ne hanno due a testa. Sargiunas pressato da Moore, 5 secondi per andare al tiro, ancora Sargiunas attacca Moore fino in fondo, bello scarico per Forrest, palla fuori per Melli che deve tirare allo scadere dei 24, sbaglia, lo lotta rimbalzo con Diarra che dorme e si fa anticipare il pallone da Key. Possesso poi per il Fener nelle mani di Forrest, 8 secondi per andare al tiro, ancora uno contro uno di Forrest in isolamento contro Moore, palla fuori per Key che attacca Diarra, fuori per Sargiunas, prende anche lui il tiro allo scadere di 24, lo sbaglia, altro rimbalzo in attacco però del Fener e questi palloni vaganti non possono non essere della Virtus se le monete vogliono restare in partita. Palleggio di Forrest che attacca Diarra fino in fondo, alza la parabola ex Basconia, sbaglia, ancora un rimbalzo in attacco di Melli e stavolta poi sull'errore di Melli arriva Moore a prendere finalmente per la Virtus il pallone, si va dall'altra parte, non c'è transizione, allora si va con l'attacco a difesa schierata, palla dentro per Diarra marcato da Sargiunas, sbaglia da sotto Diarra, protesta con gli arbitri, tutto buono per la terna arbitrale, Clyburn dall'altra parte, Sargiunas che attacca il ferro e subisce il fallo, avrà anche due tiri liberi, fallo di Hackett se non vado errato. Per Daniel il primo fallo personale, ha provato a togliere il pallone a Sargiunas, credo anche con l'intento di fare fallo, ma credo che le proteste di Hackett non siano tanto per il fischio in sé quanto per l'assegnazione dei due liberi su cui evidentemente il capitano Virtus non era particolarmente d'accordo. Viaggio in lunetta allora per Ignas Sargiunas, carriera tutta in Lituania, gli ultimi due anni con il Ritas, poi è chiaro che se ti chiama Jasikevičius e sei lituano è difficile dire di no, a maggior ragione giocando nel Fener. Primo libero per Sargiunas, anzi due liberi naturalmente a disposizione di Sargiunas, a 8:24 dalla fine del primo tempo, cambia segno, cambi per il Fener proprio con Sargiunas che si riaccomoda in panchina con Horton Tucker che rientra sul parquet e il possesso adesso nelle mani della Virtus, cerca il taglio di Moore, Hackett non lo trova, recupero da parte di Key e contropiede della formazione di casa, chiuso però dal rientro difensivo della Virtus, Horton Tucker fuori per Clyburn che si prende la tripla sbagliata, la lotta all'imbalzo la vince Hackett che recupera il pallone e prova a innescare il contropiede Virtus, Moore con Key che però lo chiude, poi Moore preso da Clyburn, palla fuori per Hackett, fuori ancora per Klintman, consigliato per Holston lato sinistro del campo, Holston che attacca, arresto, tiro all'altezza della lunetta, la palla balla sul ferro, poi esce, si lotta all'imbalzo, palla lunga, la prende Hackett, fuori per Holston che si alza per il tiro da tre in ritmo sbagliato, Orton, ancora un tocco all'imbalzo di Moore che però non basta, la palla recuperata dal Fener con Orton Tucker, prova ad attaccare Hackett, chiude bene il capitano Virtus, allora Orton Tucker deve andare da Forrest, lato destro del parquet, pronto il blocco di Key. Forrest ancora contro Diarra, Forrest passo d'incrocio, si butta dentro, scarico in angolo per la tripla da parte di Brandon Key, di Braxton Key, che va a segno 27-20 per il Fener. Qualche dubbio sul fatto che sia stato da due, no, è da due perché poi ha effettivamente appestato la linea Key, canestro da due dunque per il Fener, 27-20, c'è un timeout, non vedo errato, a Istanbul, è così, timeout allora anche per noi.
1: Nettuno Bologna 1. Da 50 anni Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione. Primerano Stufe e Caminetti ad Altedo e su primerano.it. Da Primerano l'impossibile diventa possibile. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Primo time out della partita chiamato da Alex Mumbrù sul canestro di Braxton Key, che ha dato, o se preferite ha ridato il più 7 al Fenerbahce. È una Virtus in questo secondo quarto iniziato bene con la tripla di Moore, poi però soprattutto a rimbalzo sta andando troppo in affanno. È chiaro che è una peculiarità di questa squadra quella di dover sgomitare particolarmente per recuperare un pallone in più sotto canestro, però almeno quelli vaganti in difesa devono essere della Virtus, altrimenti la partita diventa molto molto complicata. Rientra Carr per le Legunere, gravato di due falli, ma in campo adesso a gestire il pallone, prestato da Orton Tucker, supera la metà campo andando da Klitman, capo ci sono anche Moore, Olson e Diarra per la Virtus. Ancora Carr in palleggio contro la difesa di Orton Tucker, Carr lo attacca, si prende il tiro, lo sbaglia, ma c'è il fallo di Orton Tucker e due liberi allora per Marcus Carr, il secondo fallo per Orton Tucker. Direi arbitraggio fin qui poco da Eurolega, perché sta fischiando tanto, forse troppo, forse troppo per quella che è un po' la dinamica della partita. Due liberi per Carr, mentre è rientrato Silva al posto di Melli, con lui anche Orton Tucker, hanno detto che avete entrambi di due falli, poi Forrest, Key e Shields per i padroni di casa. Sbaglia il secondo libero a Carr dopo aver segnato il primo, rimbalzo del Fener e possesso allora per i gialloblu con Forrest che va a superare la metà campo, la marcatura di Carr, difesa zona Virtus, 2-3 con Carr e Moore in prima linea. Vediamo come attacca il Fener con un'infrazione di passi da parte di Silva, che aveva ricevuto bene il post basso, si era liberato bene, ma poi infrazione di passi per un Cabonese che fin qui non ha iniziato la partita in maniera molto produttiva. Possesso Virtus con il pallone nelle mani di Carr, palla fuori per Moore, ribaltamento per l'attacco di Olston e poi il pallone nelle mani di Moore che prova ad alzarsi per il tiro da tre punti, lo prende, lo sbaglia, si tocca l'imbalzo un po' tutti, l'ultimo è Orton Tucker e allora si resta lì con il possesso Virtus e 14 secondi per andare al tiro, 6-32 alla fine del primo tempo, più 6 per il Fenerbahce. Il Virtus in attacco con la rimessa affidata a Carr, l'uscita bella di Moore che poi va a trovare il canestro da sotto, non può nulla Forrest, altri due per Wendell Moore Jr., meno 4 Virtus che resta lì, aggrappata alla partita con un po' di difficoltà, ma resta lì. Orton Tucker fuori per Key, uno contro uno con Klitman, poi cambia idea, va da Forrest, con la Forrest in palleggio, fuori per Orton Tucker che da fermo si prende il tiro da tre punti, lo sbaglia, rimbalzo di Shields con l'aiuto di Key, extra possesso ancora per il Fener. Orton Tucker, blocco di Silva, ancora Orton Tucker, altro blocco di Shields che poi si apre per la ricezione, a vuoto Olson, si apre ancora un varco enorme per Shields per attaccare il ferro. Questa è una situazione difensiva che la Virtus ancora non ha sistemato. 2 per Shields, 6 di vantaggio per il Fener. Prova Carr dall'altra parte, fino in fondo sotto mano per Marcus Carr, e meno 4 ancora Virtus. Orton Tucker fuori per Kisi, va da Shields contro Olston, chiuso ancora Shields in palleggio, lato sinistro del campo, fuori per Orton Tucker, 9 secondi per andare al tiro contro Diarra, vuol dire che c'è Silva in una situazione di vantaggio, ma Forrest preferisce prendersi il tiro da 3 e sbaglia, rimbalzo di Moore, 5-23 alla fine del primo tempo, meno 4 Virtus e palla in mano, Moore consegnato per Olston, palleggio, arresto, tiro da 3, Tarik Colston Junior, la tripla del meno 1 che costringe Jasikevičius a chiamare timeout. E allora timeout anche per noi.
1: Nettuno Bologna 1. Da 50 anni Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione. Primerano Stufe e Caminetti ad Altedo e su primerano.it. Da Primerano l'impossibile diventa possibile. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
0: Abbiamo sentito un po' la voce di Mumbrù grazie alla regia di Nettuno Bologna 1, soprattutto attenzione alle transizioni difensive in questa fase, soprattutto per Diouf che rientra sul parquet. In un buon momento per la Virtus, si vive un po' di sprazzi da una parte e dall'altra fin qui in questa partita, e l'ultimo sprazzo è chiaramente di marca bianconera con la tripla di Olston che ha dato il meno 1 alle Bunere. Primo canestro peraltro di serata, quinto tentativo per Olston. Rientra anche Nicolò Melli, diventa molto importante in una fase delicata del match per Jasikevičius. Si riparte con il possesso nelle mani del Fener con 5-12 alla fine del primo tempo, e con il palleggio nelle mani di Baldwin con Forrest, Shields, Key e Melli in campo per il pallone di casa. Shields pressato da Moore, tiene il pallone, ancora zona 2-3 per la Virtus, palla dentro però per Key, e qui Diouf è salito troppo lasciando la ricezione facile all'ex Valencia che va a schiacciare, nuovamente più 3 per il Fener. Moore lato sinistro del campo, si muove Carr che va a prendersi il pallone, ancora Moore uscita dai blocchi, ne sfrutta un altro di Diouf, fuori ancora per Carr, postatico questo attacco Virtus, 7 secondi per andare al tiro, blocco di Diouf, Carr allora scarico molto ben fatto per il taglio sotto canestro con decisione di Kessler Edwards che va a schiacciare, e ancora meno uno Virtus, primi punti in Eurolega anche per Edwards in maglia Virtus. Melli fuori per Forrest, lato destro del campo, ancora Forrest, si va da Key, dentro per Melli, chiuso da Olston, ma Melli con un gran canestro, gran movimento, trova due punti, bella giocata di Nicolò Melli, di furbizia sulla buona difesa di Olston. Carr, palla proprio per Olston, lato destro del campo, ancora Diouf a portare un blocco, Olston inseguito da Shields che resta appiccicato al 21 bianconero, Olston ancora si butta dentro, Olston perde palla però sulla difesa di Shields. Melli allora con Diouf che prova a portargliela via, sanzionato però dagli arbitri l'intervento di Diouf, il primo fallo personale per lui e quarto di squadra per la Virtus, uno solo commesso dal Fener. Cambiato completamente anche il vento dal punto di vista dei fischi arbitrali, considerando quanto è stato fischiato tanto nel corso del primo quarto e quanto invece per ora poco è stato fischiato nel secondo. Rientra Sargiunas per i padroni di casa. 20 secondi per l'attacco, 3.52 per chiudere il primo tempo. Baldwin contro la difesa di Moore, tutto buono per gli arbitri. Baldwin, gran taglio di Shields, lo perde Alston. Shields trova due punti e trova anche il fallo, dicono gli arbitri. Gioco potenziale da tre punti per Siobhan Shields. Mani giunte per Alston, che si sta mordendo la lingua per non protestare. Il problema è innanzitutto aver perso Shields, poi onestamente, rivedendo il monitor di servizio, meno di un contattino in questo caso. Meno di un contattino. Secondo fallo anche per Alston, dopo Carr e dopo Klintman, altro giocatore Virtus. A quota due falli, rientra Frazier per le Vunere, mentre Shields ha il tiro libero aggiuntivo per provare a riportare i suoi sul più 6 a 3.45 dalla fine del primo tempo. Così è 36-30 allora per i gialloblu. Cerchiamo di ricapitolare anche i quintetti in campo alla ripresa del gioco, mentre la Virtus si mette in campo il pallone con anche Ferrari, che sta per entrare, ma non è ancora, anzi no, è già entrato Ferrari, chiedo scusa, è entrato Ferrari, quindi Carr con Frazier, Edwards, Diouf e Ferrari in campo. Frazier, palla fuori per Carr, blocco di Diouf, Carr che si butta dentro, prova ad andare fino in fondo, sbaglia il sottomano, poi la palla non tenuta in campo da Baldwin, nonostante grande sforzo per andarla a prendere. E allora si resta lì nella metà campo del Fener, con la Virtus in attacco, e 3 secondi e 9 per andare al tiro. Sul 36-30, rimessa per Carr, lato lungo di fronte alla panchina, si muove Ferrari, si muove anche Frazier a sfruttare il blocco di Edwards. È proprio Frazier che riceve, prende, tira da tre, sbaglia Diouf, però rimbalzo e subito il fallo da parte di Clyburne, se non vado errato, o di Shields. Adesso attendiamo la segnalazione degli arbitri. Comunque secondo fallo di squadra per il Fenerbahce, quindi non c'è ancora tempo per i tiri liberi. Interessante anche la scelta adesso di Mumbrou, che ha inserito Ferrari praticamente da tre, per dare un po' di fiato a Olson e cercare di tenere alta la fisicità della squadra, con Ferrari appunto da tre e Edwards in campo. Cioè, che bello adesso per le Vunere, con Frazier, con Edwards, Ferrari e Diouf. Frazier che sbuca in mezzo alla difesa, fino in fondo Frazier, sotto mano vincente per Trent Frazier, meno 4 Virtus, 4 punti anche per Frazier. E possesso Fener adesso con Baldwin, prova a fare la voce grossa, spalla canestro con Bello, che però lo tiene ancora Baldwin in palleggio. Arriva anche Frazier che prova a rubargli il pallone e alla fine ci riesce con la palla fuori e l'ultimo tocco di Baldwin, che però chiama a gran voce il challenge a Jasikevičius. Non so se coach vorrà accontentarlo o meno. 2.59 alla fine del primo tempo, più 4 Fener, e possesso che gli arbitri hanno assegnato alla Virtus, e arbitri che vanno a rivedere, credo proprio per un challenge chiamato da Jasikevičius. Gran difesa di Bello, comunque questo resta un po' sbasso contro Baldwin, che ha provato, come detto, a sfruttare il fisico, ma ha trovato la resistenza dell'ex giocatore di Anversa. Adesso gli arbitri intanto stanno cercando l'inquadratura migliore per valutare se effettivamente ci sia stato o meno l'ultimo tocco di Baldwin.
3: This is the last touch.
0: Sentiamo gli arbitri.
3: This is the last touch and nobody touched before. After that, the last touch is from the foot of a yellow player.
0: C'è il piede del giocatore in maglia giallo-blu, quello è l'ultimo tocco, del piede destro di Baldwin. E allora challenge che non arrivi un'altra inquadratura che chiarisca diversamente. Mi sembra abbastanza chiaro il tocco d'esterno destro di Baldwin sul palleggio, quindi palla che è destinata alla Virtus. confermata la decisione del campo, challenge non andato a buon segno per Jasikevičius, che si è fidato del suo giocatore e ci sta. Non è certamente né il primo né l'ultimo coach a farlo. Qui però la sensazione di Baldwin non era corretta. 2.59 alla fine del primo tempo, più 4 Fener e palla in mano Virtus, con Bello che supera la metà campo, si muove Edwards, consegnato ancora per Bello, lato sinistro del parquet, sale Diouf, tra il blocco, Bello allora prova a entrare in aria, perso per un attimo dalla difesa, Bello allora spazio per la tripla, cortissima, e rimbalzo di Shields, era un tiro da prendere tutto sommato per come si era messa l'azione. Shields adesso per il Fener, inseguito da Ferrari, poi preso da Diouf, fuori la palla per Sargiunas, vorrebbe Melli, non ce l'ha, c'è Clyburn però che riceve, fuori per Shields, contro Diouf, Shields ancora in palleggio, insistito, si va in angolo, poi sull'attacco lungo la linea di fondo da parte di Baldwin, che non è regolare perché calpesta la linea laterale, e altra palla persa dal Fenerbahce. Siamo alla palla persa numero 7 della partita dei turchi, decisamente un numero elevato su cui evidentemente avrà da lavorare Jasikevičius nell'intervallo. 2.20 alla fine del primo tempo, intervallo qui sulle Cura Bologna 1, dopo con Luca Giardini, Eugenio Petrillo e Alessio Torri. Frazier, palla per Diouf, palla canestro con Melli, si gira Diouf, tiro frontale a segno per il 35 bianconero, meno 2 Virtus, 36-34 Fenerbahce, palla in mano, 2 minuti all'intervallo lungo. Baldwin, palla per Sargiunas, lato sinistro del parquet, si va ancora da Baldwin, preso da Bello, pronto blocco di Clyburn, Baldwin ancora fuori per Clyburn contro Edwards, Clyburn temporeggia, va da Baldwin, 4 secondi, 3 secondi, Baldwin arresto, tiro da 3, l'errore, rimbalzo, palla vagante, stavolta è Virtus con Frazier che anche la palla dell'aggancio, del sorpasso per le Gunere, si fa sentire il pubblico di casa con i fischi. Frazier stoppato da Melli che gli prende benissimo il tempo, e dall'altra parte Sargiunas che si butta dentro, palla fuori per Shields, fallo di Edwards, e Melli ha fatto un'altra giocata da gran campione, qual è, eccellente scelta di tempo sulla penetrazione di Frazier, e poi dall'altra parte il fallo di Kessler Edwards che manda in lunetta Siobhan Shields, e dall'azione del possibile pareggio vediamo se il Fener ritorna a più di un possesso di vantaggio. Sbaglia però il primo libero Shields, autore fin qui di 7 punti, il miglior marcatore dei suoi insieme a Braxton Key, che diventano 8 i punti con il secondo libero messo a segno. Dall'altra parte 7 punti anche per Moore e per Momo Diouf, soprattutto dalla lunetta. Momo Diouf per ora molto molto positivo. Time out in campo, e allora time out anche per noi.
1: Nettuno Bologna 1. Da 50 anni Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione. Primerano Stufe e Caminetti ad Altedo e su primerano.it. Da Primerano l'impossibile diventa possibile. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Gara equilibrata al Lucas Sports Event Hall di Istanbul, con il Fenerbahce avanti 37-34. È una Virtus che sta tenendo botta anche per gli errori degli avversari, certamente, ma ci sta mettendo anche del suo la formazione di Mumbrù, anche con un quintetto particolare, con Ferrari e Edwards in campo insieme con Diouf, quindi quintetto bello alto per Mumbrù con Bello e Frazier. Vediamo se poi saranno questi cinque a completare nuovamente il campo, riempire il campo in questo finale. Dopo il libero segnato da Shields e dopo il time out chiamato proprio da Mumbrù, si riparte. Allora 1:20 adesso alla fine del primo tempo. Bello supera la metà campo, sale Ferrari, riceve fuori per Bello, tutto sinistro del parquet, si muove Frazier che va a prendersi il pallone marcato da Sargiunas, ora Frazier lato destro del parquet, Frazier ancora fuori per Bello, 6 secondi per andare al tiro, Bello contro Baldwin, Bello in temporeggia, va allora da Frazier che deve tirare un po' impiccato, lo scrive 24, sbaglia, gran rimbalzo di Ferrari, altro possesso per la Virtus mentre siamo entrati nell'ultimo minuto del primo tempo. Frazier stavolta prende bene il tempo, va fino in fondo Trent Frazier, sono 6 suoi punti, uno da recuperare per la Virtus a 40 secondi adesso per chiudere il primo tempo e 13 per l'attacco del Fener, che va adesso da Baldwin, spalla canestro contro Bello, l'ha tenuto bene prima, lo tiene bene anche adesso, fuori per Clyburn, tripla cortissima, tocca rimbalzo Melli, palla che termina fuori, Sargiuna se la tiene in campo servendo però Edwards, palla per Ferrari che se ne va in contropiede, Ferrari appoggia il canestro del sorpasso Virtus 38-37. Sargiunas che ha tenuto in campo il pallone, ma Edwards più lesto di tutti, e poi gran lettura di Ferrari che ha fatto saltare a vuoto Baldwin e ha appoggiato comodamente il canestro del 38-37. E allora Virtus che quantomeno come minimo andrà al riposo assolutamente in partita, forse anche avanti, vedremo poi come si concluderà quest'ultimo possesso dopo il time out chiamato da Jasikevičius. Proviamo a sentire anche Mumbrù grazie alla regia di Nettuno Bologna 1. Ramura, Francesco e Ferrari con le indicazioni per poi l'attacco, visto che insomma di tempo potrebbe anche essercene per la Virtus per andare dall'altra parte e provare a chiudere il primo quarto in attacco. Campo per Hackett, anche Moore, Diarra e Ferrari intanto per questo possesso difensivo. Con il Fener sotto di 1, 37-38 dopo il canestro di Ferrari. È il gioco che riparte adesso con 18 secondi per chiudere il primo tempo. E ovviamente il Fener proverà a gestire il pallone fino all'ultimo. Il palleggio di Baldwin preso da Ferrari. Occhio ai cambi difensivi ovviamente, Diarra adesso su Baldwin, lato sinistro del campo, palleggio dell'ex Maccabi, palla per Clyburn contro Diarra. Clyburn fino in fondo, stoppato! Stoppato da Edwards e palla fuori, ma si resta ancora lì, c'è ancora un po' di tempo, 1:09 per chiudere il primo tempo. Ah, non di Edwards, di Diarra, la veloce di Diarra che ha anticipato anche Edwards. Allora diamo al Mariano quel che è del Mariano. Rimessa in zona d'attacco, Baldwin in uscita dei blocchi, conclusione sulla sirena di Wade Baldwin. Si chiude allora il primo tempo con il Fener che rimette la testa avanti 39-38. A terra Moore, anzi a terra Edwards dopo una serie di contatti. Tutto buono per gli arbitri. Baldwin trova il canestro del sorpasso sulla sirena del primo tempo per il Fener. La Virtus però è assolutamente, totalmente in partita. State qua su Nettuno Bologna 1, tra poco torniamo per i commenti nell'intervallo.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Solo da 1€ con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1€.
4: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1€, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.

0: olio fresco Citterio del 1878 sa di felicità.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: In diretta su Nettuno Bologna 1, l'Eurolega della Virtus Bologna. In collaborazione con...
6: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
5: L'Eurolega della Virtus Bologna, in diretta su Nettuno Bologna 1.
9: Fenerbahce Virtus Bologna, prima partita di Eurolega della stagione delle Vunere. Punteggio di questo intervallo, chi l'avrebbe mai detto? Perfetto equilibrio tra la Virtus e il Fener. La squadra turca conduce di un solo punto, 39-38. È l'intervallo all'Urker Sport Event and Hall di Istanbul. È intervallo anche per noi qui su Nettuno Bologna 1. Io sono Luca Giardini, buonasera a tutti. Con noi Eugenio Petrillo, buonasera Eugenio.
10: Luca, buonasera a tutti.
9: Partiamo subito con un'analisi di questo primo tempo della Virtus, che si presenta ad Istanbul per la prima trasferta on the road della sua Eurolega, il suo debutto in Europa. Lo fa con il desiderio di voler riscattare l'opaca prova offerta sabato scorso al debutto ufficiale della stagione in Supercoppa contro Milano. È tutta un'altra Virtus, scende in campo con una faccia totalmente diversa, soprattutto in attacco, e lo fa combattendo una gara per fin qui gagliarda, senza paura, senza timore reverenziale nella manovra offensiva, guidata sì da un Diouf che sta mostrando letteralmente una versione totalmente diversa da quella mostrata contro la Milano di Coach Poeta, e un altro che si sta mettendo in luce positivamente è Wendell Moore, che sta cercando di trascinare la Virtus. Sono i due leader realizzativi delle Vunere in questo primo tempo. Virtus che ha cercato di pareggiare la fisicità degli avversari, ha risposto colpo su colpo anche al primo allungo firmato Key con Carr, che è stato reintegrato dopo le rotazioni forzate nella Supercoppa, ed è stato mandato subito in quintetto da Coach Mumbrù, e con la tripla di Alston Junior ha pareggiato i conti. Poi è stato un punto a punto fino alla fine, deciso dal buzzer beater di Baldwin, che ha mandato tutti negli spogliatoi a bere un tè freddo, mettiamola così, sul 39-38. Eugenio, dimmi la tua.
10: Insomma, la notizia è che la Virtus c'è e se la sta giocando a viso non aperto, apertissimo, contro una corazzata. È vero che non l'avevamo segnalato nel prepartita perché non avevamo ancora i roster sotto mano. Il Fenerbahce ha un paio di assenze pesanti, una di queste Shane Larkin e l'altro è Bingham, che ha accorciato sicuramente le rotazioni sotto canestro con solo Sanli che ormai è un po' datato, e Silva che mi sembra piuttosto acerbo, però insomma è comunque una corazzata, e se Kessler Edwards non fosse inciampato sull'ultima rimessa, probabilmente staremmo parlando di una Virtus avanti di un punto all'intervallo, ma un punto sopra, un punto sotto poco cambia. Quel che è certo è che la Virtus sta dando delle risposte concrete, soprattutto dal punto di vista difensivo, e Mumbrú sta adottando questa zona 2-3 che sta dando dei frutti importanti. Anche le transizioni difensive stanno funzionando, ho visto degli ottimi rientri. È vero che il Fenerbahce non sta tirando bene da tre punti, perché sta tirando con un brutto 1 su 11, equivalente al 9%, la Virtus 2 su 12, quindi non è che faccia molto meglio, però insomma la Virtus è sul pezzo. E l'altra notizia è che i giocatori un po' più in chiaroscuro a Tortora per la Supercoppa, mi riferisco in particolare a Momo Diouf e Wendell Moore, assieme a Marcus Carr, che non era nei 12, sono i tre giocatori che stanno facendo meglio, e questo è un segnale proprio del fatto che la Virtus è una squadra con diversi effettivi e di serie in serie in grado di accendersi e fare bene.
9: Ci aggiungo io un Derrick Houston Jr. che nel prepartita ha dichiarato: andiamo ad Istanbul per vincere con il nostro stile di gioco. È l'atteggiamento che mi sembra si sia visto in campo fin qui. Andiamo ora direttamente anche noi ad Istanbul con Alessio Torri, che ci racconta il primo tempo dell'esordio delle Buneri in Eurolega.
11: Sì, grazie, è una Virtus gagliarda quella che ha chiuso questi primi 20 minuti sotto solo per il buzzer beater all'ultimo istante, 20 minuti bianconeri che allungano la contesa quantomeno fino all'intervallo, ed è questa la vera notizia dritta dritta qui dal cuore, o meglio dall'inizio dell'Asia. La Virtus, come da piano di battaglia, attacca subito entro i primi 10 secondi, l'impressione che quando il piano A non funzioni, quello B difficilmente possa essere praticabile. Sempre come da piano di battaglia, è messo in moto da Carr, dietro Pittman, poco immediabile compito di fermare Shields, in area invece uno contro uno appassionante con Silva che manda in tilt Diouf, il quale però qui nel primo tempo più che positivo per evitare di fare a spallate e cercare così la veloce per la schiacciata col lungo, si va anche in traffico tentando soluzioni non sempre consone. Se i turchi non scappano perché dietro la Virtus si presenta scorbutica nello sporcare palloni, nonostante le penetrazioni il primo passo dei gialli sia quasi sempre vincente fino al ferro, la prima dripa di serata arriva solo dopo 8 minuti. Tutto sommato questo alle Buneri può anche stare bene, perché se nessuna delle due squadre si mette in moto lo svantaggio maggiore sarà il Fenerbahce, inevitabilmente più pronto in attacco. Nel secondo quarto i rimbalzi sono quasi tutti gialli in avvio, ma c'è una Virtus con Carr e una senza Carr. Con lui in campo la squadra fa quello per cui è stata progettata: correre e tirare rapidamente. 39-38, a voi in questo ultimi 20 minuti.
9: Grazie mille Alessio Torri, direttamente da Istanbul. Eugi, velocissimo, 39-38, equilibratissimo. Cosa deve fare la Virtus per arrivare on the line e potersi giocare questa prima gara di Eurolega 2026-27?
10: Deve continuare a fare quello che ha fatto in questo primo tempo, ovvero non snaturarsi e rimanere la Virtus, indipendentemente dalle tante difficoltà che possono esserci nel secondo tempo. Immagino Fenerbahce molto più d'impatto, soprattutto dal punto di vista fisico. Sicuramente non potranno replicare una prova balistica così opaca, quindi nonostante le difficoltà che la Virtus troverà, la Virtus non si deve snaturare ed essere la Virtus che Mumbrú ha in mente.
9: Grazie mille Eugenio, ti risentiamo presto, grazie. Buona serata.
10: Grazie a te Luca, buon proseguimento di serata a tutti.
9: Siamo quindi pronti a restituire la linea, a risalire sul carro con Dario Ronzulli per vivere il secondo tempo di Fenerbahce Istanbul Virtus Bologna. Tutto qui su Nettuno Bologna 1.
5: In diretta su Nettuno Bologna 1, l'Eurolega della Virtus Bologna. In collaborazione con
6: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
5: L'Eurolega della Virtus Bologna, in diretta su Nettuno Bologna 1.
12: Their quick guards, we cannot get a hold of them so far, so we're always late in many actions of the pick and rolls. And then, like you said, 8 turnovers really cost us. We just over dribbling against their aggressive hedge defense.
13: Thank you.
14: Abbiamo sentito le parole all'intervallo di Saras Jasikevičius al termine dunque del primo tempo e a pochissimo dall'inizio della ripresa. Minchia amici di Nettuno Bologna 1, sempre in diretta qui per il primo match di Eurolega della Virtus, sotto di 1 contro il Fener, 39-38, in un primo tempo positivo per tantissimi aspetti da parte della formazione bianconera di Alex Mumbrou, che ha giocato una partita coraggiosa innanzitutto, poi come hanno raccontato anche nell'intervallo Luca Giardini, Eugenio Petrillo e Alessio Torri, che ritroveremo poi anche nel post partita, è stata una Virtus anche che ha, seppur a tratti, giocato il basket che deve giocare per essere, provare a essere competitiva a questa, a questo livello e contro queste squadre. Vediamo anche un po' le scelte di Mumbrou sulle rotazioni nel corso del secondo tempo. L'unico a non essere entrato finora è Tommaso Baldasso, è entrato anche Ferrari, che ha giocato per lo più dalla piccola, in un quintetto più alto, complici anche magari la gestione dei falli. Klintman, Alston e Carr ne hanno due, non è una situazione grave naturalmente. Dall'altra parte un po' più problematica invece per il Fener, perché i due centri, San Lee e Silva, hanno due falli, oltre a Horton Tucker, e tanto è vero che abbiamo visto anche Melli da 5 in questa serata, e probabilmente lo rivedremo da 5 insieme a un giocatore come Braxton Key, che è molto duttile anche lui. In attesa anche della ripresa del gioco con le squadre raccolte attorno ai rispettivi coach per le ultime indicazioni, ho giocato di Yuzhang per il Fener in questo primo quarto. Lui che arriva dallo Zenit, dove l'anno scorso ha giocato con Frazier mezza stagione in realtà allo Zenit, ma comunque formalmente arriva da lì. Si riparte allora con il canestro di Wade Baldwin, che ha dato il vantaggio prima della sirena al Fenerbahce, e si riparte con Daniel Hackett nel quintetto Virtus in apertura insieme a Carr e a Moore. C'è anche Diarra, partito subito bene con la schiacciata su un alley-oop di Carr, e poi Klintman a completare il quintetto per Mumbrou. Si riparte allora, primo possesso della ripresa per la Virtus con Carr, che resta il palleggio e chiede aiuto a Diarra. Ancora Carr che sposta Diarra per avere un blocco migliore, poi va da Moore che attacca il ferro, ancora Moore, l'arresto un po' problematico, palla fuori per Carr che attacca Forrest. Carr poi si butta dentro, alza tanto la parabola e l'alza bene, due punti per Marcus Carr e vantaggio per la Virtus 40-39. Horton Tucker, Forrest, Shields Key e Shanli per il Fener a iniziare questo secondo tempo. Forest ribalta per Shields, perso dalla difesa, tripla sbagliata, rimbalzo Hackett e possesso Virtus che prova ad alzare il ritmo, chiusa però la formazione bianconera in attacco. Va allora con la contro la difesa schierata, Klidman va da Hackett, si muove di Arra, consegnato per Carr, ancora Carr, palleggio, ancora penetrazione, ancora un'alzata del pallone, stavolta arriva l'errore al tiro, però il rimbalzo di Shanli e siamo già dall'altra parte per il Fener con Forrest, si va da Key, poi Horton Tucker al lato sinistro del campo, si butta dentro, fuori per Shanli che ha spazio per la tripla che non va, e non solo non va, ma la palla si impenna anche oltre il tabellone. E allora palla nuovamente nelle mani della Virtus, 8:47 alla fine del terzo quarto, 40-39, punteggio anche basso. Tutto sommato questo la Virtus può anche aiutarla stasera, non sempre ma stasera forse sì. Dato brutto passaggio di Hackett con Shields che anticipa Moore e poi Hackett che rimedia, possesso ancora Virtus, Moore deve attaccare chi, palleggio, arresto, tiro di Moore, l'errore, lotta, rimbalzo, Klidman sbuca, recupera il pallone e appoggia due punti per il massimo vantaggio Virtus, il primo canestro di Bobby Klidman in maglia Virtus. 4-2-3-9, 8:15 alla fine del terzo quarto. Shields lato sinistro del parquet, la palla per Key che attacca con decisione il ferro, due punti per Braxton Key con un po' la difesa morbida qui di Moore che si è trovato contro l'ex Valencia. Proprio Moore dall'altra parte che prova ad attaccare il ferro, scivola la palla in alto cercando la conclusione, Diarra la recupera, subisce il fallo Diarra sulla stoppata di Key, ma fallo su Aliu Diarra e credo a questo punto anche due tiri liberi. Moore ha rischiato peraltro anche l'infrazione di passi dopo che Shields gli ha tolto la sedia, ha tenuto il perno. Attenzione, terzo fallo per Shanli, quindi prima della stoppata di Braxton Key, fallo di Shanli e terzo personale per lui e due liberi per Diarra. 7:56 alla fine del terzo quarto con Diarra in lunetta a segnare il primo. Altra opportunità per il maliano, seconda stagione per lui in maglia Virtus. Atteso ovviamente come minimo una conferma dei progressi fatti vedere l'anno scorso, questo primissimo scorcio di stagione è certamente incoraggiante per tanti motivi. Due liberi a segno, torna più tre la Virtus, 44-41, 7:56 alla fine del terzo quarto e il pallone nelle mani di Forrest. Poi Horton Tucker, lui che supera la metà campo, sfida tra i numeri 8 con Wendell Moore che lo marca, ancora Horton Tucker, sale Shanli per il blocco, si alza poi Shanli ma non si prende il tiro, va da Forrest, preso da Diarra, fuori per Shanli che pensa ancora al tiro ma poi cambia idea, va da Forrest che attacca il ferro, Forrest si butta dentro, alza la parabola, canestro per l'ex Baskonia, Trent Forrest e meno uno Fener. Carr attacca subito il ferro con decisione, Klidman, altri due in reverse per Bobby Klidman, difesa del Fener piazzata malissimo, ne approfitta lo svedese per tornare a più tre, far tornare a più tre la Virtus. Shields in angolo, Forrest in ritardo, Carr, tripla di Forrest sbagliata però e rimbalzo di Moore. Sta un po' rischiando la Virtus su queste situazioni, ma per ora non paga perché tiri da tre, Fener latita 1-14, tripla anche per Carr, sbagliata anche questa. Anche la Virtus stia facendo grandi cose da tre punti, ma un po' meglio del Fener fino a questo momento sì. Forrest consegnato per Horton Tucker, lato sinistro del parquet, vorrebbe chi, non ce l'ha, allora Horton Tucker ribalta per Shields in angolo contro Diarra, Shields lo attacca, l'arresto nel cuore dell'area, passaggio abbastanza inconcepibile per Forrest che tiene il pallone 5 secondi, 4 secondi, Horton Tucker deve forzare il tiro da tre punti e ovviamente il tiro da tre preso peggio, costruito peggio, va dentro perché il basket è uno sport molto strampalato a volte. Parità a quota 46, Diarra per la Virtus, consegnato per Hackett, blocco alto di Diarra, Hackett ribalta per Klidman che si prende anche il tiro da tre punti, sbagliato e rimbalzo Forrest. Apertura per Horton Tucker con Hackett che commette fallo prima che Horton Tucker vada a concludere e a provare la conclusione, quindi rimessa per il Fenerbahce sul secondo fallo personale per Daniel Hackett. Bel impatto in questo secondo tempo di Klidman al di là dell'errore da tre in precedenza, mentre per quanto riguarda Hackett, come detto, è il secondo fallo, il primo di squadra per la Virtus. Palla ancora nelle mani di Orton Tucker, poi Shields. Di lui la marcatura di Olsen, è entrato in campo adesso al posto di Hackett. Orton Tucker contro Klingman, lo chiude bene, fuori la palla per la tripla sbagliata però da Fener e da Baldwin in particolare. Rimbalzo Virtus, Olsen palleggio, arresto, tiro in transizione per Derrick Olsen Jr. Neanche il tempo di capire che idea avesse, e tripla, la seconda di serata per lui. Torna più 3 la Virtus, 4-9-4-6. L'attacco adesso nelle mani di Melli, fuori per Orton Tucker, lato sinistro del parquet, sale Shields, chiuso, e allora si va da Baldwin e poi palla dentro per Melli, fischio degli arbitri e fallo alla difesa Virtus. Il fallo di Olsen, e peccato questo perché è già il terzo fallo per Olsen, oltre che il secondo di squadra per la Virtus. 5-31 alla fine del terzo quarto, doppio cambio per Mumbrù che butta dentro Bello e Frazier posto di Carr e Moore. Cambia dunque la coppia di guardie, anzi fallo di Carr, chiedo scusa, è terzo di Carr, non terzo di Olsen, e comunque terzo giocatore. Gran difesa di Bello che si tuffa per anticipare l'avversario e poi contropiede Virtus, chiuso in alley-oop da Aliu Diarra sull'assist di Klintman. Vola sul più 5 la Virtus, vola letteralmente Diarra su una gran giocata in contropiede. Questa è la Virtus di Mumbrù che va sul più 5. Time out Fener, time out anche per noi.
13: Nettuno Bologna 1.
15: Da 50 anni Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione. Primerano Stufe e Caminetti ad Altedo e su primerano.it. Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
16: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzati al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: E la Virtus va sul più 5 con la difesa di Bello, la schiacciata di Diarra, il contropiede, insomma tutte le cose che Mumbrù vuole vedere dai suoi e che i suoi gli stanno facendo vedere su un parquet complicato come quello del Fenerbahce. Però la partita complicata adesso è per i turchi, che hanno ovviamente tutto per poter uscire da questo piccolo pantano in cui si trovano. Shields in uscita dai blocchi, la tripla cortissima, rimbalzo Bello che prova subito a correre, guarda alto dove però non ci sono compagni, e allora va da Frazier in campo Olsen anche con Diarra a completare il quintetto. Bello contro Orton Tucker, Bello si butta dentro, l'arresto, il tiro poggiato al tabellone, più 7 Virtus. Rashid Bello che sta scombussolando i piani della difesa del Fener più e più volte. Orton Tucker per Baldwin che non controlla, palla persa dal Fener, momento top della partita Virtus, e ovviamente le Leguneri adesso devono cavalcarlo. Grande difficoltà di lucidità anche del Fener nelle letture e nelle scelte. Fuori Shields, dentro Sargiunas, vediamo cosa si inventa Jasikevičius.

Ed è il secondo fallo personale per Bello. In campo Baldwin, Melli, Orton Tucker e Sargiunas per il Fener, quindi con quintetto più che apre il campo, con Claiborne da 4, Bello, Frazier con Holston, Klintman e Diarra invece per la Virtus, e 2 su 2 per Claiborne. 5-3 4-9 il punteggio, 5-3-4-8 anzi, chiedo scusa, per la Virtus, avanti di 5, 4-14 alla fine del terzo quarto. Frazier, palla per Bello, preso da Sargiunas, 10 secondi per andare al tiro, deve ancora iniziare la Virtus, vuole adesso Diouf in post basso, l'ha doppiato Diouf, perde palla servendo Orton Tucker, poi fallo di Bello, anzi di Frazier, chiedo venia, forse la prima buona difesa vera del Fener in questo secondo tempo, il raddoppio su Diouf in post basso che ha portato Diouf a servire Orton Tucker. Quarto fallo di squadra per la Virtus, dunque in bonus un solo fallo di squadra del Fener e primo fallo per Frazier. Baldwin tacca il ferro, Baldwin, la schiacciata di Baldwin, battuto Frazier dal palleggio e poi Holston che si è giustamente spostato per evitare di fare guai peggiori. Baldwin intanto si gode la schiacciata del meno 3, 53-50, 3-49 e la palla persa dalla Virtus. Adesso è il momento che si è un po' ribaltato, fallo di Bello e liberi per Baldwin. Sul meno 7 il Fenerbahce ha trovato la rubata di Claiborne in contropiede. Oddio, più che fallo di Bello mi sembra spinta di Melli su Bello, a rivedere il monitor di servizio, più che fallo dell'ex Anversa. Intanto in precedenza palla persa proprio da Bello, che ha ricevuto il pallone e non è rimasto in campo. Due liberi per Baldwin, diciamo gentilmente offerti, ecco, visto la dinamica dell'azione sul fallo più che altro di Melli, sulla spinta di Melli. Due liberi per Baldwin per riportare il Fener a contatto, primo dentro, il secondo no, e Holston va a rimbalzo a recuperare il pallone. Break di 5-0 per la Virtus, ha doppiato Bello, prova a recuperare il pallone il Fener, palla per Holston che la riceve fuori. È possesso che torna al Fenerbahce, ma è stato veramente niente comunque, al di là del fischio arbitrale precedente, a cambiare la partita. È bastato un recupero di Claiborne a dare coraggio al Fener e mettere un po' in tilt la Virtus. 3-28 alla fine del terzo quarto. Forest, palla per Melli, sale Claiborne che riceve, attacca il suo uomo che è Edwards, troppo pigro Edwards qui in difesa, 2 per Claiborne, parità quota 53, 7-0 il parziale del Fener. 3-12 alla fine del terzo quarto, Holston attacca il suo uomo, arresto, tiro dai 5 metri per Holston, sbagliato, serva di braccia, rimbalzo, l'ultimo tocco di un giocatore del Fener, probabilmente Melli, ma comunque possesso Virtus. Dopo l'errore a tiro di Holston, 14 secondi per andare al tiro, rientra Hackett al posto di Bello, con un po' più di ordine, un po' più di esperienza anche in questo momento Mumbrou in campo. La rimessa di Hackett, si muove Holston che riceve, preso da Baldwin, palla per Frazier, blocco di Diouf, Frazier contro Melli, 7 secondi per andare al tiro, Frazier prova ad attaccare Melli, palla fuori per Hackett che prende, tira da 3, sbaglia, rimbalzo di Melli sulla testa di Edwards, l'apertura per Sargiunas che già dall'altra parte è tornata alla difesa Virtus. Sargiunas per Melli, ribaltamento per Baldwin, preso da Diouf, ancora Baldwin in palleggio, fuori per Forrest, lato sinistro del campo, attacca Hackett che prova a tenerlo, lo tiene Forrest, allora in emergenza va da Melli, 7 secondi per andare al tiro, palla ancora nelle mani di Baldwin che attacca il ferro, sbaglia per Baldwin a cui scivola il pallone fra le mani, dalle mani, e palla persa dal Fenerbahce. 2-33 alla fine del terzo quarto, la Virtus era andata sul più 7, però poi parziale di 7-0 firmato Baldwin Claiborne per il Fener. Campo per Silva adesso, sotto canestro per Jasikevičius al posto di Melli, e 2-28 alla fine del terzo quarto, possesso Virtus con Hackett che supera la metà campo, sale Frazier, preso da Sargiunas, passi di Frazier sulla ricezione,

0: E beh, una camminatina se l'è fatta effettivamente Fraser, rivedendo il monitor di servizio. Perplesso Fraser, avevamo perplessi anche noi un po' all'inizio, ma effettivamente è abbastanza impietoso il replay che abbiamo visto nel monitor di servizio. Possesso allora Fener con Baldwin, lato destro del campo, consegnato per Clyburn che si alza per il tiro da tre punti, sbagliato però, rimbalzo Fraser e possesso Virtus. 2-0-8 alla fine del terzo quarto, parità a quota 53. Fraser, palla per Olston, fuori ancora per Fraser, blocco alto di Olston, Silva su Fraser, fallo di Silva, terzo per lui e secondo di squadra per il Fenerbahce. Ci sono ancora liberi dunque per la Virtus, c'è però Fraser che può attaccare sicuramente Silva sul cambio difensivo e magari forzare anche il quarto fallo. Intanto abbiamo preso il terzo di Silva e lo registriamo. Fraser preso stavolta da Clyburn, fuori per Hackett, 4 secondi per andare al tiro. Hackett per Fraser, 2 secondi, 1 secondo da tirare da 9 metri, scheggia malapena il ferro, rimbalzo poi del Fener con Diouf che frana addosso a Baldwin, questi due liberi regalati da Momo Diouf che non si è saputo controllare sul rimbalzo. Anche furbo Baldwin ad andare a coprire lo spazio a Diouf, però lì bisogna essere meno ingenui a differenza di quanto è accaduto con il 35. Due liberi per Baldwin per il sorpasso possibile del Fenerbahce a 1.42 dalla fine del terzo quarto. Eccolo qua il sorpasso, 8-0 parziale che resta aperto per il Fener con il primo dei due liberi a disposizione di Wade Baldwin, quarto. Altro libero per l'ex Maccabi, terza stagione con il Fener dentro. E 2 su 2 dunque, più 2 Fenerbahce, 55-53, 1.40 alla fine del terzo quarto. Fischio degli arbitri a interrompere l'attacco, lo sviluppo dell'attacco Virtus. Adesso stiamo cercando di capire cosa è accaduto. C'è uno dei tre arbitri a colloquio con Mumbrù, forse problema con il cronometro della partita. Come di capire anche il colloquio con il tavolo. Allora, 1.42, credo ci fosse un problema col cronometro della partita. Si può ripartire. Hackett a superare la metà campo, pressato e non poco dalla difesa di Forrest. La palla per Fraser, inseguito da Sargiunas. Ora Fraser, adesso preso da Clyburn, si torna da Hackett. Ancora Hackett, consegnato di nuovo per Fraser che prova ad attaccare Clyburn. Palleggio, arresto, tiro di Fraser. La palla che entra e poi esce. Rimbalzo poi del Fener. 3 contro 1, Diouf più di tanto non poteva fare. Baldwin, palleggio insistito, si va da Forrest, lato sinistro del campo, taglio di Sargiunas che si ritrova poi solo all'altezza del tiro libero e trova due punti Sargiunas per il più 4 Fener. Taglio non seguito da nessuno, non assorbito da nessuno, e Sargiunas giustamente si è trovato da solo, tirato e ha segnato il più 4. E 11-0 parziale aperto ancora per il Fener. Ultimo minuto del terzo quarto, fallo di Sargiunas su Fraser, è appena il terzo di squadra però per il Fenerbahce. E la rimessa per la Virtus con pallone nelle mani di Fraser, questo sta toccando tanti tanti palloni, campo anche per Edwards, per la Virtus adesso con il consegnato per Olston, prova ad attaccare il suo uomo, fallo di Baldwin sulla penetrazione di Olston. Eccolo qua il quarto fallo di squadra per il Fener, il secondo di Baldwin. Hanno tre falli Silva e San Lee per Fenerbahce, hanno tre falli Bello e Carr per la Virtus, è anche il motivo per cui c'è Hackett in questa fase del match da playmaker. 48 secondi e 5 decimi per chiudere il terzo quarto, 14 per l'attacco Virtus. Olston che riceve, cerca la tripla, non la trova, e rimbalzo di Clyburn. Poi Melli che è rientrato sul parquet, portava il blocco a favorire dunque Clyburn che supera la metà campo. Altro blocco di Melli, Clyburn ancora in palleggio contro Diouf, fischio degli arbitri. Questo non so cosa c'entrasse questo fischio, onestamente. Si arrabbia tantissimo Momo Diouf, e prima su Baldwin era un fischio che ci poteva stare per l'ingenuità. Qui francamente siamo a livelli del contattino ino-ino. E terzo fallo per Diouf, due liberi per Claiborne. 5-7-5-3 il punteggio per i padroni di casa, che hanno decisamente cambiato marcia quando si sono ritrovati sotto di 7. Il time out da Sikevičius, il quintetto piccolo è servito non poco, con Claiborne adesso in lunetta a realizzare il primo libero. C'è un altro libero per lui a disposizione, 34 secondi 4 decimi alla fine. Non sbaglia Claiborne, parziale è 13-0 per il Fener, che è avanti di 6. Frazier supererà la metà campo, blocco di Klinkman, la palla per Moore, rientrato sul parquet, c'è anche Edwards sul campo insieme a Olson. Frazier, palla per Moore, ancora Frazier, 8 secondi per andare al tiro. Frazier contro Melli, Frazier, serie di palleggi insistiti, ancora Frazier che si butta dentro, alla fine subisce il fallo da parte di Nicolò Melli e avrà due tiri liberi Frazier, che sono quanto mai importanti per smuoversi da quota 53 a cui la Virtus non riusciva, da cui la Virtus non riusciva a staccarsi. Trent Frazier, che in questo terzo quarto ha toccato tantissimi palloni, che abbiamo una percentuale di usage forse sopra anche il 50%, appunto la statistica che detta in soldoni dica quanti percentuali di possessi ha un giocatore all'interno di una squadra. Frazier intanto segna il primo libero, quota 7 punti, secondo pure, stacca quota 53 la Virtus. E torna a meno 4 a 13 secondi e 6 decimi dalla fine della terza frazione. Rientra anche Orton Tucker, rientra anche Ferrari, una parte dall'altra, i quintetti ad hoc dunque dei due coach per quello che potrebbe essere l'ultimo possesso del terzo quarto, offensivo per il Fener, difensivo per la Virtus. La rimessa di Orton Tucker e la palla per Baldwin, che aspetta un attimo prima di toccarla e far partire dunque il cronometro, marcato da Moore. Blocco di Silva, Baldwin nel cuore dell'area, fuori per Orton Tucker, contro Ferrari, ancora Orton Tucker, la virata, l'attacco al ferro, alza la parabola, sbaglia la lotta, rimbalzo, il pallone recuperato da Klintman che poi cerca il jolly, non lo trova. Terzo quarto in archivio, la Virtus ha subito un parzialone di 12-0 ma è ancora in partita. 5-9-5-5 Fener, la linea alla regia, e poi torniamo per gli ultimi 10 minuti di partita.
1: In diretta su Nettuno Bologna 1, l'Eurolega della Virtus Bologna, in collaborazione con...
2: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross, capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
1: L'Eurolega della Virtus Bologna, in diretta.

0: Terzo quarto a due facce per la Virtus, capace di allungare sul più 7, 53-46, poi però parziale di 13-0 per il Fener che ha ribaltato completamente la questione, poi due liberi di Frazier per dare un po' di fiato alla Virtus e adesso si riparte con 10 minuti ancora da giocare e con 4 punti di vantaggio per i gialloblu padroni di casa su una Virtus battagliera, una Virtus che ci sta provando, la Virtus che sta anche sbagliando, ma sempre errori che rientrano nel modo di giocare, ritmi alti, cerca di attaccare il meno possibile la difesa schierata. E ovviamente questo porta anche a più errori, ma sta facendo errori anche il Fener in questa serata. Si riparte con il possesso proprio per i gialloblu padroni di casa. Sargiunas, Baldwin, Clyburn con Orton, anzi con Shields, chiedo scusa, e con Melli. Sargiunas in palleggio, palla per Clyburn, per poco non va l'anticipo Moore, ma la palla resta ancora per il Fener. Sargiunas, 7 secondi per andare al tiro. Clyburn si trova contro Olston, ancora Clyburn, step back per prendersi il tiro da due punti dall'angolo sbagliato. Melli sbaglia il tap-in, rimbalzo Virtus, Olston in contropiede fino in fondo a schiacciare Derek Olston Jr. e meno 2 Virtus. Sia subito alla grande questo secondo, questo quarto quarto. La Virtus che difende ancora zona 2-3 con Carr e Moore in prima linea e poi Olston, Edwards e Klintman a completare il quintetto. Melli consegnato per Shields, blocco per Melli, Shields ancora a cercare Baldwin, palla deviata da Moore, termina fuori, 4 secondi e 4 per chiudere l'attacco a disposizione del Fenerbahce. La rimessa di Sargiunas marcato da Moore, per velocizzare Sargiunas va da Baldwin che attacca Klintman. Baldwin deve forzare il tiro allo scadere di 24, lo sbaglia Melli, tocca rimbalzo ma non basta, la palla recuperata da Edwards e possesso Virtus allora con Carr che già dall'altra parte pasticcia Carr, però sul palleggio si avventa sul pallone Shields e siamo già dall'altra parte. Baldwin a gestire il possesso, brutto pasticcio da parte di Carr. Baldwin intanto attacca il ferro, contatto con Klintman e due liberi per Baldwin. Vabbè, ne prendiamo nota. Contatto Baldwin Klintman, ha già raccolto il pallone sicuramente Baldwin, penalizzante però per lo svedese questa chiamata. Due liberi per Baldwin, dunque primo assegno e più 3 per il Fener. Sicuramente partita molto più aperta, viva ed equilibrata di quello che magari si poteva pronosticare alla vigilia. Ci sono dei meriti dei turchi, ma ci sono anche ampi meriti della Virtus, qui 1 su 2 di Baldwin alla lunetta. Allora più 3 Fener, 8 e 40 alla fine del match. Carr a superare la metà campo, pressato da Baldwin, rischia un'altra palla persa. Carr mantiene il pallone, poi si butta dentro, cerca Klintman, palla telefonatissima e intercettata dalla difesa del Fener. Clyburn allora dall'altra parte, consegnato per Shields, fuori per Melli, fuori per Baldwin in palleggio, palla dentro per Melli, fallo in attacco. Fallo in attacco di Nicolò Melli, gran lavoro di Kessler Edwards che ha preso benissimo posizione su Melli, e fallo in attacco dell'ex capitano Olimpia. Terzo fallo per Melli, anzi secondo fallo per Melli, chiedo venia. Il primo fallo di squadra per il Fener, poi ricapitoleremo anche alla prima occasione, questione falli delle due squadre. Attacco adesso nelle mani del Virtus con Diarra, consegnato per Carr in palleggio insistito, 4 secondi per andare al tiro. Carr contro Sargiunas, Carr step back per la tripla di Marcus Carr, parità, quota 60, 7.52 alla fine, canestrissimo di Marcus Carr e la Virtus è ancora lì. Baldwin arresta il palleggio dietro la schiena, poi il pallone per Melli, pressato da Edwards, palla poi nelle mani di, anzi da Moore, palla nelle mani di Shields, 5 secondi per andare al tiro. Shields si butta dentro le mani di Moore, non recuperano il pallone. Sargiunas allora cerca il tiro allo scadere, per poco non trova il mega jolly, rimbalzo Virtus, Moore dall'altra parte, la tripla in transizione che non va, poi la palla si impenna e va oltre il tabellone, possesso Fener 7-24 alla fine del match, parità a quota 60, due cambi per Jasikevičius con, anzi tre cambi con Orton Tucker e Forrest che rientrano sul parquet insieme a Braxton Key, e per completare il quintetto ci sono Shields e Clyburn. Forrest, il resto, palla fuori per Clyburn, consegnato per Orton Tucker, si va ancora da Forrest, fuori per Shields che attacca Alston, ancora Shields si butta dentro, non c'è aiuto, ci sono due punti per Shawn Shields, più due Fener, 7 minuti per chiudere il match, palla per Diarra, triplicato, trova il varco per servire Alston che attacca anche lui bene il ferro, appoggia anche lui, parità ancora, quota 62. Orton Tucker dall'altra parte accelera, fallo di Moore, qua non sono, no, non sono mai tiri liberi questi, stavo per dire non possono essere liberi, e invece fischio degli arbitri, fallo per carità ci può sta di Wendell Moore, ma che siano due liberi francamente mi pare quantomeno fantasioso. Challenge chiamato da Mumbrù, giustamente, giustamente, se è 51 non mi sembra che voglia chiamare challenge, non vorrei che ci fosse stato però anche un tecnico per il coach spagnolo o catalano per meglio dire. Andiamo, ha protestato parecchio, no, challenge chiamato da Mumbrù, se è 51 alla fine, 62 pari, fallo di Moore, il secondo fallo di Wendell Moore. E allora approfittiamo della pausa per ricapitolare la situazione falli per la Virtus, Klinkmann, Diouf, Bello e Carr a quota 3, per invece il Fener ci sono i tre falli di Shan Lee e di Silva. Fallo di Moore sicuramente, due liberi francamente mi pare parecchio fantasiosa come ipotesi di lavoro per quanto riguarda gli arbitri. Cerchiamo di capire anche attraverso la regia di Nettuno Bologna 1 se riusciamo a intuire un po' le decisioni dei due arbitri che in questo momento stanno vedendo l'azione al monitor, cercando anche l'immagine naturalmente che possa aiutarli meglio. Fallo di Moore non c'è dubbio.
1: In mia opinione chi deve stare a
0: capo arbitro che è Juan Carlos Garcia.
2: We overturned the decision, foul on the floor.
0: E cambiano la decisione, direi anche giustamente, perché la situazione nella dinamica dell'azione mi pareva piuttosto evidente che non potesse portare ai due liberi per Orton Tucker. Mumbrù ha protestato anche vivacemente, ha anche rischiato qualcosina, ha anche mandato a quel paese gli arbitri. Ah, e si è preso il tecnico Mumbrù. Ah, ecco, si era preso il tecnico Mumbrù, allora non avevamo visto male in un primo momento. Tecnico per proteste e libero assegno per il Fenerbahce che va sul 63-62. Quindi comunque un libero c'è stato, ma non per il fallo di Moore, ma per il tecnico sanzionato a Mumbrù per proteste. Orton Tucker va da Clyburn, attacca Edwards, chiuso ancora Clyburn, spalla canestro in post basso, 10 secondi per andare al tiro, Clyburn ancora, attacca il ferro, sbaglia completamente la misura del tiro, Clyburn prende male proprio la posizione, prende la parte esterna del tabellone, Carr allora per la Virtus dall'altra parte, attacca il ferro, palleggio, arresto, tiro, canestro per Marcus Carr e sorpasso Virtus 6-4-6-3, 6-22 alla fine del match. Ancora tutto da scrivere, da vivere qui su Nettuno Bologna 1. Orton Tucker attacca il ferro, alza la parabola per chi, ma sbaglia completamente sia la misura del passaggio per il compagno, ma soprattutto frana addosso a Marcus Carr. E gran giocata difensiva del canadese. Gran giocata difensiva del canadese, che dopo aver mosso la retina va a prendersi anche il fallo di Orton Tucker. Allora, partita che in questo momento sembra essere ancora, cioè, meglio ancora, nuovamente più nelle mani della Virtus che in quelle del Fener. Torna in panca Clyburn per un po' di respiro. 6-0-8 alla fine. Carr scambia con Klinkman, si può vedere Diarra portare il blocco da Carr fuori per Moore in palleggio, ribalta per Carr al lato sinistro del parquet, blocco di Diarra, Carr ancora, attacca il ferro, Carr fino in fondo, sbaglia e poi le mani di chi a recuperare il pallone con Horton Tucker che va dall'altra parte, fa sparire il pallone davanti a Moore, trova due punti Horton Tucker, qui veramente di gran talento, quasi da playground il canestro di Horton Tucker per il controsorpasso a Fener. Klinkman, palla per Carr che manda via Diarra, vuole uno contro uno con Horton Tucker. Carr, palleggio, arresto, step back, tiro da tre, l'errore, rimbalzo di Melli che taglia bene fuori Diarra e recupera il pallone, l'apertura è per Forrest contro Moore, ancora Forrest, va da chi, poi Shields che attacca lungo la linea di fondo, subisce il fallo, Sharon Shields non trova il canestro, avrà comunque due tiri liberi per il fallo di Alston. Sanzionato Derrick Olson Jr., terzo fallo, stavolta sì, per il 21 bianconero. È andata anche bene alla Virtus che non ci sia il gioco da tre punti per il danese che va in lunetta a 5-19 dalla fine del match, 6-5-6-4. Shields realizza il primo libero, non è stata precisissima dalla lunetta la formazione di Asikevicius, 21 su 26 prima di questo viaggio di Shields che ha realizzato come detto il primo e realizza anche il secondo, più 3, 67 a 64, 5-17 alla fine di un match che è ancora tutto da scrivere. Tornato sul parquet bello con Moore, Olson, Klinkman e Diarra per la Virtus. Moore contro Melli, Moore lo attacca ancora, Melli l'arresto di Moore, chiedo scusa, anche un rischio di infrazione di passi, non per gli arbitri, 5 secondi per andare al tiro, bello contro Melli, bello ancora, step back per cercare una tripla, ah, con la palla che balla sul ferro, una bella conclusione di Bello ma non ha avuto grande sorte, poi dall'altra parte Klinkman a commettere fallo sulla penetrazione di Horton Tucker. I due liberi per Horton Tucker. Ecco, Horton Tucker è uno che quando ti parte ti viene addosso. Klinkman non è piccolino, dato anche contro Wembanyama, però Horton Tucker è veramente massiccio e quando parte in penetrazione è oggettivamente complicato fermarlo. Si ripartirà con due liberi per Horton Tucker dopo il timeout in campo. Timeout allora anche per noi.
2: Nettuno Bologna 1. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione. Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: più 3 per il Fenerbahce sulla Virtus, 67-64. Tra poco si ripartirà con Orton Tucker in lunetta, con due liberi che potrebbero servire al Fener per riallungare dopo il time out televisivo ma anche radiofonico che ha permesso sicuramente a Mumbrù anche di provare a mettere un po' a posto le cose, soprattutto dal punto di vista delle transizioni difensive che nell'ultime fasi del gioco per la Virtus sono state deleterie, comprensive anche l'ultima azione che vi abbiamo raccontato con il terzo fallo per Bobby Klintman sulla penetrazione di, anzi il quarto fallo, chiedo scusa, di Bobby Klintman sulla penetrazione di Orton Tucker, che segna il primo, 6-8, 6-4, è anche il secondo. Klintman che è in campo peraltro nonostante sia gravato di 4 falli, con Bello, Moore, con Edwards e con Hackett. Se la gioca così Mumbrù in questa fase delicatissima del match. 4-40 alla fine, 13 secondi per l'attacco Virtus. Bello, il palleggio, scivola Edwards, tutto buono per gli arbitri. Ancora Bello, palla per Hackett, fuori ancora per Bello, 5 secondi per andare a tiro, non ha costruito nulla la Virtus. Bello allora si mette in proprio, ed è un gran bel mettersi in proprio fino in fondo, evitando Braxton Key e trovando due punti. Rashid Bello, meno 3. Allora nelle mani di Baldwin, poi Forrest, ancora Baldwin, lob per Braxton Key con Bello in ritardo sul cambio difensivo. Evita quantomeno il gioco da tre punti Rashid Bello, e ha preso posizione tardi e poi è andato di rincorsa sull'ex Valencia che avrà due liberi e ha sfiorato anche il gioco da tre punti. Questa è una situazione in cui ovviamente se il lungo, quarto fallo peraltro per Rashid Bello, questa è una situazione, dicevo, in cui se il lungo viene servito bene, il piccolo sul cambio difensivo può farci ben poco, o lascia due punti comodi o fa fallo sperando che non ci sia il gioco da tre punti. E il problema è che il quarto fallo di Bello, che ovviamente cambia un po' le scelte adesso di Mumbrù. 2 su 2 per Braxton Key, meno 5 per la Virtus, 4-0-7 alla fine del match. Bello in palleggio, lato sinistro del parquet, palla per Edwards contro Melli, consegnato per Moore, preso da Melli, ancora Moore in palleggio, 7 secondi per andare al tiro. Moore ancora, fuori per Klintman, ancora Moore, 4 secondi, 3 secondi, Moore da 9 metri abbondanti, sbaglia la lotta, rimbalzo, la vince Moore sulla palla vagante grazie al tocco di Hackett. Ancora Moore contro Melli, virata di Moore, arresto, tiro, canestro per Wendell Moore. E meno 3 Virtus, 3-34 alla fine, 9 punti per Wendell Moore Jr. Possesso per il Fener con Baldwin, riceve Forrest, lato sinistro del campo, su di lui Hackett, palla ancora per Baldwin. Attenzione a Klintman su Melli, Klintman che ha 4 falli, deve stare attento così come Bello. Baldwin fuori per Orton Tucker che si alza per il tiro da 3 di Orton Tucker. Questa fa malissimo, questa tripla fa malissimo, più 8 Fener, 3-0-5 alla fine del match. Bello attacca, ancora Bello, arresto, tiro stoppato però da Melli, Rashid Bello, e palla per il Fenerbahce. Occhio a questo possesso, occhio a questo possesso con Key che riceve, palla dentro per Melli, in ritardo la difesa di Edwards, sbaglia Melli da sotto, ma l'imbalzo di Forrest che recupera il pallone, predica calma e lo affida poi a Baldwin, 7 secondi per andare al tiro. Baldwin contro Edwards, Baldwin ancora uno contro uno in isolamento, Baldwin step back per un'altra tripla sbagliata e rimbalzo di Moore, e allora c'è ancora enorme vita per la Virtus. Fallo di Melli, speso bene qui su Moore, terzo fallo personale per Nick Melli e terzo di squadra per il Fenerbahce. La tripla di Talen Orton Tucker, sicuramente malissimo alla Virtus, che però deve passare evidentemente anche dall'imparare a gestire questi momenti dal punto di vista emotivo. 2.29 per chiudere la partita e 6 punti da recuperare per la Virtus. Carr, resto, tiro, errore, rimbalzo Orton Tucker e possesso per il Fenerbahce con ditata nell'occhio per Orton Tucker. Non ho capito se gli arbitri hanno interrotto il gioco per sanzionare un fallo sulla ditata assolutamente involontaria da parte di Klintman, no, semplicemente interruzione di gioco per curare Orton Tucker, ed è la seconda, visto che si riparte con il possesso per il Fener senza liberi. Virtus in bonus, il Fener c'è ancora un fallo da spendere, rientra Derrick Colson Jr. al posto di Hackett con Frazier, Carr, Edwards e Klintman sul parquet, e ancora la zona 2-3 per Mumbrou. Attacco del Fener con Forrest, si va da chi, virata di chi, l'arresto, il passo d'incrocio contro Klintman, quinto fallo per Bobby Klintman, che chiude dunque la sua partita. Due liberi per Braxton Key, che è stato molto bravo nel movimento spalle a canestro e nel forzare il quinto fallo di Bobby Klintman, che chiude la prima partita in Eurolega con la Virtus. 4 punti, 4 rimbalzi, 2 assist, un po' corrente alternata allo svedese, come tanti del resto stasera da una parte e dall'altra. Poi avremo tempo e modo per parlarne nel post gara anche con Luca Giardini e con Alessio Torri. Dato liberi per Braxton Key, il primo sbagliato, si resta allora sul più 6 Fener, 7-4, 6-8, e resta più 6 perché fa 0 su 2 Key. Rimbalzo Holston, 2 minuti 3 secondi per chiudere il match, possesso Virtus sul meno 6, la palla nelle mani di Carr, si va poi da Frazier, fuori per Holston, ancora Holston chiuso dalla difesa di Key, tiene possesso Holston, 9 secondi per andare al tiro con il palleggio del 21 che chiede aiuto a Diarra, preso da Baldwin, spalla a canestro Diarra, mismatch, lo deve sfruttare il Maliano, il tiro però è cortissimo, si era liberato bene ma poi non ha avuto forza sufficiente nelle gambe per indirizzare meglio il pallone. Rimbalzo Fener, 1.34 alla fine del match. Forrest si va da Baldwin, lato destro del campo, blocco di Shields, è rientrato sul parquet, ancora Baldwin, Forrest, virata di Forrest che attacca il ferro, gran canestro di Trent Forrest che dà il più 8 al Fenerbahce, 7-6, 6-8, una virata a evitare Holston, ha tenuto il contatto con Diarra, 2 punti di gran talento per Forrest. Time out Virtus, time out anche per noi.
1: Nettuno Bologna 1. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione. Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
0: Il canestro di Trent Forrest vale il più 8. Il Fenerbahce vede un po' più vicino il traguardo. Traguardo molto sofferto stasera, che la Virtus ha fatto veramente una buonissima partita. Poi chiaramente non sono andate alcune cose per le Lagunere, e come detto ne riparliamo soprattutto nel post gara tra poco con Luca Giardini e Alessio Torri. C'è comunque da essere soddisfatti per il modo in cui la Virtus è stata in campo stasera per lunghissimi tratti della partita, ma come detto ci torneremo. Intanto 1:22 ancora da giocare e ancora un po' di speranze per la Virtus. Intanto sulla rimessa c'è Shields che frana addosso a Edwards ed è il quarto fallo di squadra per il Fener, dunque bonus esaurito anche per i padroni di casa. Virtus in campo con Edwards, con Diarra. Poi a completare il quintetto per Mumbrou, questa fase finale del match, Holston, Frazier e Carr. 7-6, 6-8, 1:22 alla fine del match, 14 secondi per andare a tiro perché la Virtus si rimette nella metà campo del Fener. Carr in palleggio, spalla a canestro contro il Tucker, si muove Carr, attende il movimento di Frazier, preso da Shields, ancora Frazier in palleggio insistito, 4 secondi, 3 secondi, Frazier deve forzare il tiro da 3, lo sbaglia Diarra, rimbalzo non basta, chi recupera il pallone, protesta Diarra per la lotta, rimbalzo ma per gli arbitri è tutto buono. Baldwin con Forrest, Orton Tucker, Shields e appunto Braxton Key. Baldwin in palleggio, siamo entrati nell'ultimo minuto di partita, traguardo vicino per il Fener, Baldwin preso da Edwards, Baldwin resto, tiro, canestro. E allora 45 secondi e 8 decimi alla fine, la giocata di Wade Baldwin dà il più 10 al Fener, direi che chiude definitivamente i conti, time out per Mumru. Noi stiamo collegati con la Hulker Sports Event Hall in questo finale di partita. Come nel primo tempo, un canestro di Baldwin sulla sirena aveva dato il vantaggio poco prima dell'intervallo. Alla formazione di casa, così questo canestro di Baldwin chiude di fatto la partita, anche se prova a ragionarci ancora Mumru. 7-8-6-8 il punteggio, 13 di Orton Tucker, 12 di Shields da una parte per ora, 12 di Carr, 10 di Austin dall'altra. Per questa partita che la Virtus chiude dunque con una sconfitta, adesso vediamo con che punteggio finale, ma certamente con cose buone e meno buone in questa serata. Vediamo anche con quale punteggio finale. Frazier, la palla per Carr, si fa vedere Austin, chiuso da Shields, nuovamente Carr che prende, tira da tre, sbaglia, rimbalzo toccato da Melli, poi la palla vagante, la recupera Braxton Key, la palla nelle mani di Forrest. E ultimi 30 secondi di partita, la prima in Eurolega della Virtus, che dunque va in archivio con una sconfitta assolutamente più che onorevole per le Vunere. Adesso però bene che difendono comunque fino alla fine. Shields contro Carr, Shields ancora, Shields insiste, 3 secondi, 2 secondi, deve forzare il tiro, lo sbaglia, rimbalzo da parte di Edwards, palla poi per Frazier, 8 secondi per chiudere il match, la tripla di Moore non va, rimbalzo di Melli. E allora adesso sì che la partita è davvero finita, vince il Fenerbahce 78-68, più 10 dunque per il Fener, una buona Virtus che però non è bastata per portare a casa il colpaccio. Ne riparliamo tra pochissimo qui su Nettuno Bologna 1 nel post gara, state con noi.
2: In diretta su Nettuno Bologna 1, l'Eurolega della Virtus Bologna. In collaborazione con...
1: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano l'impossibile diventa possibile. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
4: Ci vediamo in centro?
5: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
4: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
5: Ah già, quello in via Carbonara?
4: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore e dalle Due Torri. Praticamente sei già in centro.
5: E la ZTL mi arrestano?
4: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
3: Garage San Pietro, a Bologna, in via Carbonara 2. Venerdì e sabato, aperti fino alle 24.
2: L'Eurolega della Virtus Bologna, in diretta su Nettuno Bologna 1.
6: Buonasera, bentornati. Fenerbahce Istanbul 78, Virtus Bologna 68. Questo il verdetto della prima uscita ufficiale in Eurolega delle Vunere del nuovo corso di Coach Mumbrù. Siamo qui per il primo post partita della stagione europea delle Vunere su Nettuno Bologna 1, ovviamente. Io sono Luca Giardini. Buonasera a tutti. Buonasera con me a commentare questa prima uscita della Virtus, Dario Ronzulli. Ciao Dario.
7: Ciao, ciao Luca. Buonasera di nuovo a tutti.
6: Un'altra sconfitta per la Virtus dopo la prima uscita ufficiale con Milano, però quello che mi viene da dire subito in relazione alla partita affrontata con i Meneghini 6 giorni fa, tutta un'altra sconfitta, tutta un'altra Virtus, tutta un'altra faccia soprattutto per i giocatori che sono andati più in confusione nella partita di Supercoppa. È stata una Virtus che se l'è giocata, ha dato del tu per larghi tratti a una delle squadre che, lo ricordiamo solo per il curriculum con cui si presenta in Eurolega negli ultimi 2 anni, vincitrice della manifestazione 2 anni fa, è arrivata in semifinale nei Final Four l'anno scorso, ampiamente candidata per strappare un biglietto per le Final Four di quest'anno anche in questa stagione, il Fenerbahce, che non ha vissuto una serata positivissima sicuramente dall'arco, ma nel momento del dunque, nel momento della necessità, ha trovato dopo un 3 su 20 complessivo da 3 punti il gesto del suo campione Horton Tucker, che ha infilato la tripla che ha, a mio modo di vedere, spezzato definitivamente l'equilibrio. Poi ha passato la sfera a Baldwin, un altro uomo decisivo, e Forrest, che hanno firmato poi l'allungo che di fatto è stato irricucibile per gli uomini di Mumbrù. È sì una sconfitta, era magari sì anche pronosticabile, però io non so tu Dario, non mi aspettavo un punteggio così equilibrato.
7: No, no, decisamente no. Magari una partita coraggiosa, una partita giocata con piglio, anche se in maniera magari un po' confusionaria a volte, questo sì. Però una Virtus capace di stare in partita fino in fondo, beh, doveva passare inevitabilmente anche da una serata non particolarmente brillante del Fener. E alla fine è così, è andata così, nel senso che Fenerbahce sicuramente è ancora un cantiere aperto, è ancora una squadra che ha difficoltà a trovare pienamente un senso di gioco corale, però è ovvio che ritrovandosi con quel po' di roba di talento individuale, prima o poi la partita, almeno contro una squadra come la Virtus, riesce a indirizzarla. Però poi ci sono i meriti Virtus, lo dicevo anche in Radio Cronaca, c'è una partita che la formazione di Mumbrù ha interpretato nel modo giusto, con coraggio, cercando di fare il proprio basket, che passa inevitabilmente anche dal fare tanti errori, dal perdere magari anche palloni un po' banali. Questa è una squadra che deve crescere inevitabilmente e direi che un passaggio in casa del Fener con una partita del genere, beh, insomma, non può che fare che far bene, soprattutto per quanto riguarda, poi sentiamo magari anche Mumbrù dopo, quella che può essere l'amarezza per la sconfitta, che è un passaggio secondo me importante per il processo di crescita di una squadra. Cioè stasera la Virtus deve tornare a casa arrabbiata per non aver lottato fino al 40esimo, non soddisfatta per quello che ha fatto. Questo secondo me, possiamo essere noi soddisfatti o i tifosi a casa, però la squadra secondo me deve essere più concentrata sul fatto di non essere stata in partita per 40 minuti. Quello è lo step di crescita che deve fare, secondo me.
6: A proposito di cosa ne pensano i tifosi, vi chiamiamo subito in causa al 366 402 402. Fateci sapere cosa ne pensate di questo esordio ufficiale in Eurolega della Virtus. Avevamo da Istanbul direttamente per noi Alessio Torri, che ci tiene a far sapere come ha visto il debutto in Eurolega della Virtus.
8: Sì, grazie della linea, ballano tutti qua nella parte asiatica di Istanbul, durata nettamente più del previsto. C'è stata una gara che molti pensavano non ci dovesse essere un incubo, o non ci potesse essere. Si sa, questa è la stagione degli upset, questo è il momento di upset. La Virtus è nata vicino, il Fenerbahce farà la sua gara per cercare di vincere la terza Coppa Bianconeri, per portare a casa qualche scalpo pesante in questa Eurolega. Il secondo tempo era partito sulla falsa riga di come era terminato il primo, il ritmo Virtus stavolta anche poco ortodosso ma efficace a innervosire il Fenerbahce, che ci metteva un po' a trovare la propria fluidità offensiva. Il cronometro di Istanbul raramente arrivava sotto i 15 secondi negli attacchi bianconeri. La piacevole novità per coach Mumbrou è che esisteva una Virtus anche con Bello, la brutta che è durata poco più di 2 minuti. Poi il 13-0, terribile, sui cambi difensivi bianconeri finivano sempre per rimetterci, quando poi la regia veniva affidata a Fraser, l'idea di chiudere entro i primi 10 secondi perdeva pure efficacia. Inspiegabilmente Istanbul non affondava il colpo, forse la spiegazione era nella capacità Virtus di mandare sempre fuori gioco il piano gara dei gialli, ma le facce dei 12.000 della Ulker Arena raccontavano meglio di ogni possibile cronaca il tunnel in cui il Fenerbahce si era infilato a pochi minuti dalla fine. Senza triple però la squadra bianconera non poteva fare nulla al cospetto di tale gigante. In maniera molto naturale l'epilogo è stato quello logico. Ora speriamo solo che dopo questa serata e i tanti giorni lontano da casa con voli e spostamenti anche impegnativi abbiano lasciato sufficiente carburante per Masnago, dove Varese lì che aspetta bella tranquilla la squadra bianconera. A voi.
6: Ringraziamo Alessio Torri per il commento, per come ha visto questa prima Virtus in Eurolega. Vi ricordiamo 366-402-4022 per farci sapere cosa ne pensate di questa prima Virtus versione europea di Mumbrou, che ha schierato tutti gli stranieri che aveva a disposizione, eccetto Kokila che è ancora ai box infortunati. Ci arriva il primo messaggio, una nota: 38 liberi loro, 14 liberi noi, da Valerio. Sì. Effettivamente la partita è girata un po' anche su queste cifre, dai.
7: Ah, oh, e questo è il dato statistico, Valerio, non possiamo dire no, hai calcolato male, i numeri sono quelli. Allora, ripensando alla partita, sicuramente ci sono stati 2-3 fischi un po' rivedibili, e sicuramente l'arbitraggio non è stato certamente da trasferta, quindi 2-3 fischi rivedibili. Penso per esempio a un fallo fischiato a Bello che è franato addosso a un avversario, Baldwin, se non ricordo male, perché spinto da Melli, quindi in questo senso sicuramente qualche fischio ha lasciato perplesso. La Virtus è andata presto in bonus in quasi tutti, anzi in tutti i quarti, e questo ovviamente è inciso. Dopodiché ci sono stati anche per lo più dei falli commessi dai giocatori virtussini in situazioni in cui la difesa era praticamente sempre in ritardo, e se pensiamo anche a quanti canestri ha fatto il Fener nel primo tempo battendo l'uomo dal palleggio, andando fino in fondo senza trovare ostacoli, poi gli ostacoli li ha trovati nel secondo tempo, però il gap fisico è tale per cui ci stavano anche a un certo punto più fischi per il Fener. Detto che ovviamente si è trattato di un arbitraggio non particolarmente così ospite, ecco, mettiamola così, però ragazzi fa parte dell'Eurolega, c'è poco da fare, insomma.
6: Sì, il livello di fisicità mostrato è stato chiaramente di altissimo livello da parte dei padroni di casa, che hanno mostrato, a mio modo di vedere, sicuramente non la loro miglior versione, soprattutto per quanto riguarda la parte difensiva, oltre che l'abbiamo già citato, le percentuali da 3 punti, perché la Virtus nel terzo quarto era riuscita anche a cavalcare la rapidità difensiva di Bello per spingersi, sprigionare la propria velocità in contropiede sotto la regia del sapientissimo Carr. Visto questa sera, si era portata anche sul più 7. Poi dopo Melli e Braxton Key, un fattore su entrambi i lati del campo, questo statunitense è arrivato dopo la grandissima stagione disputata l'anno scorso con Valencia, ha avvitato qualche vite, scusate il gioco di parole, dietro in difesa e permesso alle prime punte del Fenerbahce, che sono sì, come mi ricordava Gabriele Palatania lunedì, a Black and White, magari un po' avanti con gli anni, ma nel momento in cui la palla scotta rimangono delle certezze, e non hanno tradito nemmeno questa sera. Un altro aspetto su cui la Virtus deve lavorare, che a mio modo di vedere però è stato un passo avanti rispetto alla gara con Milano, è stato l'approccio difensivo dei lunghi, perché mentre Shanli e Key erano dei rebus nella prima parte di gara, poi dopo sono diventati le responsabilità il Fener le ha dovute ricercare, le ha dovute distribuire intorno all'arco, e nell'arco ha trovato risposte con più difficoltà. Certo è che la difesa 2-3 che ha schierato Mumbrú era proprio volta, vista la cattiva serata dei turchi dai 6,75 metri, a dire ok Fenerbahce, vincimela con le triple. Alla fine Orton Tucker, la spallata decisiva, purtroppo l'ha data proprio con una tripla.
7: Però appunto, se non era Orton Tucker sarebbe stato Baldwin o Shields o anche Forrest, che ha fatto il canestro della staffa, ed è stata una giocata di grande livello. Cioè è chiaro che il Fener l'ha vinta perché è più forte, cioè più uomini che possono indirizzare una partita così equilibrata. Devo dire che la zona è stata una mossa molto efficace, soprattutto nel primo tempo, un po' meno nella ripresa e un po' meno con Klintman perno centrale. Questo è un assetto che abbiamo visto utilizzato spesso da Mumbrú nel precampionato, no? Edwards e Klintman in campo insieme. Non so quante volte lo vedremo in campionato, probabilmente in Eurolega lo vedremo spesso, perché comunque è un assetto che permette alla Virtus di essere molto dinamica e molto fluida, però chiaramente serve anche qualcosina in più dal punto di vista della concentrazione. Tutti i discorsi che stiamo facendo, Luca, ovviamente al netto del fatto che è la prima partita in Eurolega di una squadra, la più giovane di Eurolega, con tanti rookie, tante matricole, giocate in trasferta, quindi con un contesto che secondo me va sempre tenuto conto nell'analisi poi della partita. Per cui, detto ciò, sui lunghi sono d'accordo, sicuramente è un apporto che è stato, ecco, Diouf per esempio ha giocato molto meglio stasera rispetto a Tortona alla semifinale con Milano.
6: Certo, decisamente, tutta l'altra faccia. E soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva, oltre magari all'adattamento dei lunghi che hanno avuto dall'esordio, dal primo quarto, poi nel corso della partita, a mio modo di vedere ciò che ha funzionato nella Virtus è stata quando ha difeso a uomo, non sto parlando della difesa a zona, quando ha difeso a uomo è stato anche la ricerca dell'aiuto, il modo in cui la difesa ha ruotato, è stata una Virtus soddisfacente. Ovvio che quando il Fenerbahce ha dimostrato di saperla arginare questa rotazione, ha trovato dei varchi a centro area, e questo è un po' un passo indietro dal punto di vista difensivo, mentre sta per arrivare in conferenza stampa coach Mumbrú, e quindi stiamo pronti ad aspettarlo. Rimanete con noi in ascolto, intanto vi ricordo nuovamente 366-402-4022 per farci sapere cosa ne pensate di quella che è stato l'esordio in Eurolega della Virtus, che è finito 78-68 per il Fenerbahce. È arrivato coach Mumbrú in conferenza stampa, allora lo andiamo ad ascoltare.
9: We have two clear games, existing quarters that we are in the game of the last quarter that
7: diciamo che è ancora inizio presto anche per l'ufficio stampa del Fener, perché l'audio non è granché, ci scusiamo ovviamente con gli ascoltatori, ma è l'audio che è fornito dal Fener, quindi proviamo adesso magari a recuperarlo in altro modo. Ecco le parole di Mumbrú. Tu ci stavi capendo qualcosa?
6: No. Poco, mi sembrava un po' la difesa del Fener quando è andata a meno 7 a metà terzo quarto, quindi confidiamo magari che riescano a riproporre un audio migliore. Andando avanti, rileggiamo subito i vostri messaggi. Ricordo nuovamente il numero 366-402-4022 per farci sapere cosa ne pensate di questa prima Virtus europea. Buonasera, sulla carta ne dovevi prendere 30, poi bella prestazione. Alberto Negri. Era un po' il pronostico che si era fatto, che ci si aspettava alla vigilia. Poi però c'è il basket giocato, la Virtus ci ha ricordato che si scende in campo, il basket è uno sport in cui si gioca 5 contro 5, vince chi fa canestro con più costanza, chi ne fa più dell'avversario, e alla fine se tu fai canestro e l'avversario fatica da 3 punti, pur essendo più forte di te, magari una partita punto a punto per 35 o più minuti, quelli che la Virtus ha fatto equilibrata la puoi fare.
7: Sì, sì, sono d'accordo, magari ecco se la Virtus avesse giocato in casa del Fenerbahce anche solo a gennaio, probabilmente avrebbe trovato una squadra anche più strutturata, più in palla anche sicuramente. Questo è un Fener che è forte, lungo, profondo, esperto, però ha tanti tasselli che devono incastrarsi. Claiborne e Shields in campo insieme, non lo so fino a che punto riescono a tenerli, per esempio. E è una squadra di veterani, è una squadra che ha necessità evidentemente di ancora strutturarsi bene, e la Virtus doveva approfittare di una serata così, di un contesto così, a maggior ragione per quello che abbiamo detto e per quello che è appena ripetuto, cioè il fatto che il Fener comunque abbia tirato a lungo male da tre punti, costringendo di fatto anche Jasikevičius a trovare dei quintetti un po' alternativi. Sono stati anche problemi di falli di Sanli e Silva, che secondo me hanno inciso anche sulle rotazioni del Fener. E rispetto a quello che si poteva pensare di una Virtus in balia dell'avversario, è stata in balia dell'avversario sul 13-0 nel terzo quarto, però non è stato quello che ha ammazzato la partita, che comunque la Virtus è rimasta in gara anche dopo. C'è stato l'allungo nel finale, quando probabilmente anche un po' le energie alla Virtus sono venute a mancare.
6: Certamente le prime due uscite dicono di due sconfitte, però rimane pure soltanto l'inizio della stagione, dunque è tutta esperienza che servirà per andando avanti col tempo, per aggiustare alcuni aspetti, per cercare di limare alcuni dettagli, per cercare di ripresentarsi sempre più forte, per poter pensare di giocare alla pari, di dare del tuo a una squadrona d'Eurolega con budget nettamente superiore rispetto a quello con cui si presentava la Virtus. Marco, per forza, loro entravano e prendevano fallo, noi tiriamo da tre e senza metterla. L'abbiamo già citato questo argomento della scelta del Fenerbahce, una volta riconosciuto di star vivendo una brutta serata dall'arco dei 6,75 metri, di trovare soluzioni per andare in area con più frequenza e cercare un varco che permettesse di realizzare punti facili nei pressi del ferro.
7: Sì, no, aggiungo rispetto a quello che dicevi che ecco, forse se vogliamo trovare un aspetto che magari ha funzionato meno e su cui probabilmente però pesa di più, se vuoi anche l'inesperienza di questa squadra, è proprio il fatto che

0: Hai detto benissimo sul fatto che si poteva magari sfruttare maggiormente la libertà di cui avrebbero potuto godere Diarra e Diouf a centro area, visti i problemi di falli, che, dato che avevano già speso la loro maggior parte dei falli a disposizione Sallì e Silva a centro area. E su questo la Virtus sicuramente torna a casa con un po' di rammarico, è uno step su cui deve crescere come moltissimi altri, fra cui la circolazione di palla nei momenti topici della partita, magari non appunto alla ricerca degli isolamenti come detto da te Dario. Andiamo un po' a, sempre in attesa delle parole di Alex Mumbrú dalla pancia del Hulker Sports and Event Hall di Istanbul, andiamo un po' a ricapitolare le cifre con i quali si chiudono i tabellini di questa prima partita di Eurolega della Virtus. Il migliore in termini realizzativi è Marcus Carr, playmaker anche lui all'esordio in Eurolega come tantissimi altri, ci teniamo a ricordarlo perché questo è uno degli aspetti che contraddistingue, oltre all'età media più giovane rispetto a tutto il torneo della Virtus quest'anno in Eurolega, 12 punti e 4 assist, ha a lungo messo in ritmo i suoi compagni. Derrick Houston Jr., 10 punti, 2 rimbalzi e un assist, riscatta la prova opaca offerta contro Milano 6 giorni fa, così come riscatta la prova opaca offerta sabato scorso Wendell Moore, che è stato vivace soprattutto nel primo tempo, un po' incalando nel secondo, chiude con 9 punti e 7 rimbalzi catturati, è il miglior rimbalzista della squadra a pari merito con Kessel Edwards, che lo andiamo subito a citare, a quota 2 punti realizzati. E poi c'è Diarra, Frazier, entrambi a quota 8 e Diouf a quota 7. Diarra e Diouf che però sono rimasti a quota 8 e quota 7, lo erano già all'intervallo, comunque erano lì vicini all'intervallo, quindi questo è uno dei più grandi rammarici, se vogliamo, della partita della Virtus, un punto su cui lavorare, il fatto di non aver sfruttato una debolezza del Fenerbahce, una spina, di non essersi istati come spina nel fianco della difesa del Fenerbahce, che aveva problemi di difesa soprattutto nel ruolo di centro. E Frazier chiude ad 8 punti, l'abbiamo ricordato, Bello quota 6, Klintman quota 4 punti e 4 rimbalzi, Ferrari ha segnato 2 punti nel primo tempo, poi però nel secondo tempo non è più stato riproposto da coach Mumbrú.
1: Giocando peraltro dalla piccola Ferrari in quei 2 minuti lì, insieme a 2 lunghi, quindi anche una cosa su cui stava lavorando anche Ivanovic l'anno scorso e su cui vedremo poi quanto Mumbrú vorrà puntarci più avanti.
0: Sicuramente anche lui, soprattutto nel campionato italiano, avrà il suo spazio per forza progredire,
1: sì,
0: più di quanto non ha avuto questa sera. Fronte Fenerbahce, il top scorer è, chi se non lui, Horton Tucker, quota 13 punti, seguito immediatamente da Baldwin, quota 12, appaiato a quota 12 Shevon Shields, l'ex Milano che quando vede la Virtus almeno in doppia cifra ci va sempre. Poi Braxton Key, questo giocatore proveniente da Valencia che a mio modestissimo modo di vedere è stata la sorpresa di questa Fenerbahce, perché è un volto nuovo che è stato polivalente su entrambi i lati del campo, in difesa negli ultimi 5 minuti assieme a Melli ha davvero prodotto un ottimo sforzo. L'ex di questa partita, Will Clyburn, si è fermato a quota 8. L'highlight del suo match, mi verrebbe da dire, è quella tripla non tripla, perché poi ha pestato la riga di tabella che ha sigillato il fine primo quarto sul 23-17, che poteva forse evitare.
1: Stai dicendo con un tono malinconico
0: no,
1: questa tripla non tripla.
0: Sargiunas a quota 6, Sallì 5, Forrest ne ha messi 4, però 2 di vitale importanza, quelli che alla fine hanno chiuso i giochi. 4 punti, 5 rimbalzi per un Niccolò Melli che più che nei tabellini, come ogni volta che scende in campo, si vede come presenza fisica nella retroguardia della sua squadra, e alla fine con quella stoppata su Carr, mi sembra, nel finale,
1: sì,
0: ha di fatto rilanciato le speranze di vittoria, anzi ha concretizzato la vittoria, perché poi hanno concretizzato e sono verificati 2 punti dall'altra parte con Baldwin per i turchi. Chiude Silva a quota 3.
1: Sono d'accordo con te sulla prova di Braxton Key, anche perché, come dicevamo prima, problemi di falli di Shanley e Silva sono stati tali per cui ha dovuto giocare anche più del previsto Melli da 5, e insieme a Braxton Key ha giocato, secondo me, una partita in cui tatticamente la Virtus ha faticato a reggere difensivamente i due, soprattutto Braxton Key, che l'anno scorso con Valencia è stato protagonista, non nel finale per infortunio, ma insomma durante la stagione sicuramente, della cavalcata valenziana verso Final Four e titolo ASEB, ed è uno dei giocatori su cui secondo me Jasikevičius

0: potrà puntare di più, se non altro perché ti dà quel dinamismo che altri lunghi del Fener non riescono a dare, e in Eurolega può tornare utile, anche perché poi fisicamente tiene botta, quindi in questo senso sicuramente è un giocatore che per loro può essere molto, molto interessante in questa stagione. E sempre sul Fener, sentendo il resoconto sulle statistiche, a un certo punto loro si sono trovati con tanti liberi, sì, ma anche tanti liberi sbagliati, e anche questo ovviamente ha avuto il suo peso. E poi ovviamente, ecco, c'è l'altro dato su cui secondo me si può fare anche un ragionamento positivo della partita di Virtus, che nonostante alcuni passaggi in cui proprio il pallone non voleva saperne di finire nelle mani della Virtus dopo errori al tiro, la lotta a rimbalzo alla fine è stata paritaria tra le due squadre, cioè la Virtus con momenti di difficoltà però ha tenuto botta a rimbalzo. Questo non è un dato secondario per me nell'analisi della partita, cioè è un dato incoraggiante. Chiaramente bisogna provare a fare qualcosa in più, però è un punto di partenza, ecco, mettiamola così.
1: Qualcosa in più, Marco consiglia, certo che per una squadra che punta molto sul tiro da tre, tra Supercoppa e oggi non siamo partiti bene.
0: Ah no, no, no, questo
1: effettivamente sicuro. Se raccontavamo di una partita del Fenerbahce piuttosto spuntata da tre punti, 14,29%, 3 su 21 da tre per i turchi, non possiamo di certo dire di una Virtus che ha visto una vasca da bagno al posto del canestro questa sera, perché ha tentato ben 5 triple in più e ne ha realizzata soltanto una, 4 su 26, 15%, che va un po' sull'onda lunga di quello che era stata da questo punto di vista la prestazione con l'Olimpia Milano in semifinale di Supercoppa sabato scorso, ed effettivamente si è visto anche nel quarto periodo, quando vi era da sigillare la partita, da mettere quel canestro pesante che magari avrebbe mantenuto la Virtus nel match. Sono sì stati cercati gli isolamenti, ma non è stato trovato il fondo della retina, e solitamente quando non viene trovato il fondo della retina negli ultimi minuti, poi dopo gli avversari hanno dimostrato di avere i centimetri, le capacità per recuperare la carambola difensiva e sprigionarsi a tutta velocità nella metà campo offensiva, come poi è di fatto avvenuto. Andiamo a ricapitolare anche a questo punto i dati generali della partita. Dal campo le due squadre hanno tirato più o meno con le stesse percentuali, 41% la Virtus, 42% il Fener, e così come hanno tirato, l'abbiamo appena ricordato, da tre punti con la stessa percentuale, lo stesso è da due punti, perché con un 22 su 37 della Virtus valevole un 60%, uguale il Fenerbahce con 21 su 35. La grande differenza, oltre alla mole di tiri che si sono presi dalla linea della carità, l'abbiamo già ricordato, i 34 tiri liberi concessi al Fenerbahce contro i solo 14 concessi alle Vunere, 27 realizzati dai turchi, qualche errore di troppo dai turchi, questo va detto, di Jakijevicius, e la Virtus anche qui forse poteva approfittarne, perché spesso il Fenerbahce ha dimostrato di lasciare qualcosa in termini di precisione dalla lunetta. Virtus che invece, a differenza di quanto era successo nella prova di Supercoppa, mi viene in mente uno su tutti, Holston, non da lui, gli errori che aveva commesso ai tiri liberi, è stata piuttosto precisa questa sera, 12 su 14, e l'hai detto tu poco fa, la lotta a rimbalzo, per quanto magari la stazza fisica e la verticalità dello stesso, che garantisce lo stesso Braxton Key, fossero magari su due piani differenti, non è sembrato affatto così, perché guardando i numeri e guardando e rivivendo la stessa partita è sembrata una lotta abbastanza alla parte, perché 10 sono i rimbalzi in attacco raccolti da entrambe le squadre, 32-26, e il solco che il Fenerbahce scava nei rimbalzi difensivi, che alla fine ci fa vedere come il 42-36 sia di fatto lì in difesa, sì. Vince la partita a rimbalzo il Fenerbahce, e per entrambe le squadre un dato molto negativo ovvio che bisogna mettere in conto che è inizio stagione, soprattutto per la Virtus, a maggior ragione per il modo in cui è improntata a giocare, ovvero un gioco in grande velocità, scelte da prendere in pochissimi secondi, soprattutto nei primi secondi dell'azione, sono la voce delle palle perse, e che sono andate un po' incalando magari verso verso la continuazione della partita, però all'inizio erano numerose sia da una parte che dall'altra. Alla fine si conclude con 13 palle perse per i padroni di casa contro le 12 degli ospiti. Assist decisamente distribuiti di più dal Fenerbahce, 18 contro i 14 della Virtus. Un dato anche quello degli assist, oltre a quello delle percentuali da tre punti, su cui la Virtus è stata chiaramente improntata e costruita, che va magari in altisonanza con quella che era la Virtus della scorsa stagione. Mi viene in mente soprattutto tutto il dato che la vedeva al primo posto in LBA e come quasi matematico fosse quando distribuiva 20 assist a partita di media, solitamente in Serie A corrispondeva ad una vittoria. Quest'anno ancora sono passate soltanto due incontri, ovvio, ma non è mai salita oltre i 15 punti in 15 assist la Virtus, il massimo è i 14 registrati questa sera. Le palle rubate, molte palle rubate dal Fenerbahce, quota 8, soltanto 2 quelle della Virtus, e questo dato, due palle perse, guardandolo un po' mi sorprende, perché effettivamente l'aggressività che la Virtus ha messo in campo pensavo avesse procurato più palle recuperate, mm-hmm. E poi sì, sono un po' questi i dati della partita. Chiudiamo con le stoppate, 3-2 per il Fenerbahce.
0: Sì, sono dati che spiegano, insomma, buona parte della partita, buona parte del match, soprattutto del modo in cui poi il Fener l'ha portata a casa. Le palle perse aumentate della Virtus e le forzature al tiro, che ovviamente non si leggono attraverso le statistiche, ma sono state anche quelle che ovviamente hanno portato l'andamento della gara poi a sbilanciarsi verso il gialloblu. Mi sa che invece l'audio di Mumbrù il Fener non ce lo fornisce buono.
1: Vi dovrete accontentare della mia lettura delle parole.
0: Va bene, ci accontentiamo. Cosa ha detto il coach?
1: Partita dura, ci aspettavamo questo tipo di gara da parte del Fenerbahce, complimenti a loro. Abbiamo avuto due momenti della partita ben distinti, i primi tre quarti in cui ci siamo fatti valere, siamo rimasti dentro la gara, l'ultimo in cui hanno alzato l'asticella della fisicità. Hanno creato un gap di 6-7 punti e messo in difficoltà dal punto di vista fisico. In quel frangente abbiamo faticato, abbiamo perso qualche palla e non abbiamo capito il momento della partita, fatto qualche scelta offensiva non ideale. Parole che mi sembrano decisamente lineari con quanto abbiamo analizzato in questo post partita, perché sì, ci sono stati due momenti diversi della partita, i primi tre quarti, io estendo questi tre quarti anche magari a 35 minuti, perché a me è sembrata una Virtus gagliarda, sfrontata e coraggiosa per 35 minuti, poi ovvio è che quel parziale preso nell'ultimo parziale che sigla di fatto il più 10, 78-68, preso negli ultimi 5 minuti, gli ultimi 4 minuti, è quello che condanna la partita, è quello su cui dovrà lavorare la Virtus anche in termini di esperienza per fare quel passo in avanti. E Mumbrù parla di un Fenerbahce che ha alzato l'asticella dal punto di vista fisico, e anche di questo ne abbiamo parlato, mm-hmm. perché chiaramente quando dietro hai un Melli che sull'azione decisiva ti stoppa Carr e avvia il contropiede, ovvio che un po' la partita si decida anche lì. Infine, abbiamo perso qualche pallone di troppo e fatto qualche scelta offensiva non ideale, a rimarcare il fatto che gli isolamenti cercati nel momento topico della partita sono stati un po' troppo e magari la Virtus non ha cercato quella circolazione di palla che l'avrebbe premiata e gli aveva permesso di fare una partita punto a punto al Hulke Sport and Event Hall di Istanbul.
0: Si prendono appunti sulle cose che non sono andate, come dicevo in apertura, ci si arrabbia perché la partita è stata persa e si volta pagina, come ricordava anche Alessio prima, non c'è tanto tempo per ragionarci su, perché la squadra domani torna in Italia, va direttamente a Varese, e Varese è lì che aspetta con la bava alla bocca, perché è una squadra forte, esordio in campionato in casa contro la Virtus, e quindi sarà un'altra serata dura.
1: Si volta pagina, si incomincia un nuovo capitolo, incomincia il campionato di LBA, incomincia anche qui per noi su Nettuno Bologna 1 alle 19 da Masnago a Varese. Ci saremo, Varese Virtus LBA. Siamo qui dunque a ricordarvi il prossimo appuntamento della Virtus in campionato, che incomincia domenica ore 19 contro Varese. La prossima occasione invece di rivederla sarà in Eurolega, sarà martedì prossimo, sempre on the road contro Milano all'Unipol Forum di Assago. La prima occasione casalinga invece sarà giovedì prossimo ore 20:30 contro i campioni in carica del Olympiacos, in quello che l'anno scorso fu il fortino del Paladozza. Siamo in chiusura, Dario.
0: Sì, siamo in chiusura, grazie per averci seguito, prima di una lunga serie di serate che vivremo insieme con la Virtus questa sera, quest'anno con l'Eurolega.
1: Una buona serata a tutti, una buona notte, rimanete qui su Nettuno Bologna 1.
2: In diretta su Nettuno Bologna 1, l'Eurolega della Virtus Bologna. In collaborazione con...
3: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
5: Ci vediamo in centro?
6: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
5: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
6: Ah già, quello in via Carbonara?
5: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore e dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
6: E la ZTL mi arrestano?
5: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
7: Garage San Pietro, a Bologna in via Carbonara 2. Venerdì e sabato, aperti fino alle 24.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: domenica, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Gol del Bologna!
3: Gol del Bologna!
2: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
3: Il Bologna in vantaggio!
2: Gol del Bologna! Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia, ogni giorno un gol.
3: Di nuovo il gol del Bologna! 1-2! Terrificante per i rosso-blu!
2: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
3: Palo! Gol! Palo gol!
2: Lo trovi in libreria e online.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
10: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
11: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
12: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
13: E poi, tu chi saresti?
14: Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: Ogni venerdì il 707 cambia pelle. Prima c'è il divertentissimo dinner show e dopo c'è il disco club House 92.000. Il venerdì over 30 più famoso è al 707 con il Friday Revolution.
1: I love it!
0: 707 Dinner and Club a Castelmaggiore. Ti aspettiamo a cena o subito dopo. Inaugurazione venerdì 2 ottobre. 707 Friday Revolution. Dedicated to Muri DJ.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: grandi classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno, Bologna 1.
2: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
3: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
2: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna. Presentato da
4: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
5: Gol del Bologna.
6: Gol del Bologna.
5: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
6: Il Bologna è in vantaggio.
5: Gol del Bologna. Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia. Ogni giorno un gol.
6: Di nuovo il gol del Bologna. 1-2. Terrificante per i rosso-blu.
5: Gol del Bologna. Il calendario 2027. Edito da Minerva.
6: Palo gol. Palo gol.
5: Lo trovi in libreria e online.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
9: CUP24, un paraprenota fatto.
10: Venerdì 2 ottobre riapre il 707 con Friday Revolution. Ogni venerdì il 707 cambia pelle. Prima c'è il divertentissimo dinner show e dopo c'è il disco club House 92.000. Il venerdì over 30 più famoso è al 707 con il Friday Revolution.
11: I love it!
10: 707 Dinner and Club a Castelmaggiore. Ti aspettiamo a cena o subito dopo. Inaugurazione venerdì 2 ottobre. 707 Friday Revolution. Dedicated to Muri DJ.
12: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
13: Sai, sto valutando di cambiare auto.
14: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
13: Cioè?
14: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
13: In più?
14: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
13: Auto ricondizionata?
14: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
13: Mo voilà, questo sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
14: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
15: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
16: Dici che lo conosco?
17: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
16: Ah, quello naturale, senza additivi.
17: Bra.
16: DOP, solo carne italiana.
17: Esatto.
16: Il crudo.
17: E allora non lo conosci.
16: Perché non è crudo, è Parma.
18: Piacere, prosciutto di Parma.
19: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
20: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
21: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata.
11: dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
2: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. La pick and roll tra Morris e Soroka. Ha trovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
1: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
4: Gol del Bologna!
5: Gol del Bologna!
4: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
5: Il Bologna è in vantaggio!
4: Gol del Bologna! Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia, ogni giorno un gol.
5: Di nuovo il gol del Bologna! 1-2! Terrificante per i rosso-blu!
4: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
5: Palo! Gol! Palo gol!
4: Lo trovi in libreria e online.
6: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
7: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
6: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
7: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
6: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
8: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
9: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
10: Venerdì 2 ottobre riapre il 707 con Friday Revolution. Ogni venerdì il 707 cambia pelle. Prima c'è il divertentissimo dinner show e dopo c'è il disco club House 92.000. Il venerdì over 30 più famoso è al 707 con il Friday Revolution.
11: I love it!
10: 707 Dinner and Club a Castelmaggiore. Ti aspettiamo a cena o subito dopo. Inaugurazione venerdì 2 ottobre. 707 Friday Revolution. Dedicated to Muri DJ.
12: Sai, sto valutando di cambiare auto.
13: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
12: Cioè?
13: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
12: In più?
13: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
12: Auto ricondizionata?
13: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
12: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
13: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
14: Dici che lo conosco?
15: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
14: Ah, quello naturale, senza additivi.
15: Bravo.
14: DOP, solo carne italiana.
15: Esatto.
14: Il crudo.
15: E allora non lo conosci.
14: Perché non è crudo, è Parma.
16: Piacere, prosciutto di Parma.
17: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
18: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
19: E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
11: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
20: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football.

0: domenica, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Bologna 1. È mezzanotte e un minuto.
6: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anika Flash.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
8: Amori e incantesimi 2, al cinema.
13: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
14: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
15: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
14: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
16: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
17: Amiche per la vita!
14: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
18: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
19: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
18: Ogni possibilità inizia con un passo.
19: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
18: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Gol del Bologna!
1: Gol del Bologna!
5: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
1: Il Bologna è in vantaggio!
5: Gol del Bologna! Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia, ogni giorno un gol.
1: Di nuovo il gol del Bologna! 1-2! Terrificante per i rosso-blu!
5: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
1: Palo! Gol! Palo gol!
5: Lo trovi in libreria e online.
8: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
14: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
8: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
14: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
8: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
16: Venerdì 2 ottobre riapre il 707 con Friday Revolution. Ogni venerdì il 707 cambia pelle. Prima c'è il divertentissimo dinner show e dopo c'è il disco club House 92.000. Il venerdì over 30 più famoso è al 707 con il Friday Revolution.
18: I love it!
16: 707 Dinner and Club a Castelmaggiore. Ti aspettiamo a cena o subito dopo. Inaugurazione venerdì 2 ottobre. 707 Friday Revolution. Dedicated to Muri DJ.
7: Dal 1995 a Baricella, in via Europa 16, c'è il chiosco Niki. Gelateria artigianale, tigelle, crescentine, piadine con una selezione di salumi di prima qualità. E a Baricella, chiosco Niki, ampio parcheggio e parco giochi per i bambini.
13: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
20: Dici che lo conosco?
21: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
20: Ah, quello naturale, senza additivi.
21: Bra.
20: DOP, solo carne italiana.
21: Esatto.
20: Il crudo.
21: E allora non lo conosci.
20: Perché non è crudo, è Parma.
22: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
10: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
11: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
12: CUP24, un paraprenota fatto.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici. Gol del Bologna.
1: Gol del Bologna.
0: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
1: Il Bologna è in vantaggio.
0: Gol del Bologna. Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia. Ogni giorno un gol.
1: Di nuovo il gol del Bologna. 1-2. Terrificante per i rosso-blu.
0: Gol del Bologna. Il calendario 2027. Edito da Minerva.
1: Palo. Gol.
0: Lo trovi in libreria e online.
2: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
3: Venerdì 2 ottobre riapre il 707 con Friday Revolution. Ogni venerdì il 707 cambia pelle. Prima c'è il divertentissimo dinner show e dopo c'è il disco club House 92.000. Il venerdì over 30 più famoso è al 707 con il Friday Revolution.
4: I love it!
3: 707 Dinner and Club a Castelmaggiore. Ti aspettiamo a cena o subito dopo. Inaugurazione venerdì 2 ottobre. 707 Friday Revolution. Dedicated to Muri DJ.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
2: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
1: Domani alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Mentis Varese, Virtus Costa Bologna. Presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
4: Gol del Bologna!
5: Gol del Bologna!
4: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
5: Il Bologna è in vantaggio!
4: Gol del Bologna! Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia, ogni giorno un gol.
5: Di nuovo il gol del Bologna! 1-2! Terrificante per i rosso-blu!
4: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
5: Palo! Gol! Palo gol!
4: Lo trovi in libreria e online.
6: Venerdì 2 ottobre riapre il 707 con Friday Revolution. Ogni venerdì il 707 cambia pelle. Prima c'è il divertentissimo dinner show e dopo c'è il disco club House 90 2000. Il venerdì over 30 più famoso è al 707 con il Friday Revolution.
7: I love it!
6: 707 Dinner and Club a Castelmaggiore. Ti aspettiamo a cena o subito dopo. Inaugurazione venerdì 2 ottobre. 707 Friday Revolution. Dedicated to Muri DJ.
8: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: È l'una e 5 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
2: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. Piccherol tra Morris e Soroka. Ha trovato Mazzola, che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
1: Domani alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Crifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
4: Gol del Bologna!
5: Gol del Bologna!
4: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
5: Il Bologna è in vantaggio!
4: Gol del Bologna! Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia, ogni giorno un gol.
5: Di nuovo il gol del Bologna! 1-2! Terrificante per i rosso-blu!
4: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
5: Palo! Gol! Palo gol!
4: Lo trovi in libreria e online.
6: Venerdì 2 ottobre riapre il 707 con Friday Revolution. Ogni venerdì il 707 cambia pelle. Prima c'è il divertentissimo dinner show e dopo c'è il disco club House 92.000. Il venerdì over 30 più famoso è al 707 con il Friday Revolution.
7: I love it!
6: 707 Dinner and Club a Castelmaggiore. Ti aspettiamo a cena o subito dopo. Inaugurazione venerdì 2 ottobre. 707 Friday Revolution. Dedicated to Muri DJ.
8: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Polonia Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Gol del Bologna!
3: Gol del Bologna!
2: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
3: Il Bologna è in vantaggio!
2: Gol del Bologna! Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia, ogni giorno un gol.
3: Di nuovo il gol del Bologna! 1-2! Terrificante per i rosso-blu!
2: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
3: Palo! Gol! Palo gol!
2: Lo trovi in libreria e online.
4: Venerdì 2 ottobre riapre il 707 con Friday Revolution. Ogni venerdì il 707 cambia pelle. Prima c'è il divertentissimo dinner show e dopo c'è il disco club House 92.000. Il venerdì over 30 più famoso è al 707 con il Friday Revolution.
5: I love it!
4: 707 Dinner and Club a Castelmaggiore. Ti aspettiamo a cena o subito dopo. Inaugurazione venerdì 2 ottobre. 707 Friday Revolution. Dedicated to Muri DJ.
6: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Sono le 2 e 4 minuti.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.